del Signore. Camminiamo infatti per fede e non per visione, ma siamo fiduciosi e abbiamo molto più caro di partire dal corpo ed abitare con il Signore. Perciò ci studiamo di essergli graditi, sia che abitiamo nel corpo, sia che partiamo da esso. Allora, due settimane fa abbiamo parlato riguardo la nostra, in versetto 17 di capitolo 4, la nostra leggera afflizione. Ricordate la leggera afflizione di Paolo? Lapidato, frustrato, picchiato, incarcerato, calunniato, naufragato, abbandonato, nudo, senza cibo. Però lui ha detto, in confronto alla gloria eterna che mi aspetta, queste afflizioni temporanee sono leggeri. Perché Paolo era un uomo che aveva una visione celeste. Lui era un uomo veramente che ha capito cos'è la vera realtà. Voi sapete che la vera realtà non è questo capannone a Montebelluna questa mattina. Non sono i nostri corpi, sono reali certamente, ma la Bibbia dice sono temporanee. Quando io ero un nuovo credente nel 1980, 30 anni fa, c'era un detto fra i credenti in quel tempo, it's all gonna burn, tutto brucerà. E quindi magari se un credente perdeva la penna o si rovinava il vestito, si dice, it's all gonna burn, tutto brucerà, fratello. Quindi per dire non essere attaccato alle cose di questo mondo. Non si usa così, a volte era anche fastidioso perché uno voleva fare iperspirituale, poi magari se le loro cose andavano male qualcuno diceva, well, it's all gonna burn, tutto brucerà, sì, però era mio. Però è vero, it's all going to burn, tutto brucerà. La Bibbia dice che quando Cristo tornerà tutti gli elementi saranno consumati dal fuoco, questo capannone. Tutto quello che noi vediamo con i nostri occhi non esisterà più, ma le cose eterne esisteranno per l'eternità. E quindi Paolo poteva affrontare le sue persecuzioni, le sue lapidazioni, le sue carcerazioni, perché lui aveva lo sguardo fisso a Gesù e lui aveva capito. Per quanto può sembrare brutto, le tribolazioni di questa vita è solo temporanea. È solo per un momento in confronto il tempo che io sarò con il Signore. E in versetto 18 qui di capitolo 4, mentre abbiamo lo sguardo fisso non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono. Poiché le cose che si vedono sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. E secondo me questa è una chiave per capire chi era l'Apostolo Paolo. Penso che voi sapete che per me, dopo il Signore, perché Gesù è sempre il numero uno, ma dopo Gesù, mio eroe di tutta la Bibbia è l'Apostolo Paolo. Lo ammiro tantissimo. Suo zelo, suo grinta. No? Cioè a volte noi missionari, no, lamentiamo, cioè Paolo ha evangelizzato il Mediterraneo, non aveva neanche una macchina. E quando io curavo sia la chiesa qua, sia la chiesa di Feltre, e poi abbiamo cominciato lo studio biblico sabato sera a Padova, e devo dire che non è stato facile, perché già con due chiese è abbastanza faticoso, però aggiungere un altro gruppo. Poi Padova, no, Feltre è mezz'ora sono là, Padova è sempre un'ora anche di più se c'è traffico, e devo dire che fisicamente era un po' pesante. E qualche mio collega diceva, ma sai, tu ti brucerai così, no? Però poi riflettendo sull'Apostolo Paolo, secondo me per Paolo era niente. Cioè lui era un fanatico. Cioè, questo uomo, pensate, non aveva aerei, non c'era Ryanair, non c'era Winjet, non c'era l'Italia.
Non c'erano macchine, non c'erano navi con motori, eppure lui ha evangelizzato Grecia, Turchia, Siria, Italia e chissà quanti altri posti, perché si sopporta.

dello Spirito Santo. Però cosa rende Paolo diverso di noi? Cosa era quello che dava a lui questo fuoco? E secondo me, uno delle motive, prima era che la visione che lui ha avuto Cristo alla sua conversione. Perché lui ha visto Cristo nella sua gloria. Per Paolo non c'era dubbio dove lui stava andando. Lui ha visto il Signore nella sua gloria. Ma anche qui in versetto 18 Paolo dice: mentre noi abbiamo lo sguardo fisso non alle cose che si vedono. Quindi la vita di Paolo non era consumato, spero di risparmiare i miei centesimi così posso prendere quel Ferrari. E non sto dicendo che è sbagliato avere una macchina, una casa o cose materiali, li possiamo usare per la gloria di Dio. Amen. Se la casa nostra è la casa del Signore, possiamo usare quella casa per la gloria di Dio. Però Paolo, comprendete, l'obiettivo della sua vita non era mai queste cose. L'obiettivo della sua vita era le cose eterne. A raggiungere le anime con il Vangelo di Cristo. A preparare non solo per se stesso, ma di portare tanta gente con sé davanti al trono di Dio. E abbiamo visto due settimane fa il desiderio di Paolo anche verso i Corinzi di presentarvi una casta vergine davanti al tuo sposo. Questo è quello che consumava la sua vita. Non le cose che noi vediamo, non questo pulpito, non una macchina, non una nuova giacca, ma le cose che dureranno per tutta l'eternità. Sappiamo infatti, e questa parola nel greco è sappiamo per certo, è una certezza, che se questa tenda che è la nostra abitazione terrena viene disfatta, noi abbiamo da parte di Dio un edificio. Un'abitazione non fatta mano d'uomo, eterna nei cieli. E qui Paolo parla del fatto che noi avremo un nuovo corpo. In 1 Corinzi 15 lui dichiara che questo corruttibile, no? Noi ci spoglieremo di questo corruttibile, questo qua, e ci rivesteremo l'incorruttibilità. La Bibbia dichiara che alla morte di un credente o al rapimento, è chiaro che il nostro corpo rimane qui, ma l'anima e lo spirito vanno col Signore e il Signore ci darà un nuovo corpo, no? Il corpo di Superman, no? Di acciaio, non lo so di cosa sarà fatto, ma un corpo che non si stancherà mai, un corpo che non avrà mai malattie, né acciacchi. Non dovremo mai fare un intervento su questo corpo, ha una garanzia per l'eternità. Niente ospedale, non ci sono più lacrime, più dolore. Anzi, Apocalisse dice che noi non ci ricorderemo neanche di queste cose. E lui, descrivendo il suo corpo, lo paragona in una tenda. Voi sapete, in Israele anticamente era un paese principalmente di nomadi, cioè tanta gente vive nello deserto nelle tende, e lui paragona il corpo umano come una tenda. Quanti di voi avete mai vissuto in una tenda? Ok, sei in campeggio qualcuno, magari vissuto, no, io, Silvana e Candida sì, abbiamo vissuto veramente in una tenda, qui in Italia se potete credere. Ma una tenda non è una struttura tanto forte, giusto? Se viene un uragano, buonanotte. Se viene un fuoco, fuff. Se viene, no, una tenda quanto tempo dura? Non è che tu fai un mutuo per comprare una tenda. Il tempo che lo paghi è già marcio, è già rovinato. E Paolo paragona il nostro corpo a una tenda. Una cosa che non durerà per sempre. E in questa prima parte di capitolo 5 lui usa proprio una frase
In versetto 8 questa parola partire in greco

0: greco è proprio una parola usata quando diciamo il popolo nomadico disfaceva la tenda e si traslocava. Quindi noi abbiamo questa tenda che va, come è scritto nella parola, in deperizione, ma il nostro uomo interiore è rinnovato giorno in giorno in Cristo Gesù. Quindi è inutile che noi credenti viviamo per le cose di questo mondo quando le cose di questo mondo passeranno. È inutile che sprechiamo la nostra vita per cose che non dureranno. Guardate in giro alle tende degli altri. No, guardate chi è a fianco a te, guarda la sua tenda. Magari qualcuno guarda la mia e dice, sembra una tenda di circo. Pregate per me, che posso dimagrire, devo mettere il mio vestito per il matrimonio fra 2 settimane. Però quelli che hanno la mia età, ho 49 anni, magari dice, ah, ancora giovani, però 45 già gli occhi cominciavano a andare. No? E i miei figli mi prendono in giro perché quando mi alzo, no, non è con silenzio che mi alzo. Infatti l'altro giorno Giuseppe mi imitava. Lui si alzava e faceva... Hai detto un bambino di 5 anni ancora, aspetta un po'. Ma noi che siamo più grandi, magari voi giovani non potete comprendere, ma un giorno comprenderete se il Signore non tornerà. Ti rendi conto, guarda che il corpo, no? Io come giovane in America ero molto atletico, io facevo il sci acrobatico, sai, quelle che saltano e fanno capriole e girano a faccia. Facevo molto cross, cioè era una cosa molto sportiva, so che non sembra, ma potete vedere le foto. E sai, quando uno è giovane non pensa che questo corpo... Qualche anno fa è venuto mio cognato qui nel Veneto, siamo andati a sciare Palle di San Martino, no? Una bella giornata, sciare nella neve, stavo scendendo questa pista e ho visto che c'era un bel salto, no? E sai, la mia mente dice, ce la fai, perché la mente, avete notato, la mente non invecchia, il corpo però sì. E la mia mente dicevo, sì, sì, sì, ce la fai, ce la fai. E quindi ho detto, dai. Sì, magari non ho fatto una capriola, però un saltino, un piccolo trucchetto. Ancora ce la faccio, no? E c'era mio cognato, volevo fare bella figura. Ho preso l'aria. Per troppi attacchi sui sci non avevo stretti bene. Boom! Sono piantato, uscito da tutti e due sci. Ho fatto una capriola, ma dopo. Dovevo farle prima. E era un po' dura la neve e mi sono un po' fatto male alla schiena e il corpo dicevo no, la mente sì, ma il corpo diceva no, no, no. E quindi noi che siamo più grandi possiamo identificarci con Paolo e dire sì, vedo che la mia tenda qualche buco ce l'ha. No, qualche spago comincia a sfilare. Signore, quando tornerai mi darai questo nuovo corpo? Poiché in questa tenda noi gemiamo desiderando di essere rivestiti dalla nostra abitazione celeste. Paolo non aveva un volere di morire, non dobbiamo capirlo così. Lui voleva vivere, secondo il volere di Dio, pienamente per il Signore. Però lui ha detto, Signore, non vedo l'ora di essere con te. Seppure saremmo trovati vestiti e non nudi. Questo non credo che Paolo parlava di se stesso, ma faceva un generico, una domanda a tutti i corinzi. Perché sapete, non solo perché uno frequenta la Chiesa Evangelica vuol dire che sono salvati, Solo perché uno viene fedelmente qui la domenica non vuol dire che quando moriranno andranno col Signore. Perché non basta essere un membro della Chiesa di Montebelluna. Noi dobbiamo essere membri del corpo di Cristo. Lo Spirito Santo deve venire a dimorare dentro i nostri cuori. E quindi lui fa questa domanda: se non saremo trovati nudi alcuni di voi? Perché un non credente nel giorno della morte, no, a trovarti nudo, specialmente quando hai la pancia come me, è un po' una cosa vergognosa. No, anche se non hai la pancia, è sempre una cosa vergognosa. Almeno una volta era, oggi non si capisce più niente. No? E nella nostra cultura oggi una ragazza bella che si spoglia e fa un calendario, come è vista? È mirata in questo mondo. Ma quando era piccola, una donna che toglieva i vestiti era come una prostituta. Era mal vista, molto mal vista. E quindi essere trovato nudo davanti a Dio è una cosa vergognosa, vuol dire che tu non sei preparato. E ricordate la parabola delle nozze, quando il Signore invita tutta la gente, alcuni non volevano venire e lui riferiva questo al popolo di Israele, che non hanno voluto ricevere Cristo nella loro vita, e quindi il padrone della festa dice: vai nelle strade, raccoglie chiunque vuole venire. E questo parla di noi, dei gentili. Quando la salvezza, il messaggio del Vangelo era aperto a tutti i popoli, vai a raccogliere tutti quelli che vogliono venire. Ma viene anche uno, viene pure in chiesa. Ma il padrone della festa dice: come mai sei venuto senza il vestito delle nozze? Perché noi abbiamo bisogno di quel lino bianco, fino e purissimo, che solo il sangue di Cristo ci può procurare. Non c'è un altro modo. Non pensare che tu sei religioso, tu sei bravo, tu vieni in chiesa, alla fine sarai salvato. Se la tua speranza in questo è una speranza sbagliata. Perché l'unica speranza che abbiamo è quella che Gesù ha fatto per noi. E se confidiamo in qualunque altra cosa, noi ci troveremo nudo davanti al Signore in quel giorno. E Paolo dichiara: io non ho il desiderio solo di morire, in versetto 4, noi infatti che siamo in questa tenda gemiamo essendo aggravati, perciò non desideriamo essere spogliati. Quindi io non voglio solo essere morire, io voglio rivestire. Io voglio essere trasformati, metamorfosi. E perciò non desideriamo di essere spogliati, ma rivestiti affinché ciò che è mortale sia assorbito dalla vita. Ora colui che ci ha formato proprio per questo è Dio. Quindi, fratelli, noi come credenti dovremmo avere un'ottica sulla morte completamente diversa da chi non conosce il Signore. Per noi la morte non è una cosa triste. Per noi la morte è arrivare a casa dopo un lungo viaggio lontano di casa. Per noi la morte è finalmente arrivare dove dobbiamo essere. Ma penso che molti di noi, il Signore ci deve rinnovare la mente, perché abbiamo una mentalità troppo come chi non ha la speranza in Cristo. E dobbiamo ricordare che questa non è una promessa che fa un uomo. Sapete che uomini ci sempre deluderanno. Io vi deluderò, perché sono un uomo. Non sono perfetto, non sono infallibile, e nessun uomo è infallibile per chiedere una cosa. Un uomo a Roma, non c'è nessun uomo a Roma infallibile. E io vi deluderò, tuo marito, tua moglie, i tuoi figli, i tuoi genitori ti deluderanno, ma il Signore non ti deluderà. Paolo dice: fratelli di Montebelluna, come è scritto i Corinzi, chi sta facendo questo è proprio Dio, che sta preparando questo corpo nuovo per noi, sta preparando una dimora per noi. E qual è la prova, qual è la certezza che lui sta facendo questo? Paolo lo dice qui alla fine di versetto 5, e ci ha anche dato la caparra dello Spirito. lo Spirito Santo nei nostri cuori, se siamo nati di nuovo, è la capacità di Dio, è la promessa di Dio, e l'abbiamo già parlato in capitolo 1, è la promessa di Dio: io ho comprato questa cosa e io tornerò a prendere tutto quanto. Facendo un esempio, che io ho una vecchia macchina, no? In vendita. E poi uno viene a casa mia, lo guarda e dice: ma sì, mi piace. Allora, quanto vuoi? Dico 1.000 euro. Ok, guarda, non ho i soldi con me, però blocca la macchina, no? Adesso vado in banca e quando torno ti pagherò 1.000 euro. Mi posso fidare di questa persona? Magari qualcuno dice sì, io dico di no. Cioè, quale prova mi dà che lui tornerà? Niente. Magari solo per essere gentile, non volevo dire che avevo un bidone. No. Magari non mi dà niente, giro l'angolo e dice: mamma mia, che rottame, non lo darei neanche 1 euro per quello. Invece se uno dice: guarda, io non ho tutti i 1.000 euro, ma qui ti do 200 euro. Tu lo tieni in mano. Non vendere la macchina. E ti do 200 euro della mia garanzia che io vado in banca e torno a pagarti l'altro 800. Allora mi posso fidare di quella persona? Certamente, perché lui, se non torna, io posso fare festa. No, Dio vede e provvede. Cioè, lui mi sta dando una prova certa. Perché nessuno dà 200 euro per una macchina che costa 1.000 euro se non è veramente serio e sincero di prendere quella macchina. E Paolo dice che lo Spirito Santo nei nostri corpi, il corpo, no, la macchina sarà lasciata qui, ma lo spirito nei nostri cuori è la garanzia di Dio. Questo è il linguaggio della Bibbia, non è il linguaggio di Craig. Questo è quello che la parola di Dio insegna, che è la garanzia di Dio che Craig, io ho messo il mio spirito dentro la tua vita e un giorno io verrò a redimere tutto quanto. È la mia promessa che io vado a preparare un luogo per te e io tornerò a prenderti. Tu appartieni a me ora. E quindi anche noi questa mattina possiamo dire, come Paolo in versetto 1, sappiamo. Non speriamo. Può darsi. Sappiamo. Perché lo Spirito Santo è dentro il nostro cuore. Sapete che lo Spirito Santo vuole tornare a casa. Lui vuole tornare. Noi dunque abbiamo sempre fiducia, sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore. Al contrario, in versetto 8 dice che quando siamo assenti dal corpo siamo con il Signore. Quindi ci sono solo due luoghi in cui un vero credente può essere: o sulla terra, dentro questo, o in cielo, nella presenza di Dio. Nella parola di Dio non esiste né la parola purgatorio, sono abituato in inglese, purgatorio, per purgare, giusto? Purificare. La dottrina del purgatorio è stato inventato semplicemente per imbrogliare un sacco di soldi da un sacco di gente. Amen. Non lo so. Perché voi sapete che la gente deve pagare per dire una messa per il defunto. È un gran business il purgatorio. Ma noi non troviamo né la parola né la dottrina del purgatorio nella parola di Dio. O siamo qui nel corpo vivi, Or siamo nella presenza di Dio. E purtroppo viene data questa falsa speranza. Sì, tuo zio, tuo papà, sì, era un buon uomo. No, sono tutti buoni al funerale. Avete mai notato questo? Per questo io non vorrei mai fare un funerale di un non credente. E spero che, se il Signore vuole. Però spero, perché quando muore un fratello o una sorella, io posso dire con fede, posso dire sappiamo che questa persona ora è nella presenza di Dio. Fratello o sorella è tornato a casa. È arrivata la sorella e ci aspetta. Ma un non credente, cosa devo dire? Poi alla fine è nelle mani di Dio dove finiranno tutti quanti. Però io non potrei essere falso, magari là, magari un delinquente, un criminale, dire sì, sì, era un buon uomo, adesso col Signore. No, anche il mafioso è buono nel funerale. Era un santo, sì, sì, oltre che era il diavolo. Ma per noi credenti, la morte non è la fine, è l'inizio. Mi piace molto, magari avete visto nei film, no? A New Orleans. Avete mai visto nei film i credenti afroamericani, nelle chiese afroamericane nella zona di Louisiana? Loro hanno l'usanza che fanno il funerale in chiesa, poi loro vanno al cimitero. Qualcuno sa come vanno? No, loro con la banda suonano, fanno festa. Il fratello è tornato a casa. Gloria a Dio. No, e magari qualcuno guarda quello e dice, ma questo è biblico. Questo è biblico, fratelli. Al mio funerale, no? Voglio che lodate il Signore. Dice, fratello Craig è a casa. Nessuno deve piangere. Magari alcuni faranno anche festa, non lo so. Se non fate troppo festa. Una volta ho sentito di un fratello che lui ha fatto un video, perché lui aveva il cancro terminale e sapevo, diciamo, che se il Signore non interveniva in modo miracoloso sarebbe morto. Lui ha fatto un video, è un fratello, e quindi al suo funerale ha messo questo video, e lui, guardando tutti i suoi cari, tutti i fratelli della chiesa, ha detto: non dovete piangere, io sono con il Signore adesso. Dovete fare festa. E questa è la realtà. Se tu conoscevi qualcuno che abitava in una tenda, una baracca, magari io vengo da te e dico, sai, quella signora che abitava là vicino alle binari del treno, sotto una tenda in una baracca, qualcuno l'ha regalato un palazzo reale. Ti metteresti a piangere? Oh, poveretta! Oh, dice, mamma mia, che bello! E questo è come per noi credenti. Paolo dice, questa baracca, questa tenda, noi avremo un palazzo reale. Camminiamo infatti per fede, non per visione. Sono cose che noi accettiamo per fede. Non ho un certificato scritto dalla mano di Dio sulla carta che io ho la vita eterna. Ma come Paolo dice sempre in questa lettera, lo Spirito Santo ha scritto sui nostri cuori. E quindi io come credente, nessuna cosa, nessun avvenimento, nessuna persona mi può rubare quella pace, quella salvezza che Dio mi ha dato. Anche se perdo il lavoro, anche se viene un terremoto e crolla la casa, ma queste cose non possono toccare quello che Dio mi ha dato. Un mio parente, un mio datore di lavoro non mi può togliere quelle cose. Nessuno. E noi siamo fiduciosi e abbiamo molto più caro di partire dal corpo e abitare con il Signore. Perciò, quindi il dunque, cosa significa per noi credenti oggi a Montebelluna? Studiamo di essere graditi, essi graditi, sia che abitiamo nel corpo, sia che partiamo da esso. Questa parola poi si potrebbe anche tradurre: il mio obiettivo è di essere gradito da Lui. L'obiettivo della mia vita, se io sono in questo corpo o se io sono con Lui, il mio obiettivo è di portare piacere al mio Padre Celeste.
1: Alleluia.
0: E quindi questo deve essere il nostro obiettivo. Noi usiamo il materiale, usiamo le macchine, le case, i vestiti, ma noi non viviamo per queste cose. Noi viviamo per cose molto più alte. No, io non arriverò in cielo e non porterò la casa lì a Cairano, via Jacopo Riccati 17. No. Il Signore dice: molla, non puoi volare con quello. Pesa 100 tonnellate. Molla tutto. Paolo dice: siamo entrati. Come siamo entrati? Così usciremo. Però io posso portare Silvana D'Andreacomo o altre persone che hanno conosciuto la grazia di Dio in questa comunità e dire: Signore, guarda, guarda, ho portato altri con me.
2: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

Gentili ascoltatori di Radio Evangelo, la pace del Signore sia con voi. Questa è la rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. In questo numero della rubrica parleremo del monachesimo. A partire dal III secolo, in alcuni individui l'aspirazione alla vita ascetica, insita fin dal principio del cristianesimo, si fece così forte da indurli a staccarsi dai propri simili, in un primo tempo solo parzialmente, poi del tutto, appartandosi in località lontane e deserte. Per il loro isolamento, questi asceti si chiamavano di solito monaci oppure anacoreti e più tardi eremiti. Lo stimolo che li spingeva ad abbracciare questo eroico sistema di vita consistente nella fuga dal mondo e nel contatto ininterrotto con Dio non venne loro né dalle persecuzioni dei cristiani, come vorrebbe un certo Sozomeno, né dopo la fine di quelle, cioè di quelle persecuzioni, e dalla nausea o dalla nausea prodotta dalla cultura dell'epoca, ma dalla tiepidezza religiosa dilagante talora tra i fedeli. Questa fuga consisteva esclusivamente nell'attrattiva dell'ideale ascetico, di cui secondo loro, seguendo i sistemi fino allora praticati, non si poteva raggiungere la perfezione. E questo monachesimo lo troviamo dapprima soprattutto in Egitto, dove era favorito dal clima e dalla inclinazione naturale del popolo indigeno. I suoi rappresentanti più noti sono Paolo di Tebe e Antonio il Grande, negli anni 251 al 356. Quest'ultimo, figlio di agiati genitori cristiani e proveniente da un villaggio del Medio Egitto, è il patriarca del monachesimo, famoso come uomo di preghiera, come lottatore contro i demoni, come guaritore di infermi e guida di anime. La vita miracolosa dell'eremita e patriarca Antonio fu scritta in una luce idealistica ma sostanzialmente più attendibile dal suo ammiratore Atanasio, il grande vescovo di Alessandria. L'effetto prodotto dalla vita di Antonio fu notevolissimo. Non solo diffuse più largamente la conoscenza della vita monastica, ma diede l'avvio ad un'abbondante letteratura di esaltazione della stessa e la influenzò assai.

Ben presto si verificò un progresso dalla vita eremitica verso una certa forma di vita comune. Dopo un ventennio di isolamento assoluto, Antonio, a cominciare dal 306, si ricordò di discepoli quali, costruirono delle celle vicino a lui, creando così una comunità di anacoreti, senza regola e stabilità, cementata esclusivamente dal prestigio personale e dalla parola del capo. Con la terza fase di sviluppo rappresentata dal cenobitismo, si giunge per il momento ad una conclusione. Questa fase è legata al nome di Pacomio, il quale, licenziato dal servizio militare, ricevette il battesimo e fu per 3 anni discepolo dello stesso anacoreta Palemone. Verso il 320 egli fondò nella Tebaide un chiostro, cioè una casa fornita di celle per numerosi monaci, recinta da un muro. A questa comunità egli diede pure una regola che stabiliva minutamente le norme per la preghiera e per le pratiche di pietà, per il vestito, per il lavoro manuale e la disciplina. Il capo spirituale di una comunità, al quale gli inferiori dovevano obbedienza incondizionata, si chiamava abate, cioè padre, termine che esprimeva in origine un concetto spirituale basato su di una speciale virtù carismatica. In questo modo, al posto di una vita eremitica senza regole e noscevra di pericoli, sorgeva allora un organismo che meglio rispondeva alle esigenze religiose e sociali, e il monachesimo si metteva su una via che doveva portarlo verso la sua definitiva organizzazione. Messe le radici, il monachesimo ebbe ben presto una diffusione sorprendente, prima di tutto nel mondo orientale. Per accogliere i molti discepoli, Pacomio dovette fondare nuovi monasteri, e siccome si misero sotto la sua guida anche altri cenobi, la comunità da lui creata abbracciava ormai alla sua morte, avvenuta nel 346, 9 case con parecchie migliaia di aderenti. Centro della congregazione era il monastero di Pebou, dove il fondatore aveva stabilito la sua sede. Ancora nel V secolo la Tebaide dell'Alto Egitto era il centro principale del monachesimo. Là fu capo veneratissimo di migliaia di monaci nel chiostro bianco di Artripe, l'abate Scenute.

Accanto ai monasteri maschili sorsero pure in gran numero quelli femminili. Il monachesimo trovò nel sesso femminile tanto maggiore corrispondenza in quanto c'erano fino al III secolo donne che in molti casi facevano voto privato di castità. Pacomio stesso fondò due conventi che furono diretti da sua sorella Maria. Nella Siria nord-orientale, nei dintorni di Edessa, c'erano monaci ed eremiti già nella prima metà del IV secolo, forse indipendentemente dal modello egiziano. Nella Siria occidentale, i monti presso Antiochia e il deserto di Calcide avevano le loro colonie gli eremiti, alle quali appartennero per un po' di tempo anche personaggi famosi come San Giovanni Crisostomo e San Girolamo. Nell'Asia Minore e nei paesi intorno promosse il monachesimo un certo Eustazio e in modo del tutto particolare il suo scolaro Basilio il Grande, arcivescovo di Cesarea in Cappadocia, che visse egli stesso parecchio tempo sulle rive del fiume Iri nel Ponto con uomini dei suoi stessi ideali, una vita di ritiro claustrale. Oltre che sull'ideale contemplativo, egli insisteva in modo particolare sul valore educativo della vita comune, sul dovere di un amore attivo del prossimo, su una formazione culturale superiore e sullo studio della teologia. Egli fu uno dei principali promotori dell'unione tra monachesimo e cultura. Sono essenzialmente sue le due regole claustrali, una grande e l'altra piccola, senza che si possa tuttavia parlare di un ordine basiliano vero e proprio. Per quanto riguarda la costituzione dei monasteri, va notato che i monaci di questo tempo erano quasi tutti laici, vestivano tutti allo stesso modo, una tunica nera, una cintura di cuoio e sopra una pelle di pecora o di capra con cappuccio. La loro occupazione consisteva in lavori manuali e nella preghiera. In Egitto si dedicavano alla coltivazione dei campi, alla confezione di cesti, coperte, stuoie ed altri graticci del genere. Nei cenobi maggiori si esercitavano tutti i mestieri. I prodotti del lavoro venivano in parte venduti e il ricavato serviva a sostenere il monastero e a soccorrere i poveri. Nel Concilio Ecumenico di Calcedonia del 451 la legislazione ecclesiastica e statale si adoperò attivamente per dare al monachesimo greco orientale un assetto più stabile, nell'intento di impedire il ripetersi di abusi. Si ordinò che tutti i monaci delle città e delle campagne fossero sottoposti al vescovo del rispettivo territorio e che senza il suo permesso non potesse sorgere nessun monastero. I monaci dovevano dedicarsi al digiuno e alla preghiera e non potevano abbandonare il monastero senza necessità e senza autorizzazione da parte del vescovo. Schiavi potevano venire ammessi solo previo consenso dei padroni. Era vietato ai monaci di ritornare nella vita secolare per assumere una carica o per sposarsi.

riforma e un riordinamento del monachesimo, l'una e l'altro provvidenziali, furono inaugurati da Benedetto, il quale suole perciò essere chiamato il patriarca del monachesimo occidentale. Nato intorno al 480 presso Norcia, nell'Umbria meridionale, da nobile famiglia rurale romana, si dedicò in un primo tempo a Roma allo studio, ma si ritrasse ben presto. Benedetto si dedicò alla vita eremitica sui Monti Sabini, trascorrendo 3 anni come anacoreta, una vita di preghiera e di dura mortificazione in una caverna presso Subiaco. Dopo aver presieduto per breve tempo al monastero di Vicovaro, fondò nella valle dell'Aniene 12 monasteri per i discepoli che si stringevano intorno a lui. Scacciato di lì per intrighi, riparò in Campania e verso il 529 fondò sul monte presso Cassino, sul luogo di un antico tempio di Giove, il celebre monastero di Monte Cassino. Qui Benedetto, particolarmente portato alla guida delle anime, sviluppò la sua attività riscuotendo la massima venerazione fino alla morte, seguita il 21 marzo del 547 o in uno degli anni immediatamente successivi. Basandosi sulla tradizione monastica e insieme sulla propria ricca esperienza, Benedetto preparò dopo il 534, forse per incarico di un vescovo, un codice di vita monastica, cioè la regola. Eccellente per sapienza pedagogica, ascesi, adattabilità e capacità organizzativa. Essa si proponeva di applicare in concreto gli insegnamenti di Cristo ed era destinata a Monte Cassino e ad altri monasteri fondati da Benedetto.

Secondo Benedetto, fine ultimo dell'attività claustrale è la glorificazione di Dio. Si dava pure importanza al dovere del lavoro manuale e alla lettura sacra. Si chiedeva dunque al monaco anche un certo grado di cultura, per il quale l'ora, cioè la preghiera, era organicamente unito al labora, cioè al lavoro manuale. I principi fondamentali della vita monastica, ad un tempo oggetto del voto che si pronunciava all'atto della professione, erano la permanenza stabile nel convento, la buona condotta morale, l'obbedienza all'autorità paterna dell'abate. Dopo una panoramica storica sul monachesimo, è d'obbligo farne una valutazione critica alla luce della parola di Dio. Pur riconoscendo al monachesimo il merito di aver conservato opere letterarie che altrimenti sarebbero andate perdute, dobbiamo obiettivamente dichiarare che non trova giustificazione alla luce delle scritture. Il Signor Gesù non ha mai raccomandato ai suoi discepoli di fuggire fisicamente dal mondo, ma di operare in mezzo ad esso annunziando la buona novella del regno e la salvezza mediante la grazia. Nella preghiera sacerdotale Gesù ha detto: «Io non ti prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno». E ancora: «Sono nel mondo, ma non sono del mondo». Egli stesso ha operato nella società senza separarsene mai e ha detto ai suoi discepoli: «Andate in tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura». E con questa necessaria ultima riflessione termina questo numero della rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. Iddio vi benedica.

0: Gentili ascoltatori, Radio Evangelo Risponde vi augura come sempre un buon ascolto ed entra subito nel merito della domanda che ci è stata fatta per dare, speriamo, una risposta esauriente alla luce della parola di Dio. Ecco la domanda: cosa significa nascere di nuovo? Chi ci ha posto la domanda evidentemente non ha le idee molto chiare su questa importante esperienza senza la quale non ha inizio la esperienza cristiana. Nessuno di noi è cristiano all'anagrafe. Quando veniamo al mondo, non veniamo al mondo come cristiani, ma soltanto come esseri umani. Cristiani ci si diventa con un altro atto di nascita che l'Evangelo chiama la nuova nascita. Con il primo atto di nascita noi partecipiamo alla natura umana, con la nuova nascita noi partecipiamo alla natura divina. Per il primo atto di nascita Dio si serve dei nostri genitori come un miracoloso veicolo di vita. Per la nuova nascita invece è Dio stesso a generarci per mezzo dello Spirito Santo. L'Apostolo Giovanni, nel parlarci di coloro che hanno sperimentato la nuova nascita, afferma: i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio. Ecco come Dio diventa veramente nostro Padre, cioè quando con un atto della sua amorevole volontà ci genera per mezzo dello Spirito Santo. Questa esperienza, prima di capirla sul piano intellettuale, dobbiamo realizzarla. Nicodemo, che pure era un dottore della legge, tentò di capirla, fece anche delle domande al maestro per cercare di digerire questa importante verità, ma il suo desiderio rimase insoddisfatto. Le realtà di Dio prima si realizzano, poi si comprendono. Perciò è necessario credere senza condizione alla parola di Gesù, che a questo proposito è esplicita. Rivolta a Nicodemo, il maestro dice: bisogna che nasciate di nuovo, o come dice un'altra traduzione, bisogna che nasciate da alto, che poi vuol dire la stessa cosa. Ma a questo punto vorrei dare la parola a Roberto perché entri nel merito della domanda, cioè che cosa vuol dire nascere di nuovo.
1: Io credo che tu già hai risposto a questa domanda. Comunque vorrei ricordare nuovamente che la nuova nascita è, come giustamente tu hai anche detto, uno degli aspetti fondamentali della salvezza cristiana, che oltre alla giustificazione, alla santificazione, alla glorificazione, implica la nuova nascita. E giustamente hai detto ancora che senza questa esperienza soprannaturale, questa esperienza divina, il credente non può vivere quella vita cristiana alla quale è stato chiamato. Ora, che cos'è la nuova nascita? Tu mi chiedi e io posso darti una risposta secondo quello che è il concetto biblico. E la nuova nascita, afferma la Bibbia, in ultima analisi, che è un atto divino, un atto soprannaturale, un atto compiuto da Dio, che impartisce al credente penitente, al credente che ha manifestato un sincero desiderio di ravvedimento, di pentimento, la vita nuova, in unione personale con Cristo, fino ad assumere una diversa personalità e fisionomia. E vorrei ricordare proprio in proposito le parole di un negro che fece questa meravigliosa esperienza e che si mise a testimoniare di quanto il Signore aveva compiuto nella sua vita, nell'esperienza cristiana, nell'esperienza della salvezza, dicendo a qualcuno che gli chiedeva a proposito di questa sua trasformazione così evidente, così chiara, di questa sua personalità, che il Signore aveva messo al posto del suo vecchio cuore un cuore nuovo, una vita nuova, con pensieri nuovi, ideali nuovi, desideri nuovi. In altri termini, una vita completamente trasformata sin dalle sue fondamenta, una vita nuova, una personalità nuova. E vorrei ricordare sempre a proposito, proprio per chiarire ulteriormente il concetto che poc'anzi ho espresso, l'esperienza fatta da quel gadareno che incontrò Gesù. È un personaggio particolare, possiamo dire un'esperienza particolare, noi diremmo oggi è un caso limite. È veramente la figura di un uomo che si trovava in una situazione profondamente drammatica, ma che ebbe il privilegio di incontrarsi con Gesù. Tutti credo conoscono la storia, in quanto che è riportata anche da testi scolastici, la storia di quest'uomo che un giorno, come ho detto, ebbe il privilegio di incontrare Gesù, privilegio che, come noi sappiamo, poi in ultima analisi è riservato a tutti. Gesù non fa distinzioni e lui è venuto proprio per questo, vero? Proprio per incontrarsi con tutti.

0: Zareno, sei venuto qui per tormentarci. Ora non era quell'uomo che parlava, ma erano i demoni che parlavano attraverso quest'uomo. Al che Gesù chiese il nome e loro, e la risposta fu: noi siamo legione. A loro volta chiesero ancora a Gesù che, se li avesse scacciati, avesse permesso loro di dimorare in altri corpi. Gesù acconsentì, gli sgridò, e come noi sappiamo quei demoni usciti da quell'uomo e andarono poi in dei porci, dice la scrittura. E conosciamo la storia nei dettagli, ma il lato più saliente è proprio di questa storia, è questo, che quest'uomo in un istante, proprio possiamo dire in un batter d'occhio, è un uomo diverso, completamente diverso. Un uomo che fino a quel momento non aveva fatto altro che colpire se stesso, prodursi delle ferite, dice la scrittura, e un uomo che avevano cercato addirittura di legare con catene, un uomo che viveva la sua vita nei sepolcri, dice la scrittura, completamente trasformato, completamente rinnovato, al punto che quando la gente va per incontrare Gesù, perché ha avuto sentore di questo grande miracolo che lui ha compiuto, vede quest'uomo non sconosciuto a loro, veramente in maniera diversa. Sta lì, in buon senno, dice la scrittura, vestito ai piedi di Gesù, un'attitudine diversa. E non solo questo, ma addirittura quest'uomo chiede a Gesù di volerlo seguire da quel momento in poi, al che Gesù dà una risposta scontata per il credente che ha conoscenza, familiarità con la parola del Signore, e no, c'è una missione per te, che in fondo è la missione di tutti i credenti, di tutti i figli di Dio. Va, racconta le grandi cose che Dio ha fatte per te. E la scrittura ci conferma che quest'uomo andò attorno per le castelle, per le città, ad annunciare le grandi cose che Dio aveva fatte per lui, proprio per ribadire il concetto espresso al principio, che la nuova nascita in ultima analisi non è altro che la realizzazione di una vita nuova, la vita di Gesù nel credente, nel figlio di Dio, una vita che non può non manifestarsi con le caratteristiche che abbiamo, anche se brevemente, descritto.
1: Quindi la nuova nascita altro non è che una trasformazione, come hai detto, un cambiamento proprio alla radice. Ora ci domandiamo, così in conclusione, perché la nuova nascita? Noi possiamo rispondere semplicemente perché Dio ha voluto così, nella sua misericordia e nel suo amore, ma c'è anche una spiegazione. E la spiegazione è questa. Ce la dà Gesù, in fondo, la spiegazione, anzi ce la dà senz'altro lui, quando dice a Nicodemo che ciò che è nato dalla carne è carne. Cioè il prodotto della carne, diciamo, è la natura umana, e la natura umana che si identifica non già con Cristo ma con Adamo è una natura sconfitta, una natura vinta dal peccato, una natura incapace di servire il Dio. L'uomo, con tutta la sua religiosità, non potrà mai piacere a Dio con diciamo le forze che ha in sé, che non gli possono consentire di piacere a Dio in quel modo. Quindi è necessario un cambiamento che non può venire dal suo interno, ma deve venire dall'esterno, che soltanto il Dio può produrre. E questo cambiamento, diciamo, è ben espresso da Gesù quando dice, appunto, il Salvatore, che il vino nuovo non può essere messo in botti vecchie, ma il vino nuovo va messo in odri nuovi, perché se non si usa questo sistema gli odri si rompono e il vino va perduto. Né si mette una pezza nuova in un vestito vecchio, sono sempre le parole di Gesù, perché altrimenti la pezza nuova strapperà anche il vecchio e quindi la rottura si farà più grande, si farà peggiore. Ora Dio non può mettere la sua grazia meravigliosa in un vaso, in un recipiente come quello, diciamo, umano, naturale, che non è adatto a portarla, e quindi fa una nuova creatura dell'uomo, e dopo aver operato per lo

Spirito Santo in lui, dopo averlo fatto un vaso nuovo, un recipiente nuovo, mette, diciamo, il suo spirito in lui, mette la sua grazia in lui, quindi fa ogni cosa nuova. Come diceva appunto il profeta, ecco io sto, dice il Signore, per fare una cosa nuova sulla terra. E questa è l'opera meravigliosa del Signore. Non ci stanchiamo di ripeterci, anche a costo di divenire monotoni. Questa è l'opera che fa il Signore, un'opera meravigliosa nel voler cambiare tutte le creature. Questa è la nuova nascita. Crediamo di averne parlato a sufficienza, anche se non esaurientemente, per tutti. Abbiamo detto che cos'è, abbiamo detto perché. E dunque, chi ci ha posto la domanda, speriamo che abbia le idee un pochino più chiare in tal proposito.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

Siamo a Prima Corinzi 13. Allora, stiamo studiando i capitoli 12, 13 e 14 che sono dedicati, come abbiamo detto l'altra volta, all'uso corretto dei doni spirituali nell'assemblea. Abbiamo visto il capitolo 12 che parla della diversità dei doni pur nell'unità della Chiesa e quindi le varie parti del corpo, l'esempio del corpo. In questo capitolo 13 parleremo dell'amore come base di ogni cosa e nel capitolo 14, la settimana prossima, vedremo un approfondimento di Paolo su due doni in particolare, cioè le lingue e la profezia. Vi ricordo sempre il contesto in cui sta parlando Paolo, cioè il contesto di una chiesa che usa tanto i doni spirituali, ma in cui c'è anche tanto disordine e tanta carnalità che provocano divisione all'interno. Se vi ricordate l'ultimo versetto del capitolo 13 e 12, dopo aver parlato della diversità dei doni all'interno della Chiesa, dice adesso ora cercate ardentemente i doni maggiori e io vi mostrerò una via ancora più eccellente. Quindi sta per parlare di qualcosa, di una via superiore, più eccellente dei doni o più eccellente nel senso di come un qualcosa che deve essere alla base anche dell'esercizio dei doni spirituali. E come abbiamo detto, questa cosa è l'amore. Questo capitolo è una sorta di zoom nel cuore di Dio, nei valori di Dio, in ciò che Dio considera prioritario, è la top list del cuore di Dio, che spesse volte non equivale ai valori né del mondo sicuramente, ma certe volte neanche all'interno della Chiesa molti afferrano questa. L'amore è al top della lista di Dio. Dio considera l'amore per Lui e per gli altri la cosa più importante, che deve essere alla base di tutto quello che facciamo, la motivazione di tutto quello che facciamo. Leggiamo: quando anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, diventerei un bronzo risonante o uno squillante cembalo. E se anche avessi il dono di profezia, intendessi tutti i misteri e tutta la scienza, e avessi tutta la fede da trasportare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. E se spendessi tutte le mie facoltà per nutrire i poveri e dessi il mio corpo per essere arso, ma non avessi amore, tutto questo niente mi gioverebbe. Quindi qui Paolo sottolinea che l'amore è la cosa più importante. Anche se uno avesse tutto il resto, non avrebbe alcun valore se non avesse amore. E notate, lui mette tutto al massimo. Quindi il massimo di tutto il resto, il migliore, il meglio che può esprimere, il massimo grado di tutte queste altre cose, se non c'è amore sarebbe comunque niente, nulla. Perché dice: quando anche parlassi in lingua degli angeli, se avessi il dono di profezia, intendessi tutti i misteri, spendessi tutte le mie facoltà. Vedete, lui sta estremizzando, ma neanche, ripeto, tutte queste cose al massimo grado valgono nulla se non c'è amore. Quali sono queste cose? Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, qui sta parlando del parlare in lingue, che è un linguaggio non comprensibile a chi lo usa, perché è un dono, e neanche generalmente alle altre persone, ma solo può essere compreso solo attraverso l'interpretazione. Qui dice le lingue degli uomini e degli angeli, è un linguaggio spirituale. È un linguaggio con cui una persona comunica con Dio. Abbiamo detto l'altra volta, potrebbero essere delle lingue parlate da qualche altra parte del mondo, o delle lingue parlate nella storia dell'umanità, o potrebbero anche essere non delle lingue esistenti. Qui addirittura parla delle lingue degli angeli, come qualcosa di assolutamente non umano. Qualunque lingua possa essere, ma se le parlassi tranquillamente, quindi se esercitassi questo dono ma non avessi amore, non sarebbe nulla. Vi ricordate che loro, il dono delle lingue per loro era tenuto in grande considerazione, per la Chiesa di Corinto era tenuto in grande considerazione. Lui parte proprio da qua.
così come è tenuto in grande considerazione in molte chiese, al punto da dargli un'enfasi eccessiva che non dovrebbe avere. Se avessi il dono di profezia, idem. Poi dice, se intendessi tutti i misteri e tutta la scienza, questo sarebbe il dono della conoscenza, della sapienza. Il conoscere i misteri e la scienza era in grande stima per i greci, questa idea della conoscenza. E poi dice, se avessi tutta la fede da trasportare i monti, ricordate che cosa aveva detto Gesù? Se avete fede, grande come un granello di senape, potreste dire a questa montagna, spostati da qua e trapiantati nel mare. E tutti quanti di noi desideremo un briciolo di fede così, per vedere cose di questo tipo. E lo guardiamo sempre con un grande desiderio per la nostra fede, un obiettivo a cui arrivare nella nostra fede. E lui dice, se ce la facessi, se ce l'avessi, ma non avessi amore, uguale non sarebbe nulla agli occhi di Dio. Poi dice, se spendessi tutte le mie facoltà, questo sarebbe il massimo dell'altruismo, un'opera molto pia, dare tutti i propri beni per i poveri. Vi ricordate il giovane ricco che va da Gesù e gli dice che devo fare? Gesù gli dice, osserva i comandamenti, e poi gli dice, ma io non li ho osservati tutti quanti. E Gesù dice, allora vai e vendi tutto quello che hai. E a quel punto lui se n'è andato, non ce la faceva. Quindi, di nuovo, questa immagine di grande generosità, di grande altruismo, di una grande opera pia, ma Paolo dice, lo potresti pure fare, ma se non lo fai per la motivazione giusta, per amore, non ti servirebbe nulla. Sono quindi tutte cose nobili, sono tutte cose ammirevoli che suscitano il nostro rispetto, e le osserviamo negli altri, nei grandi uomini di Dio, le vorremmo noi, diciamo magari, oh, quanto lo vorrei, quanto vorrei poter arrivare a quel livello, eppure di nuovo non varrebbe nulla davanti a Dio senza amore. Quale amore? Non l'amore umano, non è l'amore umano quello di cui sta parlando Paolo, non è l'amore di uno sposo per la sposa, non è l'amore di un amico per un amico, è l'amore di Dio. Quello che viene chiamato agape, amore agape. E che tipo di amore è? È l'amore che si dà, è l'amore che si sacrifica, è l'amore incondizionato che non dipende dal fatto che viene ricambiato. Non c'è questa considerazione nell'amore di Dio. Cioè Dio non ama perché noi ricambiamo, Dio ama e basta. Questo è il suo amore e che ovviamente si vede chiaramente in Cristo Gesù. Cristo Gesù non è morto solo per quelli che l'hanno accettato o l'avrebbero accettato. Gesù Cristo è morto per tutti, indistintamente. Quindi non stiamo parlando di un qualsiasi tipo di amore, ma stiamo parlando dell'amore di Dio. Ora, dobbiamo fare attenzione. Paolo non li sta sfidando al minimo. Non sta dicendo, davanti a tutte queste cose gloriose dovete avere questa piccola cosa. Abbiamo appena detto che cos'è quest'amore. È un amore che si sacrifica, un amore che si dà, un amore incondizionato, un amore assoluto. Questa è una grande cosa. Lui non li sta sfidando al minimo, ma al massimo. Lui non sta invitando loro a cercare la mediocrità spirituale, ma l'eccellenza. Capite quello che voglio dire? Non è che sta dicendo, ah, ma se tu dai tutti i tuoi soldi per i poveri, se comunque sei una persona antipatica che tratta tutti così, non sei amichevole per niente, allora niente vale. Non sta facendo questo paragone tra l'essere simpatici e fare tutte queste cose qui. Lui sta facendo il paragone tra queste cose qui e l'amore di Dio, che è l'eccellenza, è il massimo, qualcosa che dobbiamo ambire come qualcosa di superiore, di grandioso, e che non potremo mai realizzare se la nostra vita non è veramente arresa allo Spirito, perché non è un amore che produciamo noi, ma è il frutto dello Spirito nelle nostre vite. Ovviamente ho detto il contrasto. Quando anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, diventerei cosa? Un bronzo risonante, uno squillante cembalo, cioè uno strumento che infastidisce, che crea rumore. E quindi il contrasto è tra le lingue, che sarebbe un suono bello, angelico, meraviglioso, sublime, che potrebbero suonare così alle orecchie umane, come lo sentirebbe Dio
come arriverebbe all'orecchio di Dio se non c'è amore? Cioè il dono delle lingue esercitato senza amore, come risuona nelle orecchie di Dio? Come quando gli israeliti portavano i sacrifici davanti a lui con mani sporche di sangue, ipocriti, pensando a se stessi e quindi nell'egoismo. Come risuona ai suoi orecchi anche un dono esercitato in maniera sbagliata? Come un rumore. È quello che leggete qui. Quindi anche il suono più bello sarebbe un rumore, se non c'è amore. La profezia, la conoscenza, che cosa rappresentano? La grandezza di una persona. Dice, se uno avesse il dono di profezia, immaginate una persona che profetizza sempre, dice le cose che si realizzano, cose del futuro, previsioni del futuro, che sa rispondere a enigmi, a interrogativi, che conosce tutte le cose, la scienza, eccetera, come doni di Dio, stiamo parlando dei doni di Dio, va bene? Ma non ha amore, anche la fede ci mette qua dentro, ma non ha amore, quelle cose che rendono una persona grande, in realtà senza amore, quella persona è niente. Siede la grandezza dell'uomo, piccolezza per Dio, nulla. Dice, non sarei nulla. E poi l'ultima immagine è quella di spendere tutti i propri soldi per i poveri e addirittura di dare il proprio corpo ad essere arso, cioè morire come martire. Queste che cosa sono? Le massime espressioni di cosa? Di sacrificio, quindi, di zelo, di entusiasmo, di lealtà, di religione. Sono le massime espressioni della pietà, in senso biblico, no? Della religiosità. E quindi che cosa dice? Se non avessi amore, tutto questo, niente mi gioverebbe. Di che cosa sta parlando? Dio ha dei premi, lo sapete che Dio ha dei premi per chi opera per lui, no? Ricordate Gesù quando dice, quando fai l'elemosina, fallo di nascosto, non farlo davanti a te, non suonare la tromba davanti a te. Perché che cosa dice? Il Padre tuo che è nel segreto lo vede e te ne darà la ricompensa. Ci sono delle ricompense che Dio ha in serbo per quelli che operano per lui, nel dare l'elemosina, offrire generosamente, nella preghiera. Di nuovo, fallo nel segreto, non fallo il digiuno, la preghiera, mediante tutti i diventi. Dio premia queste cose, Dio premia le nostre fatiche, le nostre opere fatte in amore però. Se invece queste cose non sono fatte in amore, ma in superbia e in gloria, per l'amore sì, ma di noi stessi, allora non ci sarà una ricompensa per quei tipi di opere. E ora la definizione di questo amore. L'amore è paziente e benigno. L'amore non invidia, l'amore non si mette in mostra, non si gonfia, non si comporta in modo indecoroso, non cerca le cose proprie, ma non si irrita, non tiene conto del male, non si rallegra dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. È interessante questa definizione dell'amore, perché ci sono due cose in positivo, cioè ciò che l'amore è, e poi 8 cose in negativo, cioè ciò che l'amore non è. Perché? Perché? Secondo me perché per noi che siamo carnali e deboli, per noi è più facile riconoscere ciò che l'amore non è, perché lo vediamo tutti i giorni, quindi in senso negativo, piuttosto che vedere che cosa è realmente. Ma che cos'è l'amore? L'amore è paziente, questa è la qualità, la prima qualità, l'amore è paziente. Un'altra cosa interessante della definizione dell'amore è che non ci sono sentimenti, non ci sono emozioni in questa descrizione. Non ci sono cose astratte e neanche cose tanto romantiche, come lo definiremo oggi noi o i poeti moderni o i cantanti moderni. Quando si definisce l'amore sono tante cose belle, poetiche, astratte. Tutta la definizione di Paolo sono cose concrete, sono cose pratiche, perché l'amore vero è qualcosa di molto concreto. È un amore che è azione e agisce e produce risultati. E prima di tutto è paziente, cioè rimane e nelle varie circostanze, anche le più dure. Un amore che non riesce a superare il test del tempo, è un amore debole, è un amore che non è amore. Se io amo solo quando tutto va bene,
se io non amo al di là delle circostanze difficili, se e quindi non è amore, non è veramente amore. L'amore è prima di tutto paziente, è sicuramente la pazienza una grande virtù, è la virtù di Dio, meno male che Dio è paziente, è vero, meno male che Dio è paziente, dobbiamo crescere nella pazienza. È anche benigno, cioè desidera il bene dell'altro, è pronto e desideroso, disposto, propenso a fare il bene. Per Dio fare il bene non è un peso, non è una seccatura, non è un disturbo. E quindi l'amore di Dio, l'amore che dobbiamo cercare noi, è un amore propenso, disposto, che lo fa con piacere. Aiutare, fare del bene. Quando non so, ti capita di chiedere una cortesia a qualcuno ed è subito pronto a farla, vi fa piacere? Quando non è pronto a farla, magari lo fa, però non è la stessa cosa, perché non c'è il cuore dietro, no? Dio è benigno, l'amore è benigno, l'amore è desideroso di fare il bene. Non devi andare da Dio dicendo, scusa signore, sono qui un'altra volta, lo so che sono passato 5 minuti fa. Non è che il Signore ti dice, vabbè, oggi già mi hai chiesto un sacco di favori. L'amore è benigno, Dio non vede l'ora che noi andiamo da Lui e che lo cerchiamo. Non è un disturbo, non è una seccatura. E l'amore vero, quello che dobbiamo cercare noi, è quel tipo di amore. Per cui fare il bene non è un disturbo, ma è una gioia, è un piacere. E adesso le tante cose che non è l'amore. L'amore, o che non fa l'amore, non invidia prima di tutto. Cosa significa invidiare? Ovviamente desiderare quello che ha l'altro. E anche porta a godere dei fallimenti dell'altro, l'invidia, è vero? L'amore non né desidera in quello che ha l'altro, stiamo parlando di un desiderio malvagio, cattivo, quindi non desidera in maniera malvagia quello che ha l'altro e non gode quando l'altro fallisce o sbaglia o non ottiene qualcosa. L'amore non si mette in mostra. Cosa significa mettersi in mostra? E come l'amore può essere messo, può mettersi in mostra? Quando tutto è incentrato su di me, quando io voglio che gli altri mi vedano, mi ammirino, e questo non è il vero amore, questo è il contrario dell'amore, perché questo lo facciamo per la vanagloria, ma non perché desideriamo. Ovviamente questo ci porta certe volte un po' di imbarazzo, no? Perché tu fai un gesto di amore e magari le persone dicono, oh guarda che bravo, che amore, eccetera, eccetera. E tu devi combattere con questo che è quasi un'occasione di caduta, no? Perché potresti bruciare il bene che hai appena fatto perché inizi a gonfiarti, eccetera, eccetera. Ma, e quindi dobbiamo lottare dentro noi stessi perché non vogliamo amare, vogliamo fare del bene, ma non vogliamo essere noi il centro dell'attenzione e non vogliamo farlo in un modo da metterci in mostra. E ovviamente qui non è che dobbiamo farci prendere dalla preoccupazione, dall'ansietà, oh non devo mettermi in mostra, e poi scatta la falsa umiltà, no, non mi devono vedere, devo fare di nascosto. Qui sta parlando ovviamente di un sentimento che è quello che, ecco, ti sto dando, no, come fanno le persone che danno l'elemosina, no? Ah, ti sto dando 5 euro, guardate, 5 euro, no? Non si gonfia, è un po' simile, quando si parla del gonfiarsi, significa, si parla sempre dell'orgoglio, quindi l'amore non si gonfia, non è pieno di orgoglio. Non si comporta in modo indecoroso, questa è bella. L'amore vero, l'amore di Dio, non è maleducato. Certe volte sono i piccoli dettagli che guastano le cose belle. L'amore vero sa comportarsi in modo, sa quando una cosa deve essere equilibrata, non esagerata, per non essere offensivo, inappropriato, insensibile. L'amore deve essere un amore educato, sei d'accordo? Dice, non si comporta in modo indecoroso, non cerca le cose proprie. Avete notato come cambia il nostro atteggiamento quando siamo noi a aver bisogno di aiuto piuttosto che quando sono gli altri?
Quando viene una persona da te alla posta che c'ha bisogno di una penna, chi è? Così, io addirittura una volta, recentemente, un paio di settimane, sono andato a chiedere a un ragazzo una penna e mi ha detto: no, no, questa non te la posso dare. Ci sono rimasto molto male, evidentemente era una penna di valore, no? Però è stata una cosa veramente brutta. Ma quando sei tu che sei alla posta, che devi scrivere una cosa e non c'hai la penna, quella diventa una cosa. Ti prego, qualcuno. Noi siamo molto diversi quando ci siamo in ballo noi o quando si tratta invece di aiutare gli altri. Qui dice non cerca le cose proprie. Qui non dovrebbe essere tutta questa differenza. Dovremmo essere disponibili a servire gli altri. Anzi, Gesù dice le cose che volete che gli altri facciano a voi, voi fatele a loro. Non cerca le cose proprie. Non si irrita. Il problema dell'ira. E della collera. Certe volte cadiamo in questo. Spesso l'ira si manifesta con degli scatti, con delle esagerazioni. Magari siamo riusciti a tenerla dominata, però magari una giornata di stress, un sacco di persone che ti premono, e a un certo punto scattiamo e ci facciamo prendere dalla collera. Dobbiamo stare molto attenti. Non è, ovviamente, lo Spirito Santo, non è l'amore di Dio. Una cosa è arrabbiarsi, in certi contesti è giusto arrabbiarsi, un'altra cosa invece è farsi prendere dall'ira e dalla collera sbagliata. La sappiamo la differenza tra queste cose, no? Gesù si è arrabbiato in determinate circostanze, quando le persone non stavano onorando Dio al tempio, vi ricordate, cambia monete? E Gesù si è arrabbiato molto, ma lo ha gestito, prima di tutto veniva una giusta motivazione e poi la gestite in maniera giusta e corretta. Il problema è che noi spesso non facciamo la cosa giusta quando siamo presi dall'ira. Qualcuno diceva, penso che sia un detto in inglese, quando colpisci e rompi una bottiglia si vede quello che c'è dentro, no? E quella è la prova per vedere quello che c'è dentro. E quando siamo provocati ad ira, è come essere colpiti e quello che esce significa si vede quello che c'è realmente dentro di noi. Non tiene conto del male, che vuol dire? Che non c'è un taccuino, un diario segreto dove ha scritto questo mi ha fatto questo mi ha fatto quest'altro, dove si segna tutto, no? Oppure me lo leggo al dito. E in questo ci vuole la grazia di Dio che ci aiuta. Ma l'amore vero è un amore che perdona e che non torna sulla stessa cosa, tratta la situazione o la persona come se non fosse mai successo e dobbiamo chiedere, qui ci vuole un miracolo da parte del Signore, dello Spirito Santo, per far sì che anche ricordando un torto subito non ci provoca quel sentimento di rabbia, di rancore. Quando la Bibbia dice di perdonare e dimenticarci, non significa che necessariamente quella cosa viene cancellata dalla mente. Significa che tu non la stai sempre a cercare, eccetera, eccetera, e anche se te la ricordi, non te la ricordi più con lo stesso senso di rabbia, di astio, di rancore. Capite quello che sto dicendo? Però certe volte è anche vero che le dimentichiamo. Vi è mai capitato? A me è capitato qualche volta di dimenticarmi completamente di certe cose. Poi vedi quella persona e te la ricordi, o qualcun altro te lo fa notare e te lo ricordi, però anche lì diciamo oh, che bello, l'avevo dimenticato, quindi significa che non sta, non è lì come un peso depositato sul mio cuore, un macigno, ma ne sono stato liberato dal Signore. Non si rallegra dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Sembra abbastanza ovvia questa cosa, che non si rallegra dell'ingiustizia. Però in realtà, secondo me, c'è qualcosa sotto a questo. Un amore integro, un amore corretto, è un amore che riconosce ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, indipendentemente dalle persone che sono coinvolte. Certe volte noi non siamo obiettivi perché le persone che amiamo hanno sempre ragione o hanno meno torto delle altre. O mi sbaglio? Penso che sia uno dei più grandi problemi di chi ama, il fatto che spesso non siamo obiettivi, non siamo imparziali, perché un genitore dà sempre ragione al figlio, anche quando non lo dice, quasi sempre. Il fratello dà ragione al fratello,
ci sono due fratelli insieme, si ammazzano di botte tutto il giorno, scambiano parole offensive, eccetera, eccetera. Sembra che si odiano, prova a toccarne uno e vedi l'altro. Io glielo posso dire a mio fratello, ma tu non glielo dici, va bene? L'amico all'amico, il compagno al compagno, il tifoso al tifoso. Non siamo obiettivi nel nostro, nell'amore, ma questo è un riflesso della carne, non dello spirito, perché l'amore vero, l'amore di Dio è un amore obiettivo. Deve vedere e riconoscere se una persona sta sbagliando e la sua responsabilità in questo. Quindi non si rallegra dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Anzi, la scrittura dice che gli amici veri, quelli che amano, sono quelli che ti feriscono. Che cosa vuol dire? Vuol dire che le persone che io amo, tu ami, devi dirgli la verità, così com'è. Versetto 7, tollera ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. La mia versione dice tollera ogni cosa, la vostra versione credo dica soffre. Cosa la preferisco perché tollera è una bellissima parola, ma è diventata il significato che si dà oggi la tolleranza è, in genere la tolleranza è ognuno tollera quello che più, il peggio. E quindi l'idea è quella di essere pronto ad accettare pesi, fatiche, sacrifici, privazioni, rinunce. Tollera, sopporta, soffre ogni cosa. Dobbiamo, perché poi alla fine dice sopporta ogni cosa, per questo hanno usato la parola tollera. C'è una piccola differenza tra la prima e l'ultima di questa serie da quattro. Soffre ogni cosa, tollera ogni cosa. La parola può tradursi anche copre ogni cosa, nel senso che perdona. L'amore perdona ogni cosa e non svela le colpe degli altri. L'amore non va a raccontare in giro le colpe degli altri, le copre. Prima Pietro 4,8 dice avendo prima di tutto un intenso amore gli uni per gli altri, perché l'amore copre moltitudini di peccati. Non stiamo parlando del coprire in senso sbagliato e malizioso o io ti copro, no? Facciamo finta di no. Ma sta dicendo l'idea di non andare a raccontarlo, non svelare, non far sì che esca. Non voglio gettare fango su di te andando a parlare dei tuoi peccati. Ti voglio proteggere il tuo onore e voglio perdonarti prima di tutto, giusto? Quindi tollera ogni cosa, poi crede ogni cosa. Naturalmente crede, l'amore crede ogni cosa, non sta dicendo che dobbiamo essere creduloni e bere ogni cosa che ci dicono anche quando è chiaro che non è vero, senza il minimo filtro di attenzione o di discernimento. Credere al di là dell'evidenza, no, non vogliamo essere in questo estremo, ma non vogliamo neanche essere nell'estremo opposto del dubitare sempre degli altri, di quello che ci dicono, e quindi finire per non credere a nulla di quello che ti dicono o che fanno, o sospettare sempre che ci sia il male dietro. Dovremmo essere cauti, aspettare le evidenze, se qualcuno ci parla male di qualcosa, non andare subito al giudizio, ma aspettare le evidenze, aspettare i fatti, e questo perché vogliamo credere. Ogni cosa dà il beneficio, ok? Io ci credo. Ovviamente non è un credere come crediamo a Dio, va bene? Perché quando crediamo in Dio possiamo rimetterci tutta la nostra fede. Quando crediamo nelle altre persone o nelle altre circostanze ci vuole un minimo di attenzione, però non significa che non dobbia, che l'amore deve essere macchiato in qualche modo o frenato o perché io non credo, non mi fido. Poi dice spera ogni cosa, cioè aspetta il bene dal futuro. L'amore aspetta il bene dal futuro, spera ogni cosa, sa che Dio ha il controllo. Ovviamente tutte queste caratteri dell'amore, stiamo parlando dell'amore di Dio e dell'amore del credente, e quindi tutti questi elementi fanno parte della ricetta. Lo Spirito, il Signore, noi come credenti. Sopporta ogni cosa, cioè è pronto a sostenere prove, difficoltà, opposizione, persecuzione, odio. Noi spesse volte non abbiamo affrontato la persecuzione come la stanno affrontando alcuni nostri fratelli nel mondo o come l'hanno sopportata nel passato, ma dovremmo sempre farci la domanda come sarebbe, cosa farei nel caso in cui domani
iniziassimo a essere perseguitati in maniera dura, in maniera forte, drammatica, nel momento in cui addirittura la nostra vita, la vita dei nostri figli, dei nostri cari fosse in pericolo, e il nostro amore ci sarebbe ancora o si dileguerebbe. L'amore non viene mai meno. Le profezie saranno abolite, le lingue cesseranno e la conoscenza sarà abolita, ma l'amore non viene mai meno. Quindi non finirà mai, non cesserà mai, durerà oltre questa vita terrena. Perché? Perché è il carattere stesso di Dio. La scrittura dice che Dio è amore, quindi fa parte della sua natura, quindi sarà così anche per noi dopo. I doni dello Spirito non serviranno più un giorno. Oggi sono utili? Assolutamente sì. Perché? Perché siamo deboli, perché siamo limitati. Ne abbiamo un grande bisogno dell'aiuto di Dio, della potenza di Dio, ma quando saremo col Signore non avremo più bisogno. Perché conosciamo in parte e profetizziamo in parte, ma quando sarà venuta la perfezione, allora quello che è solo parziale sarà abolito. Quando ero bambino parlavo come un bambino, avevo il senno di un bambino, ragionavo come un bambino, ma quando sono diventato uomo ho smesso le cose da bambino. Ora infatti vediamo come per mezzo di uno specchio, in modo oscuro, ma allora vedremo faccia a faccia. Ora conosco in parte, ma allora conoscerò appieno, come anche sono stato conosciuto appieno. Quindi conosciamo in parte e profetizziamo in parte. I doni dello Spirito che possiamo utilizzare oggi, che Dio ci dà oggi, sono comunque temporanei, per circostanze particolari. Abbiamo detto l'altra volta, non è che perché io sperimento il dono della sapienza sono sapiente tutti i giorni, in tutti i momenti della mia vita. Posso fare anche un sacco di stupidaggini, perché magari non mi affido alla sapienza di Dio. Non è un dono di sapienza che viene, boom, su di me e io sono sempre sapiente. Neanche la conoscenza, neanche la profezia è così. Sono qualcosa che il Signore mi dà in determinati momenti, perché c'è un bisogno particolare, e quindi valgono in questa maniera. Temporanei per circostanze particolari. Ma quando sarà avvenuta la perfezione, che vuol dire? Quando saremo in cielo, cioè solo quello il momento in cui saremo perfetti, quando saremo nella perfezione, quando Gesù tornerà e ci porterà con sé, quando sarà avvenuta la perfezione, allora tutto cambierà. E fa due esempi per descrivere questa differenza tra il qui e ora e il cielo. Fa due esempi, il primo del bambino, il secondo dello specchio. Dice: quando ero un bambino parlavo come un bambino, avevo il senno di un bambino, ragionavo come un bambino. A me mi fa morire i bambini come ragionano. La loro, si capisce come costruiscono i pensieri, come immaginano, come le influenze nella loro vita li portano a ragionare. È bellissimo, è spettacolare. Anche quando ti vogliono ingannare è facilissimo capire che ci stanno provando, perché è il loro segno, è il loro modo di ragionare, è il loro modo di essere. Sono bambini, affascinante. Parlavo come un bambino, anche questo. Quanto mi piace quando parlano i bambini. Dico sempre che mi dispiace correggerli. Quando Matteo usava quelle espressioni, storpiava le parole, e ci appezzonavamo tutti a quelle parole, quasi è un peccato che adesso le pronuncia bene, perché sono davvero... Però, capite, parlavo come un bambino, avevo il senno di un bambino, ragionavo come un bambino, andava bene in quel momento, andava bene, ma adesso che sono diventato uomo non è più così. E quindi c'è una grande differenza tra oggi qui sulla terra e quando saremo in cielo. Sarà quello che vale per oggi non è che come un bambino ragiona o pensa è sbagliato, ma va bene per lui in quel momento, ma non potrebbe essere l'argomentazione quando un bambino deve spiegare, quando io devo spiegare una cosa a un bambino, la spiego in una maniera che la capisce, no? Ma quando lo devo spiegare a un adulto la spiego in un'altra maniera, giusto? È così perché c'è diversità di capacità di comprendere. E quindi adesso doni da parte dello Spirito, la nostra conoscenza è parziale e ne abbiamo bisogno per ora. Sono degli assaggi,
sono delle cose dello spirito che ci vengono date, ma non è la conoscenza assoluta, non è la sapienza assoluta. Quelli invece vengono gustati nel momento in cui avremo un nuovo corpo, saremo glorificati, saremo nello spirito, saremo davanti al Signore. L'altra immagine è quella dello specchio. Ora vediamo come per mezzo di uno specchio e dopo non vedremo più così. Com'erano gli specchi all'epoca? All'epoca gli specchi non erano come i nostri specchi moderni, perché altrimenti non comprendiamo quello che dice qui, no? Perché il nostro specchio moderno è, se ci mettete davanti, sei esattamente, anche se le donne non sono convinte di questo, no? C'è sempre uno specchio che mi fa più grassa, più magra, più alta, eccetera. E forse è vero, ci sono degli specchi che ti formano un po', ma gli specchi dell'epoca erano semplicemente delle lame di ferro o probabilmente di rame, di bronzo, molto, molto piatte, molto lucide, e quindi davano un'immagine abbastanza, ma non completa. Cioè era una cosa molto vaga, molto un'ombra di quello che... ma era qualcosa. E Corinto era famosa, interessante, che era famosa per la lavorazione degli specchi di bronzo, lavoravano il rame, interessante che al versetto 1 ha parlato del rame risonante. Probabilmente questi avevano bene in testa l'idea di che cos'era questo rame risonante. Avete mai sentito il rumore, che ne so, delle pentole? Io non sopporto quando le pentole cadono, è terrificante, no? Quando sbattono insieme, e il rame fa quel tipo di cose. Comunque loro erano famosi per la lavorazione degli specchi di bronzo, ma come dicevo, per quanto li lucidassero non era mai l'immagine perfetta. Quindi oggi vediamo come uno specchio in modo oscuro, ma allora vedremo faccia a faccia. È bella questa immagine, vedremo faccia a faccia, cioè ce l'avremo, Signore, ce l'avremo davanti, non vediamo l'ora che sia così. Ora conosco in parte, ma allora conoscerò appieno, come anche sono stato conosciuto appieno. Mi piace questo verso. Ah, se sapessimo come il Signore ci conosce. Non penso che siamo sempre convinti di come il Signore ci conosce, perché siamo sempre lì a cercare di convincere il Signore, ma c'ho questo problema, tu non lo sai, Signore, ma sono così, tu non lo... Signore, la conoscenza che il Signore ha di noi, della nostra vita, delle circostanze, è una conoscenza perfetta, piena. Non possiamo nascondere nulla al Signore. Vi ricordate il Salmo 139, dove me ne andrei lontano dalla tua presenza? Ma prima dice la conoscenza che tu hai di me è una conoscenza perfetta. Sai quando mi alzo, sai quando sdraiare. Io penso che dobbiamo riflettere di più questo, che la conoscenza che Dio è di noi è una conoscenza piena, perfetta. E questo ci dovrebbe dare un sacco di serenità e di pace. Come puoi avere due persone con mezzo una vetrata, no? Una di quelle vetrate dove da una parte all'altra non si vede bene, ma dall'altra parte a questa si vede in maniera perfetta, e noi stiamo là, vediamo una cosa scura, ma non lo so se... e dall'altra parte invece il Signore, lui vede tutto chiaro. Ma quando saremo dall'altra parte conosceremo appieno, come anche siamo stati conosciuti appieno. Ora dunque, queste tre cose rimangono o durano. Sono le tre basi del cristianesimo, le cose importanti per il Signore che non possiamo non avere, non possiamo trascurare, e sono più importanti dei doni, che sono importanti, e sono fede, speranza e amore. Queste sono la priorità, ma la più grande di esse, quindi c'è ancora una priorità sulla priorità, è l'amore. Quindi facciamo sì che questo sia la nostra priorità, senza tralasciare il resto. La più grande di essa è l'amore. Quanto abbiamo sbagliato, spesse volte noi personalmente o noi nelle nostre chiese, perché spesse volte l'amore non è la cosa più evidente che si vede in una chiesa, che si percepisce in una chiesa, a cui noi aggiungiamo alla chiesa. Perché è facile dire in questa chiesa non c'è amore, però noi stiamo dando il nostro contributo di amore.
Però questa dovrebbe essere la nostra priorità, il nostro obiettivo numero uno. Vogliamo tutte le cose che il Signore ha per noi? Assolutamente sì, non dobbiamo accontentarci di nulla di meno, ma questo è il cuore, questo è il centro. E dobbiamo far sì che la cosa importante rimanga la cosa importante. Quindi cerchiamo l'amore, cerchiamo di dare l'amore, cerchiamo di crescere nell'amore. E cerchiamo di mostrare agli altri l'amore, non facendolo, costruendolo in maniera finta, ipocrita, ma facendolo veramente crescere dentro di noi, nei nostri cuori. Come ho detto, l'amore non è pensieri, astrazioni, sentimenti. Si può amare anche una persona che non è proprio simpatica, facile. L'amore è cosa che ha a che fare con il cuore di Dio per quella persona. Se cerchiamo lo Spirito Santo. Quindi, vogliamo crescere in amore? Pentiamoci, cerchiamo la presenza dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo non ci porterà nient'altro che questo.

libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari amici che siete in ascolto e che ci onorate con la vostra presenza e la vostra attenzione. Patrizia ed io vi invitiamo ad ascoltare la lettura, gentilmente fatta da Patrizia, del Vangelo di Giovanni, capitolo 11, dei versetti 25 e 26.

Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà, e chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo?»

0: Le parole di Gesù che il nostro testo ci propone sono illuminanti anche per penetrare, per quanto sia possibile, nel misterioso dopo la morte. A prima vista sembrano un gioco di parole, ma con l'aiuto di altri testi scritturali possiamo comprendere quanto il Signore volle dire. Come affermò Marta nel contesto, la resurrezione avverrà solo alla fine dei tempi. Si impone dunque una domanda: qual è la condizione dei defunti fra la morte e la resurrezione? L'immagine che le scritture ci forniscono per lo stato intermedio dei credenti, e solo dei credenti, solo dei salvati, è quella del riposo, del sonno. L'immagine non può riferirsi al corpo fisico, in quanto questo non dorme, ma si decompone nella tomba. Ci viene così parlato del riposo dell'anima, che in tale attesa si trova, per usare un'espressione di Paolo, in una condizione di nudità, essendo l'anima privata del corpo. L'anima del credente dunque vive dopo la morte. Vive in virtù dello Spirito Santo nell'attesa della resurrezione. Vive non perché naturalmente immortale, ma per la grazia di Dio che la conserva vicino a sé in attesa della pienezza della vita che riceverà solo alla resurrezione. Le parole di Gesù rivelano che attraverso la fede in Lui chi muore fisicamente continuerà a vivere nell'anima in quanto questa ha ricevuto attraverso Cristo il germe della resurrezione nel momento in cui è stata rigenerata da Dio per un atto di fede nella grazia del Signore. Il credente gode così anticipatamente, anche se parzialmente, del beneficio della resurrezione, non scendendo nel soggiorno dei morti, ma riposando vicino al Signore, sotto l'altare, come dice l'Apocalisse, e già godendo la beatitudine dei salvati. E come si deve intendere lo stato intermedio dei malvagi, degli empi? Chi muore privo di fede, chi muore nel proprio peccato, è destinato al soggiorno dei morti, l'Hades, che le scritture descrivono come un luogo di tenebra, un luogo di silenzio, un luogo di disperazione. E lì continuerà ad esistere, ma senza vita, come un'ombra priva di forma e di consistenza. Dio ritroverà l'uomo empio, ritroverà il ribelle, lo ritroverà nel soggiorno dei morti e dal soggiorno dei morti lo riporterà in vita per il giudizio finale. L'Hades, il soggiorno dei morti, non ha potuto trattenere il Cristo e non ospiterà coloro che fanno parte della Chiesa. Ce lo dice chiaramente l'Evangelista Matteo al capitolo 16, verso 18 del suo Vangelo. Alla resurrezione, al giudizio finale, avrà inizio per tutti l'immortalità. I salvati a vita eterna nella presenza di Dio, gli altri alla perdizione eterna nella separazione da Dio. Alla luce di queste modeste e brevi riflessioni, le parole di Gesù, "Io sono la resurrezione e la vita", ci appaiono gigantesche, ci appaiono sublimi e degne della massima considerazione. Dobbiamo qui ed ora pensare al nostro destino eterno.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

eccoci in ascolto. Abbiamo trattato nelle trasmissioni precedenti il ritorno del Signore nei suoi aspetti, naturalmente non approfondendo l'argomento, ma cercando di prendere dalla parola di Dio quello che poteva servirci per avere un quadro complessivo della situazione degli ultimi tempi. In questa trasmissione desideriamo vedere insieme la seconda venuta di Cristo Gesù. L'abbiamo già menzionata nelle trasmissioni precedenti, ma probabilmente è stata inserita in un contesto molto più ampio. E in questa trasmissione desideriamo approfondire questo argomento. La seconda venuta del Signore è menzionata più di 300 volte nel Nuovo Testamento. Questo sta a testimoniare che la seconda venuta del Signore è qualche cosa di concreto, qualche cosa di certo, qualche cosa affermato in maniera indiscutibile dalla parola del Signore. Paolo, l'apostolo Paolo, si riferisce ad essa nelle sue epistole almeno 50 volte. Si afferma che la seconda venuta del Signore sia menzionata 8 volte più della prima venuta. Senza dubbio, questa è una dottrina tra le più importanti del Nuovo Testamento, visto che i libri come prima e seconda Tessalonicesi sono dedicati a questo argomento, e anche in altri libri del Nuovo Testamento. Ma soprattutto per noi credenti sono valide anche le parole dette da Gesù intorno a questo avvenimento. Nell'Evangelo secondo Giovanni, nel capitolo 14, dai versi da 1 a 3, leggiamo: «Il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio ed abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve l'avrei detto. Io vo a prepararvi un luogo, e quando sarò andato e v'avrò preparato un luogo, tornerò e v'accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi, e del dove io vo sapete anche la via». Queste parole ha detto Gesù, e noi siamo certi che egli tornerà presto per quanti lo hanno accettato. Non solo Gesù ha parlato di questo secondo ritorno, ma anche gli angeli hanno detto di questo ritorno. Nel libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 1, al verso 11, leggiamo: sono gli angeli che si esprimono a coloro che erano presenti alla ascensione di Gesù. Gli angeli hanno detto: uomini galilei, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù, che è stato tolto da voi ed è assunto in cielo, verrà nella medesima maniera che l'avete veduto andare in cielo. C'è anche questa testimonianza che attesta che il Signor Gesù ritornerà. Ma ancora il Vecchio Testamento prevede le due venute di Cristo: la prima come figliuolo di Dio, Messia rigettato e sofferente; la seconda invece è una venuta in potenza e in gloria. E prima di leggere quanto è scritto nel Vecchio Testamento sulla seconda venuta del Signore, vogliamo ascoltare un brano musicale.

stiamo trattando la seconda venuta di Cristo. Abbiamo letto dall'Evangelo di Giovanni le parole di Gesù che ci attestano questa sua venuta. Abbiamo ascoltato le dichiarazioni degli angeli nel giorno dell'ascensione che ci dicono che Gesù ritornerà una seconda volta nella medesima maniera che è stato visto ascendere al cielo. E nel Vecchio Testamento, al capitolo 53 del profeta Isaia, dal verso 10 leggiamo: ma piacque all'Eterno di fiaccarlo coi patimenti, dopo aver dato la sua vita in sacrificio per la colpa. Egli vedrà una progenie, prolungherà i suoi giorni e l'opera dell'Eterno prospererà nelle sue mani. Egli vedrà il frutto del tormento dell'anima sua e ne sarà saziato. Per la sua conoscenza il mio servo, il giusto, renderà giusti i molti e si caricherà egli stesso delle loro iniquità. Perciò io gli darò la sua parte fra i grandi e egli dividerà il bottino coi potenti, perché ha dato se stesso alla morte ed è stato annoverato fra i trasgressori, perché egli ha portato i peccati di molti ed ha interceduto per i trasgressori. Egli vedrà il frutto del tormento dell'anima sua e ne sarà saziato. Quando egli ritornerà dal cielo, ritornerà per accogliere tutti coloro che hanno accettato l'opera di salvezza e di redenzione. Naturalmente molti non credono alla venuta di Gesù, ma noi cristiani sappiamo che questa venuta di Gesù sarà per noi il giorno nel quale la parola del Signore sarà confermata interamente in ogni sua parte, e vogliamo continuare a vivere la nostra vita in attesa di questo meraviglioso giorno nel quale Gesù completerà la sua opera e ci condurrà nel regno dei cieli, dove egli stesso ha detto sta preparando un luogo per tutti coloro che lo hanno accettato. Il Signore voglia aiutare ognuno di noi in modo che queste promesse del Signore possano essere per noi un punto di riferimento giornaliero per vivere in una condizione di attesa del ritorno del Signore. Ora vogliamo considerare altri aspetti della venuta del Signore, cioè il tempo della sua venuta e gli effetti della sua venuta. Questo argomento l'abbiamo trattato all'inizio di queste nostre trasmissioni, ma in chiusura è nostro desiderio ricapitolare questi avvenimenti che forse sono i più significativi di tutto questo studio. Il tempo della sua venuta, sono stati fatti dei tentativi per stabilire i tempi della sua venuta, ma non è stato mai possibile accertare il tempo esatto della sua venuta. Gesù stesso ha detto che il tempo preciso della sua venuta è sconosciuto persino agli angeli del cielo. Ma sappiamo una cosa molto importante, che verrà improvvisamente e inaspettatamente. È per questo che il Signore ci dice nella sua parola che quelli che aspettano il ritorno del Signore debbono parlare di Lui e annunciare che Egli ritorna. Come avverrà questa seconda venuta del Signore? Ci sarà il rapimento dei santi. I santi morti e viventi saranno trasportati nella sua presenza, andandogli incontro con un corpo come il corpo di Gesù glorificato. Poi, quando ci sarà il giudizio, i santi saranno giudicati e riceveranno
il loro premio. Gesù verrà prima per i suoi santi. Essi saranno cambiati in un batter d'occhio, rapiti nella sua presenza, e appariranno davanti al trono di Cristo. Il fatto della seconda venuta di Gesù è la base della nostra fede. Se la nostra speranza fosse per il solo tempo presente, noi saremmo di tutti quanti i più miserabili. Noi crediamo fermamente nella seconda venuta di Cristo e ci dice la parola di Dio che a questa speranza si purifichi come Egli è puro. Ascoltiamo un brano musicale mentre riflettiamo su quanto abbiamo ascoltato.

come credenti, noi accettiamo interamente quanto contenuto nella parola di Dio e viviamo in attesa del ritorno del Signore. Naturalmente il ritorno del Signore avrà degli aspetti abbastanza differenziati, perché ognuno di noi vive la propria vita in attesa di quel giorno in maniera personale, individuale, ma per i credenti il riferimento è molto preciso. Quando il Signore ritornerà, dovrà trovarci fedeli a Lui, facendo la sua volontà, adempiendo i suoi comandamenti, e soprattutto ci dovrà trovare mentre annunciamo agli altri che Gesù è già venuto una prima volta per la redenzione di tutti gli uomini, e che ancora oggi, mentre noi parliamo di questo, c'è la possibilità di accettare l'opera di Cristo quale Salvatore, Redentore di tutta l'umanità. E soltanto a quelli, o per quelli che accettano e hanno accettato Gesù quale loro Signore, Salvatore, Redentore, potranno vivere serenamente, tranquillamente, in attesa del giorno nel quale Gesù adempirà ancora una volta le sue promesse e tornerà dal cielo per portare con sé solo quelli, e questo deve essere molto chiaro, solo quelli che lo hanno accettato. E l'appello che facciamo a quanti ci hanno seguito, a quanti hanno ascoltato e a quanti forse si sono incuriositi di questi avvenimenti, oppure sono stati un po' terrificati da quello che avverrà negli ultimi tempi, ebbene, non è molto importante quello che avverrà nel mondo, quanto è importante quello che avverrà per noi individualmente, per l'anima nostra, ma non solo per un tempo limitato, ma per tutta l'eternità. E su questo argomento la parola di Dio è molto chiara: se noi accettiamo Gesù come nostro Salvatore, Egli ritornerà per portarci con Lui nell'eternità. Ma è altrettanto chiaro che chi lo rifiuta sarà condannato per l'eternità. Voglia il Signore aiutare ognuno di noi in modo che questi avvenimenti che dovranno avvenire nel prossimo futuro possono essere soltanto degli avvenimenti ai quali noi assistiamo come redenti, come santi, come cristiani, ma assistiamo a questi avvenimenti perché il Signore ci ha rapiti e ci ha portati con sé per tutta l'eternità. Possa ognuno di noi prendere una decisione in modo da attendere questo momento particolare del ritorno del Signore serenamente e soprattutto in pace con Dio. Il Signore ci benedica.

0: abbiamo trasmesso Maranatà, il Signore viene. Note bibliche sul ritorno di Gesù.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
3: Vi presentiamo
4: Attraverso la Bibbia,
3: una guida allo studio completo della parola di Dio.
4: Testi di Vernon McGee.
3: In redazione Edoardo Labanchi.
4: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
3: Al microfono Franco Liotti.

Carissimi amici, eccoci giunti anche oggi al consueto appuntamento con Attraverso la Bibbia. Come senz'altro ricorderete, stiamo studiando il Vangelo di Marco, del quale vorrei ora leggere alcuni versetti, dal versetto 32 al versetto 34, sempre nel capitolo 1, perché siamo ancora in questo capitolo. Poi, fattosi sera, quando il sole fu tramontato, portarono a Gesù tutti i malati e gli indemoniati, e tutta la città era radunata all'uscio. E Gesù ne guarì molti di questi malati, che soffrivano di diverse malattie, e cacciò molti demoni, e non permetteva ai demoni di parlare, poiché essi sapevano chi era Gesù. Credo che qui bisogna fare una distinzione tra i demoni e il diavolo, o Satana. Infatti c'è un solo diavolo, ma molti demoni, come vedremo meglio in seguito. Notate inoltre che Marco sta facendo la stessa cosa che ha fatto l'evangelista Matteo, cioè riporta soltanto pochi casi di guarigioni miracolose. Indubbiamente Gesù guarì centinaia e centinaia di persone, ma relativamente poche guarigioni vengono riportate negli Evangeli. È anche interessante notare che perfino i demoni riconoscevano Gesù per quello che era, eppure non per questo erano salvati. Abbiamo dunque seguito Gesù durante una delle sue laboriose giornate e vi aspettereste che fosse andato subito a riposarsi e che magari la mattina successiva avesse dormito fino a tardi. Nel versetto 35 invece leggiamo che la mattina, essendo ancora molto buio, Gesù, alzatosi, uscì e se ne andò in un luogo deserto e qui pregava. Ci sono dei servi del Signore Dio che fanno vacanze il lunedì dopo una domenica densa di attività. A dir la verità non mi sento di rimproverarli per questo, ma dobbiamo ammettere che qui Gesù dà a tutti noi una grande lezione di impegno e di responsabilità quando si tratta di servire il Dio.

Leggiamo poi i versetti dal 36 al 39, mi riferisco sempre al Vangelo di Marco, naturalmente il capitolo 1. Dicevo, leggiamo in questi versetti 36 a 39 che Simone e quelli che stavano con lui andarono dietro a Gesù e, trovatolo, gli dissero: tutti ti cercano. E Gesù disse loro: andiamo altrove, per i villaggi vicini, affinché io predichi anche là, poiché è per questo che io sono uscito. E Gesù andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e cacciando i demoni. Questo è l'inizio del Vangelo, nel senso che Gesù, mediante il suo insegnamento, sta preparando quelli che lo ascoltavano ad accettare la salvezza resa possibile dalla sua morte e dalla sua resurrezione. Non è infatti l'insegnamento di Gesù quello che salva, ma quello che salva è la sua opera redentrice compiuta sulla croce. Notate ancora che Gesù predicava nelle sinagoghe e scacciava i demoni per tutta la Galilea. Tanto è vero che nei 3 anni del suo intenso ministero pubblico Gesù coprì l'intero territorio. Notiamo ancora che in questo tempo il potere demoniaco si manifestava più che mai. Ve ne furono 3 di tali periodi: uno durante il tempo di Mosè, un altro al tempo di Elia e un altro ancora, il terzo, per l'appunto, durante la vita terrena del Signore Gesù. Siamo così arrivati all'ultimo miracolo di questo capitolo 1 del Vangelo di Marco. Sono stati tutti casi difficili e uno diverso dall'altro. Qui si tratta di un lebbroso. Anche a quell'epoca la lebbra non era una malattia incurabile, come si deduce anche dal libro del Levitico, ma era pur sempre una terribile malattia che portava molto spesso alla morte. Ma leggiamo adesso il racconto di questo miracolo. Leggo Marco capitolo 1, versetto 40 a 42. E un lebbroso venne a Gesù e, buttandosi in ginocchio, lo pregò dicendo: se tu vuoi, tu puoi mondarmi. E Gesù, mosso a pietà, stese la mano, lo toccò e gli disse: lo voglio, sii mondato. E subito la lebbra sparì da quell'uomo e fu mondato. Questo miracolo presenta un notevole aspetto psicologico. Infatti nessuno di solito toccava un lebbroso, e quest'uomo forse per anni non era mai stato toccato da nessuno e neanche aveva potuto toccare altri. Immagino che la sua famiglia li avrebbe preso personalmente. Probabilmente si sarà limitato a fare un cenno di saluto ai suoi parenti da lontano, ma non avrebbe mai potuto avvicinarsi a loro, prenderli fra le sue braccia, toccarli. Ma ecco che ora il Signore Gesù tocca quest'uomo e lo guarisce.

Poi Gesù, avendogli fatte severe ammonizioni, lo mandò subito via e gli disse: guardati dal farne parola a qualcuno, ma va, mostrati al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto, e questo serva loro di testimonianza. Queste parole di Gesù le ho lette nel Vangelo di Marco, capitolo 1, versetto 43 e 44. Quando un lebbroso guariva, si doveva seguire un determinato rituale prescritto dalla legge mosaica per essere riammesso nella comunità, e Gesù volle che si osservassero anche quelle prescrizioni. L'ex lebbroso, a sua volta, come si legge in Marco capitolo 1 versetto 45, appena partito si dette a proclamare e a divulgare il fatto, di modo che Gesù non poteva più entrare apertamente nella città, ma se ne stava fuori, in luoghi deserti, e da ogni parte la gente accorreva a lui. Quest'uomo, invece di starsene tranquillo, cominciò a parlare a tutti quanti della sua guarigione. Certo, preso dall'entusiasmo, l'ex lebbroso disobbedì a Gesù, ma io credo che questa sua disobbedienza è molto, ma molto meno condannabile della disubbidienza di quei cristiani che non testimoniano mai della propria fede, e così facendo disobbediscono al Signore che disse invece di portare l'Evangelo, la buona notizia della salvezza, a tutti. Fatto sta che le folle continuarono a venire al Signore Gesù ed egli dovette allontanarsi da Capernaum per qualche tempo. Ed eccoci giunti adesso al capitolo 2 del Vangelo di Marco. Anche questo secondo capitolo è pieno di azione. In realtà questo capitolo è la diretta continuazione del primo capitolo, iniziando infatti questo capitolo con la congiunzione e, che l'evangelista Marco usa così spesso. Ma io a questo punto direi leggiamo subito il primo versetto di questo capitolo 2. Dopo alcuni giorni, anzi il testo comincia così, e dopo alcuni giorni, Gesù entrò di nuovo in Capernaum e si seppe che era in casa. Come abbiamo già detto, il Signore aveva spostato, diciamo, il suo quartier generale da Nazareth a Capernaum, che effettivamente Capernaum rimase il centro del ministero terreno di Gesù durante i suoi 3 anni appunto di ministero. Nel primo capitolo abbiamo visto che Gesù dovette ritirarsi in luoghi deserti perché l'ex lebbroso da lui guarito non aveva obbedito al suo ordine, cioè all'ordine di Gesù, ma aveva detto a tutti quanti della sua avvenuta guarigione in una maniera miracolosa. Avvenne così che tante persone, troppi, si precipitarono da Gesù, al punto da impedirgli di continuare la sua opera. Questa è una delle ragioni per cui il Signore Gesù non fu semplicemente un taumaturgo, un operatore di miracoli. Gesù non volle, infatti, che il suo ministero fosse caratterizzato da tale attività, cioè da un'attività miracolistica. Non avrebbe voluto, insomma, che quell'uomo o altri da lui guariti andassero in giro a raccontare i miracoli che faceva, perché il suo era principalmente un ministero spirituale. Insomma, Gesù era venuto sulla terra per morire per i peccati del mondo. Gesù era venuto sulla terra per persone come me, per persone come te, per tutte quelle persone che si rendono conto di essere peccatori, perduti, e che perciò si ravvedono e si convertono a Lui, perché il Signore Gesù è l'unico, in assoluto, è l'unico che può salvare, perché Lui è il mediatore fra Dio e gli uomini. Il Signore Gesù, e vorrei che questo rimanesse molto chiaro, impresso non solo nel mio cuore, ma anche di te che mi stai ascoltando, è l'unico che può salvare sia me che te.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo. È facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

In questi giorni di grande movimento, quando il traffico aereo è in continuo aumento e gente che mai neppure si era sognata da andare da una città all'altro, da un villaggio all'altro, ora va da ogni parte del mondo. Ma una cosa è certa, che malgrado tutte le agevolazioni, nessuno si muoverebbe se non sapesse dove il suo viaggio li condurrebbe, se non conoscesse la sua destinazione. Pure la maggior parte delle persone stanno percorrendo il viaggio della vita senza sapere dove vanno, senza conoscere la destinazione. Tutti sanno, sì, che debbano partire, ma nessuno sembra sapere dove andrà. La Bibbia invece è molto esplicita sul soggetto e non solo ci dice che tutti dobbiamo morire, ma ci dice anche dove ognuno di noi si troverà dopo la sua morte. Amici, è la vostra destinazione buona, bella, desiderevole? Può esserlo? Dipende dalla vostra scelta e di questo vi parleremo fra poco.

dalla biografia del grande musicista austriaco Amedeo Wolfgang Mozart apprendiamo che la giovane nobildonna a cui egli era fidanzato divenne scontenta di lui e lo lasciò quando vide di più del mondo e conobbe più della vita. La sua principale ragione, ella disse, che Mozart era per lei troppo basso, troppo piccolo. Poco dopo, quando il mondo cominciò a riconoscere la grandezza del suo portentoso genio, quella ragazza spiegò la rottura del fidanzamento dicendo: «Io non conoscevo affatto la magnificenza del suo genio, solo vidi in lui un uomo troppo esile, troppo basso per me». Il profeta Isaia spiega l'attitudine di indifferenza che l'umanità ha verso Cristo supergiù nella stessa maniera. Queste sono le sue parole: «Non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né apparenza da farcelo desiderare. Fu disprezzato e abbandonato dagli uomini». Oh, pochi sono quelli in verità che sono attratti da Gesù, e meno ancora quelli che lo desiderano. Molti quelli che lo disprezzano invece, al punto di bestemmiare il suo nome. Ma come si sentiranno quando la sua gloria e la sua potenza sarà rivelata? Come si sentiranno in quel giorno quando verranno forzati a piegare i loro ginocchi davanti a lui e riconoscerlo per il Signore dei Signori? Oh, amici, non deve essere le apparenze, non devono essere la sua bellezza che ci spingono a lui, ma deve essere il suo amore e la sua misericordia. E chi ne ha più di lui? Considerate, oh amici, Cristo Gesù, consideratelo e siate attratti da lui.

Dalla meravigliosa epistola di Paolo Apostolo ai Romani, vi leggiamo ora al capitolo 8. Non v'è dunque ora alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha affrancato dalla legge del peccato e della morte. Poiché quello che era impossibile alla legge perché la carne la rendeva debole, e Dio l'ha fatto, mandando il suo proprio figliuolo in carne, simile a carne di peccato, e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne, affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi, che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Che diremo dunque a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il suo proprio figliuolo, ma l'ha dato per tutti noi, come? Non ci donerà egli anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è quel che li giustifica. Chi sarà quel che li condanni? Cristo Gesù è quel che è morto, e più che questo, è risuscitato ed è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, o la distretta, o la persecuzione?

né potestà, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Possa lo Spirito Santo di Dio aggiungere una benedizione a queste meravigliose, bellissime parole che ci ha dato in questa epistola.

Durante la guerra, quando le navi salpavano dai porti, le loro destinazioni erano tenute segrete. La truppa, l'equipaggio e perfino il capitano della nave erano tenuti all'oscuro della loro destinazione. E solo quando la nave era in alto mare, per radio veniva comunicata la destinazione. Questo era fatto per impedire agli agenti dello spionaggio nemico di conoscere i nostri movimenti. Nello stesso modo, ci si vuole far credere, è il viaggio da questa vita per l'eternità. Ci viene detto che con certezza nessuno sa dove andrà a finire dopo che è morto, che la destinazione è conosciuta solo a Dio e che l'uomo mai in questa vita può conoscerla definitivamente. Ascoltatore, questa è una delle più vili menzogne che sono state passate per verità. Fra tutte le cose che la parola di Dio insegna, la certezza della nostra eterna destinazione è una delle più chiare e più preminenti. La Bibbia non ci dice per certo l'ora della partenza, non ci dà alcun indizio di quando ognuno di noi dovrà lasciare questa vita, e infatti, semmai, la Bibbia ci dà un ammonimento al riguardo, richiamando la nostra attenzione che tale partenza avverrà mentre meno ce l'aspettiamo. La Bibbia non ci dà la certezza della partenza, ma ci dà però la certezza della destinazione. Gesù stesso disse ai discepoli, preannunciando la sua morte, «Io vado a prepararvi un posto, e quando l'avrò preparato tornerò e v'accoglierò presso di me, e del dove io vado, voi ne sapete anche la via». Gesù non solo sapeva la sua destinazione, ma chiaramente ci insegna che i discepoli pure la conoscevano. L'apostolo Paolo, scrivendo ai cristiani di Corinto, disse: noi sappiamo infatti che se questa tenda, che è la nostra dimora terrena, viene disfatta, noi abbiamo da Dio un edificio, una casa non fatta da mano d'uomo, ma eterna nei cieli. Il primo martire, Stefano, sapeva dove andava, infatti la certezza dell'eterna dimora fu ciò che lo rese fermo nella fede e gli permise d'affrontare impassivamente la morte. Così prima di morire egli disse: «Io vedo i cieli aperti e il figliuolo dell'uomo in piedi alla destra di Dio». Espirando aggiunse: «Signore Gesù, ricevi il mio spirito». Pietro sapeva bene la sua destinazione e, insegnando a quei primi cristiani, gli rammentava tale verità dicendo: «Benedetto l'Iddio Padre, il quale nella sua misericordia ci ha fatti rinascere mediante la resurrezione di Gesù Cristo a una speranza viva in vista dell'eredità

incorruttibile, immacolata, immarcibile, conservata per voi nei cieli. Ora io domando, destinazione ignota? Certo no. E potremmo citare altri innumerevoli esempi, la Bibbia ne è piena, ma credo che questi sono sufficienti per dimostrare che queste persone sapevano e insegnavano che la destinazione del cristiano è dove? Nei cieli col Signore. A questo punto pure potrà essere fatta un'obiezione che queste persone erano uomini eccezionali e qui potremmo noi dibattere le loro virtù ricordandoci che Paolo era un persecutore e che si chiamava il capo dei peccatori e che Pietro aveva rinnegato il Signor Gesù Cristo. Ma lasciando loro noi potremmo citare il ladrone in croce, un reo confesso, egli pure sapeva dove andava, la sua destinazione non era affatto ignota. Tutti i cristiani del Nuovo Testamento avevano in se stessi questa sicura assicurazione che troviamo ben espressa nelle parole di Paolo dirette ai Corinti. Noi siamo dunque sempre pieni di fiducia e sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore, ma siamo pieni di fiducia ed abbiamo molto più caro di partire dal corpo ed abitare col Signore. Paolo poteva concludere dicendo che per me vivere è Cristo e morire un guadagno. Oh, ma è sicuro che i primi cristiani sapevano dove andavano dopo la morte? Ne erano così certi che potevano impavidi e sorridenti sfidare la morte a migliaia nel Colosseo, perché la morte non faceva loro paura. Non era per loro un'incognita, ma una porta aperta alla celeste dimora. Allora, amico in ascolto, dimmi, se il Vangelo è sempre il solito, se Gesù non cambia mai, come mai allora questa sicurezza è scomparsa dalla così chiamata cristianità odierna? Come mai allora, se domandiamo a persone che si professano cristiane dove andranno dopo la morte, non lo sanno dire per certo? Come mai che perfino il clero non può rispondere con un'affermazione e con un'autorità a questa domanda? Sarà forse perché il Vangelo non è più usato nella sua purità? Sarà perché alla dottrina di Dio sono state aggiunte per tornaconti denominazionali, precetti e tradizioni umane contraddicenti e derogatorie? Sarà perché si crede più agli uomini che alle sacre scritture? Ma torniamo alla nostra meditazione. Come abbiamo visto, Paolo, Pietro e gli altri scrittori sacri assicuravano i cristiani d'una dimora celeste. Ma è questa destinazione esclusiva solo per essi? È l'unica che ci è citata dalla Bibbia? No, no. La Bibbia ci dà due destinazioni come ci descrive due stati o condizioni. Ci espone il paradiso per i salvati o redenti e l'inferno per i perduti. Ti ricordi quello che Gesù stesso ha detto in riguardo alla parabola del grano e delle zizzanie? Le zizzanie furono bruciate, il grano messo nei granai. Due luoghi sono menzionati. Nella parabola del ricco Epulone e Lazzaro, ancora Gesù menziona solo due luoghi, uno di contentezza e felicità e un altro di tremenda sofferenza e tormento, in cui vediamo due anime consce continuare a vivere, a pensare, a desiderare. Due luoghi ben separati l'uno dall'altro e separati dai viventi da cui non ci può essere né soccorso né intercessione né da una parte né dall'altra. Leggi tale parabola se non la ricordi bene e osserva attentamente ogni dettaglio e vedrai che li troverai che la tua destinazione non è ignota, ma è ben chiara, certa e definita. Del resto, non ricordi la dottrina che ci insegnavano da ragazzi, i nuovissimi? Vita, morte, inferno e paradiso. Oh amico in ascolto, non c'è alcun dubbio, non ci può essere alcun dubbio. In uno dei due posti noi spenderemo tutta l'eternità.
dove sarai tu? Sarai in quello che tu scegli, il paradiso. Tu vorrai naturalmente trovarti là se ti fosse dato da scegliere. E amico, è per questo che noi diciamo che la destinazione è chiara, perché Dio sì ci dà a noi la scelta del nostro eterno destino. Se fosse stato per il Signore, noi tutti saremmo stati con Lui per sempre. Infatti la Bibbia insegna che l'inferno non è stato creato per l'uomo, ma per il diavolo e i suoi angeli ribelli. Il Dio non ha affatto piacere che nessuno perisca, che nessuno ci vada. Il Dio vuole invece che ognuno si ravveda, si penta e attraverso il sangue di Cristo sfugga da quell'eterno tormento e vada con Lui. Ascoltatore, il Dio ha tanto amato te e me che ha provveduto una via di scampo affinché nessuno vada all'inferno, ma che tutti siano salvati. Non vorresti tu esserlo? Esserlo ora? Non vorresti tu passare l'eternità con Cristo? Gesù, dalle parole del Vangelo, ci insegna come fare, eppure ci dà un grave ammonimento e dice che se morirai nei tuoi peccati, laddove lui è, tu non potrai andare. Per andare in paradiso bisogna dunque lasciare i nostri peccati, essere da essi purgati, liberati dalla condanna che essi ci portano. Ora, come far questo? Chi mie macchie può lavar? Uno dei nostri inni risponde: solo il sangue del Signore. Amico in ascolto, Cristo venne a morire sulla croce appunto per purificarti dai tuoi peccati, per giustificarti davanti al Padre delle tue colpe, per farti apparire puro e immacolato, per darti una nuova natura, per prepararti un posto in cui tu, se tu credi, sarai per sempre. Ascoltatore, non ti illudere, non rimandare la scelta. Se tu vuoi il paradiso, se tu vuoi Cristo, ebbene, tu puoi ottenerlo ora qual dono. Infatti il Signore Gesù ti implora e spera che tu lo riceva, che tu lo accetti ora. Tutto ciò che ti ha richiesto è che tu creda in Lui e accetti le sue promesse. Osserva, il Dio non creò l'inferno per te, Egli a caro prezzo ha provveduto per te la salvezza, ma se tu insisti a voler camminare nelle tue vie, se tu insisti a credere agli uomini e alle religioni del mondo piuttosto che al Vangelo, se tu insisti nella tua indifferenza verso Cristo e preferisci vivere per il mondo invece che per Lui, allora Dio non ha alternativa. Tu gli hai legato le mani da te stesso e tu attiri su di te la sua ira e la condanna all'inferno. L'Apostolo Paolo ci dà questo solenne ammonimento: non vi ingannate, non si può beffarsi di Dio, poiché quello che l'uno uomo semina, quello pure raccoglierà, perché chi semina per la propria carne mieterà dalla carne corruzione, ma chi semina per lo Spirito mieterà dallo Spirito vita eterna. Questo è tutto. Amico in ascolto, lascia i tuoi peccati, lascia la corruzione della carne e accetta Cristo e affiditi interamente solo a Lui e alla potenza del suo Spirito. Egli è abile di tenerti nelle sue mani fino a quel giorno in cui, apparendo al tribunale divino, Egli per te sarà di scudo e di giustificazione. Le mie pecore ascoltano la mia voce, ed io le conosco, ed esse mi seguono, e io do loro la vita eterna, e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano. Oh, come son belle queste parole di Cristo! Che bella promessa che ci fa qui! Non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano. Cristo è il buon pastore. Conosci tu la sua voce? Lo segui tu? Vuoi tu vita eterna? Vuoi tu essere nella sua santa mano? Scegli Cristo, scegli la vita, accettalo e comincia ad ubbidirlo, e la tua destinazione non sarà mai più ignota, ma ben chiara, certa, sicura e definitiva.
O Signore, noi ti preghiamo in questo momento per queste care anime che ci hanno ascoltato. Ti chiediamo, Signore, che tu faccia vedere loro la verità di quanto è stato detto, che possano essi ricercarla nel Vangelo e poi lasciare le vane cose del mondo, le vane tradizioni, i vani insegnamenti umani, per accettare la salvezza che Cristo ha provveduto loro e che ora gli offre. Noi te lo chiediamo nel suo santo nome. Amen. Cari amici, è nostra viva speranza che voi vogliate considerare attentamente quello che vi è stato detto. Ogni frase, ogni parola sono state tratte dal Vangelo di Cristo. Amici, ricordatevi che la vostra destinazione non è ignota. Voi potete conoscerla, voi potete saperla. Infatti è nostra viva preghiera che voi vogliate oggi stesso assicurarvi che la vostra destinazione è nei cieli, dove Cristo vi vuole. Se noi possiamo esservi d'aiuto, come abbiamo detto, scriveteci, ogni vostra domanda sarà risposta. Qui Eros Bacoccina che vi saluta, possa l'Eterno Dio benedire voi, i vostri cari e le vostre famiglie.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Ma ora in onda 10 minuti con Omar, serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
2: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
3: Crocifiggilo. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 19, versi 13 a 16. Pilato dunque, udite queste parole, condusse fuori Gesù e si mise a sedere in tribunale nel luogo detto Lastrico e in ebraico Gabbatà. Era la preparazione della Pasqua ed era l'ora sesta. Egli disse ai giudei, ecco il vostro re. Allora essi gridarono, toglilo, toglilo di mezzo, crocifiggilo. Pilato disse loro, crocifiggerò il vostro re? I capi dei sacerdoti risposero, noi non abbiamo altro re che Cesare. Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Toglilo di mezzo, crocifiggilo. Anche a più di 2000 anni di distanza, queste parole fanno sempre un certo effetto. Sono le parole dell'uomo che non si rende conto di ciò che sta facendo. Le parole dell'uomo che rifiuta la luce scegliendo di rimanere nelle tenebre. Gesù era un re. Era figlio di Davide dal punto di vista umano, ma egli era soprattutto figlio di Dio, la parola di Dio che esisteva prima che il mondo fosse, colui per mezzo del quale ogni cosa era venuta all'esistenza. Colui al quale il Padre aveva affidato tutto il giudizio, come leggiamo in Giovanni 5:22, stava per essere giudicato e condannato dagli uomini. La creatura stava giudicando il suo creatore. Il dialogo tra Pilato e i giudei evidenzia in maniera definitiva il rifiuto di Gesù come re da parte dei membri più importanti della comunità giudaica. Infatti, l'evangelista Giovanni sottolineò come furono proprio i capi dei sacerdoti a rifiutare Gesù come re Messia, rispondendo a Pilato, «Noi non abbiamo altro re che Cesare». Se c'era qualcuno che non poteva sopportare il dominio di Cesare su Israele, erano proprio i capi dei sacerdoti. Essi sapevano bene che Israele era un popolo che doveva appartenere a Dio. Essi sapevano bene che Dio doveva essere il loro unico re. Sentirli dire che non avevano altro re che Cesare suonava davvero ipocrita. Eppure in quel momento, per proteggere se stessi, per il proprio tornaconto politico, erano pronti addirittura a dichiarare pubblicamente la loro fedeltà a Cesare, rifiutando di fatto il proprio re, il proprio Messia. Così come Pilato aveva scelto di assecondare i giudei per mantenere la propria posizione politica, così quei capi dei sacerdoti stavano proclamando la loro lealtà a Cesare per semplice opportunismo. Tutti stavano in realtà rispettando la propria agenda politica, e Gesù era una pedina sacrificabile a tale scopo. Gesù aveva guarito, aveva fatto miracoli, aveva fatto del bene a molti, aveva insegnato con autorità, ma soprattutto egli aveva amato gli uomini, mostrando loro l'amore di Dio ogni giorno in cui aveva vissuto sulla terra. Gesù non aveva fatto nulla che fosse degno di morte, eppure alla fine Pilato assecondò i capi dei giudei, stabilendo che Gesù dovesse essere crocifisso. Pilato e quei capi dei sacerdoti stavano commettendo un'ingiustizia per poter portare avanti i propri programmi politici. qualcosa che non sorprende più di tanto, qualcosa che probabilmente è accaduto in tante occasioni nella storia dell'umanità. Ma essi non sapevano che quel giorno le loro scelte avevano un peso che avrebbe cambiato per sempre la storia dell'umanità. Con le loro scelte, inconsapevolmente, stavano facendo in modo che si realizzasse ciò che Dio aveva stabilito e aveva annunciato attraverso i suoi profeti. Come profetizzato, Gesù Cristo, il giusto, il santo, l'innocente, il re che si è fatto servo, stava per morire per colpe che non aveva commesse. I suoi accusatori non se ne rendevano conto, ma erano proprio le loro colpe quelle che egli avrebbe portato sulla croce. Essi volevano liberarsi di lui, ma era lui che li avrebbe invece liberati dalle conseguenze del loro peccato, adempiendo il piano di Dio per la salvezza dell'uomo. Essi avevano le loro motivazioni per gridare «Crocifiggilo!», ma le motivazioni di Dio per permettere la crocifissione di Gesù erano ben diverse. Nel momento in cui Pilato lo consegnò alle guardie perché fosse crocifisso, il piano di Dio per la salvezza dell'uomo entrava nella sua fase cruciale. L'agnello di Dio stava per essere offerto per i peccati del suo popolo e anche per i peccati di tutti noi, aprendoci la strada verso la riconciliazione con il nostro Creatore.

0: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

0: Stiamo facendo delle riflessioni sulla preghiera. Cerco sempre di mantenere abbastanza breve questo tempo, anche perché non mi rivolgo a degli specialisti e neanche a persone che sono per forza già credenti. Quindi cerco di essere semplice, cerco di dire magari poche cose, quindi si potrebbero dire molte più cose di quelle che in genere condivido in questi pensieri, però mi voglio soffermare sulle cose importanti. Questo episodio l'abbiamo intitolato Venga il tuo regno ed è il terzo di una serie basato sul Padre Nostro. Dopo che nel primo episodio ci siamo occupati dell'introduzione a questa preghiera e nel secondo episodio della prima parte, Padre Nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. In questo episodio ci concentriamo invece sul versetto 10 di Matteo. Un solo versetto, anzi, solo la prima parte di questo versetto che vado a leggere. Matteo capitolo 6, versetto 10. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, anche in terra. Mi soffermo sulla prima parte. Venga il tuo regno. La seconda parte è certamente collegata anche a questa, ma proprio per non essere troppo precipitosi, la tratteremo nel prossimo episodio. Mi concentro quindi su questa prima parte, venga il tuo regno. Beh, che cosa significa questa espressione? Abbiamo detto che questa preghiera è un modello di preghiera, non siamo costretti a recitarla a memoria, però i principi che ci dà sono utilissimi e dobbiamo comprendere. Quando noi diciamo venga il tuo regno, che cosa intendiamo? Che cosa intendiamo davvero nella nostra vita? Non vorrei che qualcuno ripetesse queste parole senza sapere assolutamente di cosa sta parlando. Allora, in quest'ottica vorrei approfondire che valore ha questa espressione, che cosa esprime. Allora, per rispondere a questa domanda, in primo luogo ci dobbiamo chiedere che cos'è il regno di Dio. Allora, il primo punto è che cos'è il regno di Dio. Anche qui la risposta potrebbe essere molto complessa o molto semplice. Cerco di essere semplice. Allora, quando diciamo ad esempio il regno della regina Elisabetta II, è molto chiaro. È il regno dove Elisabetta II regna. In questo caso il Regno Unito. Ma se parlo del regno di Dio, che cosa intendo? Intendo quando Dio regna. Si può parlare di regno di Dio se colui che regna, il re, è Dio. Allora qualcuno potrebbe dire, ma allora aspetta un attimo. Ma se Dio ha creato l'universo, allora Dio è re sempre. È lui che è il creatore ed è il re dell'universo. Sono d'accordo con questa affermazione. Ma quando nella Bibbia Gesù ha insegnato questa preghiera, parlando al futuro, venga il tuo regno, ci fa capire che ci sono vari aspetti del regno di Dio e qui sulla terra, nell'esperienza umana, anche se in un certo senso Dio regna sempre sul suo creato e nell'universo, ma l'esperienza umana è una cosa particolare, perché Dio ci ha messi qui nel tempo. Ricordatevi che Dio è eterno, ha creato il tempo per noi, il tempo, e nel tempo succedono delle cose, succedono degli avvenimenti. E nel tempo Dio ha dato all'uomo una certa libertà e così il regno di Dio si sviluppa nel passato, nel presente e nel futuro. Allora, adesso brevemente, in pochi punti, voglio analizzare appunto la storia del regno di Dio per capire. Parliamo quindi del regno di Dio nel passato. Dio ha creato questo pianeta, ma se ci pensate bene, lo ha affidato come a un viceré. Questo viceré è l'uomo. Infatti, se noi leggiamo in Genesi, al capitolo 1, versetto 28, Dio li benedisse e Dio disse loro, siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, rendetevela soggetta, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e sopra ogni animale che si muove sulla terra. Vedete che grande responsabilità ha avuto l'uomo e la donna insieme. Dovevano colonizzare questo pianeta, renderlo soggetto, dominare su questo pianeta. Sostanzialmente l'uomo riceve dal re un incarico di essere il suo viceré qui sulla terra. Ed è qui che inizia questa storia affascinante, perché Dio ha creato l'uomo in grado di fare delle scelte, di essere libero. Dio poteva anche non fare così, ma Dio ha scelto di non creare degli automi, come spesso invece pensiamo. Ci ha lasciati liberi. E che cosa ha fatto questo viceré che doveva dominare sul pianeta? Ha pensato, istigato diciamo anche da un altro ribelle che è Satana, insieme si sono ribellati a Dio. L'uomo e Satana insieme si sono ribellati a Dio. La conseguenza di questa ribellione, il peccato. Ecco, quando pensiamo al peccato pensiamo sempre a chissà quale tipo di azioni, ed è vero, ma il peccato alle sue origini ha sempre alla base una ribellione verso Dio. È lì che è nato tutto, quando l'uomo ha scelto di disubbidire, di ribellarsi. Allora il regno di Dio prende una piega diversa nel tempo in cui viviamo. Questo pianeta, dopo il peccato dell'uomo, ha fatto un percorso. Il peccato dell'uomo lo ha portato alla morte. Con la morte sono arrivate anche malattie, sofferenze, disastri di ogni genere. Dio non ha creato l'uomo per questo, ma questa è l'esperienza umana. Spesso gli uomini se la prendono con Dio e non riflettono che in fondo tutto questo è sempre una conseguenza di quella ribellione, dell'essersi ribellati al regno di Dio. Allora Dio avrebbe potuto abbandonarci. Allora, come molti credono, molti dicono l'uomo distruggerà questo pianeta, molti sono pessimisti sul futuro, con l'inquinamento, con il buco nell'ozono, con tutti i problemi che l'uomo ha creato, l'uomo distruggerà questo pianeta. Allora io credo che se Dio avesse abbandonato completamente l'uomo, l'uomo avrebbe effettivamente rovinato e distrutto questo pianeta. Ma c'è una buona notizia: Dio non ha abbandonato l'uomo, e in effetti la Bibbia parla di questo. La storia della Bibbia è la storia del regno di Dio, un regno di Dio che passa attraverso la salvezza dell'uomo, riportare l'uomo ad avere una buona relazione con Dio. Dio vuole ribaltare gli effetti del peccato. Per farlo, nell'Antico Testamento ha scelto un popolo che doveva essere luce di questo mondo, testimoniare alle altre nazioni di questo Dio, di questo re. Le altre nazioni diventarono presto idolatre e si allontanarono da Dio. Ma nello sviluppo della storia dell'Antico Testamento vediamo che Israele, sto parlando di Israele ovviamente, aveva dei re che non sono stati ubbidienti. Questi re, che dovevano anche loro essere rappresentanti di Dio in mezzo al popolo, furono molto deludenti. La storia del popolo di Israele ci mostra che alla fin fine i re hanno portato Israele alla rovina. Ma Dio aveva promesso un re speciale, ed è qui questo re chiamato Messia, unto, dal greco Christos, e in italiano noi lo traslitteriamo come Cristo, è di fatto un re unto della dinastia di Davide, un re di Israele appunto. Questo re avrebbe stabilito finalmente di nuovo la giustizia, avrebbe ristabilito il regno di Dio, avrebbe riportato Israele agli antichi fasti, ma soprattutto avrebbe ristabilito il regno di Dio anche sulle nazioni. Questo era l'obiettivo finale di Dio. E allora, vedete, si è arrivati a un certo punto in cui c'era questa aspettativa di questo re. Quando Gesù è venuto, Gesù si è presentato proprio come questo re, il Cristo. Ma ahimè, non sono stati molti a credere in lui. Sì, una certa parte di Israele ha creduto, ma molti lo hanno rifiutato, perché non sembrava proprio il Messia che aspettavano. Loro si aspettavano un Messia che li avrebbe liberati dai romani, si aspettavano un Messia combattente. Ma questo re parlava invece di cose diverse. Gesù, predicando in Marco capitolo 1 versetti 14-15, leggiamo che disse: si recò in Galilea e predicando il Vangelo di Dio e dicendo: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete al Vangelo. Lui predicava questo: il regno di Dio è vicino, anche perché io sono arrivato, io sono il Messia, ma dovete ravvedervi, dovete credere in me, dovete seguirmi. Ora però, come dicevamo, Gesù aveva un messaggio difficile da comprendere, perché da una parte si presenta come re, ma dall'altra diceva ai suoi discepoli che egli era venuto per morire per i peccati del popolo. E allora loro non riuscivano a mettere insieme le cose. Come può un re morire, loro si aspettavano che il Cristo, questo re speciale, vivesse per sempre. Ma le due cose potevano andare d'accordo in un solo modo. Questo re doveva morire per i peccati, per ribaltare gli effetti del peccato dell'uomo, per favorire la riconciliazione dell'uomo con Dio, portando su di sé le colpe dell'uomo, e poi doveva risorgere per vivere per sempre. Ed è proprio quello che Gesù ha fatto. Leggendo il Nuovo Testamento ci rendiamo conto che dopo la sua morte e la sua risurrezione i suoi discepoli lo hanno capito che era lui questo re che doveva venire, e hanno capito anche che non era un uomo semplice come tutti gli altri. Iniziarono a riconoscere la sua divinità, lo vediamo come nel libro degli Atti iniziarono anche a pregare rivolgendosi a lui direttamente, cosa che prima un ebreo non avrebbe mai fatto, non avrebbe mai rivolto preghiere a nessuno se non a Dio stesso. Ma i discepoli cominciarono a invocare Gesù Cristo. Gesù, dopo la sua morte, però lasciò questa terra. E così arriviamo al regno di Dio nel presente. Gesù ha detto che sarebbe passato del tempo dalla sua prima venuta alla sua seconda venuta. Il regno di Dio nel presente è quello che in fondo viviamo anche noi, dal primo secolo fino ad oggi. Un regno che noi viviamo anche spiritualmente, perché chi ha riconosciuto Gesù nella sua vita, chi ha accettato quello che Gesù ha fatto per lui, lo riconosce come re. E quindi in un certo senso c'è una dimensione presente del regno. Anzi, Gesù ha detto che in questo tempo avrebbe dato un consolatore, lo Spirito Santo, e i credenti oggi vengono consolati proprio attraverso l'opera dello Spirito Santo in loro. E lo Spirito Santo gli aiuta anche a testimoniare. Quando si dice che i cristiani evangelizzano, parlano di questo, parlano della buona notizia, parlano del fatto che il re è venuto e che molti non lo hanno riconosciuto, parlano del fatto che il re tornerà e che dobbiamo prepararci ad incontrarlo. Questo re non è come i re di questa terra che conosciamo, è un re che ha dato la sua vita per i suoi sudditi. Normalmente i re chiedono ai sudditi di dare la loro vita, e invece questo re ha dato la sua vita per i suoi sudditi. Ma è un re che tornerà, e mentre aspettiamo il suo ritorno vogliamo invitare più persone possibili a prepararsi ad incontrarlo. E quando diciamo venga il tuo regno, noi stiamo aspettando il ritorno di Gesù, stiamo aspettando che Gesù torni per stabilire un regno, questa volta eterno, visibile. E proprio per questo voglio andare a parlare alla fine della dimensione futura del regno di Dio. Il regno di Dio futuro. In Marco 14, 25 Gesù aveva detto: in verità vi dico che non berrò più del frutto della vigna fino al giorno che lo berrò nuovo nel regno di Dio. Gesù sapeva che un giorno avrebbe di nuovo brindato con i suoi discepoli. C'è una dimensione futura del regno di Dio, in cui entreremo solo alla fine dei tempi, quando Gesù tornerà, perché lui ha promesso che sarebbe tornato, e questo i cristiani stanno aspettando, quando dicono venga il tuo regno. E aspettando questo ritorno, non ci aspettiamo più un re che venga di nuovo debole per morire per i peccati. Lo ha già fatto una volta per tutte, tornerà invece per giudicare questo mondo. In Apocalisse, al capitolo 19, versetto 16, leggiamo che sulla veste e sulla coscia porta scritto questo nome: Re dei re e Signore dei signori. Quando Gesù tornerà, verrà come Re dei re e Signore dei signori. E quando si legge l'Apocalisse si vede, si parla di battaglie, si vede che Gesù vincerà sui suoi nemici. Questo è il grande messaggio dell'Apocalisse: il re vincerà. In Apocalisse 19:6 leggiamo ancora: udii come la voce di una gran folla e come il fragore di grandi acque e come il rombo di forti tuoni, che diceva alleluia, perché il Signore nostro Dio l'Onnipotente ha stabilito il suo regno. Ebbene, alla fine Dio ristabilisce il suo regno in maniera visibile, e sarà un regno eterno. Dio farà quello che ha sempre voluto fare dal principio: vivere con l'uomo, creerà nuovi cieli e nuova terra e sarà con noi. Ma non tutti apparterranno al suo popolo. Per appartenere al suo popolo dobbiamo aspettare questo re, e mentre lo aspettiamo riconoscerlo come re, ma riconoscerlo anche come salvatore e signore della nostra vita. Lui ha dato la sua vita per noi, affinché noi potessimo ritornare a essere riconciliati con Dio. Ma se non accettiamo questo, quando il re tornerà, saremo sotto giudizio. Allora, mi avvio alla conclusione, molto veloce. Dio è il creatore, è il re, vuole regnare. E noi spesso non lo rispettiamo, l'uomo non lo rispetta, l'uomo va avanti per la sua strada. Dio non si è arreso agli effetti del peccato, ha mandato Gesù per ribaltare gli effetti del peccato, ovvero la morte. Gesù è morto per noi, ha dato la sua vita per noi, il re è morto per i suoi sudditi e tornerà per regnare. Noi vogliamo avere vita eterna, vogliamo regnare con Lui. Se diciamo venga il tuo regno, lo dobbiamo dire perché crediamo che il re è venuto e che il re tornerà. E tu ci credi? Lo stai veramente aspettando? Hai creduto che egli è già venuto e che tornerà per giudicare il mondo e per dare vita eterna a coloro che hanno creduto in lui per vivere per sempre? Se lo credi, allora puoi dire con me: venga il tuo regno. Un caro saluto a tutti e tenete duro, perché il Signore prima o poi torna.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.

0: Conversazione cristiana. Argomenti spirituali alla luce della Bibbia.
1: In questa nostra conversazione vogliamo parlare del culto cristiano, perché io penso che anche il culto cristiano debba essere incluso nel novero delle esperienze cristiane, perché il credente realizza qualche cosa di particolare nel suo rapporto con Dio.

0: Forse è utile precisare sin dall'inizio che cosa intendiamo per culto cristiano. Il culto cristiano è un rendere onore a Dio e un procacciare, per quanto riguarda il culto comunitario, l'edificazione reciproca. Naturalmente noi crediamo che il culto deve essere prima di tutto un'esperienza del credente, perché il singolo deve sentire un rapporto di intimità con Dio per rendere l'onore che è dovuto a Dio. Quando poi attraverso la comunione fraterna, la comunione cristiana, i credenti si trovano assieme, allora non è soltanto rendere onore e gloria a Dio, ma è anche procacciare quella scambievole edificazione spirituale che si può realizzare attraverso l'unione, attraverso l'incontro. In un caso o nell'altro è sempre il culto cristiano quello che viene esercitato e che dà al singolo e dà alla comunità la possibilità di un rapporto intimo con il Signore.
1: Non so se l'idea che mi viene in mente sia giusta, ma mi sembra che questo tipo, diciamo, di istituzione sia molto antica, anche se non aveva le stesse configurazioni di quelle che ha attualmente, o perlomeno da quando è venuto il Signor Gesù sulla terra. E mi riferisco agli ordini, diciamo, che il Signore diede intorno ai sacrifici che il popolo doveva rendere a lui, e che anche individualmente ogni persona doveva appunto effettuare, diciamo, nei confronti di Dio. Erano, diciamo, dei sacrifici per espiazione, diciamo soprattutto per il peccato, però erano appunto un modo, come ho detto, incompleto per avere un contatto sia individuale che collettivo con il Signore.
0: Se noi vogliamo affrontare l'argomento e studiarlo sin dalle sue origini, noi possiamo servirci di molto materiale, ma anche soltanto in riferimento alla Bibbia noi possiamo fare questa constatazione, che il bisogno di rendere onore e gloria a Dio è stato nell'uomo un bisogno spontaneo, naturale, sin dall'origine. Noi sappiamo che quando Adamo ed Eva si trovavano nel giardino di Eden, in fondo rendevano un culto a Dio a mezzo del loro rapporto, della loro intimità, della loro comunione con il Signore. Il Signore gradiva questa familiarità che esisteva in una maniera perfetta. Quando Adamo ed Eva furono espulsi dal giardino di Eden, sin dal principio, noi lo leggiamo nel primo libro della Bibbia, gli uomini hanno sentito il bisogno di offrire qualche cosa a Dio. Noi ricordiamo l'offerta di Abele, noi ricordiamo l'offerta di Caino, ricordiamo che Dio gradì l'offerta di Abele, ricordiamo che Dio non accettò l'offerta di Caino, e già da questo elemento possiamo concludere che per rendere onore a Dio bisogna attenersi a determinati principi, a determinate regole, non tanto a determinati principi o regole di carattere formale, quanto a principi e regole di carattere interiore, morale, spirituale, sostanziale. Quindi abbiamo qui la prima dimostrazione pratica di questo istinto da parte dell'uomo, che per avere un contatto con Dio, per avere comunione con Dio, ha sentito il bisogno di offrire qualche cosa a Dio. Andando avanti, poi noi arriviamo proprio alla regolamentazione del culto, quella che tu hai ricordato, quella regolamentazione che aveva una parte, anche questo tu l'hai ricordato, che riguardava un rapporto che doveva essere in un certo senso regolarizzato, ripristinato, e mi riferisco a quell'aspetto del culto a mezzo dei sacrifici per l'espiazione, per il purgamento dei peccati. Ma oltre a questa parte ce n'era un'altra parte che doveva soltanto esprimere onore, gloria al nome del Signore, manifestare gratitudine, riconoscenza. Noi ricordiamo per esempio la decima, noi ricordiamo determinate offerte che venivano presentate a Dio in certe ricorrenze per solennizzare certe manifestazioni della benignità di Dio. Anche quando parliamo della Pentecoste, la Pentecoste era la festa della mietitura. In fondo il popolo esprimeva a Dio la propria riconoscenza per la provvidenza, per l'aiuto che aveva ricevuto attraverso la fertilità dei campi, attraverso il raccolto. Comunque, in un caso o nell'altro, ci troviamo di fronte ad un culto. Ma a questo punto forse è buono entrare proprio nel vivo della questione per ricordare che tutto quello che abbiamo menzionato, tutto quello che abbiamo ricordato, in fondo è soltanto di carattere figurativo, era un'immagine di quello che doveva venire e che è venuto, perché proprio quando Gesù ha detto che Dio è spirito e i veri adoratori devono adorarlo in spirito e verità, ha stabilito, ha precisato che il vero culto che Dio aspetta dal suo popolo e quindi da ogni singolo credente è un culto spirituale, è l'offerta non più di agnelli, di sacrifici cruenti, ma è l'offerta della propria vita, del proprio cuore, della propria lode e della propria gloria.
2: Vorrei servirmi ancora brevemente di una figura per riallacciarmi a quello che tu hai detto poco fa, che l'uomo sente, ha sempre sentito il bisogno di offrire qualche cosa a Dio, e tu hai citato Caino e Abele, i quali davanti a Dio hanno offerto entrambi un'offerta, però nella Bibbia sta scritto che Dio ha riguardato prima a colui che offriva e poi all'offerta. Adesso ritornando al discorso che noi appunto vogliamo fare, penso che quando uno vuole offrire un culto a Dio, vuole onorare Dio, automaticamente deve essere nella condizione adatta per onorare il nome del Signore, perché nel corso dei secoli anche ci sono state delle persone, anche nella Bibbia ce li ricorda, che hanno cercato di offrire qualche cosa a Dio solo per far

0: esaminarci per vedere se la nostra offerta davanti a Dio è accettevole davanti a Lui, oppure se dentro di noi c'è qualche cosa che rende, anche a livello collettivo questo, che rende la nostra offerta non accettevole davanti a Dio.
1: E infatti abbiamo tanti e tanti insegnamenti nella scrittura. Mentre tu parlavi, pensavo a quel verso contenuto nell'Ecclesiaste: guarda il tuo piede quando tu andrai nella casa di Dio. Pensavo anche all'altro verso contenuto nell'epistola di Paolo ai Corinti: esamini l'uomo se stesso. Paolo lo dice in riferimento alla celebrazione della cena del Signore, ma la cena del Signore è un atto di culto, e se l'uomo deve esaminare se stesso di fronte alla cena del Signore, deve esaminare se stesso di fronte a qualunque atto di culto che compie nel cospetto del Signore, perché il Signore guarda il cuore, esamina interiormente la nostra vita. Giustamente hai detto: guarda prima colui che offre e poi l'offerta. Noi ricordiamo le parole di Gesù pronunziate presso la cassa delle offerte. Gesù e anche i suoi discepoli avevano avuto la possibilità insieme di vedere i ricchi che avevano versato delle copiose, delle generose offerte in quella cassa, e avevano anche veduto una povera vedova che vi aveva gettato solo due piccioli, e Gesù precisò che quella donna era stata più gradita a Dio di tutti coloro che avevano versato delle offerte copiose, perché era stata un'offerta di amore, un'offerta compiuta con sacrificio, quindi un'offerta sincera ed onesta, che non era ostentata, non era reclamizzata, non era compiuta allo scopo di esaltare la propria personalità, ma soltanto di onorare il Signore. E appunto nel culto il cristiano deve avere questo principio fondamentale di esaminare se stesso per essere assolutamente certo che si presenta con un'offerta che vuole esaltare Dio, vuole onorare Dio. In fondo è un'espressione di amore, e l'amore, quando è amore, è veramente purificato dalle scorie che possono contaminarlo, quelle che vengono dalla personalità umana. Naturalmente noi stiamo parlando del culto proprio nella sua celebrazione, anche nei suoi atti che possiamo chiamare formale, ma se parliamo del culto come esperienza cristiana, vorrei anche sottolineare degli aspetti che fin qui non abbiamo ancora messo in evidenza, ma che dobbiamo mettere in evidenza. Perché crediamo che il culto cristiano è un'esperienza spirituale? Perché noi crediamo che viene celebrato nella guida e nella potenza dello Spirito Santo. A differenza dei culti formali, puramente liturgici, che vengono celebrati in certe confessioni religiose, in certe denominazioni, dove tutto è meccanizzato, dove tutto è organizzato, nella Chiesa cristiana il culto viene celebrato nella potenza e nella presenza dello Spirito Santo. Ecco perché i credenti realizzano delle autentiche esperienze, e dobbiamo entrare in alcuni dettagli. E il primo è questo: noi crediamo che tanto il ministerio quanto i doni che si manifestano nel seno della Chiesa, nella celebrazione di un culto, devono procedere dallo Spirito Santo. In parole più semplici, colui che predica, colui che insegna, colui che esercita un ministero, deve parlare sospinto dallo Spirito Santo. Non deve emergere la sapienza umana, la cultura umana, la capacità tecnica dello strumento, ma deve essere evidenziata la presenza e la guida dello Spirito. Questo per quanto riguarda il ministero inteso nel senso più elevato di questo termine. Ma quando poi ci riferiamo ai doni dello Spirito, noi ci riferiamo ad un'attività che può essere esercitata e deve essere esercitata da tutta la comunità. Ecco perché il credente deve guardare il proprio cuore prima di recarsi nella casa di Dio, perché deve anche saper individuare la propria disponibilità per il Signore. Egli deve presentarsi come uno strumento che lo Spirito Santo possa prendere, muovere ed usare per la gloria di Dio e per l'edificazione della Chiesa.
2: E appunto questo vuol dire che quindi ogni qualvolta il popolo di Dio si riunisce per offrire un culto al Signore, tutte le persone, tutti i partecipanti, nessuno escluso, deve essere appunto, come tu hai detto, uno strumento completamente disponibile, completamente arreso, diciamo, nelle mani del Signore, e che egli vuole muovere come vuole. Quindi ci possono essere almeno due tipi, diciamo, di

0: di disubbidienza in questo caso, cioè quella del cristiano che, sentendo dentro di sé lo sprone a fare qualcosa o a parlare, diciamo, sentendo appunto la guida dello spirito a fare qualcosa, non la fa. E al contrario, qualche persona che, pur non essendo guidata da nulla praticamente, prende delle iniziative per proprio conto. E questi appunto sono atteggiamenti sbagliati.
1: E sono quegli atteggiamenti che ostacolano la realizzazione delle esperienze cristiane. La realizzazione delle esperienze cristiane da parte dei singoli credenti e la realizzazione delle esperienze cristiane da parte della comunità. Perché? Perché quando viene ostacolata l'opera dello Spirito, mancano le esperienze spirituali. Si rimane soltanto a livello dell'umanità, a livello di quelle che sono le capacità della carne. Mentre, come hai ricordato e come la parola di Dio ci dice, il Signore vuole usare tutti indistintamente. Voglio citare anche a questo riguardo alcuni passi della Scrittura, e mi riferisco a quella classica Epistola ai Corinti, che è stato considerato un testo carismatico: affinché tutti possiate profetizzare, affinché tutti siano edificati, affinché tutti imparino. Notiamo quel tutti. L'Apostolo Paolo non esclude nessuno, egli anzi stabilisce in maniera precisa che nel seno della Chiesa quanti partecipano ad un culto, una volta o l'altra volta, possono essere usati o come profeti o come glossolali, cioè per esprimere il dono delle lingue, o come interpreti, oppure come strumenti di Dio per manifestare un qualsiasi altro dono dello Spirito. E questo deve essere considerato un patrimonio di tutti, e proprio considerato un patrimonio di tutti, tutti devono essere disposti ad essere mossi dallo Spirito per essere usati alla gloria di Dio e per l'edificazione della Chiesa.

0: Sì, vogliamo riprendere l'argomento? Sì, va bene. Possiamo continuare dal punto dove abbiamo sospeso poco fa, appunto per dire che proprio in questo noi ravvisiamo le esperienze spirituali e possiamo individuarle sotto un duplice aspetto: l'esperienza di colui, prima di tutto, che sta in intima comunione con Dio e che sa di trovarsi nella sua presenza per rendere qualche cosa a Dio, qualche cosa che Dio accetta, qualche cosa che Dio gradisce, ma poi sa anche di essere uno strumento nelle mani di Dio, mosso da Lui per l'edificazione della Chiesa, per la benedizione dei fratelli. È qualche cosa di meraviglioso, di grandioso, sapere che noi siamo e diventiamo dei canali attraverso i quali Dio può far fluire la sua grazia, la sua sapienza, le sue benedizioni. Ma l'esperienza spirituale noi possiamo ravvisarla anche in coloro che ricevono la benedizione attraverso l'esercizio di un dono o attraverso l'esercizio di un ministero. L'esperienza in quanto che colui che viene edificato sa di non essere edificato da un uomo che, servendosi delle sue capacità umane, esprime una verità che è la sua verità. Sa di essere edificato direttamente da Dio, che muove quello strumento, che usa quel canale per far giungere direttamente le cose che possono edificare. Pensiamo per un istante solo, ed è un pensiero che ci illumina intorno a questo, quando la profezia arriva viva, palpitante, proprio come fosse la voce del cielo, ma espresso attraverso le corde vocali del credente che Dio muove, che Dio sospinge. Quale sensazioni veramente spirituali noi proviamo nella presenza del Signore, realizzando che il Signore dal cielo sta guardando a noi e sta proprio parlando a noi, e parlando a noi attraverso la profezia, potrei dire attraverso un messaggio in lingue, potrei dire anche attraverso un sermone, una predica.
1: Cioè, io stavo pensando più che altro ad un'esperienza che ho vissuto proprio io, considerando il culto e parlando con delle persone che, quando sono state, diciamo, ad una riunione di culto dove la presenza del Signore era molto, molto manifesta, ho sentito queste espressioni: veramente questi incontrano il Dio ogni volta che vengono in questo luogo. E ho dovuto spiegargli che non era il luogo che faceva sì che la presenza del Signore fosse in mezzo a noi, ma era la nostra disposizione in qualunque luogo dove ci fosse una riunione di culto. E questa cosa mi ha fatto pensare molto. Prima, molte persone ancora oggi pensano che una riunione di culto è soltanto un atto formale che si deve fare per adempiere degli obblighi religiosi, mentre invece perdono completamente tutto ciò che il Signore manifesta in ogni riunione di culto, quando c'è un popolo che loda il suo nome.
0: Dovunque due o tre sono riuniti nel mio nome, dice Gesù, io sono nel mezzo di loro. Sappiamo che Gesù è presente anche ad un singolo credente, ma questa dichiarazione del Signore, questa promessa del Signore, ha un riferimento anche al culto o alla comunione cristiana, alla comunione fraterna. In fondo la comunione fraterna ha un suo significato, un suo valore, in quanto uniti insieme noi celebriamo il Signore ed offriamo un culto. Ricordiamo spesso, e spesso citiamo, quel Salmo 133 che esalta la comunione fraterna: quanto è buono e quanto è caro che i fratelli dimorano insieme. Ma i fratelli sono fratelli e dimorano realmente insieme nella loro relazione di fratelli quando sono uniti per celebrare il Signore, per offrire un culto. Non è il luogo che stabilisce questo, è proprio l'incontro dei fratelli che hanno un intento, hanno un proposito. Ma io voglio continuare appunto a sottolineare il fatto che il culto è un'esperienza spirituale, una vera esperienza spirituale, un'esperienza spirituale che rappresenta un'autentica antitesi con certi culti formali che purtroppo vengono celebrati anche nel seno di una sedicente cristianità che ripete meccanicamente dei riti, che ripete meccanicamente delle cerimonie, dove nessuno sente niente e dove forse i più possono possono partecipare anche in una maniera distratta. Mi è capitato di vedere, posso dirlo perché è qualche cosa che appartiene all'opinione pubblica, tutti hanno fatto constatazione analoga a questo, di vedere alcuni oratori, alcuni templi, alcuni luoghi di culto affollatissimi in certi giorni festivi, e una parte dei partecipanti erano addirittura all'esterno, sulla porta, ma conversavano tra di loro, si intrattenevano su argomenti che non avevano niente a che fare con il culto che veniva celebrato all'interno. Evidentemente pensavano che solo la loro presenza in quel luogo regolarizzava una certa posizione religiosa, ma questa non è un'esperienza formale, questa è soltanto, possiamo dire, una tradizione vuota, una tradizione priva di vita, mentre per il cristiano il culto è un incontro con Dio ed è una realizzazione delle benedizioni di Dio.
1: Io ecco perché penso che molte persone, e purtroppo con molto rammarico dico questo, che quando ci chiedono ma come, perché voi andate sempre continuamente a queste riunioni di culto, ma in fondo quando ci siete andati una volta a settimana, come è la prassi di tutto il mondo oggi come oggi, è inutile insomma andarci sempre, non è per voi un sacrificio, qualche cosa che vi costa molto? Perché loro giudicano evidentemente che andare al culto, andare ad una riunione di culto è soltanto spendere, perdere del tempo, non riescono a capire evidentemente che invece proprio nella riunione di culto uno riceve più che dare, riceve proprio la benedizione di Dio.
0: Ma nella vita spirituale c'è la comunione, abbiamo mi pare detto poco fa che la comunione è un fenomeno a doppio senso, un fenomeno che stabilisce un rapporto reciproco, e Dio aspetta qualche cosa dal credente e il credente si dispone per ricevere qualche cosa da Dio. Il credente non ha molto da dare a Dio, ma il Dio ha molto da dare al credente, quindi noi sappiamo che se il credente è veramente credente, cioè vive il suo cristianesimo in senso reale, in una maniera intensa, desidera tutti quegli elementi di benedizione e di edificazione che possono arricchire la sua vita, e il primo elemento è proprio costituito dalla possibilità di glorificare il Dio. Il credente sente il bisogno di glorificarlo, di benedirlo, di esaltarlo, come altri nel mondo sentono il bisogno di esprimere anche in una maniera incandescente ed escandescente, possiamo dire, certi sentimenti e certe emozioni per determinate cose, forse di carattere sportivo, politico o culturale. Il credente sente il bisogno di spandere il proprio cuore, di esprimere la propria lode, la propria gloria, il proprio amore verso il Signore attraverso un'offerta, e l'offerta di un culto, e questo benedice il credente. Ma oltre a questa benedizione, continuiamo a dire, nel culto ci stanno tutti gli elementi di edificazione che sono nutrimento per l'anima del credente.
2: E mi sembra che fino a questo momento abbiamo parlato del culto soprattutto come quel momento di incontro, diciamo, della Chiesa con il Signore, ma credo che appunto ci siano anche tanti altri aspetti, e mi viene in mente appunto uno di questi, cioè il culto è anche un'occasione per un cristiano di godere della comunione fraterna, e questo lo dico in riferimento un'esperienza che mi è capitato di fare parecchie volte, e cioè appunto parlare con persone che non giudicano, diciamo, necessaria la loro presenza ad una riunione di culto, in quanto che appunto dicono che tanto il Signore, appunto, possono incontrarlo anche a casa propria, ma penso che in questo modo, oltre che privandosi di benedizioni particolari che il Signore riserva proprio, diciamo, al popolo come collettività, si privano appunto anche di quella comunione della quale penso che un cristiano abbia bisogno durante la propria vita. Cioè penso che la vita di un cristiano, senza mai incontrare fratelli, chiese, comunità, sia in un certo senso incompleta, ecco.
0: Ma l'apostolo Paolo afferma che il credente nella Chiesa è come un membro nel corpo. Come è impossibile concepire un corpo costituito di un solo membro, così è impossibile pensare ad una Chiesa rappresentata da un solo credente, da un solo membro della comunità. Non soltanto perché un corpo vive in tutti i suoi sistemi, in tutti i suoi apparati, in tutte le sue membra, ma anche perché, e questo lo applichiamo direttamente alla vita spirituale, alla vita del credente, c'è proprio una soddisfazione, una gioia, un'allegrezza nella comunione fraterna, che non è soltanto scambio di doni spirituali, partecipazione di benedizioni che vengono dal Signore, ma è proprio ritrovarsi nel calore della famiglia, nel calore della casa. Noi sappiamo che una famiglia è famiglia quando tutti coloro che la compongono sono veramente uniti da un vincolo, che sia un vincolo di affetto, un vincolo, possiamo anche parlare di ordine, di disciplina. E così la Chiesa è Chiesa e gode il proprio beneficio di Chiesa quando, attraverso la comunione fraterna, realizza questo incontro costante, che poi è l'opportunità per celebrare e glorificare il Signore.
3: Prima ha parlato del cristiano ideale, quello che deve essere uno strumento nelle mani di Dio, nella comunità, che è appunto deve essere usato da Dio. Ma appunto una domanda di ordine pratico è questa, cioè molte volte si trovano in una comunità dove tanti sono andati per onorare Dio, delle persone, dei credenti che magari non sono andati con lo stesso sentimento, ci sono andati direi in modo superficiale. Tante volte sono molte queste persone che purtroppo si recano in una comunità. Ecco, ti volevo dire questo, facilmente succede che queste persone sono di impedimento per le altre persone che li circondano di dare gloria a Dio. Volevo sapere se è anche un impedimento per il Signore nel benedire tutto quanto il popolo.
0: Ma l'argomento è più spazioso di quello che può sembrare a prima vista, e forse dovremmo trattarlo un po' a parte. Ma una cosa è sicura, che siccome ogni singolo credente deve desiderare di fare le proprie esperienze, se questo credente si presenta in una posizione anormale, sarà lui stesso privato di quelle esperienze che avrebbe potuto fare. In qualche modo, in certe circostanze, può essere anche di ostacolo per gli altri, ma noi siamo sicuri però che se un cuore sincero ed onesto non perderà la sua benedizione. Vogliamo con queste parole concludere ancora una volta la nostra conversazione, vogliamo separarci dai nostri amici e dai nostri fratelli e indirizzare a tutti il nostro cordiale saluto in Cristo Gesù.

0: Stai ascoltando. Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
2: Giunto a Troas per il Vangelo di Cristo, una porta mi fu aperta dal Signore, ma non ero tranquillo nel mio spirito, perché non vi trovai Tito, mio fratello. Così, congedatomi da loro, partii per la Macedonia. Dalla seconda lettera ai Corinzi, capitolo 2, versetti 12 e 13.
3: L'apostolo Paolo era un missionario che scriveva a una comunità in cui non tutti erano d'accordo nel giudicare favorevolmente il suo ministero. In circostanze come quelle ci potremmo ragionevolmente aspettare una persona che difende se stessa. Potremmo aspettarci che dica: le cose stanno andando proprio bene. Ma Paolo non dice questo, dice la verità. Una porta mi fu aperta, ma non ero tranquillo nel mio spirito, dice infatti Paolo. Sceglie di compiere un atto onesto, leale, appropriato e rischioso, e cioè aprirsi. Ero ansioso e mi sentivo solo in quel periodo di tempo, e questo si ripercuoteva sulla mia capacità di lavoro. Non potevo compiere il mio ministero verso gli altri perché ero io stesso troppo bisognoso d'aiuto. Paolo rifiuta per il suo ministero di seguire il modello della superstar. Non posso farlo da solo, sta dicendo. Ho bisogno del mio compagno Tito. Come Paolo, anche noi abbiamo dei limiti nel nostro lavoro e nel nostro ministero. Dio non ci chiede di essere dei supereroi. Possiamo desiderare di esserlo per via del nostro profondo bisogno di approvazione, ma non è quello che Dio ci chiede. Come Paolo ci imbattiamo in porte aperte di cui non possiamo approfittare perché siamo troppo stanchi o troppo presi dall'ansia o ci sentiamo troppo soli. Fa parte della realtà dell'essere umani. Dio capisce questa specie di limiti.
2: Signore, voglio fare tutto. Voglio, ho bisogno di essere un supereroe. Ma sono così limitata. Non posso far tutto. Dammi la grazia di essere onesta. Dammi il coraggio di ammettere la mia solitudine e la mia ansietà. Dammi il coraggio di ammettere la mia stanchezza e la grazia di essere umana.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

Lot percorse con lo sguardo la terra più fertile di Canaan, la bellissima valle del Giordano. Probabilmente pensò: non è un brutto posto per mettere radici, pascoli ricchi e bene irrigati, campi fertili, terra grassa e buona, erba verde come una valle piena di smeraldi. Le tribù di Lot e di suo zio Abramo avevano problemi di convivenza nella stessa zona, quindi il vecchio uomo, gentilmente, disse al nipote di accamparsi dove preferiva. Abramo disse a Lot: «Non ci sia contesa fra me e te. Tutto il paese non sta davanti a te. Separati da me. Se tu vai a sinistra, io andrò a destra, e se tu vai a destra, io andrò a sinistra». La scrittura ci dice che il giovane alzò lo sguardo alla verdeggiante valle del Giordano, scegliendo per sé questa pianura, e partì andando verso oriente. Sì, l'erba era verde e il Giordano luccicava ai raggi del sole. Lot non sapeva però che c'erano dei problemi incorporati nella valle: popolazioni strane con usanze malvagie, città piene di crimini, violenza e perversioni sessuali. Spine mortali e ortiche pungenti si annidavano nel vasto verde seno della pianura. L'affare immobiliare di Lot, la magnifica terra appena fuori Sodoma e Gomorra, gli costò la famiglia. A ben guardare, non siamo molto diversi dal nostro amico Lot, vero? Come te, anch'io tendo a scegliere il percorso più facile, la strada più piana. Se è piacevole e non ci sono ostacoli, deve essere la via che Dio vuole per me. Poi, se non incontro difficoltà e problemi, concludo che sto sperimentando le benedizioni di Dio. Ma quando procedere diventa difficile, quando le spine e i cardi alzano le loro cime appuntite per bloccare il mio cammino, allora mi chiedo cosa Dio abbia in mente. Il mio errore consiste nel pensare che l'erba sia più verde semplicemente perché il sentiero sembra così facile. Il fatto è che da nessun'altra parte l'erba è più verde. Queste prime impressioni sul sentiero più facile non ci dicono tutta la verità. Se stiamo seguendo il percorso che Dio ci ha posto davanti, troveremo anche spine e cardi dovunque andremo. Certo, ci saranno moltissimi prati verdi in lontananza e panorami di campi illuminati lungo la via a rendere piacevole il nostro viaggio. Ma la scrittura ci dice che possiamo contare anche sulla nostra bella fetta di problemi e di dolore. Dio ci assicurerà questo affinché siamo certi di avvicinarci sempre più a Lui ad ogni passo del cammino. L'unica erba più verde che conosco si trova in cielo. È un luogo dove non esistono spine, cardi, problemi o angosce. Un luogo di vera pace e di gioia duratura con il nostro Salvatore, i nostri amici, la nostra famiglia e i santi di tutte le età. Perciò, se sei tentato di pensare che la vita dovrebbe essere più bella da qualche altra parte, forse in circostanze diverse, con un nuovo lavoro, in una nuova città, con un nuovo partner, credimi, l'erba che ti immagini non è poi così verde. Solo in cielo la vita sarà meravigliosa come vorresti. Non lasciare che il diavolo ti suggerisca qualcos'altro. Se la sua erba sembra più verde, lo è solo perché è artificiale.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
1: Quello che le altre radio non osano dire.
3: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: Eccomi da voi con una piccola esperienza. Il Signore è incredibilmente gentile con noi e provvede in maniere spesso inaspettate. Adesso vi racconto cosa mi è successo. Ero appena tornata da un convegno di donne, ero molto contenta di come era andato, le donne erano rimaste soddisfatte, erano partite con tante buone intenzioni e io ero felice di essere tornata a casa, ero anche un po' stanca. Dopo cena, mentre mettevo a posto la cucina, apro il frigorifero e sbadabam! Lo sportello si stacca e cade sul pavimento con un chiasso tremendo. Ho parlato che il Signore è gentile e ci dà delle benedizioni. La prima è stata che non mi è venuto sulla testa. Alla mia età non c'è bisogno di botte di quel tipo, si rimbambisce senza aiuti esterni. La seconda benedizione è che non mi sono arrabbiata, anche se per terra c'era un miscuglio di ogni cosa e che per una donna stanca non era certo una gioia. Miscuglio di olio, uova rotte, scivolose, parmigiano grattugiato e caffè solubile, che nell'olio non è per niente solubile, e poi che diventa una pappa stranissima dentro nella chiara d'uovo. Così mi sono messa a pulire e ho tirato su tutto il macello, mi sono tenuta occupata per un po' di tempo e poi ho pensato che avremmo dovuto rimediare alla situazione in qualche modo. La terza benedizione però è stata che il reparto del congelatore è autonomo e perciò niente di quello che era congelato si è guastato. Però c'erano altri problemi. Noi non abitiamo a Roma, abitiamo in un paesino che è un paesino in cui non c'è praticamente niente, non è facile certo trovare pezzi di ricambio per elettrodomestici, soprattutto se si tratta di cambiare lo sportello di un frigo non nuovissimo. Saremmo dovuti andare a Roma dal concessionario con la porta in spalla, come se vi ricordate la storia di Sansone che si è messo la spalla della città sul groppone, e perdere un bel po' di tempo poi c'era roba da tenere in fresco, e a questo punto è spunta la quarta benedizione. Quando abbiamo preso in affitto la casa, la proprietaria ha lasciato nel sottosuolo un piccolo frigo che sembra appartenere all'epoca della Seconda Guerra Mondiale, ma che funziona molto bene e si è dimostrato utilissimo per metterci le cose che sennò sarebbero andate da male. Ma la quinta benedizione è veramente la più straordinaria. Il giorno dopo, il patatrac della porta, è suonato il campanello e una vicina ci voleva presentare una famiglia di persone interessanti, lei li ha chiamati evangelisti come noi, che era venuta a abitare da poco a Castel Madama, che è il posto in cui abitiamo, e che lei aveva conosciuta. Era una coppia giovane, molto carina, con due bambini, e li abbiamo naturalmente fatti entrare, accolti, fatto il caffè, e poi ridendo abbiamo raccontato la disavventura del frigo. «Faccia un po' vedere», dice il marito, che è un giovane, un pezzo di Marcantonio, con una bella faccia sorridente, e mio marito lo ha accompagnato in cucina. «Dove sta lo sportello?» dice. «È qui dietro, l'avevamo messo da una parte». Lui lo prende, lo osserva, dice: «E che ci vuole?» «Lo mettiamo dall'altra parte, una cosa da niente. Mi dia solo un cacciavite e ci penso io». Ci è voluto poco e la cosa era bella sistemata, fra lo stupore, la riconoscenza e l'ammirazione mia e anche un po' di mio marito. Lo capite perché dico che il Signore è incredibilmente gentile? Ci ha fatto risparmiare tempo, soldi, seccature e impicci. E in più ci ha fatto conoscere dei nuovi amici. C'è un versetto nella Bibbia che dice che tutte le cose collaborano al bene di quelli che amano Dio per aiutarli a diventare un po' di più come il Signore Gesù. E questo versetto si trova nella lettera ai Romani, al capitolo 8, versetto 28 e 29, ed è veramente sempre lì nella Bibbia per incoraggiarci.
3: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

Lettera di Giacomo, capitolo 4, versetto 14. Che cosa è la vostra vita? Siete un vapore che appare per un istante e poi svanisce. Prima lettera di Giovanni, capitolo 2, versetto 17. Chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Il titolo del messaggio odierno è Morte e vita. Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui con la C maiuscola che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte, eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo. Queste parole le troviamo nella prima lettera di Giovanni al capitolo 4, versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, come troviamo nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 15, versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione!

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Epistola ai Romani, capitolo 7. O ignorate voi, fratelli, poiché io parlo a persone che hanno conoscenza della legge, che la legge signoreggia l'uomo per tutto il tempo che egli vive? Infatti

0: La donna maritata è per la legge legata al marito mentre egli vive, ma se il marito muore, ella è sciolta dalla legge che la lega al marito. Onde che se mentre vive il marito ella passa a un altro uomo, sarà chiamata adultera, ma se il marito muore, ella è libera di fronte a quella legge in guisa che non è adultera se diviene moglie d'un altro uomo. Così, fratelli miei, anche voi siete divenuti morti alla legge mediante il corpo di Cristo per appartenere ad un altro, cioè a colui che è risuscitato dai morti, e questo affinché portiamo del frutto a Dio. Poiché, mentre eravamo nella carne, le passioni peccaminose ed estate dalla legge agivano nelle nostre membra per portare del frutto per la morte. Ma ora siamo stati sciolti dai legami della legge, essendo morti a quella che ci teneva soggetti, talché serviamo in novità di spirito e non in vecchiezza di lettera. Che diremo dunque? La legge è essa peccato? Così non sia, anzi io non avrei conosciuto il peccato se non per mezzo della legge, poiché io non avrei conosciuto la concupiscenza se la legge non avesse detto non concupire. Ma il peccato, colta l'occasione per mezzo del comandamento, produsse in me ogni concupiscenza, perché senza la legge il peccato è morto, e ci fu un tempo nel quale senza legge vivevo. Ma avvenuto il comandamento, il peccato prese vita ed io morì, e il comandamento che era inteso a darmi vita risultò che mi dava morte, perché il peccato, colta l'occasione per mezzo del comandamento, mi trasse in inganno e per mezzo d'esso m'uccise. Talché la legge è santa e il comandamento è santo e giusto e buono. Ciò che è buono diventò dunque morte per me? Così non sia, ma è il peccato che m'è divenuto morte, onde si palesasse come peccato, cagionandomi la morte mediante ciò che è buono, affinché, per mezzo del comandamento, il peccato diventasse estremamente peccante. Noi sappiamo infatti che la legge è spirituale, ma io sono carnale, venduto schiavo al peccato. Perché io non approvo quello che faccio, poiché non faccio quello che voglio, ma faccio quello che odio. Ora, se faccio quello che non voglio, io ammetto che la legge è buona, e allora non son più io che lo faccio, ma è il peccato che abita in me. Difatti, io so che in me, vale a dire nella mia carne, non abita alcun bene. Poiché ben trovasi in me il volere, ma il modo di compiere il bene no. Perché il bene che io voglio non lo fo, ma il male che non voglio, quello fo. Ora, se ciò che non voglio è quello che io fo, non son più io che lo compio, ma è il peccato che abita in me. Io mi trovo dunque sotto questa legge, che volendo io fare il bene, il male si trova in me. Poiché io mi diletto nella legge di Dio secondo l'uomo interno, ma veggo un'altra legge nelle mie membra che combatte contro la legge della mia mente e mi rende prigioniero della legge del peccato che è nelle mie membra. Misero me uomo, chi mi trarrà da questo corpo di morte? Grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Così dunque, io stesso con la mente servo alla legge di Dio, ma con la carne alla legge del peccato.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci ancora una volta insieme, Maurizio al microfono di Hai letto il libro più letto, sempre felice di essere in tua compagnia e come sempre grato che tu abbia scelto questa frequenza, questo programma, questa emittente a quest'ora. Grazie anche a tutti coloro che hanno scritto, che scriveranno e che si metteranno in contatto con noi. Benvenuto.

Come saprai se sei fedele compagno di viaggio, siamo alle prese con il Vangelo di Marco. Siamo alle prese con il quinto capitolo di questo Vangelo breve, un libro breve rispetto a tanti, tanti altri nella Bibbia, ma un libro ugualmente pieno, denso di avvenimenti, di lezioni, di principi, dei quali noi faremo bene a far tesoro.

L'argomento dell'incontro precedente e in parte anche di questo odierno è un argomento non facile, un argomento non piacevole, ma un argomento che dobbiamo trattare prima di tutto perché ne parla appunto il Vangelo di Marco, quindi non possiamo certo evitarlo, e secondo perché è delinea un problema, una situazione purtroppo sempre più attuale, sempre più comune. Delinea una problematica che si presenta sempre più spesso e che non possiamo e non vogliamo ignorare. Man mano che procederemo, nel caso questa fosse la prima volta che ti poni all'ascolto, saprai e capirai di cosa sto parlando.

Allora, venendo al nostro capitolo 5 del Vangelo di Marco, ci accorgiamo di avere a che fare con una situazione difficile. Perché difficile? Beh, secondo il resoconto evangelico c'era un uomo che era in preda ad un demone, un indemoniato, un posseduto. Ora, a dire il vero, dovrei esprimermi in un modo più accurato. Ho detto in preda ad un demone. In effetti, come vedremo dal resoconto, non c'era un demone, ma ce n'erano decine e decine, centinaia. Non abbiamo tutte le risposte. Non so dirti come mai quest'uomo fosse posseduto non da un demone, ma da centinaia di demoni. Non sappiamo come un numero così incredibile di esseri possano abitare, possano possedere un solo essere umano. Per quanto ci riguarda, comunque, il principio che voglio sottolineare non è il numero, uno o cento o mille, ma è la realtà, l'esistenza di demoni. Innanzitutto dobbiamo fare un passo indietro. Non possiamo credere nell'esistenza di demoni se non crediamo nell'esistenza del diavolo, cioè di Satana. Molto spesso oggi la presenza, l'esistenza di Satana viene messa in dubbio, oppure viene dato del ridicolo a chi si esprime, come mi sto esprimendo io in questo momento. Ora ti dico sinceramente, a me essere tacciato da ridicolo non mi interessa proprio, non mi smuove, non mi tange, per la semplice ragione che, per quanto mi riguarda, credo che questa mia credenza, questo mio credere nell'esistenza di Satana sia basata sul messaggio della parola di Dio, della Bibbia, e, se mi permetti, io preferisco avere fede nella Bibbia piuttosto che nell'insegnamento di moderni pseudo-teologi o di moderni filosofi. D'altra parte, anche se non avessimo una Bibbia, basterebbe guardarsi intorno per rendersi conto che il male attorno a noi c'è, e come. E se siamo onesti, dobbiamo ammettere che il male non è solo attorno a noi, ma c'è una presenza di male, una voglia, a volte quasi inarrestabile, di correre verso il male dentro ciascuno di noi. E questo non fa altro che confermare quello che la Bibbia già dice, quello che la Bibbia insegna. Quindi non c'è solo una presenza esteriore del male, ma c'è una persona, c'è un essere chiamato Satana, chiamato Diabolos o Diavolo, chiamato anche Serpente Antico, chiamato anche il Grande Bugiardo e così via. La Bibbia gli dà tanti nomi. Ma c'è anche, appunto, quella voglia, quell'istinto di male, di protendere, di correre verso la ribellione, verso la violenza dentro ciascuno di noi. Ora, è anche vero che ciascuno di noi, in misura diversa, ha quell'autocontrollo, quelle nozioni acquisite che ci permettono di vivere in una società civile dove, insomma, non andiamo in giro dalla mattina alla sera a rapinare ed uccidere a destra e a manca. C'è chi lo fa, ma direi la stragrande maggioranza delle persone non scende a quei livelli, e grazie a Dio. Purtroppo però c'è anche la realtà di una violenza sfrenata, di una cupidigia, di un orgoglio, di un egoismo senza confini, che poi danno luogo, appunto, alle malattie della società così come noi le conosciamo. L'ultima cosa che dovremmo fare è dare colpa alla società, dare colpa al governo, dare colpa a qualcun altro. Certo, quanto avviene attorno a noi senz'altro ha delle conseguenze per quanto ci riguarda. In un certo senso, quanto accade attorno a noi modella in un certo qual modo il nostro modo di pensare, il nostro modo di agire, ma non è la molla primaria. La molla primaria
è quel senso di peccato, quel senso di ribellione che ogni essere umano possiede perché tale. Perché la razza umana, ad un bel momento, anzi ad un brutto momento, ha deciso di ribellarsi contro Dio. Che sia stato Adamo, che sia stato Vittorio, che sia stato Maurizio, questo in un certo senso è irrilevante. La Bibbia ci dice che sia stato Adamo e io ci credo. Non ho nessuna ragione per non crederci. Accetto, prendo per buono il resoconto biblico. Ma vedi, il concetto che voglio sottolineare è questo. La parola Adamo, in ebraico Adam, significa razza umana, genere umano. Quindi se non fosse stato Adamo sarebbe stato qualcun altro dopo di lui, prima o poi. Il grande dono che Dio ci ha fatto della libertà, libertà di scelta, libertà di pensiero, ha in sé il potenziale appunto della ribellione. Tutto questo per dire cosa? Tutto questo per affermare, per sottolineare, per ribadire, se vuoi, la verità, la realtà di quanto leggiamo nella Bibbia. C'è una presenza malefica, la presenza di Satana. C'è la presenza di Dio, che ha mandato suo figlio per acquisire la vittoria una volta per tutte sui disegni malefici di questo essere del male. Vedi, prima della croce ci sono vari episodi davanti ai quali non possiamo far altro che rimanere in silenzio. Silenzio dovuto all'adorazione che suscita in noi la presenza del Cristo. Dalla croce in poi continuiamo ad essere in adorazione, in ringraziamento, sempre davanti alla presenza del Cristo. La differenza adesso è che Cristo è vittorioso. Per sempre. Sulla croce, per quanto possa sembrare paradossale, morendo, Gesù ci dà la vita. Sulla croce, morendo, Gesù ci dà la vittoria. Egli risulta completamente ed assolutamente vittorioso sopra Satana, sopra i suoi disegni, sopra le sue macchinazioni. Non significa che non ci possano essere, e purtroppo sappiamo che ci sono, episodi di possessione. Non significa che la violenza, il male, sia sconfitto. Purtroppo è ancora fra noi. Ma questi che vediamo attorno a noi non sono altro che i tentativi finali di un nemico sconfitto. Un nemico che non vuole decidersi ad arrendersi, nonostante egli sappia che per lui non c'è più speranza. Questa è la verità, così come è espressa nelle scritture. Satana è un nemico sconfitto. Il suo presunto potere attuale è un potere presunto appunto basato su inganno, bugie, compromesso. Egli agisce nella penombra, nelle tenebre, mai alla luce del sole. Egli non dice mai la verità. Dice un pochino di verità, tanto per rendere il resto della bugia palpabile, attraente. E purtroppo tanti cadono nella trappola. Può darsi che tu sia fra uno di questi. Può darsi che tu abbia creduto la bugia. Ti è stata presentata in un modo così attraente che non potevi fare a meno di credere. Pratiche e scienze occulte sono sempre più comuni. Oroscopi, cartomanzia, guaritori vari, predizioni del futuro, e la lista potrebbe continuare per tutto il resto della nostra trasmissione. Ma io non sono qui per parlare di scienze occulte, sono qui per parlare di colui che è vittorioso sopra tutto questo. Sono qui per presentarti colui che è la via, la verità e la vita, il Signore Gesù. Solo in Lui c'è libertà. Solo in Lui c'è speranza.
solo in lui c'è gioia, quella gioia interiore che non dipende dalle circostanze esterne, ma dipende dal sapere che siamo nel giusto rapporto con colui che ci ha creati, con il nostro Padre Celeste. Tutto questo Satana non può dartelo. Tutto questo Satana non può dartelo. Perché? Perché non ce l'ha. Non ha nulla da darti se non paura, tensione, malattia, disperazione, tenebra, buio. Questi sono i suoi doni. Anche se, di primo acchito, ovviamente, tutto sembra essere molto diverso. Nel caso tu che mi stai ascoltando sia caduto in una di queste trappole, sappi che c'è una via d'uscita. C'è una sola via d'uscita. Ma noi siamo qui a tua disposizione per aiutarti ad uscire da quella ragnatela malefica nella quale sei caduto. Sappi che in redazione ci sono persone pronte e preparate per aiutarti, se lo desideri. Non abbiamo soluzioni magiche. Abbiamo la parola di Dio. Abbiamo il messaggio di salvezza in Cristo Gesù. Non è un nostro messaggio, non l'abbiamo inventato noi, l'abbiamo trovato fra le pagine del libro più letto. Ed è lì che ritorneremo, se ce lo permetti, per trovare la via d'uscita.

Ti ricordo che sei all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il Vangelo di Marco. Maurizio, al microfono, come sempre, a quest'ora, felice di essere in tua compagnia e è grato che tu ci abbia scelti.

Prima di procedere con il nostro incontro, prima di esaminare insieme il quinto capitolo del Vangelo di Marco, anche se non è che ci rimanga tantissimo tempo, ma l'argomento che stiamo trattando, per quanto poco piacevole, è necessario. È necessario perché, come abbiamo detto in apertura di trasmissione, e come sai benissimo meglio di me, l'occultismo sta attraversando un periodo di revival. Alcuni dicono: ma io sono andato da Tizio, Caio e Sempronio e quello mi ha detto la verità. Ho letto l'oroscopo ed è accaduto proprio come diceva lì. Non entrerò nei meriti del perché e il per come. Ora, tu sai benissimo come vengono preparati gli oroscopi, soprattutto quelli che leggi sui quotidiani, ma anche quelli cosiddetti personalizzati. Quando ci azzeccano, sappi una cosa, e tieni per cortesia in mente una cosa. Non sto parlando adesso degli innumerevoli ciarlatani, sto parlando di persone che si avvalgono di un potere superiore, di un'energia al di là della propria. Sto parlando di persone che sono veramente in contatto con qualcun altro. Sulla base di quanto abbiamo detto fin qui, spero non tanto di averti convinto, perché non sta a me convincerti, non sono qui per convincerti, ma spero che, se non altro, sulla base del messaggio della Bibbia, spero di aver dimostrato da che parte mi trovo io innanzitutto. Ma il messaggio di Dio qual è? Il messaggio di Dio è un messaggio di vita, di speranza, di certezza e di gioia. Il messaggio di Satana è un messaggio di paura, un messaggio di menzogne, un messaggio di compromesso. Abbiamo a che fare con un essere più intelligente di noi, più forte di noi. Su questo non c'è dubbio. Su questo non c'è dubbio. Stando a quanto ci dice la Bibbia, Satana era uno dei momenti creativi di Dio più alti, più sublimi. Dopo la sua ribellione, Satana è diventato il diavolo, ma è rimasto un essere più intelligente di te e di me, più potente, più forte e tutto il resto. A sua disposizione ha una conoscenza che tu ed io non abbiamo. È pur sempre una conoscenza limitata. Ma pur essendo limitata, è superiore alla nostra. Quindi quando qualcuno legge un oroscopo, diciamo personalizzato, quando qualcuno va da un cartomante o da un mago, quando qualcuno crede di essere in contatto con un caro che è morto ma che ritorna per parlare, mi spiace deluderti, ma non sei in contatto con un caro che è andato e che è tornato per parlarti. Sei in contatto con uno spirito malvagio che pretende di essere un tuo caro. Dice: ma mi ha detto dei particolari che non potrebbe aver saputo altrimenti. E ma è proprio quello che sto dicendo. Satana ha a sua disposizione una conoscenza limitata ma superiore alla tua e alla mia. Quindi per lui non è un grosso problema venire a conoscenza o essere a conoscenza di particolari che per noi sembra strano che egli possa possedere. Una conoscenza superiore alla tua e alla mia non ci dà però la garanzia che siamo alla presenza di Dio. Fai molta molta attenzione. Fai molta molta attenzione. L'essere momentaneamente guariti, avere momentaneamente delle risposte, pensare di essere in contatto con una persona cara, tutto questo non ci dà la garanzia che sia Dio ad operare. Perché posso fare queste affermazioni? Perché nella Bibbia troviamo una specifica, chiara ed assoluta condanna di queste pratiche occulte. Intere civiltà si sono autodistrutte perché sono corse appresso
a queste menzogne. Interi popoli hanno conosciuto la decadenza, decadenza morale, decadenza interiore, decadenza spirituale, perché sono corsi appresso a queste menzogne. E tutt'oggi, attorno a noi, ci sono persone in preda a paure irrazionali, in preda a malattie inspiegabili, perché un giorno hanno cominciato a correre appresso a queste menzogne. Hanno voltato le spalle a colui che è la via, la verità e la vita, e hanno preferito correre appresso a colui che è il padre della menzogna. Pensaci.

0: Purtroppo, come hai potuto constatare, il tempo a nostra disposizione termina qui. Non abbiamo neanche fatto in tempo a considerare il quinto capitolo, ma credo che abbiamo comunque trattato tematiche importanti e necessarie. Per adesso un abbraccio dal tuo Maurizio, ancora una volta grazie della tua sempre piacevole compagnia, del tuo cortese ascolto, e ti rinnovo l'invito a metterti in contatto con la redazione se qualcosa di quanto abbiamo detto oggi ti riguarda da vicino. A presto, ciao.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Radio Evangelo Piemonte.
3: Radio Evangelo Piemonte.

Cari amici, eccoci di nuovo a voi con questa rubrica con la quale noi speriamo di stimolare in voi la lettura delle Sacre Scritture, e se nel leggere le Sacre Scritture voi trovate qualche frase che vi riesce difficile o volete qualche spiegazione, allora vi esortiamo a scriverci ed a darci la possibilità di rispondervi per mezzo di questo programma. Quest'oggi, non avendo nessuna domanda da parte vostra, useremo di nuovo le domande pervenuteci dal nostro auditorio internazionale e cominciamo subito con la prima domanda. Si chiede: tempo fa lei discusse in uno di questi programmi che ci sono molte straordinarie similarità fra Dio e l'uomo. Io ci ho pensato a queste cose e mi domando come può essere vero, in luce del fatto che Dio è bontà assoluta e l'uomo si comporta invece così malvagiamente. E certe volte gli animali agiscono meglio degli uomini. Eh sì, questa ascoltatrice ha ragione, è vero, ma noi dobbiamo ricordarci che Dio non ha creato l'umanità in questa maniera affinché vivesse una vita così malvagia e materialistica. Dio creò l'uomo perfetto affinché lo adorasse e lo servisse in un modo perfetto. Parte di questa sua immagine era libero arbitrio. L'uomo poteva amare Dio o no, poteva obbedirlo o ribellarsi a lui. Questo gli animali non hanno. Ci creò pure con un'anima che è lì dove noi troviamo la somiglianza, un'anima che è eterna. Purtroppo l'uomo decise di disubbidire Dio e la sua ribellione lo privò della comunione con Dio, e l'uomo si dette a fare di sua testa e preferì il male, il peccato, e questo portò la morte fisica e malattie e dolori e la maledizione di Dio sulla terra. Va pure detto che Dio non ci dette tutte le sue qualità. Ci sono delle grandi differenze fra Dio e l'uomo, ma certo, queste sono assai vaste. Prima di tutto, Dio è un essere infinito. Io e lei possiamo essere in un solo posto allo stesso tempo. Noi siamo esseri molto limitati, siamo limitati nella nostra intelligenza, nella nostra conoscenza e persino nei nostri sensi, anche in quello che possiamo fare, eppure quello rispecchia la sapienza e la potenza divina. E bastasse non solo questo, che sono un'ombra, si deve dire, queste non sono che un'ombra appena in paragone alla possibilità che sono in Dio. Dio è onnipresente in ogni luogo. Ora questo noi non lo possiamo capire, la nostra mente può solo contemplare quello che noi siamo e quello che questo mondo è, e anche nel far questo ci rendiamo conto che sappiamo così poco di questo mondo. Ma quando ci mettiamo a considerare Dio, ecco che troviamo nella Bibbia che Dio è onnipresente. Non importa dove noi andiamo, noi non possiamo sfuggire dalla presenza di Dio, e anche questo non possiamo capire. Sembra impossibile, ma è vero. Poi scopriamo che Dio è anche onnipresente e onnipotente. Se lei volesse fare un vestito, prima dovrebbe pensare a come farlo, a disegnarne la forma, idearne il colore, poi dovrebbe andare a comprare il materiale, poi darsi all'opera. Dovrebbe lavorare diverse ore e finalmente il vestito verrebbe terminato, e se è stata capace indosserà allora un bel vestito. Lo stesso non potrà mai reggere questo a paragone con la bellezza di un fiore o di una farfalla. Questi sono troppo belli e troppo complessi.
Pure sappiamo che Dio ha creato tutto in un modo stupendo, con la sua parola ha parlato e tutto è venuto in esistenza. Ora noi non possiamo capire come Dio ha fatto questo. Le nostre menti non possono afferrare queste cose perché la nostra intelligenza è limitata e lo sappiamo solo perché la Bibbia ci dice che Dio disse sia la luce e la luce fu. Ci dice che Dio creò il mondo per mezzo della parola della sua bocca e questo ci rivela che Dio è onnipotente e che ha potere di pensare, di disegnare e di realizzare allo stesso tempo. Quando lei vuol farsi un vestito deve comprare la stoffa, abbiamo detto, e tutto il resto del materiale. Quando Dio crea invece egli fa tutto dal nulla, solo parla e la cosa viene in esistenza. E questo perché Dio è la sorgente dell'energia e l'essenza della potenza stessa. La Bibbia ci rivela inoltre che egli è eterno e al di fuori della sfera del tempo. Io e lei siamo stati creati, abbiamo avuto un inizio che è cominciato al momento della concezione e prima di quello non esistevamo. La Bibbia invece ci dice che nei riguardi di Dio non c'è principio. Lui è da un'eternità all'altra e questa è pure un'altra cosa che noi non possiamo capire. Alla domanda che ci viene fatta da dove proviene Dio, noi rispondiamo che Dio non proviene da nessuna parte, Dio è. Quando Dio parlò, la Bibbia ci dice che diede come uno dei suoi nomi, io sono quello che sono, colui che è. Così ci dà a capire che egli è l'Eterno. Dio non ha principio, non fu mai creato, egli semplicemente è, e con questo noi possiamo solo capire quello che Dio ci dice. Tutto quello che possiamo fare è di guardare a questo fantastico complesso creato che appena appena cominciamo a capire e renderci conto che c'è voluta una mente profondamente infinita per crearlo. Dopotutto la mente del creatore deve essere assai più grande della cosa creata. Noi con le nostre menti possiamo appena appena scrutare le complessità del mondo in cui viviamo, mentre con ogni sforzo cerchiamo di capire perché un animale fa questo o la farfalla fa un altro e i pesci fanno un'altra cosa ancora. Tutte queste cose sono nella mente di Dio ed egli le fa funzionare tutte quante perfettamente. Questo noi no, non lo possiamo capire. Ma riconosciamo che è così perché Dio che l'ha creato è infinito nella sua onnipotenza e nella sua sapienza. Ma più di questo noi notiamo che Dio è pure infinito nella sua perfezione. Egli è assolutamente santo e perfetto, giusto e retto. Questo senz'altro lei lo capisce e che questo dovrebbe essere di gran conforto per ognuno di noi. Perché a nessuno piace essere governato da reggenti che sono brutali, che sono ingiusti, che non si curano di noi, che sono cattivi, che ci usano e ci abusano. Non ci piacciono reggenti di questo tipo, a nessuno piacciono, ma ecco che colui che regge regola l'intero universo non è così. Egli è perfetto nel suo amore, perfetto nella sua compassione, egli è perfetto nella sua grazia, egli è perfetto in ogni aspetto del suo essere e in ogni suo atto mentre ci governa. Ma si dirà, allora cos'è mai successo all'uomo da renderlo così perverso? Ebbene, come abbiamo detto, il problema è che l'umanità, noi stessi inclusi, ci siamo ribellati contro Dio, abbiamo violato le sue leggi. Dio ci aveva dato delle leggi e di queste possiamo sapere di più se studiamo la Bibbia, e noi abbiamo deciso di non volerle seguire per fare di nostra testa, mancando così di capire che queste leggi Dio ce le aveva date affinché noi potessimo godere la vita ed ad un livello assai più alto. Ma noi
nelle nostre menti, ci siamo ribellati, noi con le nostre piccole menti abbiamo giudicato l'infinitamente di Dio, noi abbiamo pensato che sapevamo meglio di Lui e così ci siamo dati a vivere come a noi ci è parso meglio, e nel far questo ci siamo ribellati contro di Dio, che è colui che deve guidarci. Così siamo venuti sotto la sua ira, e la perfetta giustizia di Dio esige punizione, e naturalmente Dio può rovesciare su di noi la sua ira, perché è una cosa davvero orrenda essersi ribellati contro di Lui. Ma d'altra parte, ecco che la Sacra Scrittura ci rivela, oltre alla magnificenza di Dio, ci rivela pure il suo amore, la sua grazia, ci rivela il Vangelo, cioè la buona novella, che ci dice che se noi ci ravvediamo e ci diamo a ricercare Dio e diveniamo credenti e ci sottomettiamo alla Signoria di Gesù Cristo, cioè quando noi crediamo e ci facciamo convinti che Lui ci ha amato e ha pagato per i nostri peccati sulla croce del Golgota, ecco che allora noi diveniamo i figli di Dio. E allora, quando noi abbiamo la certezza che quel Dio che ci governa è pure il nostro Padre Celeste, che ci ama, che si cura di noi e veglia su di noi, essendo ben interessato nella nostra vita, allora noi possiamo davvero essere contenti sapendo che Dio è Dio. Egli non è un qualsiasi idolo che non può saper nulla di noi o che può essere solo là in un certo luogo, no. Egli è onnipresente, Egli è costantemente con noi e veglia su di noi, e una delle cose più belle

invita ad andare a lui giorno o notte per rivolgergli le nostre suppliche. E Dio ci ascolta, egli è davvero interessato in noi, fa davvero sul serio se noi siamo seri con lui, e non c'è sulla terra nessuna autorità, presidente, monarca che lei possa nominare, alla cui presenza noi possiamo essere ammessi ad ogni momento quando a noi ci piace. Nessuno sulla terra farebbe questo, ma ecco che invece possiamo farlo con il re dei re, con il signore dei signori, con l'eterno Dio stesso. Sì, egli ci promette d'ascoltarci. Questo è come meravigliosamente agisce questo nostro grande Dio che adoriamo. Questi che è il creatore dell'universo, l'unico vero Dio, così vede che mentre sosteniamo questa nostra fede in lui e stiamo parlando e ci rendiamo conto di quanto Dio è differente dagli uomini, ed è personalmente differente perché sa come noi siamo e sa di quello che avevamo bisogno, e lui è venuto ed è intervenuto per la sua grazia e ci ha salvato. Beh, devo tagliare qui perché il tempo è sfuggito, se n'è andato via, e quando si parla di Dio vengo così preso dall'adorazione verso di lui e dalla gioia che mi riempie il cuore che non so come fermare. Beh, che Dio vi benedica, e se c'è qualche cosa che volete sapere mettetevi in contatto con noi. Nello stesso tempo vi salutiamo invocando la sua grazia e le sue benedizioni su voi e sulla vostra famiglia. Ciao.

Verso 14 leggiamo: e quando furono venuti alla moltitudine, un uomo gli si accostò gettandosi in ginocchio davanti a lui e dicendo: Signore, abbi pietà del mio figliuolo, perché è lunatico e soffre molto. Spesso infatti cade nel fuoco e spesso nell'acqua. L'ho menato ai tuoi discepoli e non l'hanno potuto guarire. E Gesù rispondendo disse: o generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Menatemelo qua. E Gesù sgridò l'indemoniato e il demonio uscì da lui, e da quell'ora il fanciullo fu guarito. Dopo che Gesù e i tre discepoli scesero dal monte della trasfigurazione, trovarono gli altri 9 coinvolti in una situazione imbarazzante. Un uomo aveva portato loro un figlio epilettico per essere guarito, ma i discepoli, pur avendo trattato altre volte positivamente casi simili, non riuscirono a liberare il giovane dal suo male. Evidentemente, i nemici di Gesù saltavano di gioia vedendo l'incapacità dei discepoli, ma tutto cambiò quando Cristo intervenne, perché ogni imbarazzo fu trasformato in gioia e la presunta sconfitta in vittoria. Alcuni dicono oggi che il tempo dei miracoli è passato, asseriscono che i miracoli finirono con l'era apostolica. La storia invece dimostra che ci furono miracoli anche fino al III secolo d.C. Gesù non aveva dato questo potere solo agli apostoli, infatti prima di ascendere al cielo egli disse: or questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. E lì un elenco di segni miracolosi. La fine dell'era apostolica non significò mai in alcun tempo la fine dei miracoli. Se fosse stato così, Gesù l'avrebbe detto e il Nuovo Testamento avrebbe precisato che i miracoli erano riservati al solo ministero degli apostoli. Ma non è così. I miracoli sono ancora per oggi, come lo furono ieri. Benedetto sia il Dio che ci ha lasciato questa porta aperta, questa grande manifestazione della sua potenza. Perché i discepoli non potettero guarire il fanciullo epilettico? Forse pensarono che, mancando Gesù, avrebbero potuto guarire l'ammalato con le stesse loro forze. Forse perché, data la gravità della condizione del ragazzo, essi si mossero, agirono con troppa ansietà umana, senza tener presente che la buona riuscita del loro lavoro dipendeva dalla potenza divina. Una volta, un ministro del Vangelo, usato grandemente dal Signore nella guarigione divina, fu troppo ansioso d'esercitare il ministero che Gesù gli aveva affidato, e il risultato della sua ansietà fu che, quando pregò per un ammalato, questo non fu guarito. Questa esperienza fu una delusione salutare per il ministro, il quale imparò una lezione importante, e cioè: prima di essere usati come strumenti di benedizioni, bisogna riconoscere la nostra debolezza ed impotenza spirituale. Bisogna riconoscere che dobbiamo confidarci interamente nel Signore. Bisogna ricordare che basta un po' d'orgoglio, di fiducia in se stessi, per non ottenere i favori divini, anche se in precedenza siamo stati usati potentemente dal Signore. Forse i discepoli agirono con falsi propositi. Può darsi che tentarono di guarire il fanciullo cercando di impressionare la folla con un grande miracolo, invece di tener presente il bisogno umano. La crescente opposizione dei capi religiosi li disturbava, se non li imbarazzava, e allora era necessario fare un miracolo che li avesse ristorati, avesse dato loro prestigio. Dimenticavano però che la gloria va data solo a Dio. Gesù scoprì più tardi che il padre del fanciullo non aveva fede. Non sempre chi domanda ha fede. In questo caso, la mancanza di fede del padre fu un ostacolo alla guarigione del figlio. Anche la fede dei discepoli era caduta ad un più basso livello e Gesù li rimproverò. Ma i discepoli, dopo il loro fallimento, ricorsero a Dio per essere di nuovo ripieni della sua potenza? Questo avrebbero dovuto fare. Ma invece sembra
che si misero a discutere con gli scribi, i quali, approfittando dell'esito negativo della guarigione tentata dai discepoli, incominciarono a riunire la gente e a discutere alla loro presenza la verità della buona novella dell'Evangelo. Certamente essi volevano presentare i discepoli come persone che non erano state inviate da Dio, oppure cominciarono a dire, come fanno molti increduli ai nostri giorni, che i miracoli non erano più per i loro giorni. Immaginiamoci la delusione che provarono i discepoli in quel momento, specie se prima avevano parlato della potenza e della guarigione divina, capace di guarire e di cacciare il demonio dal fanciullo, mentre ora la realtà dimostrava il contrario. Che cosa è peggiore, negare la potenza oppure parlarne a favore e non averla? La Bibbia ci avverte di guardarci da coloro che hanno solo la forma della pietà, ma ne rinnegano la potenza. Anche se siamo consci d'avere poca potenza spirituale e non la neghiamo, cercando l'aiuto di Gesù, c'è sempre speranza d'operare alla sua gloria. La prima lettera di San Giovanni al capitolo 2 al verso 1 ci dice che noi abbiamo un avvocato presso Dio, sempre pronto ad aiutarci in ogni tempo, nelle difficoltà e nei problemi della vita. Invece d'aver paura di coloro che combattono, che discutono intorno alla potenza di Dio, riguardiamo a Gesù e diamogli l'occasione di operare. Non dimentichiamo inoltre che abbiamo una grande responsabilità. Il Signore, avendoci dato il battesimo dello Spirito Santo e con esso i suoi carismi e la sua potenza soprannaturale, ci ha posti in prima linea dinanzi a tutti gli increduli che insinuano contro le verità della Bibbia. Dinanzi all'evidenza della potenza di Dio, anche gli increduli e i dubbiosi dovranno riconoscere che avevano errato. Quale fu il primo passo di Gesù quando vide l'imbarazzo dei discepoli? Egli distolse da loro l'attenzione dei presenti, chiedendo al padre del fanciullo di raccontargli la sua storia. Questo fece realizzare sia ai discepoli sia agli altri la difficile posizione del ragazzo e del suo caso. Il diavolo lo torturava, lo teneva schiavo, lo distruggeva. Come potevano, di fronte ad un caso così pietoso, litigare, argomentare, senza pensare che il fanciullo aveva urgente bisogno di essere liberato? Molto spesso, dinanzi alle tristi situazioni del mondo, molti religiosi perdono il loro tempo ad argomentare, mentre Gesù è venuto per compiere un'opera di liberazione. Concludendo, vogliamo dire che noi non crediamo che tutti gli epilettici siano posseduti dal demonio, ed è evidente che la scienza riesce ad individuare le cause dell'epilessia, ma ci sono dei casi di malattia mentale inspiegabili dal punto di vista scientifico e che quindi anche oggi possono essere ritenuti come possessioni demoniache. Ma sia nell'uno che nell'altro caso, sia della malattia mentale o di qualsiasi altra malattia, che dalla possessione del demonio, Gesù può intervenire, perché egli è ancora lo stesso oggi ed è pronto ad operare se noi siamo disposti ad agire per fede, mettendo in pratica il suo insegnamento. Noi crediamo che il tempo dei miracoli non è passato, Gesù Cristo è lo stesso anche oggi. Se l'invochiamo, egli ci risponderà ed opererà. Il Signore sia con noi.

rivolgiamoci insieme al capitolo 17 di Matteo per leggere un passo che riguarda la guarigione del fanciullo lunatico.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ciao a tutti, ben ritrovati. Un abbraccio grande grande da Maria. Dopo di me ci sarà Enzo, ma intanto noi godiamo questi pochi minuti insieme e voglio spiegarvi cos'è questo libro più letto, un libro che ci racconta anche come vivere. Se vuoi capire fino in fondo, stai con noi, ascolta fino alla fine. Alla fine della puntata daremo i recapiti, tu puoi consultarci. Se è la prima volta, ti consiglio di rimanere fino alla fine. A te Enzo con offerte e lavori.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Bene, bentornati ed eccoci ancora qua pronti per aprire la parola di Dio, per aprire il libro più letto. E se la vostra memoria non fa acqua, ieri abbiamo aperto dal libro dell'Esodo la Bibbia e abbiamo analizzato un attimino i primi versetti del capitolo 35, in cui abbiamo trovato alcuni ordini di Dio. Abbiamo visto che bisognava lavorare 6 giorni e il 7° giorno, il sabato, consacrarlo come un giorno santo. Poi abbiamo sentito come Dio dicesse: prelevate da quello che avete un'offerta al Signore, oro, argento, rame, pelli, eccetera, eccetera. Ma la libertà nel donare, nel partecipare, quindi nel donare, non finisce qui. Leggiamo i versetti dal 10 al 19. Chiunque è abile in mezzo a voi, venga ed esegua tutto quello che il Signore ha ordinato. Il tabernacolo, la sua tenda e la sua copertura, i suoi fermagli, le sue assi, le sue traverse, le sue colonne e le sue basi, l'arca, le sue stanghe, il propiziatorio e il velo da stendere davanti all'arca, la tavola e le sue stanghe, tutti i suoi utensili e il pane della presentazione, il candelabro per la luce e i suoi utensili, le sue lampade e l'olio per il candelabro, l'altare dei profumi e le sue stanghe, l'olio dell'unzione e l'incenso aromatico, la portiera dell'ingresso per l'entrata del tabernacolo, l'altare degli olocausti con la sua gratella di rame, le sue stanghe e tutti i suoi utensili, la conca e la sua base, le cortine del cortile, le sue colonne, le loro basi e la portiera all'ingresso del cortile, i pioli del tabernacolo, i pioli del cortile e le loro funi, i paramenti delle cerimonie per fare il servizio nel luogo santo, i paramenti sacri per il sacerdote Aronne e i paramenti dei suoi figli per esercitare il sacerdozio.

Come dicevamo prima, c'era una grande libertà con la quale il popolo poteva manifestare la propria generosità donando per il tabernacolo e gli arredi. Questo poteva essere fatto non solo portando i materiali, ma anche prestando la propria manodopera e la propria abilità nell'eseguire i lavori. Anche qui c'era da fare per tutti, dalle cose più semplici come tavole, assi, tende, pioli, a quelle più complicate o ricercate come candelabri, paramenti sacri, oli profumati. Decisamente non ci sono scuse per chi dice di voler fare qualcosa per il Signore e non lo fa. Se presentiamo noi stessi, le nostre capacità o ciò che possediamo, il Signore saprà come utilizzarlo insieme a ciò che offriranno gli altri. Non c'è niente di insignificante per il Signore. Ricordate i 5 pani e pochi pesci che Gesù trasformò in cibo per migliaia di persone? Egli può fare grandi cose dalle piccole attraverso la sua potenza, e poi tante piccole cose messe assieme fanno una grande quantità.

Allora tutta l'assemblea dei figli di Israele si ritirò dalla presenza di Mosè. Tutti quelli che il proprio cuore spingeva e tutti quelli che il proprio spirito rendeva volenterosi vennero a portare l'offerta al Signore per l'opera della tenda di convegno, per tutto il suo servizio e per i paramenti sacri. Vennero uomini e donne, quanti erano di cuore volenteroso portarono fermagli, orecchini, anelli da sigillare, braccialetti, ogni sorta di gioielli d'oro. Ognuno portò qualche offerta d'oro al Signore. Chiunque aveva delle stoffe tinte di violaceo, purpurino, scarlatto, lino fino, o pelo di capra, o pelli di montone tinte in rosso, o pelli di delfino, portò ogni cosa. Chiunque presentava un'offerta d'argento e di rame, la portò come offerta consacrata al Signore. Chiunque aveva del legno di acacia, lo portò per ogni lavoro destinato al servizio. Tutte le donne abili filarono con le proprie mani e portarono i loro filati di color violaceo, porporino, scarlatto e del lino fino. Tutte le donne, il cui cuore spinse a usare la loro abilità, filarono del pelo di capra. I capi del popolo portarono pietre di onice e pietre da incastonare per l'efod e per il pettorale, aromi e olio per il candelabro, per l'olio dell'unzione e per l'incenso aromatico. Tutti i figli di Israele, uomini e donne, il cui cuore mosse a portare volenterosamente il necessario per tutta l'opera che il Signore aveva ordinata per mezzo di Mosè, portarono al Signore delle offerte volontarie. Non bastava avere o saper fare. Nel versetto 21 abbiamo letto che il cuore spingeva e lo spirito rendeva volenterose le persone a fare, a portare ciò che potevano. Ci sono due parole chiave in questo passo, sono tutti e chiunque. Tutti dà il senso dell'unione e della grandezza. Tutti viene detto uomini e donne. Tutte le donne abili filavano e tessevano, tutti i figli di Israele portarono delle offerte volontarie. Chiunque indica qualcosa di personale e senza distinzione. Chiunque aveva, portava. Chiunque sapeva fare, faceva. Ognuno fece o portò qualcosa, chiunque fosse. Alcuni vengono indicati, ad esempio i capi del popolo portarono pietre, aromi e olio profumato, ma il resto le fece chiunque.

0: Dicevo che tutti facevano e portavano ciò che potevano, ma vediamo comunque che alcuni di loro ebbero dei compiti particolari. Leggiamo dal versetto 30 fino al 35. Mosè disse ai figli di Israele: «Vedete, il Signore ha chiamato per nome Bezalel, figlio di Uri, figlio di Cur, della tribù di Giuda. Lo ha riempito dello Spirito di Dio per dargli sapienza, intelligenza e conoscenza per ogni sorta di lavori, per concepire opere d'arte, per lavorare l'oro, l'argento e il rame, per incidere pietre da incastonare, per scolpire il legno, per eseguire ogni sorta di lavori. Egli ha comunicato il dono di insegnare a lui e a Oliab, figlio di Aisamac, della tribù di Dan. Li ha riempiti di intelligenza per eseguire ogni sorta di lavori d'artigiano e di disegnatore, di ricamatore e di tessitore in colori svariati, violaceo, porporino, scarlatto e di lino fino, per eseguire qualunque lavoro e per concepire lavori d'arte». Questo passo ci fa capire che anche se chiunque poteva portare e fare, era comunque necessario che qualcuno prendesse in mano le redini della situazione, come diremmo noi, e sovrintendesse tutta l'opera. C'era Bezalel, a cui Dio diede attraverso lo Spirito Santo sapienza, intelligenza, conoscenza per ogni tipo di lavoro, per concepire e porre in atto alcune opere e, insieme a Oliab, era in grado di insegnare ad altri questi lavori. Quale responsabilità per questi uomini dover progettare e eseguire ogni lavoro? Nel prossimo capitolo vedremo come riusciranno a portare a termine questo incarico.
1: Stai ascoltando il libro più letto.

Così possiamo voltare pagina e arrivare al capitolo 36 dell'Esodo. Alla fine del capitolo 35 abbiamo visto come Dio scelse due uomini, Bezalel e Oliab, per sovrintendere alla costruzione del tabernacolo e degli arredi. In questo capitolo troviamo che la generosità del popolo permette di coprire ogni necessità. Poi troveremo una descrizione dettagliata dei lavori che proseguirà fino alla fine del libro dell'Esodo. Ma vediamo la costruzione del tabernacolo. Questo capitolo ci riporta al tabernacolo. Abbiamo già visto le istruzioni che riguardano la sua costruzione. Seguire fedelmente il progetto di Dio è importante ora, poiché il tabernacolo è una figura di Gesù. Leggiamo i primi 7 versetti. Bezalel e Oliab e tutti gli uomini abili, nei quali il Signore ha messo sapienza e intelligenza per saper eseguire tutti i lavori per il servizio del santuario, faranno ogni cosa secondo quanto il Signore ha ordinato. Mosè chiamò dunque Bezalel e Oliab e tutti gli uomini abili, nei quali il Signore aveva messo intelligenza, tutti quelli il cui cuore spingeva ad applicarsi al lavoro per eseguirlo. Essi presero davanti a Mosè tutte le offerte portate dai figli di Israele per i lavori destinati al servizio del santuario, per eseguirli. Ma ogni mattina i figli di Israele continuavano a portare a Mosè delle offerte volontarie. Allora tutti gli uomini abili che erano occupati a tutti i lavori del santuario, lasciato ognuno il lavoro che faceva, vennero a dire a Mosè: «Il popolo porta molto di più di quello che occorre per eseguire i lavori che il Signore ha comandato di fare». Allora Mosè diede quest'ordine, che fu bandito per l'accampamento: «Né uomo né donna faccia più alcuna opera come offerta per il santuario». Così si impedì al popolo di portare altro, poiché la roba già pronta bastava a fare tutto il lavoro e venera di avanzo.

Ogni uomo coinvolto nel lavoro aveva la sapienza e l'intelligenza che Dio gli aveva dato, ma non doveva fare di testa sua, bensì fare come il Signore aveva ordinato. È essenziale mettere i nostri doni e le nostre abilità al servizio di Dio. Solo così potremo essere certi di riuscire nelle nostre imprese. Solo se seguiremo l'insegnamento del Signore faremo un buon lavoro. Notiamo ora una cosa essenziale e importante nell'opera del Signore. Se lo serviamo malvolentieri, è meglio non farlo. Coloro che costruiscono gli attrezzi del tabernacolo non stanno facendo un semplice lavoro. Non guardano l'orologio. Essi non stanno costruendo il tabernacolo perché questo è il loro lavoro. Essi sono stati schiavi, ora sono servi perché vogliono esserlo. Il loro cuore è dentro il loro lavoro. Così bisogna servire il Signore.

Notate come Bezalel si avvia rapidamente al lavoro. Va subito a prendere da Mosè tutto il materiale che era stato portato e possiamo pensare che fece un calcolo di quanto gli occorreva per portare a termine il progetto di lavoro. Vediamo infatti che, siccome il popolo continuava a portare e a donare, egli chiese loro di smettere. È il solo punto che io ricordi dove a Israele viene detto di smettere di dare per un motivo positivo. In Isaia, invece, Dio dirà di essere stanco delle offerte e dei sacrifici del popolo, perché non lo facevano con il giusto sentimento, ma per sentirsi a posto. Essi avevano dato molto di più di quanto servisse. Raramente succede questo quando si raccolgono fondi per qualche opera umanitaria o per le missioni. Al popolo fu quindi detto di non offrire o fare più nulla, poiché era stato dato a sufficienza. È veramente sorprendente tutto ciò se si considera che il popolo era fresco di schiavitù. Non avevano posseduto nulla fino ad ora, ed adesso che erano ricchi si potrebbe pensare che non avrebbero donato con prodigalità facilmente. Invece diedero con liberalità, con gioia, con entusiasmo a Dio. È così che Dio vuole le nostre offerte. Dio vuole che offriamo con gioia. C'è un modo di dire che più o meno è: dona finché ti fa male. Dio dice: se ti fa male, non donare. La nostra adorazione dovrebbe essere con gioia, e così anche il nostro donare.

Leggiamo come il lavoro si svolge nei versetti che vanno dall'8 al 17. Tutti gli uomini abili, tra quelli che eseguivano il lavoro, fecero dunque il tabernacolo di 10 teli, di lino fino ritorto, di fil color violaceo, porporino e scarlatto, con dei cherubini artisticamente lavorati. La lunghezza di un telo era di 28 cubiti e la larghezza di 4 cubiti. Tutti i teli erano della stessa misura. 5 teli furono uniti insieme e gli altri 5 furono pure uniti insieme. Si misero dei lacci di color violaceo all'orlo del telo che era all'estremità della prima serie di teli. Lo stesso si fece all'orlo del telo che era all'estremità della seconda serie. Si misero 50 lacci al primo telo e 50 lacci all'orlo del telo che era all'estremità della seconda serie. I lacci corrispondevano l'uno all'altro. Si fecero pure 50 fermagli d'oro e si unirono i teli l'uno all'altro mediante i fermagli. Così il tabernacolo formò un tutt'unico. Si fecero inoltre dei teli di pelo di capra per servire da tenda per coprire il tabernacolo. Di questi teli se ne fecero 11. La lunghezza di ogni telo era di 30 cubiti, la larghezza di 4 cubiti. Gli 11 teli avevano la stessa misura. Si unirono insieme, da una parte, 5 teli e si unirono insieme, dall'altra parte, gli altri 6. Si misero 50 lacci all'orlo del telo che era all'estremità della prima serie di teli e 50 lacci all'orlo del telo che era all'estremità della seconda serie.

0: In questo capitolo potremmo anche sorvolare nelle parti del tabernacolo. In realtà, precedentemente abbiamo esaminato il modello e le istruzioni per la sua costruzione. Ora qui abbiamo l'esecuzione del lavoro di costruzione vero e proprio. Non basta avere il progetto, occorre anche lavorare per la sua realizzazione. In questo capitolo i figli di Israele cominciano a realizzare il tabernacolo. E per concludere andiamo a guardare un attimo questi teli. Questa era la copertura di tutto il tabernacolo e serviva per coprire tutti gli attrezzi durante la marcia nel deserto. All'esterno vi era il recinto. Il filo di lino ritorto ci parla della giustizia di Dio, ci parla del suo carattere, della sua opera, ci parla della giustizia con la quale ci ricopre come un manto per stare alla presenza di Dio. Gesù Cristo è quanto serve alle nostre necessità. È l'unico ed è sufficiente per salvarci. Può mandarci e può richiamarci. È il Signore della nostra vita e spero che sia anche il tuo. E con queste riflessioni, con questi pensieri, io mi fermerei davvero qui. Ti ringrazio per l'ascolto che mi hai prestato ancora una volta e quindi ti invito a risentirci a domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari amici che siete in ascolto e che ci onorate con la vostra presenza e la vostra attenzione. Patrizia ed io vi invitiamo ad ascoltare la lettura, gentilmente fatta da Patrizia, del Vangelo di Giovanni, capitolo 11, dei versetti 25 e 26.

Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morirà mai. Credi tu questo?»

0: Le parole di Gesù che il nostro testo ci propone sono illuminanti anche per penetrare, per quanto sia possibile, nel misterioso dopo la morte. A prima vista sembrano un gioco di parole, ma con l'aiuto di altri testi scritturali possiamo comprendere quanto il Signore volle dire. Come affermò Marta nel contesto, la resurrezione avverrà solo alla fine dei tempi. Si impone dunque una domanda: qual è la condizione dei defunti fra la morte e la resurrezione? L'immagine che le scritture ci forniscono per lo stato intermedio dei credenti, e solo dei credenti, solo dei salvati, è quella del riposo, del sonno. L'immagine non può riferirsi al corpo fisico, in quanto questo non dorme, ma si decompone nella tomba. Ci viene così parlato del riposo dell'anima, che in tale attesa si trova, per usare un'espressione di Paolo, in una condizione di nudità, essendo l'anima privata del corpo. L'anima del credente dunque vive dopo la morte. Vive in virtù dello Spirito Santo nell'attesa della resurrezione. Vive non perché naturalmente immortale, ma per la grazia di Dio che la conserva vicino a sé in attesa della pienezza della vita che riceverà solo alla resurrezione. Le parole di Gesù rivelano che attraverso la fede in Lui chi muore fisicamente continuerà a vivere nell'anima, in quanto questa ha ricevuto attraverso Cristo il germe della resurrezione nel momento in cui è stata rigenerata da Dio per un atto di fede nella grazia del Signore. Il credente gode così anticipatamente, anche se parzialmente, del beneficio della resurrezione, non scendendo nel soggiorno dei morti, ma riposando vicino al Signore, sotto l'altare, come dice l'Apocalisse, e già godendo la beatitudine dei salvati. E come si deve intendere lo stato intermedio dei malvagi, degli empi? Chi muore privo di fede, chi muore nel proprio peccato, è destinato al soggiorno dei morti, l'Hades, che le scritture descrivono come un luogo di tenebra, un luogo di silenzio, un luogo di disperazione. E lì continuerà ad esistere, ma senza vita, come un'ombra priva di forma e di consistenza. Dio ritroverà l'uomo empio, ritroverà il ribelle, lo ritroverà nel soggiorno dei morti e dal soggiorno dei morti lo riporterà in vita per il giudizio finale. L'Hades, il soggiorno dei morti, non ha potuto trattenere il Cristo e non ospiterà coloro che fanno parte della Chiesa. Ce lo dice chiaramente l'Evangelista Matteo al capitolo 16, verso 18 del suo Vangelo. Alla resurrezione, al giudizio finale, avrà inizio per tutti l'immortalità. I salvati a vita eterna nella presenza di Dio, gli altri alla perdizione eterna nella separazione da Dio. Alla luce di queste modeste e brevi riflessioni, le parole di Gesù, io sono la resurrezione e la vita, ci appaiono gigantesche, ci appaiono sublimi e degne della massima considerazione. Dobbiamo qui ed ora pensare al nostro destino eterno.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
4: Spuntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari.
5: Solo chi ha conosciuto la disperazione più nera è in grado di provare la felicità più sublime. Alexandre Dumas, scrittore francese. Questa espressione è interessante. Chi ha conosciuto la disperazione più nera è in grado di provare la felicità più sublime. È interessante questa riflessione perché effettivamente ci accorgiamo che le persone che hanno vissuto le cose più difficili, le situazioni anche più degradanti, quando conoscono il Signore possono vivere situazioni di grande esaltazione e di grande grazia. Quelli che non hanno mai veramente peccato, quelli che non hanno mai veramente fatto cose sbagliate, hanno difficoltà a comprendere il perdono. Gesù stesso insegnava che a chi molto è perdonato, molto ama. E questo lo diceva ai farisei quando gli dicevano: ma Gesù, tu non sai con chi stai parlando, chi è questa donna che ti tocca? E Gesù gli risponde molto chiaramente: chi poco è stato perdonato, poco ama. Nella nostra vita possiamo aver toccato veramente i fondi più profondi della schifezza umana. Di per sé è una cosa sbagliata, sicuramente. Però solo chi si rende conto degli abissi del marciume umano, conoscendo la grazia di Dio, può toccare le grandezze della grazia, della salvezza, della liberazione, della benedizione, di tutto il bene che c'è nella presenza di Dio. Chi ha toccato il fondo è capace di risalire, non tanto per le sue forze quanto per quell'invocazione che gli nasce dal cuore: o Dio, abbi pietà di me. Chi ha questo grido nel cuore è capace di risalire non solo in modo superficiale, vivendo una vita piatta, ma è capace di risalire con una vita che dà gloria a Dio, una vita che esprime la gioia, la pace, la benedizione. Perché? Perché ha vissuto la profonda disperazione che c'è nell'essere lontano da Dio. Queste cose non succedono a quelle persone che vivono una vita più o meno regolare, senza intoppi, senza grandi sbagli. Sono solo quelli che si rendono conto di aver sbagliato, che possono ravvedersi e che possono, con l'aiuto di Dio, iniziare una vita nuova, ricominciando con Gesù Cristo, ricominciando con la forza nuova che gli viene dalla grazia di Dio, con la potenza dello Spirito Santo, così da vincere davvero il male con il bene, da vincere davvero quel male che era nascosto dentro di noi, nel nome del Signore, e cominciare una vita nuova con Gesù Cristo dentro. Questa possibilità Dio la dà a tutti, perché in fondo tutti siamo veramente malvagi, ma il guaio è che molti non se ne rendono conto, perché non hanno mai fatto delle cose così gravi e neanche si rendono conto di tutto il male che c'è dentro di loro. Molti di noi non si rendono conto che abbiamo bisogno, un bisogno profondo, di ravvederci. Quelli di noi che hanno fatto questa esperienza possono toccare anche le vette più alte della gioia e della pace, perché questa vita viene vissuta nella pace e nell'armonia della grazia di Dio. Non è più attraverso i nostri meriti e le nostre capacità, ma è per la grazia e la misericordia del nostro Signore. Che Dio vi benedica.
4: Spuntini, un pensiero e via, con Giacomo Casolari.

In questi giorni di grande movimento, quando il traffico aereo è in continuo aumento e gente che mai neppure si era sognata da andare da una città all'altro, da un villaggio all'altro, ora va da ogni parte del mondo. Ma una cosa è certa, che malgrado tutte le agevolazioni, nessuno si muoverebbe se non sapesse dove il suo viaggio li condurrebbe, se non conoscesse la sua destinazione. Pure la maggior parte delle persone stanno percorrendo il viaggio della vita senza sapere dove vanno, senza conoscere la destinazione. Tutti sanno, sì, che debbano partire, ma nessuno sembra sapere dove andrà. La Bibbia invece è molto esplicita sul soggetto e non solo ci dice che tutti dobbiamo morire, ma ci dice anche dove ognuno di noi si troverà dopo la sua morte. Amici, è la vostra destinazione buona, bella, desiderevole? Può esserlo? Dipende dalla vostra scelta e di questo vi parleremo fra poco.

dalla biografia del grande musicista austriaco Amedeo Wolfgang Mozart apprendiamo che la giovane nobildonna a cui egli era fidanzato divenne scontenta di lui e lo lasciò quando vide di più del mondo e conobbe più della vita. La sua principale ragione, ella disse, che Mozart era per lei troppo basso, troppo piccolo. Poco dopo, quando il mondo cominciò a riconoscere la grandezza del suo portentoso genio, quella ragazza spiegò la rottura del fidanzamento dicendo: «Io non conoscevo affatto la magnificenza del suo genio, solo vidi in lui un uomo troppo esile, troppo basso per me». Il profeta Isaia spiega l'attitudine di indifferenza che l'umanità ha verso Cristo su per giù nella stessa maniera. Queste sono le sue parole: «Non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né apparenza da farcelo desiderare. Fu disprezzato e abbandonato dagli uomini». Oh, pochi sono quelli in verità che sono attratti da Gesù, e meno ancora quelli che lo desiderano. Molti quelli che lo disprezzano invece, al punto di bestemmiare il suo nome. Ma come si sentiranno quando la sua gloria e la sua potenza sarà rivelata? Come si sentiranno in quel giorno quando verranno forzati a piegare i loro ginocchi davanti a lui e riconoscerlo per il Signore dei Signori? Oh, amici, non deve essere le apparenze, non devono essere la sua bellezza che ci spingono a lui, ma deve essere il suo amore e la sua misericordia. E chi ne ha più di lui? Considerate, oh amici, Cristo Gesù, consideratelo e siate attratti da lui.

Dalla meravigliosa epistola di Paolo Apostolo ai Romani, vi leggiamo ora al capitolo 8. Non v'è dunque ora alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha affrancato dalla legge

che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Che diremo dunque a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il suo proprio figliuolo, ma l'ha dato per tutti noi, come? Non ci donerà egli anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è quel che li giustifica. Chi sarà quel che li condanni? Cristo Gesù è quel che è morto e, più che questo, è risuscitato ed è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, o la distretta, o la persecuzione, o la fame, o la nudità, o il pericolo, o la spada? Anzi, in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati, poiché io sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potestà, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Possa lo Spirito Santo di Dio aggiungere una benedizione a queste meravigliose, bellissime parole che ci ha dato in questa epistola.

Durante la guerra, quando le navi salpavano dai porti, le loro destinazioni erano tenute segrete. La truppa, l'equipaggio e perfino il capitano della nave erano tenuti all'oscuro della loro destinazione. E solo quando la nave era in alto mare, per radio veniva comunicata la destinazione. Questo era fatto per impedire agli agenti dello spionaggio nemico di conoscere i nostri movimenti. Nello stesso modo, ci si vuole far credere, è il viaggio da questa vita per l'eternità. Ci viene detto che con certezza nessuno sa dove andrà a finire dopo che è morto, che la destinazione è conosciuta solo a Dio e che l'uomo mai in questa vita può conoscerla definitivamente. Ascoltatore, questa è una delle più vili menzogne che sono state passate per verità. Fra tutte le cose che la parola di Dio insegna, la certezza della nostra eterna destinazione è una delle più chiare e più preminenti. La Bibbia non ci dice per certo l'ora della partenza, non ci dà alcun indizio di quando ognuno di noi dovrà lasciare questa vita, e infatti, semmai, la Bibbia ci dà un ammonimento al riguardo, richiamando la nostra attenzione che tale partenza avverrà mentre meno ce l'aspettiamo. La Bibbia non ci dà la certezza della partenza, ma ci dà però la certezza della destinazione. Gesù stesso disse ai discepoli, preannunciando la sua morte: «Io vado a prepararvi un posto, e quando l'avrò preparato tornerò e v'accoglierò presso di me, e del dove io vado voi ne sapete anche la via». Gesù non solo sapeva la sua destinazione, ma chiaramente ci insegna che i discepoli pure la conoscevano. L'apostolo Paolo, scrivendo ai cristiani di Corinto, disse: «Noi

Noi sappiamo infatti che se questa tenda che è la nostra dimora terrena viene disfatta, noi abbiamo da Dio un edificio, una casa non fatta da mano d'uomo, ma eterna nei cieli. Il primo martire Stefano sapeva dove andava, infatti la certezza dell'eterna dimora fu ciò che lo rese fermo nella fede e gli permise d'affrontare impassivamente la morte. Così prima di morire egli disse: «Io vedo i cieli aperti e il figliuolo dell'uomo in piedi alla destra di Dio». Espirando aggiunse: «Signore Gesù, ricevi il mio spirito». Pietro sapeva bene la sua destinazione e, insegnando a quei primi cristiani, gli rammentava tale verità dicendo: «Benedetto l'Iddio Padre, il quale nella sua misericordia ci ha fatti rinascere mediante la resurrezione di Gesù Cristo a una speranza viva in vista dell'eredità incorruttibile, immacolata, immarcibile, conservata per voi nei cieli». Ora io domando: destinazione ignota? Certo no. E potremmo citare altri innumerevoli esempi, la Bibbia ne è piena, ma credo che questi sono sufficienti per dimostrare che queste persone sapevano e insegnavano che la destinazione del cristiano è dove? Nei cieli, col Signore. A questo punto pure potrà essere fatta un'obiezione che queste persone erano uomini eccezionali e qui potremmo noi dibattere le loro virtù ricordandoci che Paolo era un persecutore e che si chiamava il capo dei peccatori e che Pietro aveva rinnegato il Signor Gesù Cristo. Ma lasciando loro noi potremmo citare il ladrone in croce, un reo confesso, egli pure sapeva dove andava, la sua destinazione non era affatto ignota. Tutti i cristiani del Nuovo Testamento avevano in se stessi questa sicura assicurazione che troviamo ben espressa nelle parole di Paolo dirette ai Corinti. Noi siamo dunque sempre pieni di fiducia e sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore, ma siamo pieni di fiducia ed abbiamo molto più caro di partire dal corpo ed abitare col Signore. Paolo poteva concludere dicendo che per me vivere è Cristo e morire un guadagno. Oh, ma è sicuro che i primi cristiani sapevano dove andavano dopo la morte? Ne erano così certi che potevano impavidi e sorridenti sfidare la morte a migliaia nel Colosseo, perché la morte non faceva loro paura. Non era per loro un'incognita, ma una porta aperta alla celeste dimora. Allora, amico in ascolto, dimmi, se il Vangelo è sempre il solito, se Gesù non cambia mai, come mai allora questa sicurezza è scomparsa dalla così chiamata cristianità odierna? Come mai allora, se domandiamo a persone che si professano cristiane dove andranno dopo la morte, non lo sanno dire per certo? Come mai che perfino il clero non può rispondere con un'affermazione e con un'autorità a questa domanda? Sarà forse perché il Vangelo non è più usato nella sua purità? Sarà perché alla dottrina di Dio sono state aggiunte per tornaconti denominazionali precetti e tradizioni umane contraddicenti e derogatorie? Sarà perché si crede più agli uomini che alle sacre scritture? Ma torniamo alla nostra meditazione. Come abbiamo visto, Paolo, Pietro e gli altri scrittori sacri assicuravano i cristiani d'una dimora celeste. Ma è questa destinazione esclusiva solo per essi? È l'unica che ci è citata dalla Bibbia? No, no. La Bibbia ci dà due destinazioni come ci descrive due stati o condizioni. Ci espone il paradiso per i salvati o redenti e l'inferno per i perduti. Ti ricordi quello che Gesù stesso ha detto in riguardo alla parabola del grano e delle zizzanie? Le zizzanie furono bruciate, il grano messo nei granai. Due luoghi sono menzionati.
Nella parabola del ricco Epulone e Lazzaro, ancora Gesù menziona solo due luoghi, uno di contentezza e felicità e un altro di tremenda sofferenza e tormento, in cui vediamo due anime consce continuare a vivere, a pensare, a desiderare. Due luoghi ben separati l'uno dall'altro e separati dai viventi, da cui non ci può essere né soccorso né intercessione né da una parte né dall'altra. Leggi tale parabola se non la ricordi bene e osserva attentamente ogni dettaglio e vedrai che li troverai che la tua destinazione non è ignota, ma è ben chiara, certa e definita. Del resto, non ricordi la dottrina che ci insegnavano da ragazzi, i nuovissimi? Vita, morte, inferno e paradiso. Oh amico in ascolto, non c'è alcun dubbio, non ci può essere alcun dubbio. In uno dei due posti noi spenderemo tutta l'eternità. Dove sarai tu? Sarai in quello che tu scegli, il paradiso. Tu vorrai naturalmente trovarti là se ti fosse dato da scegliere. E amico, è per questo che noi diciamo che la destinazione è chiara, perché Dio sì ci dà a noi la scelta del nostro eterno destino. Se fosse stato per il Signore, noi tutti saremmo stati con Lui per sempre. Infatti la Bibbia insegna che l'inferno non è stato creato per l'uomo, ma per il diavolo e i suoi angeli ribelli. Il Dio non ha affatto piacere che nessuno perisca, che nessuno ci vada. Il Dio vuole invece che ognuno si ravveda, si penta e attraverso il sangue di Cristo sfugga da quell'eterno tormento e vada con Lui. Ascoltatore, il Dio ha tanto amato te e me che ha provveduto una via di scampo affinché nessuno vada all'inferno, ma che tutti siano salvati. Non vorresti tu esserlo? Esserlo ora? Non vorresti tu passare l'eternità con Cristo? Gesù, dalle parole del Vangelo, ci insegna come fare, eppure ci dà un grave ammonimento e dice che se morirai nei tuoi peccati, laddove Lui è, tu non potrai andare. Per andare in paradiso bisogna dunque lasciare i nostri peccati, essere da essi purgati, liberati dalla condanna che essi ci portano. Ora, come far questo? Chi mie macchie può lavar? Uno dei nostri inni risponde: solo il sangue del Signore. Amico in ascolto, Cristo venne a morire sulla croce appunto per purificarti dai tuoi peccati, per giustificarti davanti al Padre delle tue colpe, per farti apparire puro e immacolato, per darti una nuova natura, per prepararti un posto in cui tu, se tu credi, sarai per sempre. Ascoltatore, non ti illudere, non rimandare la scelta. Se tu vuoi il paradiso, se tu vuoi Cristo, ebbene, tu puoi ottenerlo ora qual dono. Infatti, il Signore Gesù ti implora e spera che tu lo riceva, che tu lo accetti ora. Tutto ciò che ti ha richiesto è che tu creda in Lui e accetti le sue promesse. Osserva, il Dio non creò l'inferno per te, Egli a caro prezzo ha provveduto per te la salvezza, ma se tu insisti a voler camminare nelle tue vie, se tu insisti a credere agli uomini e alle religioni del mondo piuttosto che al Vangelo, se tu insisti nella tua indifferenza verso Cristo e preferisci vivere per il mondo invece che per Lui, allora il Dio non ha alternativa. Tu gli hai legato le mani da te stesso e tu attiri su di te la sua ira e la condanna all'inferno. L'Apostolo Paolo ci dà questo solenne ammonimento: non vi ingannate, non si può beffarsi di Dio, poiché quello che l'uno uomo semina, quello pure raccoglierà, perché chi semina per la propria carne mieterà dalla carne corruzione, ma chi semina per lo Spirito mieterà dallo Spirito vita eterna. Questo è tutto.
Amico in ascolto, lascia i tuoi peccati, lascia la corruzione della carne e accetta Cristo e affiditi interamente solo a Lui e alla potenza del Suo Spirito. Egli è abile di tenerti nelle sue mani fino a quel giorno in cui, apparendo al tribunale divino, egli per te sarà di scudo e di giustificazione. Le mie pecore ascoltano la mia voce, ed io le conosco, ed esse mi seguono, e io do loro la vita eterna, e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano. Oh, come son belle queste parole di Cristo! Che bella promessa che ci fa qui! Non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano. Cristo è il buon pastore. Conosci tu la sua voce, lo segui tu. Vuoi tu vita eterna? Vuoi tu essere nella sua santa mano? Scegli Cristo, scegli la vita, accettalo e comincia ad ubbidirlo, e la tua destinazione non sarà mai più ignota, ma ben chiara, certa, sicura e definitiva. O Signore, noi ti preghiamo in questo momento per queste care anime che ci hanno ascoltato. Ti chiediamo, Signore, che tu faccia vedere loro la verità di quanto è stato detto, che possano essi ricercarla nel Vangelo e poi lasciare le vane cose del mondo, le vane tradizioni, i vani insegnamenti umani, per accettare la salvezza che Cristo ha provveduto loro e che ora gli offre. Noi te lo chiediamo nel suo santo nome. Amen. Cari amici, è nostra viva speranza che voi vogliate considerare attentamente quello che vi è stato detto. Ogni frase, ogni parola sono state tratte dal Vangelo di Cristo. Amici, ricordatevi che la vostra destinazione non è ignota. Voi potete conoscerla, voi potete saperla. Infatti è nostra viva preghiera che voi vogliate oggi stesso assicurarvi che la vostra destinazione è nei cieli, dove Cristo vi vuole. Se noi possiamo esservi d'aiuto, come abbiamo detto, scriveteci, ogni vostra domanda sarà risposta. Qui Eros Bacoccina che vi saluta, possa l'Eterno Dio benedire voi, i vostri cari e le vostre famiglie.

0: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: Se io vi chiedessi qual è il vostro più grande desiderio, se questo desiderio potesse avverarsi in questo momento, che cosa chiedereste? Ecco, molto probabilmente vi troverete d'accordo con qualcuna delle risposte che mi hanno dato per strada, ve le faccio sentire fra poco. Forse può darsi che siate d'accordo anche con ciò che la Bibbia dice a proposito di quello che desideriamo o che dovremmo desiderare. Abbiamo qualche esempio che vedremo molto molto velocemente. E poi qui a Contrappunti quest'oggi parleremo di un argomento penso interessante, almeno lo spero. Si parlerà della risurrezione di Gesù. Ecco, allora direi lasciamo subito spazio alla sigla, dopodiché ascolteremo questa breve intervista. Grazie per aver scelto Contrappunti anche quest'oggi, mi raccomando, restate in mia compagnia.
2: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Se tu dovessi esprimere un desiderio per la tua vita, un desiderio che poi si avvera, che desiderio esprimeresti?
3: Di avere la dote dell'intelligenza.
1: Tu?
4: Un magnifico viaggio.
1: Qual è il suo desiderio più grande?
5: La salute fino alla vecchiaia.
6: Uno solo è molto difficile, ce ne sono molti desideri, ma credo appunto il primo desiderio sia realizzare un mondo unito. È specifico.
7: La pace per tutti.
8: Star bene.
9: Un desiderio, non so. Un desiderio di vedere la mia famiglia star bene, sana. Però lì è tutto quello che posso desiderare nella vita.
10: Essere felice e cioè, domani anche mentre c'è una famiglia essere contenta. Cioè, no, come quelle famiglie che magari si mettono assieme, poi non vanno d'accordo, così. Invece io preferirei una famiglia andare d'accordo.
11: Che tutto vada bene. La scuola tutto bene.
12: Avere un impiego sicuro.
10: Lavorare, star bene.
1: Al genio di Aladino appena uscito dalla lampada, che desiderio esprimeresti?
13: Per la mia vita, di poter trovare anche io una pace interiore.
14: Secondo me è una cosa più in generale, eliminare tutte le armi che ci sono in circolazione. Da qui a qualsiasi parte del mondo.
13: Realizzarmi nel campo del lavoro.
15: Ma di realizzare tutti i miei progetti.
1: Quali?
15: Carriera, famiglia.
1: E tu?
15: Trovare un modo di vivere più sincero.
1: Ecco, chissà quanti di voi vi siete riconosciuti in una o più di queste risposte. Sicuramente anch'io, se avessi ricevuto una domanda così a bruciapelo, probabilmente avrei dato alcune di queste risposte. Ma come dicevo prima, che cosa dice la parola di Dio a proposito del desiderio? Che cosa hanno detto alcuni personaggi come alcuni salmisti oppure gli evangelisti o d'altri a proposito del desiderio, del desiderare? Ecco qualche esempio. Io desidero sedermi alla tua ombra, cioè all'ombra dell'Eterno. Con l'anima mia ti desidero. L'anima del pigro invece desidera e non annulla. L'anima dell'empio desidera il male. Ancora dai Salmi, l'Eterno adempie il desiderio di quelli che lo temono. Tu sazi il desiderio di tutto ciò che vive. Ogni mio desiderio è al tuo cospetto. E poi ancora dal Libro dei Proverbi, il desiderio dei giusti è il bene soltanto. Da alcune epistole, il desiderio del mio cuore è che siano salvati. Desiderate ardentemente i doni maggiori. E infine, ma poi ce ne sarebbero ancora tanti altri, l'Apostolo Paolo nell'Epistola ai Filippesi ho il desiderio di partire ed essere con Cristo. Ecco perché iniziare il programma Contrappunti di oggi con questa domanda e con queste risposte. Come sapete, il nostro desiderio è quello di portare i nostri ascoltatori ad una sana riflessione. Ecco, era questo il mio intento. Quindi riflettete su che cosa desiderereste. Poi casomai fatemelo sapere. Albino Montisci adesso, prima pausa musicale del nostro programma, Pagine del Cuore.

È una domanda senza dubbio importante quella che ci siamo posti nel programma odierno. Come possiamo sapere se Gesù vive? Ecco, molte persone pensano che la crocifissione di Gesù fosse una tragedia trasformata poi 3 giorni dopo dalla resurrezione. Ma non è così. Il Venerdì Santo fu un trionfo, la supremazia di Dio su Satana. Ecco, in quel giorno Gesù ottenne la salvezza del mondo. E la resurrezione era necessaria affinché il sacrificio di Gesù risultasse in una vittoria pienamente compiuta. La vita di Gesù non finì alla croce. La crocifissione e la resurrezione furono 2 parti di un grande atto d'amore di Dio per la salvezza dell'umanità dal peccato e dalle sue conseguenze. Ma fu vera risurrezione, ci chiediamo? Ecco la grande domanda per tante persone. Alcuni sono pronti ad accettare molto sul serio la storia di Gesù, ma ecco, quando arrivano lì alla risurrezione si fermano. Credono che Gesù nacque nel nostro mondo, secondo quanto affermano le scritture, ma non danno molto credito al concepimento virginale, e poi, come dicevo, appunto alla risurrezione. Altri ammettono che gli insegnamenti e il carattere di Gesù sono impareggiabili. Ad esempio, il Mahatma Gandhi apprezzò il sermone sul monte, ammirò la persona di Gesù e infatti disse: che sfida per i cristiani, voi cristiani non gli assomigliate proprio. E infatti, come sappiamo, il Mahatma Gandhi non si convertì mai al cristianesimo. È probabile che coloro che dubitano della resurrezione credono invece nei suoi miracoli, anche se cercherebbero di razionalizzare quelli sulla natura, per esempio quando calma la tempesta. Ecco, forse credono che Gesù fu crocifisso a causa dei pregiudizi, delle gelosie, delle menti ottuse dei suoi contemporanei. Ma ecco, alla risurrezione no, non credono. Questo fatto sconcerta tanti. Ecco, proviamo ad esaminare le prove. Queste si trovano nel Nuovo Testamento. Se lo leggiamo nel modo giusto, ecco, noteremo che è assolutamente convincente. Il primo racconto, il primo resoconto, non si trova nei Vangeli, ma è documentato dall'Apostolo Paolo. Egli infatti racconta di aver sentito parlare della risurrezione di Gesù e credette. Dice infatti: vi ho trasmesso l'insegnamento che anch'io ho ricevuto. È scritto nella prima epistola ai Corinzi, al capitolo 15. Ora, se Paolo ha scritto nell'anno 53-54 circa dopo Cristo, come concordano la maggior parte degli studiosi, e se la tradizione riguardo la resurrezione all'epoca era già una realtà, constatiamo una prova sensazionale solo dopo pochi anni dalla crocifissione. In effetti Paolo dice: guardate quante persone ha visto Gesù dopo la sua crocifissione. Pietro, Giacomo, il resto degli apostoli e più di 500 persone. Ecco, 500 persone in una sola volta. Ciò che dichiaro può essere provato, e aveva ragione. Lo storico tedesco von Kappernhausen dice di questo passo: comprende tutti i requisiti necessari per la sua validità storica. Chi dubita deve dubitare ogni altro fatto descritto nel Nuovo Testamento. Dobbiamo anche però esaminare i Vangeli. Il primo, universalmente riconosciuto tale, fu quello di Marco. Contrariamente al racconto di Matteo, si rimane colpiti dal linguaggio diretto di Marco, un linguaggio senza drammi. Su una cosa concordano però tutti e 4 i Vangeli: la tomba di Gesù, ecco, era vuota. Non è sostenibile l'idea che i discepoli avessero portato via il corpo per poi diffondere un falso messaggio di risurrezione. Sarebbero forse stati pronti a soffrire e a morire per un messaggio falso. Ecco, come spiegare che la Chiesa sia sopravvissuta per 2000 anni se avesse avuto un'origine come questa? Le bugie non hanno poi tali gloriosi risultati, non pensate?
Ecco, no, siamo costretti a credere nella parola di Dio, e la parola di Dio ci dice che Gesù stesso risuscitò. L'esperienza di tanti cristiani testimonia una conoscenza personale di Gesù, quel Gesù che è risorto, che è vivente. Un compositore di tanti anni fa, scrivendo appunto un canto, si chiedeva: domandi come so che Cristo vive? Ecco, lo so che vive perché vive nel mio cuore. William Barclay, commentatore biblico, dichiarò: la risurrezione è la garanzia di quattro grandi verità. La verità è più forte della falsità, la bontà è più forte della malvagità, la vita è più forte della morte e l'amore è più forte dell'odio. Ecco, allora c'è motivo di rallegrarci, motivo di rivolgere la nostra lode a Dio, Padre del nostro Salvatore crocifisso e risorto. All the evidence I need, cantano adesso i For Him, tutte le prove che mi servono. Dopo vedremo anche cosa dice il testo, una canzone ovviamente in tema con quanto vi ho appena detto.

Evidenza, evidenze riguardo alla resurrezione di Cristo, ma sicuramente viene in aiuto del credente anche il prezioso dono di Dio, e cioè la fede. Ecco, vi dicevo prima in proposito che vi avrei proposto una canzone, l'abbiamo infatti appena ascoltata, questa del gruppo For Him, che si intitolava All the Evidence I Need, cioè tutte le prove, tutte le evidenze che mi servono. Ecco, prestate attenzione al testo, che diceva così: ho visto le notizie, ho sentito le domande, sembra che vada di moda cercare sempre di indovinare chi ha fatto il cielo, chi ha fatto la terra. Immagino che possa anche andare bene chiederselo, ma io conosco la verità, so di essere sicuro, e non è un mistero, non è nascosto dietro una tenda. Il velo fu stracciato tanti anni fa e lo Spirito rimase per farci sapere che la risposta non sta lassù nelle stelle, ma nella fede in Cristo. Perciò cammino per fede e non per visione, confido in cose invisibili, perché ho sentito con il cuore ciò che non riesco a vedere con gli occhi. Le prove vivono dentro di me. Io sono stato liberato e quella è l'unica prova di cui ho bisogno. Ci sono piramidi là nella terra d'Egitto. Ci sono persone che dicono che contengono i segreti della nostra provenienza, lo scopo della nostra esistenza. Ma io penso che la parola di Dio renda chiarissimo il fatto che le antiche tombe nel deserto infertile non hanno delle indicazioni, non hanno le vere risposte. La verità è già stata rivelata perché si muove in me e so che è vera, perché non è nelle tombe dove gli scettici la vedrebbero. Egli, cioè Dio, vive nei cuori di coloro che credono. Io so che il tuo amore si protende verso di me nei giorni in cui sono più debole, perché ti ho sentito toccarmi nel più profondo del mio cuore, anche se non ho mai visto il tuo volto. A proposito di fede, l'astronomo Kirchner aveva nel suo studio di lavoro un globo celeste di piccolissime dimensioni, ma di un'esattezza, di un'arte meravigliosa. Ricevette un giorno la visita di uno dei suoi amici, incredulo, dichiarato, il quale, ecco, pretendeva che l'universo fosse stato formato non da Dio, ma da una successione di incontri casuali. Quest'amico si fermò a lungo davanti al piccolo globo e non cessava di ammirarlo. Chi è l'autore di quest'opera straordinaria? Gli chiese. Non so, rispose l'astronomo, deve essere un prodotto del caso. Vi beffate di me, volete scherzare? Allora, riprese tranquillamente Kirchner, trovate assurdo che questa piccola sfera dipinta sia uscita dal nulla e ammettete che i cieli che essa rappresenta provengano invece dal caso? L'incredulo, confuso, non seppe ovviamente che cosa rispondere, ma la lezione gli servì. Si mise a leggere la parola di Dio e finì per ammettere la propria incoerenza, meravigliandosene quando capì per mezzo della Bibbia la potenza di Dio, creatore dell'universo. Per fede intendiamo che l'universo è stato formato per mezzo della parola di Dio, sicché le cose che si vedono non vennero all'esistenza da cose apparenti, è scritto nell'Epistola agli Ebrei. E ancora, nel Salmo 19, i cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento dichiara l'opera delle sue mani. Un giorno proferisce parole all'altro e una notte rivela conoscenza all'altra. Non hanno favella né parole, la loro voce non sode, ma la loro armonia si diffonde per tutta la terra e il loro messaggio giunge fino all'estremità del mondo.

ultimo brano musicale adesso per concludere il programma di oggi. Ce lo presentano i Gospel Sound Singers. Il brano si intitola Dio della Terra e dei Cieli.

Bene, non mi resta allora a questo punto che ringraziarvi per aver seguito assieme a me il programma Contrappunti di quest'oggi. Vi do appuntamento al prossimo numero, vi invito a restare ancora con noi, voi e Dio ci risentiremo molto molto presto, sempre qui.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Conversazione cristiana. Argomenti spirituali alla luce della Bibbia. In questa nostra conversazione vogliamo parlare del culto cristiano, perché io penso che anche il culto cristiano debba essere incluso nel novero delle esperienze cristiane, perché il credente realizza qualche cosa di particolare nel suo rapporto con Dio.

0: Forse è utile precisare sin dall'inizio che cosa intendiamo per culto cristiano. Il culto cristiano è un rendere onore a Dio e un procacciare, per quanto riguarda il culto comunitario, l'edificazione reciproca. Naturalmente noi crediamo che il culto deve essere prima di tutto un'esperienza del credente, perché il singolo deve sentire un rapporto di intimità con Dio per rendere l'onore che è dovuto a Dio. Quando poi, attraverso la comunione fraterna, la comunione cristiana, i credenti si trovano assieme, allora non è soltanto rendere onore e gloria a Dio, ma è anche procacciare quella scambievole edificazione spirituale che si può realizzare attraverso l'unione, attraverso l'incontro. In un caso o nell'altro è sempre il culto cristiano quello che viene esercitato e che dà al singolo e dà alla comunità la possibilità di un rapporto intimo con il Signore.
1: Non so se l'idea che mi viene in mente sia giusta, ma mi sembra che questo tipo, diciamo, di istituzione sia molto antica, anche se non aveva le stesse configurazioni di quelle che ha attualmente, o perlomeno da quando è venuto il Signor Gesù sulla terra. E mi riferisco agli ordini, diciamo, che il Signore diede intorno ai sacrifici che il popolo doveva rendere a lui, e che anche individualmente ogni persona doveva appunto effettuare, diciamo, nei confronti di Dio. Erano, diciamo, dei sacrifici o per espiazione, diciamo soprattutto per il peccato, però erano appunto un modo, come ho detto, incompleto per avere un contatto sia individuale che collettivo con il Signore.
0: Se noi vogliamo affrontare l'argomento e studiarlo sin dalle sue origini, noi possiamo servirci di molto materiale, ma anche soltanto in riferimento alla Bibbia noi possiamo fare questa constatazione, che il bisogno di rendere onore e gloria a Dio è stato nell'uomo un bisogno spontaneo, naturale, sin dall'origine. Noi sappiamo che quando Adamo ed Eva si trovavano nel giardino di Eden, in fondo rendevano un culto a Dio a mezzo del loro rapporto, della loro intimità, della loro comunione con il Signore. Il Signore gradiva questa familiarità che esisteva in una maniera perfetta. Quando Adamo ed Eva furono espulsi dal giardino di Eden, sin dal principio, noi lo leggiamo nel primo libro della Bibbia, gli uomini hanno sentito il bisogno di offrire qualche cosa a Dio. Noi ricordiamo l'offerta di Abele, noi ricordiamo l'offerta di Caino, ricordiamo che Dio gradì l'offerta di Abele, ricordiamo che Dio non accettò l'offerta di Caino, e già da questo elemento possiamo concludere che per rendere onore a Dio bisogna attenersi a determinati principi, a determinate regole, non tanto a determinati principi o regole di carattere formale, quanto a principi e regole di carattere interiore, morale, spirituale, sostanziale. Quindi abbiamo qui la prima dimostrazione pratica di questo istinto da parte dell'uomo, che per avere un contatto con Dio, per avere comunione con Dio, ha sentito il bisogno di offrire qualche cosa a Dio. Andando avanti, poi noi arriviamo proprio alla regolamentazione del culto, quella che tu hai ricordato, quella regolamentazione che aveva una parte, anche questo tu l'hai ricordato, che riguardava un rapporto che doveva essere in un certo senso regolarizzato, ripristinato, e mi riferisco a quell'aspetto del culto a mezzo dei sacrifici per l'espiazione, per il purgamento dei peccati. Ma oltre a questa parte ce n'era un'altra parte che doveva soltanto esprimere onore, gloria al nome del Signore, manifestare gratitudine, riconoscenza. Noi ricordiamo per esempio la decima, noi ricordiamo determinate offerte che venivano presentate a Dio in certe ricorrenze per solennizzare certe manifestazioni della benignità di Dio. Anche quando parliamo della Pentecoste, la Pentecoste era la festa della mietitura. In fondo il popolo esprimeva a Dio la propria riconoscenza per la provvidenza, per l'aiuto che aveva ricevuto attraverso la fertilità dei campi, attraverso il raccolto. Comunque, in un caso o nell'altro, ci troviamo di fronte ad un culto. Ma a questo punto forse è buono entrare proprio nel vivo della questione per ricordare che tutto quello che abbiamo menzionato, tutto quello che abbiamo ricordato, in fondo è soltanto di carattere figurativo, era un'immagine di quello che doveva venire e che è venuto, perché proprio quando Gesù ha detto che Dio è spirito e i veri adoratori devono adorarlo in spirito e verità, ha stabilito, ha precisato che il vero culto che Dio aspetta dal suo popolo e quindi da ogni singolo credente è un culto spirituale, è l'offerta non più di agnelli, di sacrifici cruenti, ma è l'offerta della propria vita, del proprio cuore, della propria lode e della propria gloria.
2: Vorrei servirmi ancora brevemente di una figura per riallacciarmi a quello che tu hai detto poco fa, che l'uomo sente, ha sempre sentito il bisogno di offrire qualche cosa a Dio, e tu hai citato Caino e Abele, i quali davanti a Dio hanno offerto entrambi un'offerta, però nella Bibbia sta scritto che Dio ha riguardato prima a colui che offriva e poi all'offerta. Adesso ritornando al discorso che noi appunto vogliamo fare, penso che quando uno vuole offrire un culto a Dio, vuole onorare Dio, automaticamente deve essere nella condizione adatta per onorare il nome del Signore, perché nel corso dei secoli anche ci sono state delle persone, anche nella Bibbia ce li ricorda, che hanno cercato di offrire qualche cosa a Dio solo per farsi vedere che offrivano a Dio, o solo per cercare di illudere loro stessi che dal punto di vista religioso stavano a posto, ma Dio non gradiva quelle offerte. E penso che quando noi andiamo ad onorare Dio, a offrirgli un culto, dobbiamo domandarci, dobbiamo esaminarci per vedere se la nostra offerta davanti a Dio è accettevole davanti a Lui, oppure se dentro di noi c'è qualche cosa che rende, anche a livello collettivo questo, che rende la nostra offerta non accettevole davanti a Dio.
0: E infatti abbiamo tanti e tanti insegnamenti nella scrittura. Mentre tu parlavi pensavo a quel verso contenuto nell'Ecclesiaste: guarda il tuo piè quando tu andrai nella casa di Dio. Pensavo anche all'altro verso contenuto nell'epistola di Paolo ai Corinti: esamini l'uomo se stesso. Paolo lo dice in riferimento alla celebrazione della cena del Signore, ma la cena del Signore è un atto di culto, e se l'uomo deve esaminare se stesso di fronte alla cena del Signore, deve esaminare se stesso di fronte a qualunque atto di culto che compie nel cospetto del Signore, perché il Signore guarda il cuore, esamina interiormente la nostra vita. Giustamente hai detto: guarda prima colui che offre e poi l'offerta. Noi ricordiamo le parole di Gesù pronunziate presso la cassa delle offerte. Gesù e anche i suoi discepoli avevano avuto la possibilità insieme di vedere i ricchi che avevano versato delle copiose, delle generose offerte in quella cassa, e avevano anche veduto una povera vedova che vi aveva gettato solo due piccioli, e Gesù precisò che quella donna era stata più gradita a Dio di tutti coloro che avevano versato delle offerte copiose, perché era stata un'offerta di amore, un'offerta compiuta con sacrificio, quindi un'offerta sincera ed onesta, che non era ostentata, non era reclamizzata, non era compiuta allo scopo di esaltare onorare la propria personalità, ma soltanto di onorare il Signore. E appunto nel culto il cristiano deve avere questo principio fondamentale di esaminare se stesso per essere assolutamente certo che si presenta con un'offerta che vuole esaltare Dio, vuole onorare Dio. In fondo è un'espressione di amore, e l'amore, quando è amore, è veramente purificato dalle scorie che possono contaminarlo, quelle che vengono dalla personalità umana. Naturalmente noi stiamo parlando del culto proprio nella sua celebrazione, anche nei suoi atti che possiamo chiamare formale, ma se parliamo del culto come esperienza cristiana, vorrei anche sottolineare degli aspetti che fin qui non abbiamo ancora messo in evidenza, ma che dobbiamo mettere in evidenza. Perché crediamo che il culto cristiano è un'esperienza spirituale? Perché noi crediamo che viene celebrato nella guida e nella potenza dello Spirito Santo. A differenza dei culti formali, puramente liturgici, che vengono celebrati in certe confessioni religiose, in certe denominazioni, dove tutto è meccanizzato, dove tutto è organizzato, nella Chiesa cristiana il culto viene celebrato nella potenza e nella presenza dello Spirito Santo. Ecco perché i credenti realizzano delle autentiche esperienze, e dobbiamo entrare in alcuni dettagli.

0: umana, la cultura umana, la capacità tecnica dello strumento, ma deve essere evidenziata la presenza e la guida dello spirito. Questo per quanto riguarda il ministero, inteso nel senso più elevato di questo termine. Ma quando poi ci riferiamo ai doni dello spirito, noi ci riferiamo ad un'attività che può essere esercitata e deve essere esercitata da tutta la comunità. Ecco perché il credente deve guardare il proprio cuore prima di recarsi nella casa di Dio, perché deve anche saper individuare la propria disponibilità per il Signore. Egli deve presentarsi come uno strumento che lo Spirito Santo possa prendere, muovere ed usare per la gloria di Dio e per l'edificazione della Chiesa.
1: E appunto questo vuol dire che quindi ogni qualvolta il popolo di Dio si riunisce per offrire un culto al Signore, tutte le persone, tutti i partecipanti, nessuno escluso, deve essere appunto, come tu hai detto, uno strumento completamente disponibile, completamente arreso, diciamo, nelle mani del Signore, e che egli vuole muovere come vuole. Quindi ci possono essere almeno due tipi, diciamo, di disubbidienza in questo caso, cioè quella del cristiano che, sentendo dentro di sé lo sprone a fare qualcosa o a parlare, diciamo, sentendo appunto la guida dello spirito a fare qualcosa, non la fa. E al contrario, qualche persona che, pur non essendo guidata da nulla praticamente, prende delle iniziative per proprio conto. E questi appunto sono atteggiamenti sbagliati.
0: E sono quegli atteggiamenti che ostacolano la realizzazione delle esperienze cristiane. La realizzazione delle esperienze cristiane da parte dei singoli credenti e la realizzazione delle esperienze cristiane da parte della comunità. Perché? Perché quando viene ostacolata l'opera dello Spirito, mancano le esperienze spirituali. Si rimane soltanto a livello dell'umanità, a livello di quelle che sono le capacità della carne. Mentre, come hai ricordato e come la parola di Dio ci dice, il Signore vuole usare tutti indistintamente. Voglio citare anche a questo riguardo alcuni passi della Scrittura e mi riferisco a quella classica Epistola ai Corinti, che è stato considerato un testo carismatico: affinché tutti possiate profetizzare, affinché tutti siano edificati, affinché tutti imparino. Notiamo quel tutti. L'Apostolo Paolo non esclude nessuno. Egli anzi stabilisce in maniera precisa che nel seno della Chiesa quanti partecipano ad un culto una volta o l'altra volta possono essere usati o come profeti o come glossolali, cioè per esprimere il dono delle lingue, o come interpreti, oppure come strumenti di Dio per manifestare un qualsiasi altro dono dello Spirito. E questo deve essere considerato un patrimonio di tutti, e proprio considerato un patrimonio di tutti, tutti devono essere disposti ad essere mossi dallo Spirito per essere usati alla gloria di Dio e per l'edificazione della Chiesa.

0: Sì, vogliamo riprendere l'argomento? Sì, sì, va bene. Possiamo continuare dal punto dove abbiamo sospeso poco fa, appunto per dire che proprio in questo noi ravvisiamo le esperienze spirituali e possiamo individuarle sotto un duplice aspetto: l'esperienza di colui, prima di tutto, che sta in intima comunione con Dio e che sa di trovarsi nella sua presenza per rendere qualche cosa a Dio, qualche cosa che Dio accetta, qualche cosa che Dio gradisce, ma poi sa anche di essere uno strumento nelle mani di Dio, mosso da Lui per l'edificazione della Chiesa, per la benedizione dei fratelli. È qualche cosa di meraviglioso, di grandioso, sapere che noi siamo e diventiamo dei canali attraverso i quali Dio può far fluire la sua grazia, la sua sapienza, le sue benedizioni. Ma l'esperienza spirituale noi possiamo ravvisarla anche in coloro che ricevono la benedizione attraverso l'esercizio di un dono o attraverso l'esercizio di un ministero. L'esperienza, in quanto che colui che viene edificato sa di non essere edificato da un uomo che, servendosi delle sue capacità umane, esprime una verità che è la sua verità, sa di essere edificato direttamente da Dio, che muove quello strumento, che usa quel canale per far giungere direttamente le cose che possono edificare. Pensiamo per un istante solo, ed è un pensiero che ci illumina intorno a questo, quando la profezia arriva viva, palpitante, proprio come fosse la voce del cielo, ma espresso attraverso le corde vocali del credente che Dio muove, che Dio sospinge. Quale sensazioni veramente spirituali noi proviamo nella presenza del Signore, realizzando che il Signore dal cielo sta guardando a noi e sta proprio parlando a noi, e parlando a noi attraverso la profezia, potrei dire attraverso un messaggio in lingue, potrei dire anche attraverso un sermone, una predica.
1: Cioè, io stavo pensando a, più che altro, ad un'esperienza che ho vissuto proprio io, considerando il culto e parlando con delle persone che, quando sono state, diciamo, ad una riunione di culto dove la presenza del Signore era molto, molto manifesta, ho sentito queste espressioni: veramente questi incontrano il Dio ogni volta che vengono in questo luogo. E ho dovuto spiegargli che non era il luogo che faceva sì che la presenza del Signore fosse in mezzo a noi, ma era la nostra disposizione in qualunque luogo dove ci fosse una riunione di culto. E questa cosa mi ha fatto pensare molto. Prima, molte persone ancora oggi pensano che una riunione di culto è soltanto un atto formale che si deve fare per adempiere degli obblighi religiosi, mentre invece perdono completamente tutto ciò che il Signore manifesta in ogni riunione di culto, quando c'è un popolo che loda il suo nome.
0: Dovunque due o tre sono riuniti nel mio nome, dice Gesù, io sono nel mezzo di loro. Sappiamo che Gesù è presente anche ad un singolo credente, ma questa dichiarazione del Signore, questa promessa del Signore, ha un riferimento anche al culto o alla comunione cristiana, alla comunione fraterna. In fondo la comunione fraterna ha un suo significato, un suo valore, in quanto uniti insieme noi celebriamo il Signore ed offriamo un culto. Ricordiamo spesso, e spesso citiamo, quel Salmo 133 che esalta la comunione fraterna: quanto è buono e quanto è caro che i fratelli dimorano insieme. Ma i fratelli sono fratelli e dimorano realmente insieme nella loro relazione di fratelli quando sono uniti per celebrare il Signore, per offrire un culto. Non è il luogo che stabilisce questo, è proprio l'incontro dei fratelli che hanno un intento, hanno un proposito. Ma io voglio continuare appunto a sottolineare il fatto che il culto è un'esperienza spirituale, una vera esperienza spirituale, un'esperienza spirituale che rappresenta un'autentica antitesi con certi culti formali che purtroppo vengono celebrati anche nel seno di una sedicente cristianità che ripete meccanicamente dei riti, che ripete meccanicamente delle cerimonie dove nessuno sente niente e dove forse i più possono possono partecipare anche in una maniera distratta. Mi è capitato di vedere, posso dirlo perché è qualche cosa che appartiene all'opinione pubblica, tutti hanno fatto constatazione analoga a questo, di vedere alcuni oratori, alcuni templi, alcuni luoghi di culto affollatissimi in certi giorni festivi, e una parte dei partecipanti erano addirittura all'esterno, sulla porta, ma conversavano tra di loro, si intrattenevano su argomenti che non avevano niente a che fare con il culto che veniva celebrato all'interno. Evidentemente pensavano che solo la loro presenza in quel luogo regolarizzava una certa posizione religiosa, ma questa non è un'esperienza formale, questa è soltanto, possiamo dire, una tradizione vuota, una tradizione priva di vita, mentre per il cristiano il culto è un incontro con Dio ed è una realizzazione delle benedizioni di Dio.
1: Io ecco perché penso che molte persone, e purtroppo con molto rammarico dico questo, che quando ci chiedono ma come, perché voi andate sempre continuamente a queste riunioni di culto, ma in fondo quando ci siete andati una volta a settimana, come è la prassi di tutto il mondo oggi come oggi, è inutile insomma andarci sempre, non è per voi un sacrificio, qualcosa che vi costa molto? Perché loro giudicano evidentemente che andare al culto, andare ad una riunione di culto è soltanto spendere, perdere del tempo, non riescono a capire evidentemente che invece proprio nella riunione di culto uno riceve più che dare, riceve proprio la benedizione di Dio.
0: Ma nella vita spirituale c'è la comunione, abbiamo mi pare detto poco fa che la comunione è un fenomeno a doppio senso, un fenomeno che stabilisce un rapporto reciproco, e Dio aspetta qualche cosa dal credente e il credente si dispone per ricevere qualche cosa da Dio. Il credente non ha molto da dare a Dio, ma il Dio ha molto da dare al credente, quindi noi sappiamo che se il credente è veramente credente, cioè vive il suo cristianesimo in senso reale, in una maniera intensa, desidera tutti quegli elementi di benedizione e di edificazione che possono arricchire la sua vita, e il primo elemento è proprio costituito dalla possibilità di glorificare il Dio. Il credente sente il bisogno di glorificarlo, di benedirlo, di esaltarlo, come altri nel mondo sentono il bisogno di esprimere anche in una maniera incandescente ed escandescente, possiamo dire, certi sentimenti e certe emozioni per determinate cose, forse di carattere sportivo, politico o culturale. Il credente sente il bisogno di spandere il proprio cuore, di esprimere la propria lode, la propria gloria, il proprio amore verso il Signore attraverso un'offerta, e l'offerta di un culto, e questo benedice il credente. Ma oltre a questa benedizione, continuiamo a dire, nel culto ci stanno tutti gli elementi di edificazione che sono nutrimento per l'anima del credente.
2: E mi sembra che fino a questo momento abbiamo parlato del culto soprattutto come quel momento di incontro, diciamo, della Chiesa con il Signore, ma credo che appunto ci siano anche tanti altri aspetti, e mi viene in mente appunto uno di questi, cioè il culto è anche un'occasione per un cristiano di godere della comunione fraterna, e questo lo dico in riferimento un'esperienza che mi è capitato di fare parecchie volte, e cioè appunto parlare con persone che non giudicano, diciamo, necessaria la loro presenza ad una riunione di culto, in quanto che appunto dicono che tanto il Signore, appunto, possono incontrarlo anche a casa propria, ma penso che in questo modo, oltre che privandosi di benedizioni particolari che il Signore riserva proprio, diciamo, al popolo come collettività, si privano appunto anche di quella comunione della quale penso che un cristiano abbia bisogno durante la propria vita. Cioè penso che la vita di un cristiano, senza mai incontrare fratelli, chiese, comunità, sia in un certo senso incompleta, ecco.
0: Ma l'apostolo Paolo afferma che il credente nella Chiesa è come un membro nel corpo, come è impossibile concepire un corpo costituito di un solo membro, così è impossibile pensare ad una Chiesa rappresentata da un solo credente, da un solo membro della comunità, non soltanto perché un corpo vive in tutti i suoi sistemi, in tutti i suoi apparati, in tutte le sue membra, ma anche perché, e questo lo applichiamo direttamente alla vita spirituale, alla vita del credente, c'è proprio una soddisfazione, una gioia, un'allegrezza nella comunione fraterna che non è soltanto scambio di doni spirituali, partecipazione di benedizioni che vengono dal Signore, ma è proprio ritrovarsi nel calore della famiglia, nel calore della casa. Noi sappiamo che una famiglia è famiglia quando tutti coloro che la compongono sono veramente uniti da un vincolo, che sia un vincolo di affetto, un vincolo, possiamo anche parlare di ordine, di disciplina. E così la Chiesa è Chiesa e gode il proprio beneficio di Chiesa quando attraverso la comunione fraterna realizza questo incontro costante che poi è l'opportunità per celebrare e glorificare il Signore.
3: Prima hai parlato del cristiano ideale, quello che deve essere uno strumento nelle mani di Dio, nella comunità, che è appunto deve essere usato da Dio. Ma appunto una domanda di ordine pratico è questa, cioè molte volte si trovano in una comunità dove tanti sono andati per onorare Dio, delle persone, dei credenti che magari non sono andati con lo stesso sentimento, ci sono andati direi in modo superficiale, tante volte sono molte queste persone che purtroppo si recano in una comunità. Ecco, ti volevo dire questo, facilmente succede che queste persone sono di impedimento per le altre persone che li circondano di dare gloria a Dio. Volevo sapere se è anche un impedimento per il Signore nel benedire tutto quanto il popolo.
0: Ma l'argomento è più spazioso di quello che può sembrare a prima vista e forse dovremmo trattarlo un po' a parte, ma una cosa è sicura, che siccome ogni singolo credente deve desiderare di fare le proprie esperienze, se questo credente si presenta in una posizione anormale, sarà lui stesso privato di quelle esperienze che avrebbe potuto fare. In qualche modo, in certe circostanze, può essere anche di ostacolo per gli altri, ma noi siamo sicuri però che se un cuore sincero ed onesto non perderà la sua benedizione. Vogliamo con queste parole concludere ancora una volta la nostra conversazione, vogliamo separarci dai nostri amici e dai nostri fratelli e indirizzare a tutti il nostro cordiale saluto in Cristo Gesù.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

0: Leggiamo insieme dal verso 38, secondo libro dei Re, dal verso 38. Eliseo se ne tornò a Gilgal. Nel paese c'era la carestia. Mentre i discepoli dei profeti stavano seduti davanti a lui, egli disse al suo servo: metti la pentola grande sul fuoco e prepara una minestra per i discepoli dei profeti. Uno di questi andò fuori per i campi a cogliere erbe. Trovò una specie di vite selvatica, ne colse i frutti, le colloquintidi, e se ne riempì la veste, e al suo ritorno li tagliò a pezzi e li mise nella pentola dove era la minestra, ma non si sapeva cosa fossero. Poi versarono la minestra a quegli uomini perché mangiassero, ma appena l'ebbero assaggiata esclamarono: uomo di Dio, c'è la morte nella pentola! E non ne poterono mangiare. Eliseo disse: bene, portatevi della farina. La gettò nella pentola e disse: versatene a questa gente perché mangi. E non c'era più nulla di cattivo nella pentola. Signore, parlaci, abbiamo bisogno di te, abbiamo bisogno della tua voce, perché se tu ci parli torneremo a casa benedetti, ristorati, con il cuore rinfrancato. Fa che, Signore, non torniamo a casa che abbiamo ascoltato la voce di un uomo, ma la tua voce. Te lo chiedo nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Accomodatevi tutti quanti. Allora, abbiamo qui davanti a noi un brano che si pone davvero bene per quello che riguarda l'opera missionaria, per quello che riguarda l'attività missionaria della Chiesa, per quello che riguarda la nostra vita al servizio del Signore. Se è vero che l'opera missionaria non è soltanto portare il Vangelo, predicare il Vangelo, ma anche investire, e allora stasera questa parola, questo brano che abbiamo letto, ci illumina in diversi passaggi, su diversi passaggi. Innanzitutto, l'abbiamo detto già per altri passi che precedono questo, questo passo viene a formarsi, questa storia si vive, ecco, all'interno di un periodo difficile che è la carestia. Sembra che lo scrittore ci tenga a precisare, prima di raccontare tutto, prima di raccontare i particolari in questo paese, sembra che ci tiene a precisare che c'era la carestia. Così dice: nel paese c'era la carestia, punto. Non dice nel paese dove c'erano i profeti, i figli dei profeti, dove c'era Eliseo, dove c'era l'opera. No, nel paese c'era la carestia. In qualche modo ci mette subito davanti una fotografia chiara, un quadro chiaro. È come se lo scrittore, o meglio, è così, lo Spirito Santo, è come se dicesse: guarda, in un tempo di carestia cosa io posso fare. Quindi io non so se il tempo in cui tu stai vivendo è un tempo di carestia, forse si è posto questa finestra, questa fotografia nella tua vita, questo quadro, no? Quando a volte, non so se anche dalle vostre parti, dalle mie parti, quando le cose non vanno bene si dice: più nero di così il quadro non può essere, no? Come va? Il quadro è nero nero, così si dice. Non lo so se il tuo quadro è nero, non lo so se il quadro che in questo momento hai appeso al muro di casa tua, in famiglia, nel matrimonio, forse nella chiesa, o al lavoro, o dovunque ti trovi, si chiama carestia. Però sappi che il Signore ha una parola per te in questa carestia, nel bel mezzo di questa carestia. Dio ha una parola per te e anche per la Chiesa. per quanto, fratelli, possiamo riconoscere che c'è un grande movimento in generale, più che movimento, io non voglio usare questa parola magari urtando l'opinione dello Spirito Santo, perché la parola movimento si addice allo Spirito Santo, non usiamola, poi se è movimento meglio, ci guadagniamo. Di fronte a tanto fermento, usiamo fermento, c'è un grande fermento evangelico, c'è un grande fermento, un grande anche rumore, tante iniziative, tante attività a livello generale, ogni giorno nasce qualcosa, ogni giorno ci propongono qualcosa, ogni giorno sui social compare qualcosa di nuovo, non facciamo in tempo a vedere qualcosa, che siamo già in ritardo, all'indomani c'è già qualche altra cosa. Ecco, quindi c'è veramente un grande fermento, però io mi fido dello Spirito Santo, e lo Spirito Santo dice che forse c'è fermento come c'era qui, i discepoli dei profeti, movimento, parlavano, bisogna cucinare, bisogna fare, bisogna preparare, però è altrettanto vero che probabilmente tutto questo fermento è in un tempo di carestia spirituale. Sappiate, fratelli, che il fermento, l'attivismo, non significa che viviamo in un tempo di prosperità spirituale. La vera prosperità spirituale non è data dalle nostre azioni, non è data dalle idee che abbiamo, dalle attività che possiamo creare. La vera prosperità viene dal cielo. Se non si muove il cielo, non c'è prosperità. Possiamo fare anche 50.000 cose, possiamo fare anche cose che fanno rumore, cose colorate, possiamo anche creare intorno a noi delle cose, insomma, che ci creano anche entusiasmo, prendono i nostri pensieri, i nostri occhi, la nostra vista. Questo non significa che c'è prosperità spirituale. Potrebbe essere fermento, voglia di fare attività, attivismo, come vogliamo noi, ma tutto questo, tutti questi colori, tutto questo rumore, tutto questo attivismo potrebbe muoversi all'interno di un tempo che è carestia, si chiama carestia spirituale. E la carestia spirituale è quando manca, sapete, la carestia, scusatemi, sapete quando è conclamata una carestia? Quando c'è mancanza di pioggia. E io temo che da diverso tempo non piove più spiritualmente, cioè la pioggia dal cielo non arriva. Abbiamo bisogno a volte di rinfrescarci con altro in sostituzione della pioggia che viene dal cielo. Qualche anno fa ho fatto un viaggio missionario insieme con alcuni fratelli e siamo stati in Kosovo, e per la prima volta ci siamo seduti fuori una specie, diciamo, di ristorante, non era un ristorante, dove ci dovevamo fermare per mangiare, insomma. E per la prima volta ho visto delle cose simpaticissime. Voi sapete che io soffro molto il caldo, che però quando le ho viste mi sono, diciamo, mi hanno fatto piacere. Per la prima volta, pensate, in una terra come in Kosovo, non le avevo viste ancora qui. Ho visto dei funghi, quelli là che si mettono fuori ai gazebo o all'aperto, che ci sono quelli che servono per riscaldare, no? Durante l'inverno, e invece questi erano per non per raffreddare, per spruzzare addosso ai clienti, aria bagnata, insomma, era bello, non è che ti veniva l'acqua addosso, sensazione di freschezza. Ogni tanto, mentre eri al sole, ogni tanto mentre stavi là, spruzzava un po' di questa arietta che poi ti arrivava addosso e effettivamente ti rinfrescava senza che tu ti sentissi bagnato. Era un rinfresco sicuramente, no? Una cosa buona, ma artificiale. Era un rinfresco che veniva dall'intelligenza umana, non dal cielo. Per quanto riguarda queste cose tecniche va bene, ma spiritualmente parlando, noi non possiamo essere felici di farci rinfrescare da tecniche umane. Noi necessitiamo una pioggia che viene dal cielo. E quindi un tempo di carestia è tale quando manca la pioggia, non quando c'è movimento, quando non c'è movimento. E poi possiamo creare tanto movimento, possiamo creare anche tanta attività, tanti propositi, tanti disegni, nel nostro caso, tanti dipartimenti di lavoro, va bene, benissimo, facciamolo, corriamo, adoperiamoci pure, ma potremmo organizzare tutto questo pur rimanendo in un tempo di tremenda carestia spirituale. La carestia spirituale va via soltanto quando il Signore cammina di nuovo in mezzo a noi, quando il Signore non trova problemi a muoversi in mezzo alla sua Chiesa. Noi abbiamo bisogno della sua presenza, abbiamo bisogno di sentirci toccare durante le nostre riunioni di culto, non dal pastore, dallo Spirito di Dio. Abbiamo bisogno di sentire il fuoco, la sua presenza, quella che ci fa glorificare il Signore dal profondo del cuore, quella che ci libera da quelli che possono essere semplicemente degli atti formali di liturgia, ma che ci mette nel cuore, come dice il Salmo, canti di gioia, canti di liberazione, testimonianze viventi, di fuoco, di liberazione. Signore, aiutaci, abbiamo bisogno di questo. E se siamo in un tempo di carestia, non ci dobbiamo scoraggiare, perché in un tempo di carestia non è un tempo per scoraggiarci o per abbatterci, ma è un tempo per cercare il Signore e per cercarlo fino a che non riceviamo risposta da Dio. Amen. Quindi lo scrittore, prima di presentarci questo grande miracolo che accade, mette ben in chiaro le cose. C'è una grande carestia nel paese. Detto questo, la scena ci presenta un numero di discepoli, di profeti, che stavano seduti davanti a Eliseo. Non so quanti ne potevano essere questi discepoli, ma stavano seduti davanti a Eliseo, facevano scuola, in poche parole. L'atteggiamento che ci viene proposto dallo scrittore, quindi dallo Spirito di Dio, che questi discepoli stavano seduti, è l'atteggiamento di scolari, di alunni che sono davanti al loro insegnante, stanno imparando, sono davanti a Eliseo, stanno dedicando un tempo per conoscere la parola di Dio, la rivelazione. Probabilmente alcuni di questi stanno cercando la faccia del Signore, alcuni di questi si stanno mettendo davanti a Eliseo per capire qual è la volontà di Dio per la loro vita. Insomma, è una bella scena quella che si propone davanti a noi. Discepoli dei profeti stavano seduti davanti a lui, e probabilmente erano profeti di quel tempo che avevano mandato i loro discepoli davanti a Eliseo per imparare, una specie, se così vogliamo, di scuola biblica, no? Di quel tempo, proprio, se vogliamo, proprio dargli un taglio moderno. E ad un certo punto Eliseo chiama il suo servo e al suo servo gli chiede di prendere la pentola grande e di metterla sul fuoco e di preparare la minestra per i discepoli dei profeti. Mi colpisce una cosa molto importante, è che in contrasto con quello che lo scrittore ha detto prima, e cioè siamo nel tempo della carestia, c'è la sfida del profeta. Metti la pentola, tempo di carestia, quindi di fame, metti la pentola sul fuoco. E mi piace anche che dice metti la pentola grande, quindi è sicuramente una contrapposizione, perché in un tempo difficile, dove a quel tempo la carestia significava anche fame, non significava soltanto mancanza di pioggia, ma anche fame. Metti la pentola grande, avrebbe potuto dire badiamo al risparmio, vediamo come possiamo arrangiarci oggi, vediamo un po' ciascuno. Invece gli viene chiesto di mettere una pentola grande sopra il fuoco. Fratelli, io vorrei adesso un attimino parlarvi di questo passaggio che a me mi tocca profondamente. Se da una parte possiamo dire che ci troviamo in un tempo di carestia, dall'altra parte dobbiamo dire a noi stessi che questo tempo di carestia non ci deve mettere dentro pensieri di rinuncia. Noi dobbiamo andare avanti nell'opera di dobbiamo andare avanti nell'opera del Signore, non ci dobbiamo fermare di fronte alle difficoltà, di fronte ai problemi e neppure di fronte alla carestia. Non dobbiamo avere un atteggiamento di rassegnazione di fronte ai problemi che ci circondano, o di resa, o di arresa, o di un atteggiamento deprimente, no? Quando magari vediamo tutto così buio, tutto così nero, che poi non riusciamo a fare più nulla, veniamo bloccati, veniamo neutralizzati dall'ansia, dalla paura, dai pensieri che ci circondano, che magari anche il nemico fa leva nella nostra mente. Dobbiamo avere la determinazione che ci permetterà, nonostante la carestia, di vedere il miracolo, di vedere il Signore all'opera. Quindi la pentola va messa sopra il fuoco. Non devi aver timore della carestia, non devi dire ma poi come farò, non devi dire io voglio gestire bene le mie forze, le mie risorse adesso. Non aver timore di fare quello che Dio in questo momento ti sta chiedendo di fare, perché con il Signore non avrai alcuna perdita, anche se ti sembrerà al momento di perdere qualcosa, perché in tempo di carestia mettere una pentola grande, mettere la minestra dentro, significava e mo domani come facciamo? E dopodomani come facciamo? Anche perché non c'è nuvola, non c'è nulla che annunci pioggia, non c'è nulla che annunci un cambiamento. Dio ti sta chiedendo di muoverti in un determinato modo mentre sei nella difficoltà. E questo il valore della fede. Alcuni aspettano che cambino le cose per muoversi, e invece le cose cambieranno dopo che ti sei morto. Lo ripeto, alcuni sentono di fare per il Signore, ma stanno aspettando che cambi qualcosa. Hanno detto in cuor loro: sono d'accordo, lo faccio, ma aspetto questo segno. E invece Dio non ti darà nessun segno. Il segno ti sarà dato dopo che tu ti sarai mosso. È chiaro? Metti la pentola sul fuoco. Eliseo avrebbe anche potuto dire: senti al servo, facciamo una cosa, appena cambiano un po' le cose dobbiamo allargare un po' le cose, dai, speriamo, Signore, noi ce l'abbiamo nel cuore questa cosa, facci vedere qualcosa, che tu lo sai che appena... E il Signore ti dice: no, tu non puoi dettare a me le condizioni, sei tu che devi muoverti senza che hai ancora visto quello che io invece sto per fare. Ti dirò di più: se non ti muovi non lo vedrai quello che io devo fare nella tua vita. La pentola grande sul fuoco. Vi voglio far notare una cosa: nella Bibbia quando si parla di fuoco o viene dal cielo o viene da sotto, giusto? Questa volta il fuoco non viene dal cielo. Quindi lo so che questa cosa qui ti dispiace, ma io la sto dicendo a me. questa cosa che sto per dirvi. Però questa è la rivelazione che ricevo dal Signore in questo momento. Non c'è il fuoco che scende sull'altare, quindi in questo momento non c'è potenza che scende, benedizione che scende, cose grosse che Dio manifesterà. Questa volta il fuoco Dio l'accenderà da sotto. Che cosa vuol dire? Vuol dire che devi essere un po' cucinato. In questo passaggio dobbiamo essere un po' preparati. C'è qualcosa che non viene per benedirci, ma per cambiarci. Sta succedendo qualcosa nella nostra vita che è una benedizione, ma non quel fuoco che tutti quanti vorremmo. Quello arriverà nel tempo in cui Dio l'ha stabilito. Questa volta si tratta di un fuoco che deve... Lo so che è brutto dire deve cucinarci, diciamo così, deve cambiarci, perché quando tu metti la pentola con la minestra sopra, no? E poi la metti sul fuoco, poi che cosa succede? Il cibo cambia o no? Non rimane così, viene cotto e così non lo puoi mangiare, crudo non lo puoi mangiare, a parte che non fa bene, non ha sapore, deve essere cotto. Vi ricordate ai tempi che eravamo, insomma, in meridione, quando si faceva il ragù e si diceva fuoco lento, 7 ore, 8 ore, 9 ore. Io conoscevo mio zio che faceva 13-14 ore di ragù, che si alzava alle 3 di notte, non c'aveva niente da fare questo mio zio, però si alzava alle 3, noi andavamo da bambini, io le ricordo queste cose, se 3 stanotte ho messo a cuocere, oh, veramente, però aveva poi un sapore insomma, con la carne dentro. Bene, non so quante ore devi essere cotto, non so per quanto tempo il Signore metterà questo fuoco, ma diventerai saporito per l'opera di Dio. La tua vita diventerà gustosa. Non sarai una cosa, diciamo così, immangiabile. Non sarai una cosa che dici, no, sarai qualcosa che Dio stesso ha reso saporito. Buono, qualcosa che è adatto per l'opera missionaria, qualcosa che è adatta per i discepoli dei profeti. Pensa un po', quello che Dio sta pensando di fare nella tua vita va oltre le tue aspettative. Non vuole che la benedizione si ferma nella tua vita, vuole che la tua vita diventi una benedizione per gli altri. La tua vita sarà una estensione verso gli altri. Non si tratta di una benedizione che scende solo sulla tua vita, tu te la tieni, te la guardi, te la godi e dici che bello. Questa è qualcosa che poi finisce col tempo. Qui si tratta di una pentola che viene messa sul fuoco, che farà uscire fuori del cibo gustoso, e questo cibo gustoso diventerà una benedizione per chi lo assaggerà. Siamo in tema di culti missionari, fratelli, e i culti missionari non sono fatti e celebrati solo per l'apertura di chiesa, ma anche perché il Signore suscita in mezzo alla sua chiesa uomini e donne di Dio. Guardate che la chiesa del Signore ha veramente tanto bisogno di uomini e di donne di Dio. C'è una tremenda carestia su questo, fratello. Oggi più che mai c'è bisogno di uomini e di donne che danno sapore chiesa, danno sapore tramite la chiesa a questa società. E ad un certo punto uno di questi discepoli, nessuno gli ha chiesto niente a questi discepoli, quindi fate bene attenzione, cosa fa? Va fuori per i campi. Dice il testo che il servo doveva mettere sul fuoco la penna, no? Per cuocere la minestra, e poi basta. Poi non so se avete notato, Eliseo non ha dato più altre indicazioni, non ha detto c'è qualcuno che può andare per i campi a prendere, nulla di tutto questo. Ad un certo punto uno di questi discepoli si alza e interrompe la lezione. Ascoltate bene, smette di ascoltare Eliseo. Ed è significativa questa parola, esce fuori per i campi. Questa parola impressiona un po', esce fuori per i campi a cogliere erbe. Cosa vi dice a voi, fratelli, questa parola? Se io vi dico in questo momento di grande, diciamo così, modernità, se io vi dico questa frase, voi che cosa pensate? Non c'è campo. Cosa vi dice? Social, vi parla così o no? Ecco, questo uomo è uscito per i vari campi e ha iniziato a cogliere erbe senza indicazione, di qua, di là e di qua. Eliseo non gli ha detto, Eliseo sta continuando a fare la lezione, prende, se l'è messa nel grembiule, non ha chiesto vanno bene, non vanno bene all'agricoltore, al coltivatore, niente, ha preso come gli capitava davanti, così l'ha preso. E tra queste erbe ha preso anche delle erbe velenose. È arrivato mentre tutti stavano lì attenti a seguire la lezione prima della pausa, vicino alla pentola, e ha versato tutto nella pentola sul fuoco, erbe che venivano dai campi. Nel momento in cui bisognava poi pranzare, era tutto pronto, questa minestra viene data ai discepoli e i primi che assaggiano sentono che il sapore non è buono, e qualcuno di loro usa una frase molto forte, dice: in questa pentola c'è la morte, ha preso qualcosa dai campi che ha avvelenato tutta la minestra. Fratelli, dobbiamo stare attenti ai giri che ci facciamo sui campi, perché spesso, un po' tutti quanti noi, ci ritroviamo a vedere erbe che piacciono, che si presentano bene, che entusiasmo, che le raccogliamo. Non ci rendiamo neppure conto però di come sono state seminate e chi le ha seminate e qual è stata l'intenzione di seminare quelle. E poi sono andate a finire nella pentola dei discepoli, in quella pentola che ci sarebbe stata forse una semplice minestra, forse troppo semplice per non metterci altro. Quella minestra è stata contaminata al punto che diventa un cibo che può mettere a rischio la vita dei discepoli, che può far star male i discepoli. Uomo di Dio, c'è la morte nella pentola. Eliseo che fa? Eliseo chiede un po' di farina, farina, grano, pane, vi dice qualcosa? Parola di Dio. Prende la farina e la getta in questa pentola, che era stata riempita da cose strane. E questa farina trasforma, ritrasforma la minestra in qualcosa che finalmente si può mangiare. Soltanto la parola di Dio può garantirci un cibo sano. Solo la parola di Dio. La farina, troppo semplice. Pane, qualcosa di troppo semplice. Il grano, qualcosa di troppo semplice. Ma Eliseo, mediante la farina, libera da ogni contaminazione quella minestra, quella pentola. Se non vuoi più essere contaminato, contaminata, non andare per i campi che magari non conosci e prendi di qua e prendi di là e mangia di qua e mangia di là e mangia di qua. Vi ricordate una delle leggi che c'era scritto nel Levitico a proposito della semina? Poi magari qualche volta facciamo uno studio intorno a questo. Vi ricordate qual era? Quella che non si poteva mettere nello stesso terreno semi diversi, perché prima o poi uscirà la pianta, prima o poi uscirà il frutto. Non è vero che molte cose non ci fanno nulla, fratello. Non è vero, perché dagli oggi, prendi domani, guarda oggi e dopo domani, quello che ti piace, quello che ti attira. Poi noi non ce ne rendiamo conto, ma poi diamo del cibo all'anima nostra. Forse per alcuni è diventato troppo pesante Eliseo, che ci parla sempre del Signore. C'è bisogno di uscire un po' fuori per i campi per fare una frase. Dobbiamo stare attenti a quello che raccogliamo però, perché quello che raccogliamo diventa il cibo per l'anima nostra. E concludo. Una delle ultime visite che ho fatto, non adesso, forse un anno e mezzo fa, una frase mi ha colpito, di questo cardiologo, molto cardiologa, molto giovane, mi ha colpito spiritualmente, chiaramente mi ha colpito. Poi voi sapete, no, che noi dovunque ci troviamo il Signore poi ci illumina e ci parla. Ecco perché a volte ci veniamo a trovare in posti dove magari non vogliamo, però poi quel posto diventa un luogo dove il Signore ti ammaestra. E una delle cose che mi aveva colpito, questa cardiologa mi ha detto: bisogna mangiare bene, intendendo bisogna stare attenti, no, alle cose che si mangiano. E poi ad un certo punto mi ha detto una frase e questa cosa mi ha illuminato, non per il cibo vero, spiritualmente. Mi ha detto: anche perché non è che voi ve ne accorgete adesso che vi fa male, ve ne accorgete più avanti. e poi quando farete 50-55 anni, e poi qualche organo inizierà a risentire di come avete dato da mangiare a questo corpo. Ci ho pensato, perché noi magari adesso non ce ne rendiamo conto, no? Mangiamo, poi più avanti iniziamo ad avere i primi problemi, e così è spirituale. Spiritualmente non ce ne rendiamo conto, bello questo, bello quello, ho visto di qua, ho visto di là, stupendo, musica di qua, di là, poi non ce ne rendiamo conto, tutto questo crea dentro di noi forse anche entusiasmo, piacere, ma non possiamo sapere se questi cibi che sono entrati alla fine si rivelano come dei virus che iniziano poi a togliere energia spirituale, zelo, fedeltà al Signore. Dice, ma giustamente dice, fratello, ma come dobbiamo andare avanti poi alla fine? Come facciamo a capire? La farina, fratello, la parola di Dio è insostituibile. È insostituibile. Dove non c'è la parola, non c'è cibo, non c'è Gesù, non c'è vita eterna. Oggi c'è questo attacco alla parola con tecniche, strategie, il messaggio che al messaggio viene dato sempre meno spazio, più piccolo, più piccolo, più piccolo, proprio per, no? E sembra che alcuni hanno bisogno necessariamente, per rimanere in chiesa, di essere trattenuti o intrattenuti da rumore, da casse alte, da luci soffuse. Tutte queste cose creano qualcosa che ci trattengono. Oggi, domani, fra 20 anni, l'anima tua come sarà? Oggi saltiamo davanti a queste cose, no? La generazione ha bisogno di saltare. Fra 15 anni come saremo spiritualmente? Dopo che avremo mangiato girando per questi campi e avremo raccolto, saremo tra quelli che diremo: la morte nella pentola ho messo e non me ne sono reso conto. O saremo tra quelli che comunque si sono legati, affidati a quel pugno di farina, la parola di Dio, al pane disceso dal cielo, che è in grado di liberarci da ogni contaminazione di corpo e di spirito. Dio ci aiuti. Amen. Perché alla fine credo che tutti quanti noi abbiamo due desideri: uno, di rimanere fedeli al Signore, e due, di entrare in cielo per vedere Gesù a faccia a faccia. Amen.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

amici in ascolto, abbiamo trattato nelle trasmissioni precedenti il ritorno del Signore nei suoi aspetti, naturalmente non approfondendo l'argomento, ma cercando di prendere dalla parola di Dio quello che poteva servirci per avere un quadro complessivo della situazione degli ultimi tempi. In questa trasmissione desideriamo vedere insieme la seconda venuta di Cristo Gesù. L'abbiamo già menzionata nelle trasmissioni precedenti, ma probabilmente è stata inserita in un contesto molto più ampio. In questa trasmissione desideriamo approfondire questo argomento. La seconda venuta del Signore è menzionata più di 300 volte nel Nuovo Testamento. Questo sta a testimoniare che la seconda venuta del Signore è qualche cosa di concreto, qualche cosa di certo, qualche cosa affermato in maniera indiscutibile dalla parola del Signore. Paolo, l'apostolo Paolo, si riferisce ad essa nelle sue epistole almeno 50 volte. Si afferma che la seconda venuta del Signore sia menzionata 8 volte più della prima venuta. Senza dubbio, questa è una dottrina tra le più importanti del Nuovo Testamento, visto che i libri come prima e seconda Tessalonicesi sono dedicati a questo argomento, e anche in altri libri del Nuovo Testamento. Ma soprattutto per noi credenti sono valide anche le parole dette da Gesù intorno a questo avvenimento. Nell'Evangelo secondo Giovanni, nel capitolo 14, dai versi da 1 a 3, leggiamo: il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio ed abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve l'avrei detto. Io vo a prepararvi un luogo, e quando sarò andato e v'avrò preparato un luogo, tornerò e v'accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi, e del dove io vo sapete anche la via. Queste parole ha detto Gesù, e noi siamo certi che egli tornerà presto per quanti lo hanno accettato. Non solo Gesù ha parlato di questo secondo ritorno, ma anche gli angeli hanno detto di questo ritorno. Nel libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 1, al verso 11, leggiamo: sono gli angeli che si esprimono a coloro che erano presenti alla ascensione di Gesù. Gli angeli hanno detto: uomini galilei, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù, che è stato tolto da voi ed è assunto in cielo, verrà nella medesima maniera che l'avete veduto andare in cielo. C'è anche questa testimonianza che attesta che il Signor Gesù ritornerà. Ma ancora il Vecchio Testamento prevede le due venute di Cristo: la prima come figliuolo di Dio, Messia rigettato e sofferente; la seconda invece è una venuta in potenza e in gloria. E prima di leggere quanto è scritto nel Vecchio Testamento sulla seconda venuta del Signore, vogliamo ascoltare un brano musicale.

stiamo trattando la seconda venuta di Cristo. Abbiamo letto dall'Evangelo di Giovanni le parole di Gesù che ci attestano questa sua venuta. Abbiamo ascoltato le dichiarazioni degli angeli nel giorno dell'ascensione che ci dicono che Gesù ritornerà una seconda volta nella medesima maniera che è stato visto ascendere al cielo. E nel Vecchio Testamento, al capitolo 53 del profeta Isaia, dal verso 10 leggiamo: ma piacque all'Eterno di fiaccarlo coi patimenti, dopo aver dato la sua vita in sacrificio per la colpa. Egli vedrà una progenie, prolungherà i suoi giorni e l'opera dell'Eterno prospererà nelle sue mani. Egli vedrà il frutto del tormento dell'anima sua e ne sarà saziato. Per la sua conoscenza il mio servo, il giusto, renderà giusti i molti e si caricherà egli stesso delle loro iniquità. Perciò io gli darò la sua parte fra i grandi

quando egli ritornerà dal cielo, ritornerà per accogliere tutti coloro che hanno accettato l'opera di salvezza e di redenzione. Naturalmente molti non credono alla venuta di Gesù, ma noi cristiani sappiamo che questa venuta di Gesù sarà per noi il giorno nel quale la parola del Signore sarà confermata interamente in ogni sua parte, e vogliamo continuare a vivere la nostra vita in attesa di questo meraviglioso giorno nel quale Gesù completerà la sua opera e ci condurrà nel regno dei cieli, dove egli stesso ha detto sta preparando un luogo per tutti coloro che lo hanno accettato. Il Signore voglia aiutare ognuno di noi in modo che queste promesse del Signore possano essere per noi un punto di riferimento giornaliero per vivere in una condizione di attesa del ritorno del Signore. Ora vogliamo considerare altri aspetti della venuta del Signore, cioè il tempo della sua venuta e gli effetti della sua venuta. Questo argomento l'abbiamo trattato all'inizio di queste nostre trasmissioni, ma in chiusura è nostro desiderio ricapitolare questi avvenimenti che forse sono i più significativi di tutto questo studio. Il tempo della sua venuta, sono stati fatti dei tentativi per stabilire i tempi della sua venuta, ma non è stato mai possibile accertare il tempo esatto della sua venuta. Gesù stesso ha detto che il tempo preciso della sua venuta è sconosciuto persino agli angeli del cielo. Ma sappiamo una cosa molto importante, che verrà improvvisamente e inaspettatamente. È per questo che il Signore ci dice nella sua parola che quelli che aspettano il ritorno del Signore debbono parlare di Lui e annunciare che Egli ritorna. Come avverrà questa seconda venuta del Signore? Ci sarà il rapimento dei santi. I santi morti e viventi saranno trasportati nella sua presenza, andandogli incontro con un corpo come il corpo di Gesù glorificato. Poi, quando ci sarà il giudizio, i santi saranno giudicati e riceveranno il loro premio. Gesù verrà prima per i suoi santi. Essi saranno cambiati in un batter d'occhio, rapiti nella sua presenza, e appariranno davanti al trono di Cristo. Il fatto della seconda venuta di Gesù è la base della nostra fede. Se la nostra speranza fosse per il solo tempo presente, noi saremmo di tutti quanti i più miserabili. Noi crediamo fermamente nella seconda venuta di Cristo, e ci dice la parola di Dio che a questa speranza si purifichi come Egli è puro. Ascoltiamo un brano musicale mentre riflettiamo su quanto abbiamo ascoltato.

come credenti, noi accettiamo interamente quanto contenuto nella parola di Dio e viviamo in attesa del ritorno del Signore. Naturalmente il ritorno del Signore avrà degli aspetti abbastanza differenziati, perché ognuno di noi vive la propria vita in attesa di quel giorno in maniera personale, individuale, ma per i credenti il riferimento è molto preciso. Quando il Signore ritornerà, dovrà trovarci fedeli a Lui, facendo la Sua volontà, adempiendo i Suoi comandamenti, e soprattutto ci dovrà trovare mentre annunciamo agli altri che Gesù è già venuto una prima volta per la redenzione di tutti gli uomini, e che ancora oggi, mentre noi parliamo di questo, c'è la possibilità di accettare l'opera di Cristo quale Salvatore, Redentore di tutta l'umanità. E soltanto a quelli, o per quelli che accettano e hanno accettato Gesù quale loro Signore, Salvatore, Redentore, potranno vivere serenamente, tranquillamente, in attesa del giorno nel quale Gesù adempirà ancora una volta le sue promesse e tornerà dal cielo per portare con sé solo quelli, e questo deve essere molto chiaro, solo quelli che lo hanno accettato. E l'appello che facciamo a quanti ci hanno seguito, a quanti hanno ascoltato e a quanti forse si sono incuriositi di questi avvenimenti, oppure sono stati un po' terrificati da quello che avverrà negli ultimi tempi, ebbene, non è molto importante quello che avverrà nel mondo, quanto è importante quello che avverrà per noi individualmente, per l'anima nostra, ma non solo per un tempo limitato, ma per tutta l'eternità. E su questo argomento la parola di Dio è molto chiara: se noi accettiamo Gesù come nostro Salvatore, Egli ritornerà per portarci con Lui nell'eternità. Ma è altrettanto chiaro che chi lo rifiuta sarà condannato per l'eternità. Voglia il Signore aiutare ognuno di noi in modo che questi avvenimenti che dovranno avvenire nel prossimo futuro possono essere soltanto degli avvenimenti ai quali noi assistiamo come redenti, come santi, come cristiani, ma assistiamo a questi avvenimenti perché il Signore ci ha rapiti e ci ha portati con sé per tutta l'eternità. Possa ognuno di noi prendere una decisione in modo da attendere questo momento particolare del ritorno del Signore serenamente e soprattutto in pace con Dio. Il Signore ci benedica.

0: abbiamo trasmesso Maranatà, il Signore viene. Note bibliche sul ritorno di Gesù.
1: Stiamo facendo delle riflessioni sulla preghiera. Cerco sempre di mantenere abbastanza breve questo tempo, anche perché non mi rivolgo a degli specialisti e neanche a persone che sono per forza già credenti. Quindi cerco di essere semplice, cerco di dire magari poche cose, quindi si potrebbero dire molte più cose di quelle che in genere condivido in questi pensieri, però mi voglio soffermare sulle cose importanti. Questo episodio l'abbiamo intitolato Venga il tuo regno ed è il terzo di una serie basato sul Padre Nostro. Dopo che nel primo episodio ci siamo occupati dell'introduzione a questa preghiera e nel secondo episodio della prima parte, Padre Nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. In questo episodio ci concentriamo invece sul versetto 10 di Matteo. Un solo versetto, anzi, solo la prima parte di questo versetto che vado a leggere. Matteo capitolo 6, versetto 10. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, anche in terra. Mi soffermo sulla prima parte, venga il tuo regno. La seconda parte è certamente collegata anche a questa, ma proprio per non essere troppo precipitosi, la tratteremo nel prossimo episodio. Mi concentro quindi su questa prima parte, venga il tuo regno. Beh, che cosa significa questa espressione? Abbiamo detto che questa preghiera è un modello di preghiera, non siamo costretti a recitarla a memoria, però i principi che ci dà sono utilissimi e dobbiamo comprendere. Quando noi diciamo venga il tuo regno, che cosa intendiamo? Che cosa intendiamo davvero nella nostra vita? Non vorrei che qualcuno ripetesse queste parole senza sapere assolutamente di cosa sta parlando. Allora, in quest'ottica vorrei approfondire che valore ha questa espressione, che cosa esprime. Allora, per rispondere a questa domanda, in primo luogo ci dobbiamo chiedere che cos'è il regno di Dio. Allora, il primo punto è che cos'è il regno di Dio. Anche qui la risposta potrebbe essere molto complessa o molto semplice. Cerco di essere semplice. Allora, quando diciamo ad esempio il regno della regina Elisabetta II, è molto chiaro. È il regno dove Elisabetta II regna. In questo caso il Regno Unito. Ma se parlo del regno di Dio, che cosa intendo? Intendo quando Dio regna. Si può parlare di regno di Dio se colui che regna, il re, è Dio. Allora qualcuno potrebbe dire, ma allora aspetta un attimo. Ma se Dio ha creato l'universo, allora Dio è re sempre. È lui che è il creatore ed è il re dell'universo. Sono d'accordo con questa affermazione. Ma quando nella Bibbia Gesù ha insegnato questa preghiera, parlando al futuro, venga il tuo regno, ci fa capire che ci sono vari aspetti del regno di Dio. E qui sulla terra, nell'esperienza umana, anche se in un certo senso Dio regna sempre sul suo creato e nell'universo, ma l'esperienza umana è una cosa particolare, perché Dio ci ha messi qui, nel tempo. Ricordatevi che Dio è eterno, ha creato il tempo per noi, il tempo, e nel tempo succedono delle cose, succedono degli avvenimenti, e nel tempo Dio ha dato all'uomo una certa libertà, e così il regno di Dio si sviluppa nel passato, nel presente e nel futuro. Allora, adesso brevemente, in pochi punti, voglio analizzare appunto la storia del regno di Dio per capire. Parliamo quindi del regno di Dio nel passato. Dio ha creato questo pianeta, ma se ci pensate bene, lo ha affidato come a un viceré. Questo viceré è l'uomo. Infatti, se noi leggiamo in Genesi, al capitolo 1, versetto 28, Dio li benedisse e Dio disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, rendetevela soggetta, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e sopra ogni animale che si muove sulla terra. Vedete che grande responsabilità ha avuto l'uomo e la donna insieme. Dovevano colonizzare questo pianeta, renderlo soggetto, dominare su questo pianeta. Sostanzialmente l'uomo riceve dal re un incarico di essere il suo viceré qui sulla Terra. Ed è qui che inizia questa storia affascinante, perché Dio ha creato l'uomo in grado di fare delle scelte, di essere libero. Dio poteva anche non fare così, ma Dio ha scelto di non creare degli automi, come spesso invece pensiamo. Ci ha lasciati liberi. E che cosa ha fatto questo viceré che doveva dominare sul pianeta? Ha pensato, istigato diciamo anche da un altro ribelle che è Satana, insieme si sono ribellati a Dio. L'uomo e Satana insieme si sono ribellati a Dio. La conseguenza di questa ribellione, il peccato. Ecco, quando pensiamo al peccato pensiamo sempre a chissà quale tipo di azioni, ed è vero, ma il peccato alle sue origini ha sempre alla base una ribellione verso Dio. È lì che è nato tutto, quando l'uomo ha scelto di disubbidire, di ribellarsi. Allora il regno di Dio prende una piega diversa nel tempo in cui viviamo. Questo pianeta, dopo il peccato dell'uomo, ha fatto un percorso. Il peccato dell'uomo lo ha portato alla morte. Con la morte sono arrivate anche malattie, sofferenze, disastri di ogni genere. Dio non ha creato l'uomo per questo, ma questa è l'esperienza umana. Spesso gli uomini se la prendono con Dio e non riflettono che in fondo tutto questo è sempre una conseguenza di quella ribellione, dell'essersi ribellati al regno di Dio. Allora Dio avrebbe potuto abbandonarci. Allora, come molti credono, molti dicono l'uomo distruggerà questo pianeta, molti sono pessimisti sul futuro, con l'inquinamento, con il buco nell'ozono, con tutti i problemi che l'uomo ha creato, l'uomo distruggerà questo pianeta. Allora io credo che se Dio avesse abbandonato completamente l'uomo, l'uomo avrebbe effettivamente rovinato e distrutto questo pianeta. Ma c'è una buona notizia: Dio non ha abbandonato l'uomo, e in effetti la Bibbia parla di questo. La storia della Bibbia è la storia del regno di Dio, un regno di Dio che passa attraverso la salvezza dell'uomo, riportare l'uomo ad avere una buona relazione con Dio. Dio vuole ribaltare gli effetti del peccato. Per farlo, nell'Antico Testamento ha scelto un popolo che doveva essere luce di questo mondo, testimoniare alle altre nazioni di questo Dio, di questo re. Le altre nazioni diventarono presto idolatre e si allontanarono da Dio. Ma nello sviluppo della storia dell'Antico Testamento vediamo che Israele, sto parlando di Israele ovviamente, aveva dei re che non sono stati ubbidienti. Questi re, che dovevano anche loro essere rappresentanti di Dio in mezzo al popolo, furono molto deludenti. La storia del popolo di Israele ci mostra che alla fin fine i re hanno portato Israele alla rovina. Ma Dio aveva promesso un re speciale, ed è qui questo re, chiamato Messia, unto, dal greco Christos, e in italiano noi lo traslitteriamo come Cristo, è di fatto un re unto della dinastia di Davide, un re di Israele appunto. Questo re avrebbe stabilito finalmente di nuovo la giustizia, avrebbe ristabilito il regno di Dio, avrebbe riportato Israele agli antichi fasti, ma soprattutto avrebbe ristabilito il regno di Dio anche sulle nazioni. Questo era l'obiettivo finale di Dio. E allora, vedete, si è arrivati a un certo punto in cui c'era questa aspettativa di questo re. Quando Gesù è venuto, Gesù si è presentato proprio come questo re, il Cristo. Ma ahimè, non sono stati molti a credere in lui. Sì, una certa parte di Israele ha creduto, ma molti lo hanno rifiutato, perché non sembrava proprio il Messia che aspettavano. Loro si aspettavano un Messia che li avrebbe liberati dai romani, si aspettavano un Messia combattente. Ma questo re parlava invece di cose diverse. Gesù, predicando in Marco capitolo 1 versetti 14-15, leggiamo che disse: si recò in Galilea e, predicando il Vangelo di Dio e dicendo: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete al Vangelo. Lui predicava questo: il regno di Dio è vicino, anche perché io sono arrivato, io sono il Messia, ma dovete ravvedervi, dovete credere in me, dovete seguirmi. Ora però, come dicevamo, Gesù aveva un messaggio difficile da comprendere, perché da una parte si presenta come re, ma dall'altra diceva ai suoi discepoli che egli era venuto per morire per i peccati del popolo. E allora loro non riuscivano a mettere insieme le cose. Come può un re morire? Loro si aspettavano che il Cristo, questo re speciale, vivesse per sempre. Ma le due cose potevano andare d'accordo in un solo modo. Questo re doveva morire per i peccati, per ribaltare gli effetti del peccato dell'uomo, per favorire la riconciliazione dell'uomo con Dio, portando su di sé le colpe dell'uomo, e poi doveva risorgere per vivere per sempre. Ed è proprio quello che Gesù ha fatto. Leggendo il Nuovo Testamento ci rendiamo conto che dopo la sua morte e la sua risurrezione i suoi discepoli lo hanno capito che era lui questo re che doveva venire, e hanno capito anche che non era un uomo semplice come tutti gli altri. Iniziarono a riconoscere la sua divinità, lo vediamo come nel libro degli Atti iniziarono anche a pregare rivolgendosi a lui direttamente, cosa che prima un ebreo non avrebbe mai fatto, non avrebbe mai rivolto preghiere a nessuno se non a Dio stesso. Ma i discepoli cominciarono a invocare Gesù Cristo. Gesù, dopo la sua morte, però, lasciò questa terra. E così arriviamo al regno di Dio nel presente. Gesù ha detto che sarebbe passato del tempo dalla sua prima venuta alla sua seconda venuta. Il regno di Dio nel presente è quello che in fondo viviamo anche noi, dal primo secolo fino ad oggi. Un regno che noi viviamo anche spiritualmente, perché chi ha riconosciuto Gesù nella sua vita, chi ha accettato quello che Gesù ha fatto per lui, lo riconosce come re. E quindi in un certo senso c'è una dimensione presente del regno. Anzi, Gesù ha detto che in questo tempo avrebbe dato un consolatore, lo Spirito Santo, e i credenti oggi vengono consolati proprio attraverso l'opera dello Spirito Santo in loro. E lo Spirito Santo li aiuta anche a testimoniare. Quando si dice che i cristiani evangelizzano, parlano di questo, parlano della buona notizia, parlano del fatto che il re è venuto e che molti non lo hanno riconosciuto, parlano del fatto che il re tornerà e che dobbiamo prepararci ad incontrarlo. Questo re non è come i re di questa terra che conosciamo, è un re che ha dato la sua vita per i suoi sudditi. Normalmente i re chiedono ai sudditi di dare la loro vita, e invece questo re ha dato la sua vita per i suoi sudditi. Ma è un re che tornerà, e mentre aspettiamo il suo ritorno vogliamo invitare più persone possibili a prepararsi ad incontrarlo. E quando diciamo venga il tuo regno, noi stiamo aspettando il ritorno di Gesù, stiamo aspettando che Gesù torni per stabilire un regno, questa volta eterno, visibile. E proprio per questo voglio andare a parlare alla fine della dimensione futura del regno di Dio. Il regno di Dio futuro. In Marco 14, 25 Gesù aveva detto: in verità vi dico che non berrò più del frutto della vigna fino al giorno che lo berrò nuovo nel regno di Dio. Gesù sapeva che un giorno avrebbe di nuovo brindato con i suoi discepoli. C'è una dimensione futura del regno di Dio, in cui entreremo solo alla fine dei tempi, quando Gesù tornerà, perché lui ha promesso che sarebbe tornato, e questo i cristiani stanno aspettando, quando dicono venga il tuo regno. E aspettando questo ritorno, non ci aspettiamo più un re che venga di nuovo debole per morire per i peccati. Lo ha già fatto una volta per tutte, tornerà invece per giudicare questo mondo. In Apocalisse, al capitolo 19, versetto 16, leggiamo che sulla veste e sulla coscia porta scritto questo nome: Re dei re e Signore dei signori. Quando Gesù tornerà, verrà come re dei re e signore dei signori. E quando si legge l'Apocalisse si parla di battaglie, si vede che Gesù vincerà sui suoi nemici. Questo è il grande messaggio dell'Apocalisse: il re vincerà. In Apocalisse 19:6 leggiamo ancora: udì come la voce di una gran folla e come il fragore di grandi acque e come il rombo di forti tuoni, che diceva alleluia, perché il Signore nostro Dio l'Onnipotente ha stabilito il suo regno. Ebbene, alla fine Dio ristabilisce il suo regno in maniera visibile, e sarà un regno eterno. Dio farà quello che ha sempre voluto fare dal principio: vivere con l'uomo, creerà nuovi cieli e nuova terra e sarà con noi. Ma non tutti apparterranno al suo popolo. Per appartenere al suo popolo dobbiamo aspettare questo re, e mentre lo aspettiamo riconoscerlo come re, ma riconoscerlo anche come salvatore e signore della nostra vita. Lui ha dato la sua vita per noi affinché noi potessimo ritornare a essere riconciliati con Dio. Ma se non accettiamo questo, quando ritornerà, saremo sotto giudizio. Allora, mi avvio alla conclusione, molto veloce. Dio è il creatore, è il re, vuole regnare, e noi spesso non lo rispettiamo, l'uomo non lo rispetta, l'uomo va avanti per la sua strada. Dio non si è arreso agli effetti del peccato, ha mandato Gesù per ribaltare gli effetti del peccato, ovvero la morte. Gesù è morto per noi, ha dato la sua vita per noi, il re è morto per i suoi sudditi e tornerà per regnare. Noi vogliamo avere vita eterna, vogliamo regnare con Lui. Se diciamo venga il tuo regno, lo dobbiamo dire perché crediamo che il re è venuto e che il re tornerà. E tu ci credi? Lo stai veramente aspettando? Hai creduto che egli è già venuto e che tornerà per giudicare il mondo e per dare vita eterna a coloro che hanno creduto in lui per vivere per sempre? Se lo credi, allora puoi dire con me: venga il tuo regno. Un caro saluto a tutti e tenete duro, perché il Signore prima o poi torna.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
4: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
5: Eccomi da voi con una piccola esperienza. Il Signore è incredibilmente gentile con noi e provvede in maniere spesso inaspettate. Adesso vi racconto cosa mi è successo. Ero appena tornata da un convegno di donne, ero molto contenta di come era andato, le donne erano rimaste soddisfatte, erano partite con tante buone intenzioni e io ero felice di essere tornata a casa, ero anche un po' stanca. Dopo cena, mentre mettevo a posto la cucina, apro il frigorifero e sbadabam, lo sportello si stacca e cade sul pavimento con un chiasso tremendo. Ho parlato che il Signore è gentile e ci dà delle benedizioni. La prima è stata che non mi è venuto sulla testa. Alla mia età non c'è bisogno di botte di quel tipo, si rimbambisce senza aiuti esterni. La seconda benedizione è che non mi sono arrabbiata, anche se per terra c'era un miscuglio di ogni cosa e che per una donna stanca non era certo una gioia. Miscuglio di olio, uova rotte, scivolose, parmigiano grattugiato e caffè solubile, che nell'olio non è per niente solubile, e poi che diventa una pappa stranissima dentro nella chiara d'uovo. Così mi sono messa a pulire e ho tirato su tutto il macello, mi sono tenuta occupata per un po' di tempo e poi ho pensato che avremmo dovuto rimediare alla situazione in qualche modo. La terza benedizione però è stata che il reparto del congelatore è autonomo e perciò niente di quello che era congelato si è guastato. Però c'erano altri problemi. Noi non abitiamo a Roma, abitiamo in un paesino che è un paesino in cui non c'è praticamente niente, non è facile certo trovare pezzi di ricambio per elettrodomestici, soprattutto se si tratta di cambiare lo sportello di un frigo non nuovissimo. Saremmo dovuti andare a Roma dal concessionario con la porta in spalla, come se vi ricordate la storia di Sansone che si è messo la spalla della città sul groppone, e perdere un bel po' di tempo. Poi c'era roba da tenere in fresco e a questo punto è spunta la quarta benedizione. Quando abbiamo preso in affitto la casa, la proprietaria ha lasciato nel sottosuolo un piccolo frigo che sembra appartenere all'epoca della Seconda Guerra Mondiale, ma che funziona molto bene e si è dimostrato utilissimo per metterci le cose che sennò sarebbero andate da male. Ma la quinta benedizione è veramente la più straordinaria. Il giorno dopo, il patatrac della porta, è suonato il campanello e una vicina ci voleva presentare una famiglia di persone interessanti, lei li ha chiamati evangelisti come noi, che era venuta a abitare da poco a Castel Madama, che è il posto in cui abitiamo, e che lei aveva conosciuta. Era una coppia giovane, molto carina, con due bambini, e li abbiamo naturalmente fatti entrare, accolti, fatto il caffè e poi ridendo abbiamo raccontato la disavventura del frigo. «Faccia un po' vedere», dice il marito, che è un giovane, un pezzo di Marcantonio con una bella faccia sorridente, e mio marito lo ha accompagnato in cucina. «Dove sta lo sportello?» dice. «È qui dietro, l'avevamo messo da una parte». Lui lo prende, lo osserva, dice: «E che ci vuole?» «Lo mettiamo dall'altra parte, una cosa da niente. Mi dia solo un cacciavite e ci penso io». Ci è voluto poco e la cosa era bella sistemata, fra lo stupore, la riconoscenza e l'ammirazione mia e anche un po' di mio marito. Lo capite perché dico che il Signore è incredibilmente gentile, ci ha fatto risparmiare tempo, soldi, seccature e impicci, e in più ci ha fatto conoscere dei nuovi amici. C'è un versetto nella Bibbia che dice che tutte le cose collaborano al bene di quelli che amano Dio per aiutarli a diventare un po' di più come il Signore Gesù, e questo versetto si trova nella lettera ai Romani al capitolo 8 versetto 28 e 29 ed è veramente sempre lì nella Bibbia per incoraggiarci.
4: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
6: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
4: Favole?
7: Favole.
4: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba. Thank you.
7: Di un indovino ci parla la favola di oggi, un indovino che come tanti ai nostri giorni non indovinano proprio un bel niente. Intanto sentiamo questa favola di Esopo.
8: L'indovino. Un indovino che se ne stava seduto in piazza a predire il futuro dietro compenso fu avvicinato da un tale che in fretta e furia lo informò che le porte della sua casa erano state divelte e tutto ciò che c'era dentro l'avevano portato via i ladri. Profondamente sconvolto, l'indovino s'avviò di corsa verso casa, levando acuti gemiti per vedere che cosa gli era successo. Uno dei presenti allora gli disse: «Bello mio, come mai tu che dici di prevedere le cose degli altri non sai indovinare ciò che capita a te?» Questa favola potrebbe essere usata nei confronti di coloro che non sanno amministrare bene la propria vita e pretendono di farlo con le cose che non li riguardano affatto.
7: Ho letto qualche tempo fa un articolo di cronaca che riguardava l'omicidio di un mago avvenuto nella capitale. Quest'uomo, come l'indovino di Esopo, non era stato in grado di prevedere il pericolo che lo minacciava. Eppure tante persone si erano rivolte a lui pensando che fosse in grado di dir loro una parola autorevole riguardo il futuro. Molte persone oggi si rivolgono agli indovini, ecco, ma questo fenomeno, come sappiamo, non è cosa nuova. I popoli pagani dell'antichità, ecco, praticavano abitualmente la divinazione. Gli astrologi e i maghi hanno sempre avuto molto seguito. Ecco, ma perché questo? Perché l'uomo è così interessato a spingere il suo sguardo al di là dell'oggi? Beh, penso che la causa principale sia l'insicurezza dell'uomo, che è la diretta conseguenza del fatto che non conosce Dio. L'uomo che rifiuta la parola di Dio non ha certezze per il futuro. Allora cerca di mettersi al riparo attraverso le pratiche occulte dalle eventuali sorprese e calamità che potrebbero colpirlo. Ma che cosa dice il Signore degli indovini, visto che è Lui solo ad avere una parola autorevole in proposito? Nella Bibbia l'argomento viene affrontato in più occasioni. Israele era circondato da popoli dediti a questo tipo di pratiche e Dio non voleva che il suo popolo si contaminasse con esse. Nel libro del Levitico, ad esempio, leggiamo: se una persona si rivolge ai medium e ai maghi per prostituirsi dietro di loro, io volgerò la mia faccia contro quella persona e la sterminerò di mezzo al popolo. Santificatevi dunque e siate santi, perché io sono l'Eterno, il vostro Dio. Ecco, il Signore aveva proibito al suo popolo qualsiasi contatto con le pratiche occulte e con chi le praticava, pena la morte. In Isaia poi leggiamo ancora: se vi si dice consultate i medium e i maghi che sussurrano e bisbigliano, rispondete: non deve un popolo consultare il suo Dio? Deve forse rivolgersi ai morti per contro dei vivi? Attenetevi alla legge e alla testimonianza. Se un popolo non parla in questo modo è perché in esso non c'è luce. E ancora il profeta Zaccaria aggiunge: poiché gli idoli domestici dicono cose vane, gli indovini osservano falsità e raccontano sogni bugiardi, danno un vano conforto, per questo vanno errando come pecore, sono afflitti perché sono senza pastore. Il Signore non può avere alcuna comunione con Satana, il padre della menzogna, da cui ogni forma di occultismo, di divinazione e di magia ha origine. Ed egli dice chiaramente che chi pratica queste cose cammina nelle tenebre ed è quindi avviato alla perdizione. È scritto infatti che i maghi, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna non avranno alcuna parte con Dio. Ecco, Dio, amici, è santo ed esige la santità anche da quelli che lo amano. Con santità non si intendono manifestazioni particolari di misticismo o cose simili, ma ecco, si intende la separazione dal male, quindi da Satana. Molte persone oggi fanno come l'indovino di Esopo, che pur non sapendo amministrare saggiamente la sua vita, pretendeva di farlo per gli altri. Ma la parola di Dio smaschera i loro inganni.

0: Avete ascoltato
1: Favole alla radio.
2: Ha condotto in studio Mario Pieri.
3: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
4: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: Da Confucio a Cristo.
5: 36esima puntata.
6: Bisogna confidare solo nei doni della grazia e dello Spirito Santo, e non nell'argento o nell'oro. Questa grande verità appare al Signor Sì in tutta la sua chiarezza, quando col cuore occupato da un grosso dono fattogli da una persona e accettato a cuor leggero, non riesce a cacciare un demonio dalla vita di un uomo. Impara comunque la lezione, restituisce la somma e, riacquistata la potenza dello Spirito Santo, guarisce l'indemoniato. Nei paesi pagani, il diavolo è veramente adorato, sia col suo nome che sotto le varie forme dell'idolatria. Bisogna considerare attentamente la questione dell'idolatria e avere ben chiaro che essa non è che una forma mascherata di adorazione a Satana, e perciò è veramente un punto cruciale tra le difficoltà con cui un missionario in terra pagana si trova ad avere a che fare. Idolatria e adorazione dei demoni sono strettamente collegati. E la stessa parola di Dio ce lo conferma. Scrive infatti l'apostolo Paolo: che dico io dunque? Che la carne sacrificata agli idoli sia qualcosa? Che un idolo sia qualcosa? Tutt'altro. Io dico che le carni che i gentili sacrificano, le sacrificano ai demoni e non a Dio. Ora io non voglio che abbiate comunione con i demoni. Questo diceva l'apostolo Paolo. Questo misterioso collegamento tra gli spiriti maligni e gli idoli si dimostra in vari modi. Ad esempio, un risultato di questo stretto legame è la pratica dello spiritismo, così diffuso in varie forme tra i popoli pagani. Nel nord della Cina, sacerdoti taoisti e buddisti riescono ad avere una grande influenza, oltre a notevoli profitti finanziari, dalle loro comunicazioni, vere o presunte, col mondo invisibile. Queste pratiche vengono guardate da qualcuno con disprezzo, ma più o meno tutti ne usufruiscono. Quel tipo di uomini e donne che in terre occidentali sarebbero definiti medium, là è molto numeroso. Quando capita qualche calamità alla famiglia, una malattia, un disastro, si va dal medium, che più spesso è una medium. Ella si reca presso la famiglia, dove le viene dato un caloroso benvenuto. Si brucia dell'incenso davanti agli idoli, perché la medium è sempre collegata ai sacerdoti. Poi ella si concentra e cade ben presto in una forma di trance. Il suo corpo cede completamente allo spirito invocato, e come un vaso aperto e vuoto aspetta di essere posseduta e riempita da una potenza misteriosa. comincia a parlare con una nuova voce, dichiara qual è il problema e suggerisce il rimedio più adatto. Si pagano altri soldi, si brucia altro incenso e vengono fatte altre prostrazioni davanti agli idoli, mentre piano piano, contorcendosi tutta, la medium esce dallo stato di trance. Una caratteristica notevole in questi casi è l'apparente incapacità della medium di liberarsi dalla signoria degli spiriti maligni a cui si sono date. Anche quando non la chiamano, questa potenza terribile ritorna, non importa se le medium si oppongono ad essa. Un caso del genere si è verificato in quel tempo a Pingyang ed è stato descritto dal missionario che l'ha visto. Un medium ben conosciuto, che per molti anni si era guadagnato da vivere facendo questo lavoro, si accorse che la sua salute ed il suo sistema nervoso erano molto danneggiati e decise quindi di rinunciarvi. Aveva 60 anni, ma era tanto sciupato e mal ridotto da dimostrarne almeno 20 di più. La lotta era lunga e terribile, ma nonostante tutti i suoi sforzi, la vecchia tirannia si rimpossessò di lui, finché gli sembrò impossibile essere liberato. Stava già per rinunciare al suo proposito quando la provvidenza lo mise in contatto con alcuni cristiani a Pingyang. Non si sa bene quanto avesse veramente capito e accettato il Vangelo, ma con la preghiera e la fede in Cristo egli trovò un po' di sollievo. Una notte, mentre tornava dalla città da solo, dovette passare accanto ad un albero sacro, considerato dimora dei demoni. Mentre si avvicinava all'albero, sentiva l'impulso fortissimo ad adorarlo ancora, come altre volte. Resistette disperatamente finché poté, ma la forza interiore era troppo grande. Si fermò, cadde in ginocchio e piegò più volte la fronte fino a terra. Immediatamente gli spiriti tornarono a impossessarsi di lui con forza raddoppiata. Coloro che lo conoscevano mandarono subito a chiamare i cristiani, compreso il missionario, il quale non poté più dimenticarsi dello sguardo disperato di quei poveri occhi. Si stava ormai avvicinando alla fine, perché l'angoscia della sua condizione era al di là delle possibilità di sopportazione del suo fragile corpo. Ma di nuovo la preghiera ebbe la meglio. L'anima angosciata si volse a Cristo per essere liberata. E poco dopo, con una pace che non era di questo mondo, egli morì. Qualunque teoria si voglia adottare per spiegare questi fenomeni, l'esperienza dimostra la necessità profonda di una vita di comunione con Dio come unico rimedio permanente e definitivo. E questo punto di vista non è in conflitto con ciò che la scienza ci può dire su questi fenomeni fisici e mentali. Solo che laddove le competenze mediche più profonde devono arrestarsi e la potenza umana non può fare nulla, rimane chi soffre senza speranza, a cui la liberazione può essere portata soltanto attraverso la fede in Cristo. Il punto di vista di Sì a questo proposito era che tutti gli uomini non rigenerati sono sotto la potenza del diavolo, proprio come, più o meno, tutti i cristiani sono influenzati dallo Spirito di Dio. Molte persone veramente convertite, in cui dimora lo Spirito Santo, sono ben lontane dall'essere sottomesse completamente al suo controllo. E così, più o meno nella stessa maniera, lo spirito che opera negli uomini ribelli, non in tutti i casi, ha la stessa supremazia, ma sulla sua presenza in tutti gli uomini non appartenenti a Cristo, sì, non aveva dubbi, né sul fatto che egli si impossesse in maniera sempre più piena della vita di coloro che lo seguono. Egli riconosceva anche che Satana era a capo di un'immensa legione di diavoli, molti dei quali egli aveva avuto modo di incontrarli nel corso della sua vita. Quando era confuciano, aveva sempre guardato con disprezzo questo tipo di cose. Come altri studiosi, suoi amici e conoscenti, egli definiva il taoismo, con il suo corteo di diavoli, un culto vile e poco pulito. Ma inevitabilmente anche lui, in caso di bisogno, ricorreva alla medium. Egli non giustificava il suo spiritismo e in teoria non ci credeva, ma non poteva fare a meno di ricaderci concretamente. Ai giovani missionari, che erano da poco arrivati dalla loro terra, tutta la questione sembrava molto strana, ma d'altra parte non potevano fare a meno di osservare la genuinità delle convinzioni di Sì e della sua fede. Davvero il suo nome nuovo non era un inutile vanto, egli era proprio un vincitore di demoni. La sua devozione e la sua preghiera erano di stimolo per tutti.

Siamo a Prima Corinzi 13. Allora, stiamo studiando i capitoli 12, 13 e 14 che sono dedicati, come abbiamo detto l'altra volta, all'uso corretto dei doni spirituali nell'assemblea. Abbiamo visto il capitolo 12 che parla della diversità dei doni pur nell'unità della Chiesa e quindi le varie parti del corpo, l'esempio del corpo. In questo capitolo 13 parleremo dell'amore come base di ogni cosa e nel capitolo 14, la settimana prossima, vedremo un approfondimento di Paolo su due doni in particolare, cioè le lingue e la profezia. Vi ricordo sempre il contesto in cui sta parlando Paolo, cioè il contesto di una chiesa che usa tanto i doni spirituali, ma in cui c'è anche tanto disordine e tanta carnalità che provocano divisione all'interno. Se vi ricordate l'ultimo versetto del capitolo 13 e 12, dopo aver parlato della diversità dei doni all'interno della Chiesa, dice adesso ora cercate ardentemente i doni maggiori e io vi mostrerò una via ancora più eccellente. Quindi sta per parlare di qualcosa, di una via superiore, più eccellente dei doni, o più eccellente nel senso di come un qualcosa che deve essere alla base anche dell'esercizio dei doni spirituali. E, come abbiamo detto, questa cosa è l'amore. Questo capitolo è una sorta di zoom nel cuore di Dio, nei valori di Dio, in ciò che Dio considera prioritario, è la top list del cuore di Dio, che spesse volte non equivale ai valori né del mondo sicuramente, ma certe volte neanche all'interno della Chiesa molti afferrano questa. L'amore è al top della lista di Dio. Dio considera l'amore per lui e per gli altri la cosa più importante, che deve essere alla base di tutto quello che facciamo, la motivazione di tutto quello che facciamo. Leggiamo: quando anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, diventerei un bronzo risonante o uno squillante cembalo. E se anche avessi il dono di profezia, intendessi tutti i misteri e tutta la scienza, e avessi tutta la fede da trasportare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. E se spendessi tutte le mie facoltà per nutrire i poveri e dessi il mio corpo per essere arso, ma non avessi amore, tutto questo niente mi gioverebbe. Quindi qui Paolo sottolinea che l'amore è la cosa più importante. Anche se uno avesse tutto il resto, non avrebbe alcun valore se non avesse amore. E notate, lui mette tutto al massimo. Quindi il massimo di tutto il resto, il migliore, il meglio che può esprimere, il massimo grado di tutte queste altre cose, se non c'è amore sarebbe comunque niente, nulla. Perché dice: quando anche parlassi le lingue degli angeli, se avessi il dono di profezia, intendessi tutti i misteri, spendessi tutte le mie facoltà. Vedete, lui sta estremizzando, ma neanche, ripeto, tutte queste cose al massimo grado valgono nulla se non c'è amore. Quali sono queste cose? Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, qui sta parlando del parlare in lingue, che è un linguaggio non comprensibile a chi lo usa, perché è un dono, e neanche generalmente alle altre persone, ma solo può essere compreso solo attraverso l'interpretazione. Qui dice le lingue degli uomini e degli angeli, è un linguaggio spirituale. È un linguaggio con cui una persona comunica con Dio. Abbiamo detto l'altra volta, potrebbero essere delle lingue parlate da qualche altra parte del mondo, o delle lingue parlate nella storia dell'umanità, o potrebbero anche essere non delle lingue esistenti. Qui addirittura parla delle lingue degli angeli, come qualcosa di assolutamente non umano. Qualunque lingua possa essere, ma se le parlassi tranquillamente, quindi se esercitassi questo dono, ma non avessi amore, non sarebbe nulla. Vi ricordate che loro, il dono delle lingue per loro era tenuto in grande considerazione, per la Chiesa di Corinto era tenuto in grande considerazione. Lui parte proprio da qua.
così come è tenuto in grande considerazione in molte chiese, al punto da dargli un'enfasi eccessiva che non dovrebbe avere. Se avessi il dono di profezia, idem. Poi dice, se intendessi tutti i misteri e tutta la scienza, questo sarebbe il dono della conoscenza, della sapienza. Il conoscere i misteri e la scienza era in grande stima per i greci, questa idea della conoscenza. E poi dice, se avessi tutta la fede da trasportare i monti, ricordate che cosa aveva detto Gesù? Se avete fede, grande come un granello di senape, potreste dire a questa montagna, spostati da qua e trapiantati nel mare. E tutti quanti di noi desideremo un briciolo di fede così, per vedere cose di questo tipo. E lo guardiamo sempre con un grande desiderio per la nostra fede, un obiettivo a cui arrivare nella nostra fede. E lui dice, se ce la facessi, se ce l'avessi, ma non avessi amore, uguale non sarebbe nulla agli occhi di Dio. Poi dice, se spendessi tutte le mie facoltà, questo sarebbe il massimo dell'altruismo, un'opera molto pia, dare tutti i propri beni per i poveri. Vi ricordate il giovane ricco che va da Gesù e gli dice che devo fare? Gesù gli dice, osserva i comandamenti, e poi gli dice, ma io non li ho osservati tutti quanti. E Gesù dice, allora vai e vendi tutto quello che hai. E a quel punto lui se n'è andato, no, non ce la faceva. Quindi, di nuovo, questa immagine di grande generosità, di grande altruismo, di una grande opera pia, ma Paolo dice, lo potresti pure fare, ma se non lo fai per la motivazione giusta, per amore, non ti servirebbe nulla. Sono quindi tutte cose nobili, sono tutte cose ammirevoli che suscitano il nostro rispetto, e le osserviamo negli altri, nei grandi uomini di Dio, le vorremmo noi, diciamo magari, oh, quanto lo vorrei, quanto vorrei poter arrivare a quel livello, eppure di nuovo non varrebbe nulla davanti a Dio senza amore. Quale amore? Non l'amore umano, non è l'amore umano quello di cui sta parlando Paolo, non è l'amore di uno sposo per la sposa, non è l'amore di un amico per un amico, è l'amore di Dio, quello che viene chiamato agape, amore agape. E che tipo di amore è? È l'amore che si dà, è l'amore che si sacrifica, è l'amore incondizionato che non dipende dal fatto che viene ricambiato. Non c'è questa considerazione nell'amore di Dio. Cioè Dio non ama perché noi ricambiamo, Dio ama e basta. Questo è il suo amore e che ovviamente si vede chiaramente in Cristo Gesù. Cristo Gesù non è morto solo per quelli che l'hanno accettato o l'avrebbero accettato. Gesù Cristo è morto per tutti, indistintamente. Quindi non stiamo parlando di un qualsiasi tipo di amore, ma stiamo parlando dell'amore di Dio. Ora, dobbiamo fare attenzione. Paolo non li sta sfidando al minimo. Non sta dicendo, davanti a tutte queste cose gloriose dovete avere questa piccola cosa. Abbiamo appena detto che cos'è quest'amore. È un amore che si sacrifica, un amore che si dà, un amore incondizionato, un amore assoluto. Questa è una grande cosa. Lui non li sta sfidando al minimo, ma al massimo. Lui non sta invitando loro a cercare la mediocrità spirituale, ma l'eccellenza. Capite quello che voglio dire? Non è che sta dicendo, ah, ma se tu dai tutti i tuoi soldi per i poveri, se comunque sei una persona antipatica che tratta tutti così, non sei amichevole per niente, allora niente vale. Non sta facendo questo paragone tra l'essere simpatici e fare tutte queste cose qui. Lui sta

Padre che produciamo noi, ma è il frutto dello Spirito nelle nostre vite. Ovviamente ho detto il contrasto. Quando anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, diventerei cosa? Un bronzo risonante, uno squillante cembalo, cioè uno strumento che infastidisce, che crea rumore. E quindi il contrasto è tra le lingue, che sarebbe un suono bello, angelico, meraviglioso, sublime, che potrebbero suonare così alle orecchie umane, come lo sentirebbe Dio? Come arriverebbe all'orecchio di Dio se non c'è amore? Cioè il dono delle lingue esercitato senza amore, come risuona alle orecchie di Dio? Come quando gli israeliti portavano i sacrifici davanti a lui con mani sporche di sangue, ipocriti, pensando a se stessi e quindi nell'egoismo. Come risuona ai suoi orecchi anche un dono esercitato in maniera sbagliata? Come un rumore. È quello che leggete qui. Quindi anche il suono più bello sarebbe un rumore, se non c'è amore. La profezia, la conoscenza, che cosa rappresentano? La grandezza di una persona. Dice, se uno avesse il dono di profezia, immaginate una persona che profetizza sempre, dice le cose che si realizzano, cose del futuro, previsioni del futuro, che sa rispondere a enigmi, a interrogativi, che conosce tutte le cose, la scienza, eccetera, come doni di Dio, stiamo parlando dei doni di Dio, va bene? Ma non ha amore, anche la fede ci mette qua dentro, ma non ha amore, quelle cose che rendono una persona grande, in realtà senza amore, quella persona è niente. Siede la grandezza dell'uomo, piccolezza per Dio, nulla. Dice, non sarei nulla. E poi l'ultima immagine è quella di spendere tutti i propri soldi per i poveri e addirittura di dare il proprio corpo ad essere arso, cioè morire come martire. Queste che cosa sono? Le massime espressioni di cosa? Di sacrificio, quindi, di zelo, di entusiasmo, di lealtà, di religione. Sono le massime espressioni della pietà, in senso biblico, no? Della religiosità. E quindi che cosa dice? Se non avessi amore, tutto questo, niente mi gioverebbe. Di che cosa sta parlando? Dio ha dei premi, lo sapete che Dio ha dei premi per chi opera per lui, no? Ricordate Gesù quando dice, quando fai l'elemosina, fallo di nascosto, non farlo davanti a te, non suonare la tromba davanti a te. Perché che cosa dice? Il Padre tuo che è nel segreto lo vede e te ne darà la ricompensa. Ci sono delle ricompense che Dio ha in serbo per quelli che operano per lui, nel dare l'elemosina, offrire generosamente, nella preghiera, di nuovo, fallo nel segreto, non fallo il digiuno, la preghiera, mirare tutti i diventi. Dio premia queste cose, Dio premia le nostre fatiche, le nostre opere fatte in amore però. Se invece queste cose non sono fatte in amore, ma in superbia e in gloria, per l'amore sì, ma di noi stessi, allora non ci sarà una ricompensa per quei tipi di opere. E ora la definizione di questo amore. L'amore è paziente, è benigno. L'amore non invidia, l'amore non si mette in mostra, non si gonfia, non si comporta in modo indecoroso, non cerca le cose proprie, ma non si irrita, non tiene conto del male, non si rallegra dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. È interessante questa definizione dell'amore, perché ci sono due cose in positivo, cioè ciò che l'amore è, e poi 8 cose in negativo, cioè ciò che l'amore non è. Perché? Perché? Secondo me perché per noi che siamo carnali e deboli, per noi è più facile riconoscere ciò che l'amore non è, perché lo vediamo tutti i giorni, quindi in senso negativo, piuttosto che vedere che cosa è realmente. Ma che cos'è l'amore? L'amore è paziente, questa è la qualità, la prima qualità, l'amore è paziente. Un'altra cosa interessante della definizione dell'amore è che non ci sono sentimenti, non ci sono emozioni in questa descrizione. Non ci sono cose astratte e neanche cose tanto romantiche, come lo definiremo oggi noi o i poeti moderni o i cantanti moderni. Quando si definisce l'amore sono tante cose belle,

poetiche, astratte. Tutte la definizione di Paolo sono cose concrete, sono cose pratiche, perché l'amore vero è qualcosa di molto concreto, è un amore che è azione, e agisce e produce risultati. E prima di tutto è paziente, cioè rimane e nelle varie circostanze, anche le più dure. Un amore che non riesce a superare il test del tempo, è un amore debole. È un amore che non è amore. Se io amo solo quando tutto va bene, se io non amo al di là delle circostanze difficili, e quindi non è amore, non è veramente amore. L'amore è prima di tutto paziente. È sicuramente la pazienza una grande virtù, è la virtù di Dio. Meno male che Dio è paziente. È vero? Meno male che Dio è paziente. Dobbiamo crescere nella pazienza. È anche benigno, cioè desidera il bene dell'altro, è pronto e desideroso, disposto, propenso a fare il bene. Per Dio fare il bene non è un peso, non è una seccatura, non è un disturbo. E quindi l'amore di Dio, l'amore che dobbiamo cercare noi, è un amore propenso, disposto, che lo fa con piacere. Aiutare, fare del bene. Quando, non so, vi capita di chiedere una cortesia a qualcuno ed è subito pronto a farla, vi fa piacere? Quando non è pronto a farla, magari lo fa, però non è la stessa cosa, perché non c'è il cuore dietro, no? Dio è benigno, l'amore è benigno, l'amore è desideroso di fare il bene. Non devi andare da Dio dicendo: scusa signore, sono qui un'altra volta. Lo so che sono passato 5 minuti fa. Non è che il Signore ti dice: vabbè, oggi già mi hai chiesto un sacco di favori. L'amore è benigno e Dio non vede l'ora che noi andiamo da Lui e che lo cerchiamo. Non è un disturbo, non è una seccatura. E l'amore vero, quello che dobbiamo cercare noi, è quel tipo di amore. Per cui fare il bene non è un disturbo, ma è una gioia, è un piacere. E adesso le tante cose che non è l'amore. L'amore, o che non fa l'amore, non invidia prima di tutto. Cosa significa invidiare? Ovviamente desiderare quello che ha l'altro. E anche porta a godere dei fallimenti dell'altro, l'invidia, è vero? L'amore non né desidera in quello che ha l'altro, stiamo parlando di un desiderio malvagio, cattivo. Non desidera in maniera malvagia quello che ha l'altro e non gode quando l'altro fallisce o sbaglia o non ottiene qualcosa. L'amore non si mette in mostra. Cosa significa mettersi in mostra? E come l'amore può mettersi in mostra? Quando tutto è incentrato su di me, quando io voglio che gli altri mi vedano, mi ammirino, e questo non è il vero amore, questo è il contrario dell'amore. Perché questo lo facciamo per la vanagloria, ma non perché desideriamo. Ovviamente questo ci porta certe volte un po' di imbarazzo, no? Perché tu fai un gesto di amore e magari le persone dicono: oh, guarda, che bravo, che amore, eccetera, eccetera. E tu devi combattere con questo che è quasi un'occasione di caduta, no? Perché potresti bruciare il bene che hai appena fatto perché inizi a gonfiarti, eccetera, eccetera. Ma e quindi dobbiamo lottare dentro noi stessi perché non vogliamo amare, vogliamo fare del bene, ma non vogliamo essere noi il centro dell'attenzione e non vogliamo farlo in un modo da metterci in mostra. E ovviamente qui non è che dobbiamo farci prendere dalla preoccupazione, dall'ansietà. Oh, non devo mettermi in mostra. E poi scatta la falsa umiltà, no, non mi devono vedere, devo fare di nascosto. Qui sta parlando ovviamente di un sentimento che è quello che, ecco, ti sto dando, no, come fanno le persone che danno l'elemosina, no? Ah, ti sto dando i 5 euro, guardate, 5 euro, no? Non si gonfia, è un po' simile, quando si parla del gonfiarsi, significa, si parla sempre dell'orgoglio. Quindi l'amore non si gonfia, non è pieno di orgoglio, non si comporta in modo indecoroso. Questa è bella. L'amore vero, l'amore di Dio, non è maleducato. Certe volte sono i piccoli dettagli che guastano
piccoli dettagli che guastano le cose belle. L'amore è vero, sa comportarsi in modo, sa quando una cosa deve essere equilibrata, non esagerata, per non essere offensivo, inappropriato, insensibile. L'amore deve essere un amore educato. Sei d'accordo? Dice, non si comporta in modo indecoroso, non cerca le cose proprie. Avete notato come cambia il nostro atteggiamento quando siamo noi a aver bisogno di aiuto piuttosto che quando sono gli altri? Quando viene una persona da te alla posta che ha bisogno di una penna, chi è? Ma così, io addirittura una volta, recentemente, un paio di settimane, sono andato a chiedere a un ragazzo una penna e mi ha detto: no, no, questa non te la posso dare. Ci sono rimasto molto male, evidentemente era una penna di valore, no? Però è stata una cosa veramente brutta. Ma quando sei tu che sei alla posta, che devi scrivere una cosa e non c'hai la penna, quella diventa una cosa. Ti prego, qualcuno. Noi siamo molto diversi quando ci siamo in ballo noi o quando si tratta invece di aiutare gli altri. Qui dice non cerca le cose proprie. Qui non dovrebbe essere tutta questa differenza. Dovremmo essere disponibili a servire gli altri. Anzi, Gesù dice, le cose che volete che gli altri facciano a voi, voi fatele a loro. Non cerca le cose proprie. Non si irrita. Il problema dell'ira e della collera. Certe volte cadiamo in questo. Spesso l'ira si manifesta con degli scatti, con delle esagerazioni. Magari siamo riusciti a tenerla dominata, però magari una giornata di stress, un sacco di persone che ti premono, e a un certo punto scattiamo e ci facciamo prendere dalla collera. Dobbiamo stare molto attenti. Non è, ovviamente, lo Spirito Santo, non è l'amore di Dio. Una cosa è arrabbiarsi, in certi contesti è giusto arrabbiarsi, un'altra cosa invece è farsi prendere dall'ira e dalla collera sbagliata. La sappiamo la differenza tra queste cose, no? Gesù si è arrabbiato in determinate circostanze, quando le persone non stavano onorando Dio al tempio, vi ricordate, cambia monete, e Gesù si è arrabbiato molto, ma lo ha gestito, prima di tutto veniva da una giusta motivazione e poi l'ha gestita in maniera giusta e corretta. Il problema è che noi spesso non facciamo la cosa giusta quando siamo presi dall'ira. Qualcuno diceva, penso che sia un detto in inglese, quando colpisci e rompi una bottiglia si vede quello che c'è dentro, no? E quella è la prova per vedere quello che c'è dentro. E quando siamo provocati ad ira è come essere colpiti e quello che esce significa si vede quello che c'è realmente dentro di noi. Non tiene conto del male, che vuol dire? Che non c'è un taccuino, un diario segreto dove ha scritto questo mi ha fatto questo mi ha fatto quest'altro, dove si segna tutto, no? Oppure me lo leggo al dito. E in questo ci vuole la grazia di Dio che ci aiuta. Ma l'amore vero è un amore che perdona e che non torna sulla stessa cosa. Tratta la situazione o la persona come se non fosse mai successo. E dobbiamo chiedere, qui ci vuole un miracolo da parte del Signore, dello Spirito Santo, per far sì che anche ricordando un torto subito non ci provoca quel sentimento di rabbia, di rancore. Quando la Bibbia dice di perdonare e dimenticarci, non significa che necessariamente quella cosa viene cancellata dalla mente, significa che tu non la stai sempre a cercare, eccetera, eccetera, e anche se te la ricordi, non te la ricordi più con lo stesso senso di rabbia, di astio, di rancore. Capite quello che sto dicendo? Però certe volte è anche vero che le dimentichiamo. Vi è mai capitato? A me è capitato qualche volta di dimenticarmi completamente di certe cose, poi vedi quella persona e te la ricordi, o qualcun altro te lo fa notare e te lo ricordi, però anche lì diciamo che bello, l'avevo dimenticato, quindi significa che non sta, non è lì come un peso depositato sul mio cuore, un macigno, ma ne sono stato liberato dal Signore. Non si rallegra dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Sembra abbastanza ovvia questa cosa, che non si rallegra dell'ingiustizia. Però in realtà, secondo me, c'è qualcosa sotto a questo. Un amore integro, un amore corretto, è un amore che riconosce ciò che è giusto
e ciò che è sbagliato, indipendentemente dalle persone che sono coinvolte. Certe volte noi non siamo obiettivi perché le persone che amiamo hanno sempre ragione o hanno meno torto delle altre. O mi sbaglio? Penso che sia uno dei più grandi problemi di chi ama il fatto che spesso non siamo obiettivi, non siamo imparziali, perché un genitore dà sempre ragione al figlio, anche quando non lo dice, quasi sempre. Il fratello dà ragione al fratello. Ci sono due fratelli insieme, si ammazzano di botte tutto il giorno, scambiano parole offensive, eccetera, eccetera. Sembra che si odiano, prova a toccarne uno e vedi l'altro. Io glielo posso dire a mio fratello, ma tu non glielo dici, va bene? L'amico all'amico, il compagno al compagno, il tifoso al tifoso. Non siamo obiettivi nel nostro, nell'amore, ma questo è un riflesso della carne, non dello spirito, perché l'amore vero, l'amore di Dio è un amore obiettivo. Deve vedere e riconoscere se una persona sta sbagliando e la sua responsabilità in questo. Quindi non si rallegra dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Anzi, la scrittura dice che gli amici veri, quelli che amano, sono quelli che ti feriscono. Che cosa vuol dire? Vuol dire che le persone che io amo, tu ami, devi dirgli la verità, così com'è. Versetto 7. Tollera ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. La mia versione dice tollera ogni cosa, la vostra versione credo dica soffre. Cosa la preferisco perché tollera è una bellissima parola, ma è diventata il significato che si dà oggi, la tolleranza è, in genere la tolleranza è ognuno tollera quello che è peggio. E quindi l'idea è quella di essere pronto ad accettare pesi, fatiche, sacrifici, privazioni, rinunce. Tollera, sopporta, soffre ogni cosa. Dobbiamo, perché poi alla fine dice sopporta ogni cosa, per questo hanno usato la parola tollera. C'è una piccola differenza tra la prima e l'ultima di questa serie da quattro. Soffre ogni cosa, tollera ogni cosa. La parola può tradursi anche copre ogni cosa, nel senso che perdona. L'amore perdona ogni cosa e non svela le colpe degli altri. L'amore non va a raccontare in giro le colpe degli altri, le copre. Prima Pietro 4,8 dice: avendo prima di tutto un intenso amore gli uni per gli altri, perché l'amore copre moltitudini di peccati. Non stiamo parlando del coprire in senso sbagliato e malizioso, o io ti copro, no? Facciamo finta di no. Ma sta dicendo, è l'idea di. Non andare a raccontarlo, non svelare, non far sì che esca. Non voglio gettare fango su di te andando a parlare dei tuoi peccati. Ti voglio proteggere il tuo onore e voglio perdonarti prima di tutto. Giusto? Quindi tollera ogni cosa. Poi crede ogni cosa. Naturalmente crede, l'amore crede ogni cosa, non sta dicendo che dobbiamo essere creduloni e bere ogni cosa che ci dicono, anche quando è chiaro che non è vero, senza il minimo filtro di attenzione o di discernimento, credere al di là dell'evidenza, no, non vogliamo essere in questo estremo, ma non vogliamo neanche essere nell'estremo opposto del dubitare sempre degli altri, di quello che ci dicono, e quindi finire per non credere a nulla di quello che ti dicono o che fanno, o sospettare sempre che ci sia il male dietro. Dovremmo essere cauti. Aspettare le evidenze, se qualcuno ci parla male di qualcosa, non andare subito al giudizio, ma aspettare le evidenze, aspettare i fatti, e questo perché vogliamo credere. Ogni cosa dà il beneficio, ok? Io ci credo. Ovviamente non è un credere come crediamo a Dio, va bene? Perché quando crediamo in Dio possiamo rimetterci tutta la nostra fede. Quando crediamo nelle altre persone o nelle altre circostanze ci vuole un minimo di attenzione, però non significa che non dobbiamo, che l'amore deve essere macchiato in qualche modo o frenato o perché io non credo, non mi fido. Poi dice spera ogni cosa, cioè aspetta il bene dal futuro. L'amore aspetta il bene dal futuro, spera ogni cosa, sa che Dio ha il controllo. Ovviamente tutti questi caratteri dell'amore, stiamo parlando dell'amore di Dio e dell'amore del credente, e quindi tutti questi elementi fanno parte della ricetta.
lo Spirito, il Signore, noi come credenti, sopporta ogni cosa, cioè è pronto a sostenere prove, difficoltà, opposizione, persecuzione, odio. Noi spesse volte non abbiamo affrontato la persecuzione come la stanno affrontando alcuni nostri fratelli nel mondo o come l'hanno sopportata nel passato, ma dovremmo sempre farci la domanda: come sarebbe, cosa farei nel caso in cui domani iniziassimo a essere perseguitati in maniera dura, in maniera forte, drammatica, nel momento in cui addirittura la nostra vita, la vita dei nostri figli, dei nostri cari fosse in pericolo, e il nostro amore ci sarebbe ancora o si dileguerebbe? L'amore non viene mai meno. Le profezie saranno abolite, le lingue cesseranno e la conoscenza sarà abolita, ma l'amore non viene mai meno. Quindi non finirà mai, non cesserà mai, durerà oltre questa vita terrena. Perché? Perché è il carattere stesso di Dio. La scrittura dice che Dio è amore, quindi fa parte della sua natura, quindi sarà così anche per noi dopo. I doni dello Spirito non serviranno più un giorno. Oggi sono utili? Assolutamente sì. Perché? Perché siamo deboli, perché siamo limitati. Ne abbiamo un grande bisogno dell'aiuto di Dio, della potenza di Dio, ma quando saremo col Signore non avremo più bisogno. Perché conosciamo in parte e profetizziamo in parte, ma quando sarà venuta la perfezione, allora quello che è solo parziale sarà abolito. Quando ero bambino parlavo come un bambino, avevo il senno di un bambino, ragionavo come un bambino. Ma quando sono diventato uomo ho smesso le cose da bambino. Ora infatti vediamo come per mezzo di uno specchio, in modo oscuro, ma allora vedremo faccia a faccia. Ora conosco in parte, ma allora conoscerò appieno, come anche sono stato conosciuto appieno. Quindi conosciamo in parte e profetizziamo in parte i doni dello Spirito che possiamo utilizzare oggi, che Dio ci dà oggi. Sono comunque temporanei, per circostanze particolari. Abbiamo detto l'altra volta, non è che perché io sperimento il dono della sapienza sono sapiente tutti i giorni, in tutti i momenti della mia vita. Posso fare anche un sacco di stupidaggini, perché magari non mi affido alla sapienza di Dio. Non è un dono di sapienza che viene, boom, su di me e io sono sempre sapiente. Neanche la conoscenza, neanche la profezia è così. Sono qualcosa che il Signore mi dà in determinati momenti perché c'è un bisogno particolare e quindi valgono in questa maniera, temporanei per circostanze particolari. Ma quando sarà avvenuta la perfezione, che vuol dire? Quando saremo in cielo? C'è solo quello il momento in cui saremo perfetti, quando saremo nella perfezione, quando Gesù tornerà e ci porterà con sé, quando sarà avvenuta la perfezione, allora tutto cambierà. E fa due esempi, per descrivere questa differenza tra il qui e ora e il cielo, fa due esempi, il primo del bambino, il secondo dello specchio. Dice, quando ero bambino, parlavo come un bambino, avevo il senno di un bambino, ragionavo come un bambino. A me mi fa morire i bambini come ragionano. Si capisce come costruiscono i pensieri, come immaginano, come le influenze nella loro vita li portano a ragionare. È bellissimo, è spettacolare. Anche quando ti vogliono ingannare, è facilissimo capire che ci stanno provando, perché è il loro segno, è il loro modo di ragionare, è il loro modo di essere. Sono bambini, affascinante. Parlavo come un bambino, anche questo. Quanto mi piace quando parlano i bambini, dico sempre che mi dispiace correggerli. Quando Matteo usava quelle espressioni, storpiava le parole, e ci affezionavamo tutti a quelle parole, è quasi un peccato che adesso le pronuncia bene, perché sono davvero. Però, capite, parlavo come un bambino, avevo il senno di un bambino, ragionavo come un bambino, andava bene in quel momento, andava bene. Ma adesso che sono diventato uomo non è più così. E quindi c'è una grande differenza tra oggi qui sulla terra e quando saremo in cielo. Quello che vale per oggi non è che come un bambino ragiona o pensa è sbagliato, va bene per lui in quel momento. Ma non potrebbe essere l'argomentazione
quando un bambino deve spiegare, o quando io devo spiegare una cosa a un bambino, la spiego in una maniera che la capisce, no? Ma quando lo devo spiegare a un adulto, la spiego in un'altra maniera, giusto? È così perché c'è diversità di capacità di comprendere. E quindi adesso doni da parte dello spirito, la nostra conoscenza è parziale e ne abbiamo bisogno per ora. Sono degli assaggi, sono delle cose dello spirito che ci vengono date, ma non è la conoscenza assoluta, non è la sapienza assoluta. Quelle invece vengono gustate nel momento in cui avremo un nuovo corpo, saremo glorificati, saremo nello spirito, saremo davanti al Signore. L'altra immagine è quella dello specchio. Ora vediamo come per mezzo di uno specchio e dopo non vedremo più così. Com'erano gli specchi all'epoca? All'epoca gli specchi non erano come i nostri specchi moderni, perché altrimenti non comprendiamo quello che dice qui, no? Perché il nostro specchio moderno è che ci mette davanti sei esattamente, anche se le donne non sono convinte di questo, no? C'è sempre uno specchio che mi fa più grassa, più magra, più alta, eccetera. Forse è vero, ci sono degli specchi che deformano un po', ma gli specchi dell'epoca erano semplicemente delle lame di ferro o probabilmente di rame, di bronzo, molto, molto piatte, molto lucide, e quindi davano un'immagine abbastanza, ma non completa. Cioè era una cosa molto vaga, molto un'ombra di quello che, ma era qualcosa. E Corinto era famosa, interessante che era famosa per la lavorazione degli specchi di bronzo, lavoravano il rame, interessante che al versetto 1 ha parlato del rame risonante. Probabilmente questi avevano bene in testa l'idea di che cos'era questo rame risonante. Avete mai sentito il rumore, che ne so, delle pentole? Io non sopporto quando le pentole cadono. È terrificante, no? Quando sbattono insieme. E il rame fa quel tipo di cose. Comunque loro erano famosi per la lavorazione degli specchi di bronzo. Ma come dicevo, per quanto li lucidassero, non era mai l'immagine perfetta. Quindi oggi vediamo come uno specchio in modo oscuro, ma allora vedremo faccia a faccia. È bella questa immagine. Vedremo faccia a faccia. Cioè ce l'avremo, Signore, ce l'avremo davanti. Non vediamo l'ora che sia così. Ora conosco in parte, ma allora conoscerò appieno, come anche sono stato conosciuto appieno. Mi piace questo verso. Ah, se sapessimo come il Signore ci conosce. Non penso che siamo sempre convinti di come il Signore ci conosce, perché siamo sempre lì a cercare di convincere il Signore, ma ho questo problema, tu non lo sai. Signore, ma sono così, tu non lo... Signore, la conoscenza che il Signore ha di noi, della nostra vita, delle circostanze, è una conoscenza perfetta, piena. Non possiamo nascondere nulla al Signore. Vi ricordate il Salmo 139? Dove me ne andrei lontano dalla tua presenza? Ma prima dice la conoscenza che tu hai di me è una conoscenza perfetta. Sai quando mi alzo, sai quando sdraiare. Io penso che dobbiamo riflettere di più questo, che la conoscenza che Dio ha di noi è una conoscenza piena, perfetta. E questo ci dovrebbe dare un sacco di serenità e di pace. Come puoi avere due persone con in mezzo una vetrata, no? Una di quelle vetrate dove da una parte all'altra non si vede bene, ma dall'altra parte a questa si vede in maniera perfetta. E noi stiamo là, vediamo una cosa scura, ma non lo so se... E dall'altra parte invece il Signore, lui vede tutto chiaro. Ma quando saremo dall'altra parte, conosceremo appieno, come anche siamo stati conosciuti appieno. Ora, dunque, queste tre cose rimangono o durano. Sono le tre basi del cristianesimo, le cose importanti per il Signore che non possiamo non avere, non possiamo trascurare, e sono più importanti dei doni, che sono importanti, e sono fede, speranza e amore. Queste sono la priorità, ma la più grande di esse, quindi c'è ancora una priorità sulla priorità, è l'amore. Quindi facciamo sì che questo sia la nostra priorità.
senza tralasciare il resto. La più grande di essa è l'amore. Quanto abbiamo sbagliato, spesse volte noi personalmente o noi nelle nostre chiese, perché spesse volte l'amore non è la cosa più evidente che si vede in una chiesa, che si percepisce in una chiesa, a cui noi aggiungiamo alla chiesa. Perché è facile dire in questa chiesa non c'è amore, però noi stiamo dando il nostro contributo di amore. Però questa dovrebbe essere la nostra priorità, il nostro obiettivo numero uno. Vogliamo tutte le cose che il Signore ha per noi? Assolutamente sì, non dobbiamo accontentarci di nulla di meno, ma questo è il cuore, questo è il centro. E dobbiamo far sì che la cosa importante rimanga la cosa importante. Quindi cerchiamo l'amore, cerchiamo di dare l'amore, cerchiamo di crescere nell'amore e cerchiamo di mostrare agli altri l'amore, non facendolo, costruendolo in maniera finta, ipocrita, ma facendolo veramente crescere dentro di noi, nei nostri cuori. Come ho detto, l'amore non è pensieri, astrazioni, sentimenti. Si può amare anche una persona che non è proprio simpatica, facile. L'amore è cosa che ha a che fare con il cuore di Dio per quella persona, se cerchiamo lo Spirito Santo. Quindi, vogliamo crescere in amore? Pentiamoci, cerchiamo la presenza dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo non ci porterà nient'altro che questo.

0: Gentili ascoltatori, Radio Evangelo Risponde vi augura come sempre un buon ascolto ed entra subito nel merito della domanda che ci è stata fatta per dare, speriamo, una risposta esauriente alla luce della parola di Dio. Ecco la domanda: cosa significa nascere di nuovo? Chi ci ha posto la domanda evidentemente non ha le idee molto chiare su questa importante esperienza, senza la quale non ha inizio la esperienza cristiana. Nessuno di noi è cristiano all'anagrafe. Quando veniamo al mondo, non veniamo al mondo come cristiani, ma soltanto come esseri umani. Cristiani ci si diventa con un altro atto di nascita che l'Evangelo chiama la nuova nascita. Con il primo atto di nascita noi partecipiamo alla natura umana, con la nuova nascita noi partecipiamo alla natura divina. Per il primo atto di nascita Dio si serve dei nostri genitori come un miracoloso veicolo di vita. Per la nuova nascita invece è Dio stesso a generarci per mezzo dello Spirito Santo. L'Apostolo Giovanni, nel parlarci di coloro che hanno sperimentato la nuova nascita, afferma: i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio. Ecco come Dio diventa veramente nostro Padre, cioè quando con un atto della sua amorevole volontà ci genera per mezzo dello Spirito Santo. Questa esperienza, prima di capirla sul piano intellettuale, dobbiamo realizzarla. Nicodemo, che pure era un dottore della legge, tentò di capirla, fece anche delle domande al maestro per cercare di digerire questa importante verità, ma il suo desiderio rimase insoddisfatto. Le realtà di Dio prima si realizzano, poi si comprendono. Perciò è necessario credere senza condizione alla parola di Gesù, che a questo proposito è esplicita. Rivolta a Nicodemo, il maestro dice: bisogna che nasciate di nuovo, o come dice un'altra traduzione, bisogna che nasciate da alto, che poi vuol dire la stessa cosa. Ma a questo punto vorrei dare la parola a Roberto perché entri nel merito della domanda, cioè che cosa vuol dire nascere di nuovo.
1: Io credo che tu già hai risposto a questa domanda. Comunque vorrei ricordare nuovamente che la nuova nascita è, come giustamente tu hai anche detto, uno degli aspetti fondamentali della salvezza cristiana, salvezza cristiana che, oltre alla giustificazione, alla santificazione, alla glorificazione, implica la nuova nascita. E giustamente hai detto ancora che senza questa esperienza soprannaturale, questa esperienza divina, il credente non può vivere quella vita cristiana alla quale è stato chiamato. Ora, che cos'è la nuova nascita? Tu mi chiedi e io posso darti una risposta secondo quello che è il concetto biblico. E la nuova nascita, afferma la Bibbia in ultima analisi, che è un atto divino, un atto soprannaturale, un atto compiuto da Dio, che impartisce al credente penitente, al credente che ha manifestato un sincero desiderio di ravvedimento, di pentimento, la vita nuova in unione personale con Cristo, fino ad assumere una diversa personalità e fisionomia. E vorrei ricordare proprio in proposito le parole di un negro che fece questa meravigliosa esperienza e che si mise a testimoniare di quanto il Signore aveva compiuto nella sua vita, nell'esperienza cristiana, nell'esperienza della salvezza, dicendo a qualcuno che gli chiedeva a proposito di questa sua trasformazione così evidente, così chiara, di questa sua personalità, che il Signore aveva messo al posto del suo vecchio cuore un cuore nuovo, una vita nuova, con pensieri nuovi, ideali nuovi, desideri nuovi. In altri termini, una vita completamente trasformata sin dalle sue fondamenta, una vita nuova, una personalità nuova. E vorrei ricordare sempre a proposito, proprio per chiarire ulteriormente il concetto che poc'anzi ho espresso, l'esperienza fatta da quel gadareno che incontrò Gesù. È un personaggio particolare, possiamo dire un'esperienza particolare, noi diremmo oggi è un caso limite. È veramente la figura di un uomo che si trovava in una situazione profondamente drammatica, ma che ebbe il privilegio di incontrarsi con Gesù. Tutti credo conoscono la storia, in quanto che è riportata anche da testi scolastici, la storia di quest'uomo che un giorno, come ho detto, ebbe il privilegio di incontrare Gesù, privilegio che, come noi sappiamo, poi in ultima analisi è riservato a tutti. Gesù non fa distinzioni e lui è venuto proprio per questo, vero? Proprio per incontrarsi con tutti indistintamente ed indiscriminatamente, indipendentemente da quello che può essere il loro stato, la loro condizione morale e spirituale. Quest'uomo vide Gesù da lontano e gli corse innanzi, si prostrò ai suoi piedi e cominciò a gridare: che v'è fra me te, o Gesù Nazareno, sei venuto qui per tormentarci? Ora non era quell'uomo che parlava, ma erano i demoni che parlavano attraverso quest'uomo, al che Gesù chiese il nome loro e la risposta fu: noi siamo legione. A loro volta chiesero ancora a Gesù che se li avesse scacciati avesse permesso loro di dimorare in altri corpi. Gesù acconsentì, gli sgridò e, come noi sappiamo, quei demoni usciti da quell'uomo e andarono poi in dei porci, dice la scrittura. E conosciamo la storia nei dettagli, ma il lato più saliente è proprio di questa storia, è questo: che quest'uomo in un istante, proprio possiamo dire in un batter d'occhio, è un uomo diverso, completamente diverso, un uomo che fino a quel momento non aveva fatto altro che colpire se stesso, prodursi delle ferite, dice la scrittura, e un uomo che avevano cercato addirittura di legare con catene, un uomo che viveva la sua vita nei sepolcri, dice la scrittura, completamente trasformato, completamente rinnovato, al punto che quando la gente va per incontrare Gesù perché ha avuto sentore di questo grande miracolo che lui ha compiuto, vede quest'uomo non sconosciuto a loro, veramente in maniera diversa, sta lì in buon senno, dice la scrittura, vestito ai piedi di Gesù, un'attitudine diversa. E non solo questo, ma addirittura quest'uomo chiede a Gesù di volerlo seguire da quel momento in poi, al che Gesù dà una risposta scontata per il credente che ha conoscenza, familiarità con la parola del Signore, e no, c'è una missione per te, che in fondo è la missione di tutti i credenti, di tutti i figli di Dio. Va, racconta le grandi cose che Dio ha fatte per te. E la scrittura ci conferma che quest'uomo andò attorno per le castelle, per le città, ad annunciare le grandi cose che Dio aveva fatte per lui. Proprio per ribadire il concetto espresso al principio, che la nuova nascita in ultima analisi non è altro che la realizzazione di una vita nuova, la vita di Gesù nel credente, nel figlio di Dio, una vita che non può non manifestarsi con le caratteristiche che abbiamo, anche se brevemente, descritto.
0: Quindi la nuova nascita altro non è che una trasformazione, come hai detto, un cambiamento proprio alla radice. Ora ci domandiamo, così in conclusione, perché la nuova nascita? Noi possiamo rispondere semplicemente perché Dio ha voluto così, nella sua misericordia e nel suo amore, ma c'è anche una spiegazione, E la spiegazione è questa. Ce la dà Gesù in fondo la spiegazione, anzi ce la dà senz'altro lui, quando dice a Nicodemo che ciò che è nato dalla carne è carne. Cioè il prodotto della carne, diciamo, è la natura umana, e la natura umana che si identifica non già con Cristo ma con Adamo è una natura sconfitta, una natura vinta dal peccato, una natura incapace di servire il Dio. L'uomo con tutta la sua religiosità non potrà mai piacere a Dio con diciamo le forze che ha in sé, che non gli possono consentire di piacere a Dio in quel modo. Quindi è necessario un cambiamento che non può venire dal suo interno ma deve venire dall'esterno, che soltanto il Dio può produrre. E questo cambiamento, diciamo, è ben espresso da Gesù quando dice appunto il Salvatore che il vino nuovo non può essere messo in botti vecchie, ma il vino nuovo va messo in odri nuovi, perché se non si usa questo sistema gli odri si rompono e il vino va perduto. Né si mette una pezza nuova in un vestito vecchio, sono sempre le parole di Gesù, perché altrimenti la pezza nuova strapperà anche il vecchio e quindi la rottura si farà più grande e si farà peggiore. Ora, Dio non può mettere la sua grazia meravigliosa in un vaso, in un recipiente come quello, diciamo, umano, naturale, che non è adatto a portarla, e quindi fa una nuova creatura dell'uomo, e dopo aver operato per lo Spirito Santo in lui, dopo averlo fatto un vaso nuovo, un recipiente nuovo, mette, diciamo, il suo spirito in lui, mette la sua grazia in lui, quindi fa ogni cosa nuova, come diceva appunto il profeta: ecco, io sto, dice il Signore, per fare una cosa nuova sulla terra. E questa è l'opera meravigliosa del Signore, e non ci stanchiamo di ripeterci, anche a costo di divenire monotoni: questa è l'opera che fa il Signore, un'opera meravigliosa nel voler cambiare tutte le creature. Questa è la nuova nascita. Crediamo di averne parlato a sufficienza, anche se non esaurientemente, per tutti. Abbiamo detto che cos'è, abbiamo detto perché, e dunque chi ci ha posto la domanda speriamo che abbia le idee un pochino più chiare in tal proposito.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
2: Va ora in onda 10 minuti con Omar, serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
3: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
4: Crocifiggilo. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 19, versi 13 a 16. Pilato dunque, udite queste parole, condusse fuori Gesù e si mise a sedere in tribunale nel luogo detto Lastrico e in ebraico Gabbatà. Era la preparazione della Pasqua ed era l'ora sesta. Egli disse ai giudei: ecco il vostro re. Allora essi gridarono: toglilo, toglilo di mezzo, crocifiggilo. Pilato disse loro: crocifiggerò il vostro re? I capi dei sacerdoti risposero: noi non abbiamo altro re che Cesare. Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Toglilo di mezzo, crocifiggilo. Anche a più di 2000 anni di distanza, queste parole fanno sempre un certo effetto. Sono le parole dell'uomo che non si rende conto di ciò che sta facendo. Le parole dell'uomo che rifiuta la luce scegliendo di rimanere nelle tenebre. Gesù era un re. Era figlio di Davide dal punto di vista umano, ma egli era soprattutto figlio di Dio, la parola di Dio che esisteva prima che il mondo fosse, colui per mezzo del quale ogni cosa era venuta all'esistenza, colui al quale il Padre aveva affidato tutto il giudizio, come leggiamo in Giovanni 5:22, stava per essere giudicato e condannato dagli uomini. La creatura stava giudicando il suo creatore. Il dialogo tra Pilato e i giudei evidenzia in maniera definitiva il rifiuto di Gesù come re da parte dei membri più importanti della comunità giudaica. Infatti, l'evangelista Giovanni sottolineò come furono proprio i capi dei sacerdoti a rifiutare Gesù come re Messia, rispondendo a Pilato: noi non abbiamo altro re che Cesare. Se c'era qualcuno che non poteva sopportare il dominio di Cesare su Israele, erano proprio i capi dei sacerdoti. Essi sapevano bene che Israele era un popolo che doveva appartenere a Dio. Essi sapevano bene che Dio doveva essere il loro unico re. Sentirli dire che non avevano altro re che Cesare suonava davvero ipocrita. Eppure in quel momento, per proteggere se stessi, per il proprio tornaconto politico, erano pronti addirittura a dichiarare pubblicamente la loro fedeltà a Cesare, rifiutando di fatto il proprio re, il proprio Messia. Così come Pilato aveva scelto di assecondare i giudei per mantenere la propria posizione politica, così quei capi dei sacerdoti stavano proclamando la loro lealtà a Cesare per semplice opportunismo. Tutti stavano in realtà rispettando la propria agenda politica e Gesù era una pedina sacrificabile a tale scopo. Gesù aveva guarito, aveva fatto miracoli, aveva fatto del bene a molti, aveva insegnato con autorità, ma soprattutto egli aveva amato gli uomini, mostrando loro l'amore di Dio ogni giorno in cui aveva vissuto sulla terra. Gesù non aveva fatto nulla che fosse degno di morte, eppure alla fine Pilato assecondò i capi dei giudei, stabilendo che Gesù dovesse essere crocifisso. Pilato e quei capi dei sacerdoti stavano commettendo un'ingiustizia per poter portare avanti i propri programmi politici. Qualcosa che non sorprende più di tanto, qualcosa che probabilmente è accaduto in tante occasioni nella storia dell'umanità. Ma essi non sapevano che quel giorno le loro scelte avevano un peso che avrebbe cambiato per sempre la storia dell'umanità. Con le loro scelte, inconsapevolmente, stavano facendo in modo che si realizzasse ciò che Dio aveva stabilito e aveva annunciato attraverso i suoi profeti. Come profetizzato, Gesù Cristo, il giusto, il santo, l'innocente, il re che si è fatto servo, stava per morire per colpe che non aveva commesse. I suoi accusatori non se ne rendevano conto, ma erano proprio le loro colpe, quelle che egli avrebbe portato sulla croce. Essi volevano liberarsi di lui, ma era lui che li avrebbe invece liberati dalle conseguenze del loro peccato, adempiendo il piano di Dio per la salvezza dell'uomo. Essi avevano le loro motivazioni per gridare «Crocifiggilo!», ma le motivazioni di Dio per permettere la crocifissione di Gesù erano ben diverse. Nel momento in cui Pilato lo consegnò alle guardie perché fosse crocifisso, il piano di Dio per la salvezza dell'uomo entrava nella sua fase cruciale. L'agnello di Dio stava per essere offerto per i peccati del suo popolo e anche per i peccati di tutti noi, aprendoci la strada verso la riconciliazione con il nostro Creatore.

0: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo. È facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Carissimi amici, eccoci giunti anche oggi al consueto appuntamento con Attraverso la Bibbia. Come senz'altro ricorderete, stiamo studiando il Vangelo di Marco, del quale vorrei ora leggere alcuni versetti, dal versetto 32 al versetto 34, sempre nel capitolo 1, perché siamo ancora in questo capitolo. Poi, fattosi sera, quando il sole fu tramontato, portarono a Gesù tutti i malati e gli indemoniati, e tutta la città era radunata all'uscio. E Gesù ne guarì molti di questi malati, che soffrivano di diverse malattie, e cacciò molti demoni, e non permetteva ai demoni di parlare, poiché essi sapevano chi era Gesù. Credo che qui bisogna fare una distinzione tra i demoni e il diavolo, o Satana. Infatti c'è un solo diavolo, ma molti demoni, come vedremo meglio in seguito. Notate inoltre che Marco sta facendo la stessa cosa che ha fatto l'evangelista Matteo, cioè riporta soltanto pochi casi di guarigioni miracolose. Indubbiamente Gesù guarì centinaia e centinaia di persone, ma relativamente poche guarigioni vengono riportate negli Evangeli. È anche interessante notare che perfino i demoni riconoscevano Gesù per quello che era, eppure non per questo erano salvati. Abbiamo dunque seguito Gesù durante una delle sue laboriose giornate e vi aspettereste che fosse andato subito a riposarsi e che magari la mattina successiva avesse dormito fino a tardi. Nel versetto 35 invece leggiamo che la mattina, essendo ancora molto buio, Gesù alzatosi uscì e se ne andò in un luogo deserto e qui pregava. Ci sono dei servi del Signore Iddio che fanno vacanze il lunedì dopo una domenica densa di attività. A dir la verità non mi sento di rimproverarli per questo, ma dobbiamo ammettere che qui Gesù dà a tutti noi una grande lezione di impegno e di responsabilità quando si tratta di servire

Leggiamo poi i versetti dal 36 al 39, mi riferisco sempre al Vangelo di Marco, naturalmente il capitolo 1. Dicevo, leggiamo in questi versetti 36 a 39 che Simone e quelli che stavano con lui andarono dietro a Gesù e, trovatolo, gli dissero: tutti ti cercano. E Gesù disse loro: andiamo altrove, per i villaggi vicini, affinché io predichi anche là, poiché è per questo che io sono uscito. E Gesù andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e cacciando i demoni. Questo è l'inizio del Vangelo, nel senso che Gesù, mediante il suo insegnamento, sta preparando quelli che lo ascoltavano ad accettare la salvezza resa possibile dalla sua morte e dalla sua resurrezione. Non è infatti l'insegnamento di Gesù quello che salva, ma quello che salva è la sua opera redentrice compiuta sulla croce. Notate ancora che Gesù predicava nelle sinagoghe e scacciava i demoni per tutta la Galilea. Tanto è vero che nei 3 anni del suo intenso ministero pubblico Gesù coprì l'intero territorio. Notiamo ancora che in questo tempo il potere demoniaco si manifestava più che mai. Ve ne furono 3 di tali periodi: uno durante il tempo di Mosè, un altro al tempo di Elia e un altro ancora, il terzo, per l'appunto, durante la vita terrena del Signore Gesù. Siamo così arrivati all'ultimo miracolo di questo capitolo 1 del Vangelo di Marco. Sono stati tutti casi difficili e uno diverso dall'altro. Qui si tratta di un lebbroso. Anche a quell'epoca la lebbra non era una malattia incurabile, come si deduce anche dal libro del Levitico, ma era pur sempre una terribile malattia che portava molto spesso alla morte. Ma leggiamo adesso il racconto di questo miracolo. Leggo Marco capitolo 1, versetto 40 a 42. E un lebbroso venne a Gesù e, buttandosi in ginocchio, lo pregò dicendo: se tu vuoi, tu puoi mondarmi. E Gesù, mosso a pietà, stese la mano, lo toccò e gli disse: lo voglio, sii mondato. E subito la lebbra sparì da quell'uomo e fu mondato. Questo miracolo presenta un notevole aspetto psicologico. Infatti nessuno di solito toccava un lebbroso, e quest'uomo forse per anni non era mai stato toccato da nessuno e neanche aveva potuto toccare altri. Immagino che la sua famiglia li avrebbe preso personalmente. Probabilmente si sarà limitato a fare un cenno di saluto ai suoi parenti da lontano, ma non avrebbe mai potuto avvicinarsi a loro, prenderli fra le sue braccia, toccarli. Ma ecco che ora il Signore Gesù tocca quest'uomo e lo guarisce.

Poi Gesù, avendogli fatte severe ammonizioni, lo mandò subito via e gli disse: guardati dal farne parola a qualcuno, ma va, mostrati al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto. E questo serva loro di testimonianza. Queste parole di Gesù le ho lette nel Vangelo di Marco, capitolo 1, versetto 43 e 44. Quando un lebbroso guariva, si doveva seguire un determinato rituale prescritto dalla legge mosaica per essere riammesso nella comunità. E Gesù volle che si osservassero anche quelle prescrizioni. L'ex lebbroso, a sua volta, come si legge in Marco capitolo 1 versetto 45, appena partito si dette a proclamare e a divulgare il fatto, di modo che Gesù non poteva più entrare apertamente nella città, ma se ne stava fuori, in luoghi deserti, e da ogni parte la gente accorreva a lui. Quest'uomo, invece di starsene tranquillo, cominciò a parlare a tutti quanti della sua guarigione. Certo, preso dall'entusiasmo, l'ex lebbroso disobbedì a Gesù, ma io credo che questa sua disobbedienza è molto, ma molto meno condannabile della disubbidienza di quei cristiani che non testimoniano mai della propria fede. E così facendo disobbediscono al Signore che disse invece di portare l'Evangelo, la buona notizia della salvezza, a tutti. Fatto sta che le folle continuarono a venire al Signore Gesù ed egli dovette allontanarsi da Capernaum per qualche tempo. Ed eccoci giunti adesso al capitolo 2 del Vangelo di Marco. Anche questo secondo capitolo è pieno di azione. In realtà questo capitolo è la diretta continuazione del primo capitolo, iniziando infatti questo capitolo con la congiunzione e, che l'evangelista Marco usa così spesso. Ma io a questo punto direi leggiamo subito il primo versetto di questo capitolo 2. Dopo alcuni giorni, anzi il testo comincia così, e dopo alcuni giorni Gesù entrò di nuovo in Capernaum e si seppe che era in casa. Come abbiamo già detto, il Signore aveva spostato, diciamo, il suo quartier generale da Nazareth a Capernaum, che effettivamente Capernaum rimase il centro del ministero terreno di Gesù durante i suoi 3 anni appunto di ministero. Nel primo capitolo abbiamo visto che Gesù dovette ritirarsi in luoghi deserti perché l'ex lebbroso da lui guarito non aveva obbedito al suo ordine, cioè all'ordine di Gesù, ma aveva detto a tutti quanti della sua avvenuta guarigione in una maniera miracolosa. Avvenne così che tante persone, troppi, si precipitarono da Gesù, al punto da impedirgli di continuare la sua opera. Questa è una delle ragioni per cui il Signore Gesù non fu semplicemente un taumaturgo, un operatore di miracoli. Gesù non volle, infatti, che il suo ministero fosse caratterizzato da tale attività, cioè da un'attività miracolistica. Non avrebbe voluto, insomma, che quell'uomo o altri da lui guariti andassero in giro a raccontare i miracoli che faceva, perché il suo era principalmente un ministero spirituale. Insomma, Gesù era venuto sulla terra per morire per i peccati del mondo. Gesù era venuto sulla terra per persone come me, per persone come te, per tutte quelle persone che si rendono conto di essere peccatori, perduti, e che perciò si ravvedono e si convertono a Lui, perché il Signore Gesù è l'unico, in assoluto, è l'unico che può salvare, perché Lui è il mediatore fra Dio e gli uomini. Il Signore Gesù, e vorrei che questo rimanesse molto chiaro, impresso non solo nel mio cuore, ma anche di te che mi stai ascoltando, è l'unico che può salvare sia me che te.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte, oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Lettera di Giacomo, capitolo 4, versetto 14. Che cosa è la vostra vita? Siete un vapore che appare per un istante e poi svanisce. Prima lettera di Giovanni, capitolo 2, versetto 17. Chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Il titolo del messaggio odierno è Morte e vita. Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui con la C maiuscola che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo. Queste parole le troviamo nella prima lettera di Giovanni al capitolo 4, versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, come troviamo nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 15, versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione!

Cari amici, eccoci di nuovo a voi con questa rubrica con la quale noi speriamo di stimolare in voi la lettura delle Sacre Scritture, e se nel leggere le Sacre Scritture voi trovate qualche frase che vi riesce difficile o volete qualche spiegazione, allora vi esortiamo a scriverci ed a darci la possibilità di rispondervi per mezzo di questo programma. Quest'oggi, non avendo nessuna domanda da parte vostra, useremo di nuovo le domande pervenuteci dal nostro auditorio internazionale e cominciamo subito con la prima domanda. Si chiede: tempo fa lei discusse in uno di questi programmi che ci sono molte straordinarie similarità fra Dio e l'uomo. Io ci ho pensato a queste cose e mi domando come può essere vero, in luce del fatto che Dio è bontà assoluta e l'uomo si comporta invece così malvagiamente. E certe volte gli animali agiscono meglio degli uomini. Eh sì, questa ascoltatrice ha ragione, è vero, ma noi dobbiamo ricordarci che Dio non ha creato l'umanità in questa maniera affinché vivesse una vita così malvagia e materialistica. Dio creò l'uomo perfetto affinché lo adorasse e lo servisse in un modo perfetto. Parte di questa sua immagine era libero arbitrio. L'uomo poteva amare Dio o no, poteva obbedirlo o ribellarsi a lui. Questo gli animali non hanno. Ci creò pure con un'anima che è lì dove noi troviamo la somiglianza, un'anima che è eterna. Purtroppo l'uomo decise di disubbidire Dio e la sua ribellione lo privò della comunione con Dio, e l'uomo si dette a fare di sua testa e preferì il male, il peccato, e questo portò la morte fisica e malattie e dolori e la maledizione di Dio sulla terra. Va pure detto che Dio non ci dette tutte le sue qualità. Ci sono delle grandi differenze fra Dio e l'uomo, ma certo, queste sono assai vaste. Prima di tutto, Dio è un essere infinito. Io e lei possiamo essere in un solo posto allo stesso tempo. Noi siamo esseri molto limitati, siamo limitati nella nostra intelligenza, nella nostra conoscenza e persino nei nostri sensi, anche in quello che possiamo fare, eppure quello rispecchia la sapienza e la potenza divina. E bastasse non solo questo, che sono un'ombra, si deve dire, queste non sono che un'ombra appena in paragone alla possibilità che sono in Dio. Dio è onnipresente in ogni luogo. Ora questo noi non lo possiamo capire, la nostra mente può solo contemplare quello che noi siamo e quello che questo mondo

dov'è. E anche nel far questo ci rendiamo conto che sappiamo così poco di questo mondo. Ma quando ci mettiamo a considerare Dio, ecco che troviamo nella Bibbia che Dio è onnipresente, non importa dove noi andiamo, noi non possiamo sfuggire dalla presenza di Dio, e anche questo non possiamo capire, sembra impossibile, ma è vero. Poi scopriamo che Dio è anche onnipresente e onnipotente. Se lei volesse fare un vestito, prima dovrebbe pensare a come farlo, a disegnarne la forma, idearne il colore, poi dovrebbe andare a comprare il materiale, poi darsi all'opera, dovrebbe lavorare diverse ore e finalmente il vestito verrebbe terminato, e se è stata capace indosserà allora un bel vestito. Lo stesso non potrà mai reggere questo a paragone con la bellezza di un fiore o di una farfalla. Questi sono troppo belli e troppo complessi. Pure sappiamo che Dio ha creato tutto in un modo stupendo, con la sua parola ha parlato e tutto è venuto in esistenza. Ora noi non possiamo capire come Dio ha fatto questo. Le nostre menti non possono afferrare queste cose perché la nostra intelligenza è limitata, e lo sappiamo solo perché la Bibbia ci dice che Dio disse sia la luce e la luce fu. Ci dice che Dio creò il mondo per mezzo della parola della sua bocca, e questo ci rivela che Dio è onnipotente e che ha potere di pensare, di disegnare e di realizzare allo stesso tempo. Quando lei vuol farsi un vestito deve comprare la stoffa, abbiamo detto, e tutto il resto del materiale. Quando Dio crea invece, egli fa tutto dal nulla, solo parla e la cosa viene in esistenza. E questo perché Dio è la sorgente dell'energia e l'essenza della potenza stessa. La Bibbia ci rivela inoltre che egli è eterno e al di fuori della sfera del tempo. Io e lei siamo stati creati, abbiamo avuto un inizio che è cominciato al momento della concezione, e prima di quello non esistevamo. La Bibbia invece ci dice che nei riguardi di Dio non c'è principio. Lui è da un'eternità all'altra, e questa è pure un'altra cosa che noi non possiamo capire. Alla domanda che ci viene fatta, da dove proviene Dio, noi rispondiamo che Dio non proviene da nessuna parte, Dio è. Quando Dio parlò, la Bibbia ci dice che diede come uno dei suoi nomi: io sono quello che sono, colui che è. Così ci dà a capire che egli è l'Eterno. Dio non ha principio, non fu mai creato, egli semplicemente è, e con questo noi possiamo solo capire quello che Dio ci dice. Tutto quello che possiamo fare è di guardare a questo fantastico complesso creato che appena appena cominciamo a capire, e renderci conto che c'è voluta una mente profondamente infinita per crearlo. Dopotutto la mente del creatore deve essere assai più grande della cosa creata. Noi con le nostre menti possiamo appena appena scrutare le complessità del mondo in cui viviamo, mentre con ogni sforzo cerchiamo di capire perché un animale fa questo, o la farfalla fa un altro, e i pesci fanno un'altra cosa ancora. Tutte queste cose sono nella mente di Dio ed egli le fa funzionare tutte quante perfettamente. Questo noi no, non lo possiamo capire. Ma riconosciamo che è così perché Dio, che l'ha creato, è infinito nella sua onnipotenza e nella sua sapienza. Ma più di questo, noi notiamo che Dio è pure infinito nella sua perfezione. Egli è assolutamente santo e perfetto, giusto e retto. Questo senz'altro lei lo capisce, e che questo dovrebbe essere di gran conforto per ognuno di noi. Perché a nessuno piace essere governato da reggenti che sono brutali, che sono ingiusti, che non si curano di noi, che sono cattivi, che ci usano e ci abusano. Non ci piacciono reggenti di questo tipo, a nessuno piacciono. Ma ecco che colui che regge
regola l'intero universo, non è così. Egli è perfetto nel suo amore, perfetto nella sua compassione, egli è perfetto nella sua grazia, egli è perfetto in ogni aspetto del suo essere e in ogni suo atto mentre ci governa. Ma si dirà, allora cos'è mai successo all'uomo da renderlo così perverso? Ebbene, come abbiamo detto, il problema è che l'umanità, noi stessi inclusi, ci siamo ribellati contro Dio, abbiamo violato le sue leggi. Dio ci aveva dato delle leggi e di queste possiamo sapere di più se studiamo la Bibbia, e noi abbiamo deciso di non volerle seguire per fare di nostra testa, mancando così di capire che queste leggi Dio ce le aveva date affinché noi potessimo godere la vita ed ad un livello assai più alto. Ma noi, nelle nostre menti, ci siamo ribellati, noi con le nostre piccole menti abbiamo giudicato l'infinitamente di Dio, noi abbiamo pensato che sapevamo meglio di Lui e così ci siamo dati a vivere come a noi ci è parso meglio, e nel far questo ci siamo ribellati contro di Dio, che è colui che deve guidarci. Così siamo venuti sotto la sua ira, e la perfetta giustizia di Dio esige punizione, e naturalmente Dio può rovesciare su di noi la sua ira, perché è una cosa davvero orrenda essersi ribellati contro di Lui. Ma d'altra parte, ecco che la Sacra Scrittura ci rivela, oltre alla magnificenza di Dio, ci rivela pure il suo amore e la sua grazia, ci rivela il Vangelo, cioè la buona novella, che ci dice che se noi ci ravvediamo e ci diamo a ricercare Dio e diveniamo credenti e ci sottomettiamo alla Signoria di Gesù Cristo, cioè quando noi crediamo e ci facciamo convinti che Lui ci ha amato e ha pagato per i nostri peccati sulla croce del Golgota, ecco che allora noi diveniamo i figli di Dio. E allora, quando noi abbiamo la certezza che quel Dio che ci governa è pure il nostro Padre Celeste, che ci ama, che si cura di noi e veglia su di noi, essendo ben interessato nella nostra vita, allora noi possiamo davvero essere contenti sapendo che Dio è Dio. Egli non è un qualsiasi idolo che non può saper nulla di noi o che può essere solo là in un certo luogo. No, Egli è onnipresente, Egli è costantemente con noi e veglia su di noi. E una delle cose più belle che la Bibbia ci dice è che noi possiamo rivolgerci direttamente a Lui in preghiera sempre. Pensi per un momento a questo. Dio, che ha creato l'universo, che lo sostiene con il suo potere, che è infinito in essenza, in maestà e in gloria, ci invita ad andare a Lui giorno o notte per rivolgergli le nostre suppliche, e Dio ci ascolta. Egli è davvero interessato in noi, fa davvero sul serio se noi siamo seri con Lui, e non c'è sulla terra nessuna autorità, presidente, monarca che lei possa nominare, alla cui presenza noi possiamo essere ammessi ad ogni momento quando a noi ci piace. Nessuno sulla terra farebbe questo, ma ecco che invece possiamo farlo con il Re dei Re, con il Signore dei Signori, con l'Eterno Dio stesso. Sì, Egli ci promette di ascoltarci. Questo è come meravigliosamente agisce questo nostro grande Dio che adoriamo. Questi che è il creatore dell'universo, l'unico vero Dio, così vede che mentre sosteniamo questa nostra fede in Lui, e stiamo parlando e ci rendiamo conto di quanto Dio è differente dagli uomini, ed è personalmente differente perché sa come noi siamo e sa
di quello che avevamo bisogno, e lui è venuto ed è intervenuto per la sua grazia e ci ha salvato. Beh, devo tagliare qui perché il tempo è sfuggito, se n'è andato via, e quando si parla di Dio vengo così preso dall'adorazione verso di lui e dalla gioia che mi riempie il cuore che non so come fermare. Beh, che Dio vi benedica, e se c'è qualche cosa che volete sapere mettetevi in contatto con noi. Nello stesso tempo vi salutiamo invocando la sua grazia e le sue benedizioni su voi e sulla vostra famiglia. Ciao.

0: Il bastimento, un carico di notizie, riflessioni e tanta buona musica. Presenta Mauro.
1: Ed è proprio Mauro a darti il benvenuto all'ascolto di questo ennesimo numero della nostra trasmissione. Il nostro contenitore, che dura 45 minuti, ha al suo interno tante cose interessanti, alcune delle quali ti specificherò tra poco. Ti lascio un attimo in sospensione, con un pochino di suspense, e nel frattempo ti ricordo che al banco di regia, come sempre, c'è l'inossidabile Mario. Vediamo dunque qualche cosa del nostro sommario. Ti posso dire, per esempio, così a volo radente, che fra le rubriche di oggi avremo fatti e parole, favole alla radio, la lettera della settimana. Ma ci sono anche tante belle canzoni. Te ne rammento un paio: Macerie del passato di Gloria e Never for Nothing per quanto riguarda la voce della bella e brava Margaret Becker. Adesso la sigla è un altro motivo di successo che ci segue sin dalla prima puntata. Recua con la canzone What If, e se

0: parole.
1: Mostri che sputano gelatine verdi, fornetti che producono pasticcini di poliuretano, alabarde spaziali che mettono scintille e raggi fluorescenti. Tra le decine di migliaia di giocattoli in commercio ce ne sono alcuni che lasciano perplessi mamma e papà. Si tratta di oggetti adatti ai bambini oppure potrebbero nascondere potenziali pericoli. Anche un semplice orsacchiotto può nascondere mille insidie. Come comportarsi allora? La prima cosa da fare per un acquisto sicuro è controllare se sul giocattolo compare il marchio CE, cioè Comunità Europea. È un marchio obbligatorio in base alla legge 313 in vigore dal 1992 che prescrive per l'Italia gli stessi requisiti di sicurezza sui giocattoli degli altri paesi della CE. Questo marchio deve comparire su tutti i giocattoli venduti in Europa, anche quelli prodotti, per esempio, in Estremo Oriente e poi importati. Se oltre a questo, sul giocattolo, compaiono anche i marchi dell'Istituto Sicurezza Giocattoli o dell'Istituto Marchio di Qualità, è un buon segno. Si tratta di marchi che produttori e importatori hanno ottenuto sottoponendosi volontariamente ai test di questi istituti di controllo. Quali altri criteri tenere presente al momento di comperare un giocattolo? Beh, la rivista Altro Consumo, mensile del Comitato Difesa Consumatori, ricorda come in Italia avvengano ogni anno circa 90.000 incidenti a causa di giocattoli pericolosi o male utilizzati e segnala alcune semplici precauzioni. Innanzitutto, l'età del bambino deve corrispondere a quella prevista per il gioco. Bisogna poi ricordare che la scritta «non adatto ai bambini di età inferiore a 36 mesi», cioè 3 anni, intende segnalare un potenziale rischio sempre presente quando il gioco di un bambino più grande arriva nelle mani di un fratellino più piccolo. I giochi per i più piccini non devono essere infiammabili e se prevedono parti staccabili, queste non devono misurare tra 17 e 32 mm. In questo caso, se ingerite, potrebbero causare il soffocamento. E infine, meglio togliere subito di mezzo sacchetti e involucri di cellophane una volta scartati i regali.

0: Nothing, mai in vano. Esiste anche la versione italiana di questo pezzo che si intitola proprio Non sarà in vano, cantata da Patty Franklin. Nella versione originale inglese di Margaret Becker abbiamo ascoltato questo motivo che dice: piangevi da solo vicino alla finestra a causa dell'amore che avevi perso. Avevi dato tutto senza calcolarne il costo. La pioggia, come lacrime, batteva contro la tua finestra, facendo sciogliere il tuo cuore sul pavimento. Il tuo amore non è stato contraccambiato, e ora hai meno di quanto avessi prima, ma non è mai invano quando ami senza essere contraccambiato. Non è mai per niente. Lascia che la tua candela brilli nel buio, perché non è mai invano. I tuoi amici dicono che sei uno sciocco se ami senza guadagnarci nulla, ma non riescono a vedere il premio che avrai. Così, tieniti stretto alla promessa che dice che nessun'opera d'amore è invano. Lacrime preziose si trasformano in gioielli sotto la pioggia.
1: Favole alla radio.
0: Un pastore e delle capre sono questi i protagonisti della favola di oggi. Ma ascoltiamola insieme. Poi vedremo quale insegnamento potremo trarne.
2: Il capraio e le capre selvatiche. Un capraio, dopo aver condotto le sue capre al pascolo, si accorse che queste s'erano mescolate con alcune capre selvatiche e, sopraggiunta la sera, pensò di sospingerle tutte quante nella sua grotta. Ma il giorno seguente, a causa di un violento temporale, non potendo condurre le capre alla solita pastura, le tenne nel chiuso. Alle sue dava da mangiare solo quel tanto per cui non soffrissero la fame. A quelle selvatiche invece distribuiva una razione più abbondante, con lo scopo di far proprie anche quelle. Quando cessò il cattivo tempo ed egli le riportò tutte al pascolo, le capre selvatiche presero la strada dei monti e cominciarono a fuggire. Il pastore allora prese a redarguirle per la loro ingratitudine e voleva sapere perché mai lo abbandonassero, dopo aver ricevuto da lui un trattamento migliore delle altre. Ma quelle si voltarono e gli risposero: «È proprio questo fatto che ci ha messo in guardia. Se noi che ci siamo unite ieri al tuo gregge abbiamo ricevuto da te un trattamento privilegiato, nel caso che in avvenire altre si comportassero come noi, verranno certamente da te preferite». Da questa favola possiamo trarre come insegnamento che non dobbiamo dare credito a quelle persone con cui stringiamo un rapporto di amicizia e che ci privilegiano a danno dei loro vecchi amici, perché costoro si comporteranno così anche con noi quando ne incontreranno altri nuovi.
0: Esopo era senza dubbio un profondo conoscitore dell'animo umano. Gli anni trascorsi nella schiavitù gli avevano insegnato molte cose e chissà, forse lui stesso aveva provato l'amarezza di vedersi mettere da parte da un amico che aveva creduto sincero. È molto facile che l'uomo si lasci attrarre dalle novità. Raramente di una persona si vedono subito i difetti. In genere emergono prima i lati positivi, per cui il nuovo amico appare più desiderabile di quello di cui si conosce tutto. Le capre di cui parlava lo scrittore furono abbastanza sagge da capire che il capraio che cercava di attirarle nel suo gregge non sarebbe stato un buon padrone. Gli uomini purtroppo non sempre sono così perspicaci. Il capraio della favola è stranamente simile a certe persone contro cui l'apostolo Pietro mette in guardia e delle quali dice: «Nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole finte». Oggi si predicano molte religioni. Le nuove sette che promettono libertà, amore, benessere, felicità si moltiplicano e molti si lasciano sedurre da esse. Gesù aveva detto a questo proposito, parlando con i suoi discepoli: «Il mercenario, che non è pastore, a cui non appartengono le pecore, vede venire il lupo e si dà alla fuga, e il lupo le rapisce e le disperde. Il mercenario si dà alla fuga perché è mercenario e non si cura delle pecore». Su chi avrà seguito questi mercenari, un giorno cadrà il giudizio di Dio, ed essi non avranno chi possa liberarli. Gesù, invece, è il buon pastore, colui che ha dato la sua vita per le pecore. Egli le conosce, le nutre, le chiama per nome. È venuto per dare loro una vita abbondante. Non le abbandona nei momenti difficili. Non le deluderà. Gesù ha detto: «Io sono la porta. Se uno entra per me sarà salvato, ed entrerà ed uscirà e troverà pastura. Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere». Le capre, di cui si parla in questa favola, seppero distinguere, attraverso l'operato del capraio, la sua vera natura. La Bibbia ci dice che i falsi dottori o falsi profeti o mercenari, che dir si voglia, si riconoscono dalle loro opere. Leggi la parola di Dio per poter distinguere, al di là delle belle parole e delle apparenze, la verità, e per non correre il rischio di seguire un mercenario che un giorno ti deluderà.

Si intitola Anything You Ask of Me, qualunque cosa tu mi chieda, ed è una canzone eseguita da Michael e Stormy O'Martian. Il testo di questo motivo dice: avevo percorso la strada fino alla fine di me stesso, mentre i trofei della mia vita raccoglievano solo polvere sullo scaffale. Per scoprire che cosa? Che non serviva a niente e che non me ne importava un bel niente. Lanciai uno sguardo al combattimento che mi portavo dentro e in qualche modo sapevo che non me ne sarei mai liberato, finché non venni ai piedi della croce per deporlo là. Perciò, qualunque cosa tu mi chieda, io la farò. Qualunque cosa tu voglia, te la darò. Se me lo chiedi, lo farò. Strutturai i miei giorni in base ad un ingegnoso progetto, ma i piani non erano i suoi, erano miei. Mi accorsi allora che non sarebbe mai andata avanti una cosa così. Raccolsi dunque la vita che avevo guidato lontano. La vita è tale solo quando la dai via. Andai fra le braccia del Signore e la lasciai là. Qualsiasi cosa tu voglia, Signore, sappi che io la farò. Adesso su questa emittente c'è ancora tanta buona musica, per cui non allontanarti di lì e continua ad ascoltare insieme a me, che lo conduco, il programma Il Bastimento.

0: La lettera della settimana.
1: Siamo sicuri che non sia il primo di aprile oggi? Qui sta accadendo di tutto nello studio, penso che siamo vittime di qualche scherzo. Dunque, la lettera della settimana, un amico di nome Giuseppe che ci scrive, ecco che cosa dice. Cari amici, ho ascoltato le vostre trasmissioni e mi sono piaciute, le trovo molto interessanti. Sono un giovane cristiano di 27 anni che ha circa 15 anni ha conosciuto Cristo, ha sperimentato il suo amore e la sua misericordia, la sua provvidenza, grazie a un gruppo, o meglio un cammino di evangelizzazione. Si tratta di un cammino nato all'interno della Chiesa Cattolica che ha portato alla costituzione di una piccola comunità. Mi fa molto piacere ascoltare le vostre trasmissioni, le testimonianze di coloro che aderiscono a Cristo, e questo mi dà grande gioia. Tutto questo mi fa sentire in comunione con voi, pur sapendo che ci sono principi un po' diversi fra cristiani cattolici ed evangelici. Sono del parere che quando una persona scopre Gesù Cristo, non può sentirsi divisa dagli altri che lo hanno scoperto in una confessione diversa. In Cristo non c'è divisione, come non c'è giudeo diviso dal greco, schiavo da padrone, uomo da donna. Purtroppo, sia da parte vostra, sia da parte della Chiesa Cattolica, si tende spesso a far pesare le proprie opinioni come se fossero la verità. La verità è solo Cristo, la sua persona. L'uomo, nel momento che si sforza di interpretare il messaggio di Cristo, a volte sbaglia. Non dico che non si debba interpretare, perché a volte il linguaggio con cui sono stati scritti i testi sacri è ambiguo. Quello che non condivido è quando si affermano le proprie posizioni come dogmi, quando invece sarebbe più giusto mettersi insieme per ricercare la strada più giusta. Sono del parere che bisogna cercare più le cose che uniscono che quelle che dividono, perché solo così, insieme, si potrà dare una forte testimonianza di fede cristiana. La Chiesa Cattolica, fra tante conseguenze storiche, sembra vecchia, un monolito, ma non è così. Il Concilio Vaticano II ha eliminato l'immagine di Chiesa perfetta, affermando che in altre religioni ci sono segni del regno di Dio, perché la volontà di Cristo è quella di salvare l'umanità tutta intera. Mi addolora quando sento vostri fratelli parlare male della Chiesa Cattolica, e spesso per ignoranza o perché si ha un'immagine sbagliata della Chiesa stessa. È vero che l'immagine della Chiesa Vaticana viene deturpata anche dagli stessi preti, che o per mancanza di istruzione, o per mancanza di vocazione, o per avere ricevuto una istruzione troppo antiquata, contribuiscono a deturpare tale immagine. Di questo ne sono convinto. Ma sarebbe più opportuno che facciate vedere anche un'altra immagine dei cristiani cattolici, che non sono solo quelli che recitano rosari, che vanno dietro le processioni, che vanno a messa solo per adempiere un precetto. Ci sono cristiani che si sacrificano per gli altri, che danno la vita per gli altri, perché non è tanto la struttura che identifica il cristiano, ma Cristo che vive in lui. Nella speranza di avere risposta, vi saluto. E quella risposta, caro Giuseppe, l'avrai tra pochi minuti, dopo l'ascolto di una canzone di gloria che si intitola Macerie del passato.

Gloria Landi, che oltre a una brava cantante è un'ottima traduttrice, lavora anche per l'appunto la traduzione di libri cristiani dall'inglese all'italiano. Bene, veniamo alla risposta per quanto concerne la lettera di Giuseppe che è stata oggetto della prima parte di questa rubrica legata alla corrispondenza. Caro Giuseppe, scusami se ti abbiamo dato l'impressione di essere troppo rigidi e negativi nei confronti della Chiesa Cattolica. Ti assicuro che questo atteggiamento o spirito non fa né parte delle nostre convinzioni né dei nostri insegnamenti o messaggi trasmessi attraverso la radio o nel nostro materiale didattico. Anzi, tutto il nostro sforzo e lavoro tende ad indirizzare e incoraggiare le persone verso una sola fonte di autorità assoluta che è la Bibbia, la parola di Dio. Il nostro messaggio sarà autorevole nella misura in cui si attiene ed è fedele alla parola rivelata da Dio. Quando si discosta da essa, il messaggio umano non solo non ha più valore assoluto, ma rinnega la verità e apre le porte agli effetti nefasti della menzogna. In genere, quando si parla di verità, ogni persona ha una sua idea di verità e quello che è vero per uno non lo è per un altro. La verità quindi sembra avere più un carattere individuale che reale, ha una valenza più transitoria che stabile nel tempo e nelle circostanze. Sembra che tutti tendono verso di essa, ma mai nessuno la raggiunge. In tutta questa incertezza rimane chiaro il fatto che solo quando si conosce il Dio della verità si può avere una giusta nozione della verità stessa. Questo è il motivo fondamentale per cui bisogna fare riferimento alla Bibbia quando si parla del Dio della verità. Il profeta Geremia affermò che l'Eterno è il Dio della verità. Questo testo di Geremia mette in contrapposizione il Dio della verità con gli idoli. Se il Dio che si è rivelato è l'unico Dio vero, è chiaro che tutti gli idoli di questo mondo, di qualunque natura essi siano, sono falsi e bugiardi e quindi non possono essere oggetto di nessuna aspettativa umana. Del Dio rivelato nella Bibbia è detto invece che egli è grande in benignità e verità e che la sua verità giunge fino alle nuvole. Questo significa che la verità di Dio non oscilla e varia secondo i tempi o le mode e che non esiste nessuno spazio o nessuna sfera della realtà umana in cui la verità di Dio non esista. Se quindi abbiamo a che fare con un Dio vero, allora anche la sua parola è stabile e vera. L'erba si secca, il fiore appassisce, ma la parola del nostro Dio sussista in eterno, ci ricorda Isaia. Quello che Dio ha affermato sull'uomo, sul mondo, sulla vita, sul peccato, sulla salvezza, non può cambiare nel tempo e non può essere modificato o adeguato solo perché l'uomo cambia. Quando quindi si legge la Bibbia, si deve avere bene in mente che essa non è affatto un documento transitorio o provvisorio, o solo perché ha origini remote si può relativizzare il suo contenuto. Essa è e rimane invece l'immutabile espressione della volontà di Dio. Gesù stesso affermò che la Scrittura non può essere annullata. Alla luce di questi dati biblici, come si deve intendere il dialogo interreligioso? Credo che bisogna partire dal fatto che esiste e può esistere una fede cristiana autentica, perché il Dio della verità si è rivelato ed ha parlato di sé nella sua parola ed è intervenuto nella storia attraverso il suo unico figlio Gesù Cristo. Questo evento non è né marginale e né può essere messo accanto ad altri, ma esclude tutti gli altri. Questo non significa che la fede cristiana preclude ogni possibilità di dialogo con le altre religioni, ma che essa si pone davanti al problema ecumenico e del pluralismo religioso partendo dalla Bibbia e non da presupposti culturali, storici o sociali. Il terreno comune su cui si è chiamati a riflettere e far riferimento è la Scrittura, non l'esperienza religiosa locale o temporanea. Questa non è arroganza o settarismo, ma un bisogno coerente di rimanere ancorati all'unica parola che Dio ha rivelato. Come parlare di Dio e della sua rivelazione se Lui stesso non si fosse rivelato? Chi conosce Dio se non Lui stesso? Chi potrebbe avvicinarsi alla Bibbia con la pretesa di adattarla a seconda delle varie religioni? Chi? A proposito della Scrittura, Giuda, nella sua lettera, incoraggia i credenti a combattere strenuamente per la fede che è stata una volta e per sempre tramandata ai santi. In questo senso, egli affermò la finalità delle Scritture e il fatto che non dobbiamo aspettarci nessun'altra rivelazione scritta da parte di Dio. Questo significa che ogni discorso religioso ed ogni parola su Dio va vagliato alla luce della parola che Dio ha già rivelato.
Partendo quindi da questo fondamento, è chiaro che lo scopo da raggiungere non può essere quello di cercare ciò che ci accomuna, ma ciò che è vero, l'unità ed il consenso non può assolutamente andare contro la verità o la relativizzazione di essa. L'unità senza la verità è falsa e negativa, accontenterà gli uomini, ma disonorerà il Dio della verità. È pura illusione pensare di risolvere i problemi e fondare unità senza basi solide e solo su consensi umani. Prima o poi ci saranno lacerazioni più gravi. In nome dell'amore e dell'umanità non si può parlare di Dio in modo astratto o vago. Si può chiamare ancora amore cristiano quello che relativizza la verità e rifiuta di essere fondato su di essa?

Wayne Watson, If Not For Love, se non fosse per l'amore. Ecco il testo di questa che era l'ultima canzone in programma per oggi. Dicono che con il tempo le vecchie ferite guariscono, ma il tempo di per sé rivelerebbe soltanto la misura delle mie migliori intenzioni. Se non fosse per l'amore, come passerebbe inutilmente il tempo? Saremmo delle scatole vuote. La mia preghiera non sarebbe mai udita, la richiesta sarebbe negata senza una parola. La sala del trono della casa del padre sarebbe ben chiusa per lasciarmi fuori, senza possibilità di ammissione, se non fosse per l'amore. Se non fosse per l'amore, gli empi regnerebbero e qualunque luce sarebbe oscurata. Ma l'amore è stato forte e ha rivelato un piano, il Dio perfetto dell'amore, l'uomo perfetto di Dio. Se non fosse stato per l'amore, una croce sarebbe rimasta lì, sola, rifiutata, e il Figlio di Dio sarebbe stato benedetto anziché accusato. Non sarebbe mai stato mandato un Salvatore. Dio avrebbe chiuso gli occhi davanti al lamento del mondo. Niente perdono se non fosse stato per l'amore.

Ritrovarsi solo i Fragegopis, siamo tornati indietro di 20 anni con questa incisione che abbiamo riascoltato molto volentieri.

E adesso il bastimento giunge alle battute conclusive. Ti aspetto qui nel prossimo numero e ti abbraccio calorosamente. Ciao!

Gentili ascoltatori di Radio Evangelo, la pace del Signore sia con voi. Questa è la rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. In questo numero della rubrica parleremo del monachesimo. A partire dal III secolo, in alcuni individui l'aspirazione alla vita ascetica, insita fin dal principio del cristianesimo, si fece così forte da indurli a staccarsi dai propri simili, in un primo tempo solo parzialmente, poi del tutto, appartandosi in località lontane e deserte. Per il loro isolamento, questi asceti si chiamavano di solito monaci oppure anacoreti e più tardi eremiti. Lo stimolo che li spingeva ad abbracciare questo eroico sistema di vita consistente nella fuga dal mondo e nel contatto ininterrotto con Dio non venne loro né dalle persecuzioni dei cristiani, come vorrebbe un certo Sozomeno, né dopo la fine di quelle, cioè di quelle persecuzioni, e dalla nausea o dalla nausea prodotta dalla cultura dell'epoca, ma dalla tiepidezza religiosa dilagante talora tra i fedeli. Questa fuga consisteva esclusivamente nell'attrattiva dell'ideale ascetico, di cui secondo loro, seguendo i sistemi fino allora praticati, non si poteva raggiungere la perfezione. E questo monachesimo lo troviamo dapprima soprattutto in Egitto, dove era favorito dal clima e dalla inclinazione naturale del popolo indigeno. I suoi rappresentanti più noti sono Paolo di Tebe e Antonio il Grande, negli anni 251 al 356. Quest'ultimo, figlio di agiati genitori cristiani e proveniente da un villaggio del Medio Egitto, è il patriarca del monachesimo, famoso come uomo di preghiera, come lottatore contro i demoni, come guaritori di infermi e guida di anime. La vita miracolosa dell'eremita e patriarca Antonio fu scritta in una luce idealistica ma sostanzialmente più attendibile dal suo ammiratore Atanasio, il grande vescovo di Alessandria. L'effetto prodotto dalla vita di Antonio fu notevolissimo. Non solo diffuse più largamente la conoscenza della vita monastica, ma diede l'avvio ad un'abbondante letteratura di esaltazione della stessa e la influenzò assai.

Ben presto si verificò un progresso dalla vita eremitica verso una certa forma di vita comune. Dopo un ventennio di isolamento assoluto, Antonio, a cominciare dal 306,

ricordò di discepoli quali, scusate, costruirono delle celle vicino a lui, creando così una comunità di anacoreti, senza regola e stabilità, cementata esclusivamente dal prestigio personale e dalla parola del capo. Con la terza fase di sviluppo rappresentata dal cenobitismo, si giunge per il momento ad una conclusione. Questa fase è legata al nome di Pacomio, il quale, licenziato dal servizio militare, ricevette il battesimo e fu per 3 anni discepolo dello stesso anacoreta Palemone. Verso il 320 egli fondò nella Tebaide un chiostro, cioè una casa fornita di celle per numerosi monaci, recinta da un muro. A questa comunità egli diede pure una regola che stabiliva minutamente le norme per la preghiera e per le pratiche di pietà, per il vestito, per il lavoro manuale e la disciplina. Il capo spirituale di una comunità, al quale gli inferiori dovevano obbedienza incondizionata, si chiamava abate, cioè padre, termine che esprimeva in origine un concetto spirituale basato su di una speciale virtù carismatica. In questo modo, al posto di una vita eremitica senza regole e noscevra di pericoli, sorgeva allora un organismo che meglio rispondeva alle esigenze religiose e sociali, e il monachesimo si metteva su una via che doveva portarlo verso la sua definitiva organizzazione. Messe le radici, il monachesimo ebbe ben presto una diffusione sorprendente, prima di tutto nel mondo orientale. Per accogliere i molti discepoli, Pacomio dovette fondare nuovi monasteri e, siccome si misero sotto la sua guida anche altri cenobi, la comunità da lui creata abbracciava ormai alla sua morte, avvenuta nel 346, 9 case con parecchie migliaia di aderenti. Centro della congregazione era il monastero di Pebou, dove il fondatore aveva stabilito la sua sede. Ancora nel V secolo la Tebaide dell'Alto Egitto era il centro principale del monachesimo. Là fu capo veneratissimo di migliaia di monaci nel chiostro bianco di Artripe, l'abate Scenute.

Accanto ai monasteri maschili sorsero pure in gran numero quelli femminili. Il monachesimo trovò nel sesso femminile tanto maggiore corrispondenza in quanto c'erano fino al III secolo donne che in molti casi facevano voto privato di castità. Pacomio stesso fondò due conventi che furono diretti da sua sorella Maria. Nella Siria nord-orientale, nei dintorni di Edessa, c'erano monaci ed eremiti già nella prima metà del IV secolo, forse indipendentemente dal modello egiziano. Nella Siria occidentale, i monti presso Antiochia e il deserto di Calcide avevano le loro colonie gli eremiti, alle quali appartennero per un po' di tempo anche personaggi famosi come San Giovanni Crisostomo e San Girolamo. Nell'Asia Minore, nei paesi intorno, promosse il monachesimo un certo Eustazio e in modo del tutto particolare il suo scolaro Basilio il Grande, arcivescovo di Cesarea in Cappadocia, che visse egli stesso parecchio tempo sulle rive del fiume Iri nel Ponto con uomini dei suoi stessi ideali, una vita di ritiro claustrale. Oltre che sull'ideale contemplativo, egli insisteva in modo particolare sul valore educativo della vita comune, sul dovere di un amore attivo del prossimo, su una formazione culturale superiore e sullo studio della teologia. Egli fu uno dei principali promotori dell'unione tra monachesimo e cultura. Sono essenzialmente sue le due regole claustrali, una grande e l'altra piccola, senza che si possa tuttavia parlare di un ordine basiliano vero e proprio. Per quanto riguarda la costituzione dei monasteri, va notato che i monaci di questo tempo erano quasi tutti laici, vestivano tutti allo stesso modo, una tunica nera, una cintura di cuoio e sopra una pelle di pecora o di capra con cappuccio. La loro occupazione consisteva in lavori manuali e nella preghiera. In Egitto si dedicavano alla coltivazione dei campi, alla confezione di cesti, coperte, stuoie ed altri graticci del genere. Nei cenobi maggiori si esercitavano tutti i mestieri. I prodotti del lavoro venivano in parte venduti e il ricavato serviva a sostenere il monastero e a soccorrere i poveri. Nel Concilio Ecumenico di Calcedonia del 451 la legislazione ecclesiastica e statale si adoperò attivamente per dare al monachesimo greco orientale un assetto più stabile, nell'intento di impedire il ripetersi di abusi. Si ordinò che tutti i monaci delle città e delle campagne fossero sottoposti al vescovo del rispettivo territorio e che senza il suo permesso non potesse sorgere nessun monastero. I monaci dovevano dedicarsi al digiuno e alla preghiera e non potevano abbandonare il monastero senza necessità e senza autorizzazione da parte del vescovo. Schiavi potevano venire ammessi solo previo consenso dei padroni. Era vietato ai monaci di ritornare nella vita secolare per assumere una carica o per sposarsi.

riforma e un riordinamento del monachesimo, l'una e l'altro provvidenziali, furono inaugurati da Benedetto, il quale suole perciò essere chiamato il patriarca del monachesimo occidentale. Nato intorno al 480 presso Norcia, nell'Umbria meridionale, da nobile famiglia rurale romana, si dedicò in un primo tempo a Roma allo studio, ma si ritrasse ben presto. Benedetto si dedicò alla vita eremitica sui Monti Sabini, trascorrendo 3 anni come anacoreta, una vita di preghiera e di dura mortificazione in una caverna presso Subiaco. Dopo aver presieduto per breve tempo al monastero di Vicovaro, fondò nella valle dell'Aniene 12 monasteri per i discepoli che si stringevano intorno a lui. Scacciato di lì per intrighi, riparò in Campania e verso il 529 fondò sul monte presso Cassino, sul luogo di un antico tempio di Giove, il celebre monastero di Monte Cassino. Qui Benedetto, particolarmente portato alla guida delle anime, sviluppò la sua attività riscuotendo la massima venerazione fino alla morte, seguita il 21 marzo del 547 o in uno degli anni immediatamente successivi. Basandosi sulla tradizione monastica e insieme sulla propria ricca esperienza, Benedetto preparò dopo il 534, forse per incarico di un vescovo, un codice di vita monastica, cioè la regola. Eccellente per sapienza pedagogica, ascesi, adattabilità e capacità organizzativa, essa si proponeva di applicare in concreto gli insegnamenti di Cristo ed era destinata a Monte Cassino e ad altri monasteri fondati da Benedetto.

Secondo Benedetto, fine ultimo dell'attività claustrale è la glorificazione di Dio. Si dava pure importanza al dovere del lavoro manuale e alla lettura sacra. Si chiedeva dunque al monaco anche un certo grado di cultura, per il quale l'ora, cioè la preghiera, era organicamente unito al labora, cioè al lavoro manuale. I principi fondamentali della vita monastica, ad un tempo oggetto del voto che si pronunciava all'atto della professione, erano la permanenza stabile nel convento, la buona condotta morale, l'obbedienza all'autorità paterna dell'abate. Dopo una panoramica storica sul monachesimo, è d'obbligo farne una valutazione critica alla luce della parola di Dio. Pur riconoscendo al monachesimo il merito di aver conservato opere letterarie che altrimenti sarebbero andate perdute, dobbiamo obiettivamente dichiarare che non trova giustificazione alla luce delle scritture. Il Signor Gesù non ha mai raccomandato ai suoi discepoli di fuggire fisicamente dal mondo, ma di operare in mezzo ad esso annunziando la buona novella del regno e la salvezza mediante la grazia. Nella preghiera sacerdotale Gesù ha detto: «Io non ti prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno». E ancora: «Sono nel mondo, ma non sono del mondo». Egli stesso ha operato nella società senza separarsene mai e ha detto ai suoi discepoli: «Andate in tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura». E con questa necessaria ultima riflessione termina questo numero della rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. Iddio vi benedica.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Lot percorse con lo sguardo la terra più fertile di Canaan, la bellissima valle del Giordano. Probabilmente pensò: non è un brutto posto per mettere radici, pascoli ricchi e ben irrigati, campi fertili, terra grassa e buona, erba verde come una valle piena di smeraldi. Le tribù di Lot e di suo zio Abramo avevano problemi di convivenza nella stessa zona, quindi il vecchio uomo, gentilmente, disse al nipote di accamparsi dove preferiva. Abramo disse a Lot: «Non ci sia contesa fra me e te. Tutto il paese non sta davanti a te. Separati da me. Se tu vai a sinistra, io andrò a destra, e se tu vai a destra, io andrò a sinistra». La scrittura ci dice che il giovane alzò lo sguardo alla verdeggiante valle del Giordano, scegliendo per sé questa pianura, e partì andando verso oriente. Sì, l'erba era verde e il Giordano luccicava ai raggi del sole. Lot non sapeva però che c'erano dei problemi incorporati nella valle: popolazioni strane con usanze malvagie, città piene di crimini, violenza e perversioni sessuali. Spine mortali e ortiche pungenti si annidavano nel vasto verde seno della pianura. L'affare immobiliare di Lot, la magnifica terra appena fuori Sodoma e Gomorra, gli costò la famiglia. A ben guardare, non siamo molto diversi dal nostro amico Lot, vero? Come te, anch'io tendo a scegliere il percorso più facile, la strada più piana. Se è piacevole e non ci sono ostacoli, deve essere la via che Dio vuole per me. Poi, se non incontro difficoltà e problemi, concludo che sto sperimentando le benedizioni di Dio. Ma quando procedere diventa difficile, quando le spine e i cardi alzano le loro cime appuntite per bloccare il mio cammino, allora mi chiedo cosa Dio abbia in mente. Il mio errore consiste nel pensare che l'erba sia più verde semplicemente perché il sentiero sembra così facile. Il fatto è che da nessun'altra parte l'erba è più verde. Queste prime impressioni sul sentiero più facile non ci dicono tutta la verità. Se stiamo seguendo il percorso che Dio ci ha posto davanti, troveremo anche spine e cardi dovunque andremo. Certo, ci saranno moltissimi prati verdi in lontananza e panorami di campi illuminati lungo la via a rendere piacevole il nostro viaggio. Ma la scrittura ci dice che possiamo contare anche sulla nostra bella fetta di problemi e di dolore. Dio ci assicurerà questo affinché siamo certi di avvicinarci sempre più a Lui ad ogni passo del cammino. L'unica erba più verde che conosco si trova in cielo. È un luogo dove non esistono spine, cardi, problemi o angosce. Un luogo di vera pace e di gioia duratura con il nostro Salvatore, i nostri amici, la nostra famiglia e i santi di tutte le età. Perciò, se sei tentato di pensare che la vita dovrebbe essere più bella da qualche altra parte, forse in circostanze diverse, con un nuovo lavoro, in una nuova città, con un nuovo partner, credimi, l'erba che ti immagini non è poi così verde. Solo in cielo la vita sarà meravigliosa come vorresti. Non lasciare che il diavolo ti suggerisca qualcos'altro. Se la sua erba sembra più verde, lo è solo perché è artificiale.

0: Vangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto.
3: Girate in 2 Corinzi capitolo 5 e vogliamo leggere da 2 Corinzi 4 versetto 18 fino al versetto 8 di capitolo 5. Mentre abbiamo lo sguardo fisso non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Sappiamo infatti che se questa tenda, che è la nostra abitazione terrena, viene disfatta, noi abbiamo da parte di Dio un edificio, un'abitazione non fatta da mano di uomo, eterna nei cieli. Poiché in questa tenda noi gemiamo, desiderando di essere rivestiti nella nostra abitazione celeste, seppure trovati vestiti, non nudi. Noi infatti che siamo in questa tenda gemiamo, essendo aggravati, e perciò non desideriamo di essere spogliati, ma rivestiti, affinché ciò che è mortale sia assorbito dalla vita. Or colui che ci fa, che ci ha formati proprio per questo è Dio, il quale ci ha dato l'accappare dello Spirito. Noi dunque abbiamo sempre fiducia e sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore. Camminiamo infatti per fede e non per visione, ma siamo fiduciosi e abbiamo molto più caro di partire dal corpo ed abitare con il Signore. Perciò ci studiamo di essergli graditi, sia che abitiamo nel corpo, sia che partiamo da esso. Allora, due settimane fa abbiamo parlato riguardo alla nostra, in versetto 17 di capitolo 4, la nostra leggera afflizione. Ricordate la leggera afflizione di Paolo? Lapidato, frustrato, picchiato, incarcerato, calunniato, naufragato, abbandonato, nudo, senza cibo. Però lui ha detto, in confronto alla gloria eterna che mi aspetta, queste afflizioni temporanee sono leggeri. Perché Paolo era un uomo che aveva una visione celeste. Lui era un uomo veramente che ha capito cos'è la vera realtà. Voi sapete che la vera realtà non è questo capannone a Montebelluna questa mattina. Non sono i nostri corpi, sono reali certamente, ma la Bibbia dice sono temporanee. Quando io ero un nuovo credente nel 1980, 30 anni fa, c'era un detto fra i credenti in quel tempo, it's all gonna burn. Tutto brucerà. E quindi magari se un credente perdevo la penna o si rovinavo il vestito, si dice, it's all gonna burn. Tutto brucerà, fratello. Quindi per dire non essere attaccato alle cose di questo mondo. Non si usa così, a volte era anche fastidioso perché uno voleva fare iperspirituale, poi magari se le loro cose andavano male qualcuno diceva, well, it's all gonna burn, tutto brucerà, sì, però era mio. Però è vero, it's all going to burn, tutto brucerà. La Bibbia dice che quando Cristo tornerà tutti gli elementi saranno consumati dal fuoco, questo capannone. Tutto quello che noi vediamo con i nostri occhi non esisterà più, ma le cose eterne esisteranno per l'eternità. Amen. E quindi Paolo poteva affrontare le sue persecuzioni, le sue lapidazioni, le sue carcerazioni, perché lui aveva lo sguardo fisso a Gesù e lui aveva capito. Per quanto può sembrare brutto, le tribolazioni di questa vita è solo temporanea. È solo per un momento in confronto il tempo che io sarò con il Signore. E in versetto 18 qui di capitolo 4, mentre abbiamo lo sguardo fisso non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono. Poiché le cose che si vedono sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. E secondo me questo è un chiave per capire chi era l'Apostolo Paolo. Penso che voi sapete che per me, dopo il Signore, perché Gesù è sempre il numero uno, ma dopo Gesù, mio eroe di tutta la Bibbia è l'Apostolo Paolo. Lo ammiro tantissimo, suo zelo, suo grinta, no? Cioè, a volte noi missionari, no, lamentiamo, cioè Paolo ha evangelizzato il Mediterraneo, non aveva neanche una macchina. E quando io curavo sia la chiesa qua, sia la chiesa di Feltre, e poi abbiamo cominciato lo studio biblico sabato sera a Padova, e devo dire che non è stato facile, perché già con due chiese è abbastanza faticoso, per aggiungere un altro gruppo, poi Padova, no, Feltre, mezz'ora sono là, Padova è sempre un'ora, anche di più se c'è traffico, e devo dire che fisicamente era un po' pesante. E qualche mio collega diceva, ma sai, tu ti brucerai così, no? Però poi riflettendo sull'Apostolo Paolo, secondo me per Paolo era niente. Cioè lui era un fanatico. Cioè questo uomo, pensate, non avevo aerei, non c'era Ryanair, non c'era Winjet, non c'era l'Italia. Non c'erano macchine, non c'erano navi con motori, eppure lui ha evangelizzato Grecia, Turchia, Siria, Italia e chissà quanti altri posti, perché si suppone che lui scrive in Atti che doveva andare in Spagna, non sappiamo se è mai arrivato o no. Macedonia ha evangelizzato l'ex Jugoslavia. E mi sono sempre chiesto cos'era che, no, cos'era il motore di Paolo? Certamente lo Spirito Santo. Però cosa rende Paolo diverso di noi? Cos'era quello che dava lui questo fuoco? E secondo me, uno delle motive, prima era che la visione che lui ha avuto Cristo alla sua conversione. Perché lui ha visto Cristo nella sua gloria. Per Paolo non c'era dubbio dove lui stava andando. Lui ha visto il Signore nella sua gloria. Ma anche qui in versetto 18 Paolo dice, mentre noi abbiamo lo sguardo fisso non alle cose che si vedono. Quindi la vita di Paolo non era consumato, spero di risparmiare i miei centesimi così posso prendere quel Ferrari. E non sto dicendo che è sbagliato avere una macchina, una casa o cose materiali. Li possiamo usare per la gloria di Dio. Amen. Se la casa nostra è la casa del Signore, possiamo usare quella casa per la gloria di Dio. Però Paolo, comprendete, l'obiettivo della sua vita non era mai queste cose. L'obiettivo della sua vita era le cose eterne. A raggiungere le anime con il Vangelo di Cristo. A preparare non solo per se stesso, ma di portare tanta gente con sé davanti al trono di Dio. E abbiamo visto due settimane fa il desiderio di Paolo anche verso i Corinzi di presentarvi una casta vergine davanti al tuo sposo. Questo è quello che consumava la sua vita. Non le cose che noi vediamo, non questo pulpito, non una macchina, non una nuova giacca, ma le cose che dureranno per tutta l'eternità. Sappiamo infatti, e questa parola nel greco è sappiamo per certo, è una certezza, che se questa tenda che è la nostra abitazione terrena viene disfatta, noi abbiamo da parte di Dio un edificio, un'abitazione non fatta mano d'uomo, eterna nei cieli. E qui Paolo parla del fatto che noi avremo un nuovo corpo. In 1 Corinzi 15 lui dichiara che questo corruttibile, no? Noi ci spoglieremo di questo corruttibile, questo qua, e ci rivesteremo l'incorruttibilità. La Bibbia dichiara che alla morte di un credente o al rapimento, è chiaro che il nostro corpo rimane qui, ma l'anima e lo spirito vanno col Signore e il Signore ci darà un nuovo corpo, no? Il corpo di Superman, no? Di acciaio, non lo so di cosa sarà fatto, ma un corpo che non si stancherà mai, un corpo che non avrà mai malattie, né acciacchi, non dovremo mai fare un intervento su questo corpo, ha una garanzia per l'eternità. Niente ospedale, non ci sono più lacrime, più dolore. Anzi, Apocalisse dice che noi non ci ricorderemo neanche di queste cose. E lui, descrivendo il suo corpo, lo paragona in una tenda. Voi sapete, in Israele, anticamente, era un paese principalmente di nomadi, cioè tanta gente vive nello deserto nelle tende. E lui paragona il corpo umano come una tenda. Quanti di voi avete mai vissuto in una tenda? Ok. Sei in campeggio qualcuno? Magari vissuto o no? Io, Silvana e Candida sì. Abbiamo vissuto veramente in una tenda. Qui in Italia, se potete credere. Ma una tenda non è una struttura tanto forte, giusto? Se viene un uragano, buonanotte. Se viene un fuoco, fuff. Se viene, no, una tenda quanto tempo dura? Non è che tu fai un mutuo per comprare una tenda. Il tempo che lo paghi è già marcio, è già rovinato. E Paolo paragona il nostro corpo a una tenda, una cosa che non durerà per sempre. E in questa prima parte di capitolo 5 lui usa proprio una frase. In versetto 8, questa parola partire in greco è proprio una parola usata quando il popolo nomadico disfaceva la tenda e si traslocava. Quindi noi abbiamo questa tenda che va, come è scritto nella parola, in deperizione, ma il nostro uomo interiore è rinnovato giorno in giorno in Cristo Gesù. Quindi è inutile che noi credenti viviamo per le cose di questo mondo quando le cose di questo mondo passeranno. È inutile che sprechiamo la nostra vita per cose che non dureranno. Guardate in giro alle tende degli altri. No, guardate chi è a fianco a te, guarda la sua tenda. Magari qualcuno guarda la mia e dice, sembra un tenda di circo. Pregate per me, che posso dimagrire. Devo mettere il mio vestito per il matrimonio fra 2 settimane. Però quelle che hanno la mia età, ho 49 anni, e magari dice, ancora giovani, però 45 già gli occhi cominciavano a andare, no? E i miei figli mi prendono in giro perché quando mi alzo, no, non è con silenzio che mi alzo. Infatti l'altro giorno Josiah mi imitava, lui si alzava e diceva, ha detto, un bambino di 5 anni ancora, aspetta un po'. Ma noi che siamo più grandi, magari voi giovani non potete comprendere, ma un giorno comprenderete se il Signore non tornerà. Ti rendi conto, guarda che il corpo, no? Io come giovane in America ero molto atletico, io facevo il sci acrobatico, sai, quelle che saltano e fanno capriole e girano, facevo molto cross, cioè era una cosa molto sportiva, so che non sembra, ma potete vedere le foto. E sai, quando uno è giovane non pensa che questo corpo... Qualche anno fa è venuto mio cognato qui nel Veneto, siamo andati a sciare Palle di San Martino, no? E bella giornata, sciare nella neve, stavo scendendo questa pista e ho visto che c'era un bel salto, no? E sai, la mia mente dice, ce la fai, perché la mente, avete notato, la mente non invecchia, il corpo però sì. E la mia mente dicevo, sì, sì, sì, ce la fai, ce la fai. E quindi ho detto, dai. Sì, magari non ho fatto una capriola, però un saltino, un piccolo trucchetto. Ancora ce la faccio, no? E c'era mio cognato, volevo fare bella figura. Ho preso l'aria. Purtroppo gli attacchi sui sci non avevo stretti bene. Boom! Sono piantato, uscito da tutti e due sci, ho fatto una capriola, ma dopo, dovevo farle prima. E era un po' dura la neve, mi sono un po' fatto male alla schiena, e il corpo dicevo, no. La mente sì, ma il corpo diceva, no, no, no. E quindi noi che siamo più grandi possiamo identificarci con Paolo. E direi sì, vedo che la mia tenda qualche buco ce l'ha, no? Qualche spago comincia a sfilare. Signore, quando tornerai mi darai questo nuovo corpo? Poiché in questa tenda noi gemiamo desiderando di essere rivestiti dalla nostra abitazione celeste. Paolo non aveva un volere di morire, non dobbiamo capirlo così. Lui voleva vivere, secondo il volere di Dio, pienamente per il Signore. Però lui ha detto, Signore, non vedo l'ora di essere con te. Seppure saremmo trovati vestiti e non nudi. Questo non credo che Paolo parlava di se stesso, ma faceva un generico, una domanda a tutti i corinzi. Perché sapete, non solo perché uno frequenta la Chiesa Evangelica vuol dire che sono salvati, solo perché uno viene fedelmente qui la domenica non vuol dire che quando moriranno andranno col Signore. Perché non basta essere un membro della Chiesa di Montebelluna, noi dobbiamo essere membri del corpo di Cristo. Lo Spirito Santo deve venire a dimorare dentro i nostri cuori. E quindi lui fa questa domanda... Se non saremo trovati nudi alcuni di voi, perché un non credente nel giorno della morte, no, a trovarti nudo, specialmente quando hai la pancia come me, è un po' una cosa vergognosa. No, anche se non hai la pancia, è sempre una cosa vergognosa. Almeno una volta era, oggi non si capisce più niente. No? E nella nostra cultura oggi una ragazza bella che si spoglia e fa un calendario... Com'è vista? È mirata in questo mondo. Ma quando era piccola, una donna che toglieva i vestiti era come una prostituta. Era mal vista, molto mal vista. E quindi essere trovato nudo davanti a Dio è una cosa vergognosa. Vuol dire che tu non sei preparato. E ricordate la parabola delle nozze? Quando il Signore invita tutta la gente, alcuni non volevano venire e lui riferiva questo al popolo di Israele che non hanno voluto ricevere Cristo nella loro vita e quindi il padrone della festa dice vai nelle strade, raccogli chiunque vuole venire e questo parla di noi, dei gentili, quando la salvezza, il messaggio del Vangelo era aperto a tutti i popoli, vai a raccogliere tutti quelli che vogliono venire. Ma viene anche uno, viene pure in chiesa, ma il padrone della festa dice, come mai sei venuto senza il vestito delle nozze? Perché noi abbiamo bisogno di quel lino bianco, fino e purissimo, che solo il sangue di Cristo ci può procurare. Non c'è un altro modo. Non pensare che tu sei religioso, tu sei bravo, tu vieni in chiesa, alla fine sarai salvato. Se la tua speranza in questo è una speranza sbagliata. Perché l'unica speranza che abbiamo è quella che Gesù ha fatto per noi. E se confidiamo in qualunque altra cosa, noi ci troveremo nudo davanti al Signore in quel giorno. E Paolo dichiara: io non ho il desiderio solo di morire, in versetto 4, noi infatti che siamo in questa tenda gemiamo essendo aggravati, perciò non desideriamo essere spogliati. Quindi io non voglio solo essere morire, io voglio rivestire, io voglio essere trasformati, metamorfosi. E perciò non desideriamo di essere spogliati, ma rivestiti affinché ciò che è mortale sia assorbito dalla vita. Ora colui che ci ha formato proprio per questo è Dio. Quindi, fratelli, noi come credenti dovremmo avere un'ottica sulla morte completamente diversa da chi non conosce il Signore. Per noi la morte non è una cosa triste. Per noi la morte è arrivare a casa dopo un lungo viaggio lontano di casa. Per noi la morte è finalmente arrivare dove dobbiamo essere. Ma penso che molti di noi, il Signore ci deve rinnovare la mente, perché abbiamo una mentalità troppo come chi non ha la speranza in Cristo. E dobbiamo ricordare che questa non è una promessa che fa un uomo. Sapete che uomini ci sempre deluderanno. Io vi deluderò, perché sono un uomo. Non sono perfetto, non sono infallibile, e nessun uomo è infallibile per chiedere una cosa. Un uomo a Roma, non c'è nessun uomo a Roma infallibile. E io vi deluderò, tuo marito, tua moglie, i tuoi figli, i tuoi genitori ti deluderanno, ma il Signore non ti deluderà. Paolo dice, fratelli di Montebellone, come è scritto i Corinzi, chi sta facendo questo è proprio Dio, che sta preparando questo corpo nuovo per noi, sta preparando una dimora per noi. E qual è la prova, qual è la certezza che Lui sta facendo questo? Paolo lo dice qui alla fine di versetto 5, e ci ha anche dato la caparra dello Spirito. Lo Spirito Santo nei nostri cuori, se siamo nati di nuovo, è la caparra di Dio, è la promessa di Dio. E l'abbiamo già parlato in capitolo 1. È la promessa di Dio, io ho comprato questa cosa e io tornerò a prendere tutto quanto. Amen. Facciamo un esempio che io ho una vecchia macchina, no? In vendita. E poi uno viene a casa mia, lo guarda e dice, ma sì, mi piace. Allora, quanto vuoi? Dico 1.000 euro. Ok, guarda, non ho i soldi con me, però blocco la macchina, no? Adesso vado in banca e quando torno ti pagherò 1.000 euro. Mi posso fidare di questa persona? Oh, magari qualcuno dice sì, io dico di no. Cioè, quale prova mi dà che lui tornerà? Niente. Magari solo per essere gentile, non volevo dire che avevo un bidone. No. Magari non mi dà niente, giro l'angolo e dice, mamma mia, che rottame, non lo darei neanche 1 euro per quello. Invece se uno dice, guarda, io non ho tutti 1.000 euro, ma qui ti do 200 euro. Tu lo tieni in mano, non vendere la macchina, e ti do 200 euro della mia garanzia che io vado in banca e torno a pagarti l'altro 800. Allora mi posso fidare di quella persona? Certamente, perché lui, se non torna, io posso fare festa. No, Dio vede e provvede. Cioè, lui mi sta dando una prova certa. Perché nessuno dà 200 euro per una macchina che costa 1.000 euro se non è veramente serio e sincero di prendere quella macchina. E Paolo dice che lo Spirito Santo nei nostri corpi, il corpo No, la macchina sarà lasciata qui, ma lo spirito dei nostri cuori è la garanzia di Dio. Questo è il linguaggio della Bibbia, non è il linguaggio di Craig. Questo è quello che la parola di Dio insegna, che è la garanzia di Dio che Craig, io ho messo il mio spirito dentro la tua vita e un giorno io verrò a redimere tutto quanto. È la mia promessa che io vado a preparare un luogo per te e io tornerò a prenderti. Tu appartieni a me ora. E quindi anche noi questa mattina possiamo dire, come Paolo in versetto 1, sappiamo. Non speriamo. Può darsi. Sappiamo. Perché lo Spirito Santo è dentro il nostro cuore. Sapete che lo Spirito Santo vuole tornare a casa. Lui vuole tornare. Noi dunque abbiamo sempre fiducia, sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore. Al contrario, in versetto 8 dice che quando siamo assenti dal corpo siamo con il Signore. Quindi ci sono solo due luoghi in cui un vero credente può essere. O sulla terra, dentro questo, o in cielo nella presenza di Dio. Nella parola di Dio non esiste né la parola purgatorio, sono abituato in inglese, purgatorio, per purgare, giusto? Purificare. La dottrina del purgatorio è stato inventato semplicemente per imbrogliare un sacco di soldi da un sacco di gente. Amen. Non lo so. Perché voi sapete che la gente deve pagare per dire una messa per il defunto. È un gran business il purgatorio. Ma noi non troviamo né la parola né la dottrina del purgatorio nella parola di Dio. O siamo qui nel corpo vivi o siamo nella presenza di Dio. E purtroppo viene data questa falsa speranza. Sì, tuo zio, tuo papà, sì, era un buon uomo. No, sono tutti buoni al funerale, avete mai notato questo? Per questo io non vorrei mai fare un funerale di un non credente. E spero che, se il Signore vuole. Però spero, perché quando muore un fratello o una sorella, io posso dire con fede, posso dire sappiamo che questa persona ora è nella presenza di Dio. Fratello o sorella è tornato a casa. È arrivata la sorella. E ci aspetta. Ma un non credente? Cosa devo dire? Poi alla fine è nelle mani di Dio dove finiranno tutti quanti. Però io non potrei essere falso, magari là, magari un delinquente, un criminale, dire sì, sì, era un buon uomo, adesso col Signore. No, anche il mafioso è buono nel funerale. Era un santo, sì, sì, oltre che era il diavolo. Ma per noi credenti, la morte non è la fine, è l'inizio. Mi piace molto, magari avete visto nei film, no? A New Orleans. Avete mai visto nei film i credenti afroamericani, nelle chiese afroamericane nella zona di Louisiana? Loro hanno l'usanza che fanno il funerale in chiesa, poi loro vanno al cimitero. Qualcuno sa come vanno? Loro con la banda suonano, fanno festa. Il fratello è tornato a casa. Gloria a Dio. No, e magari qualcuno guarda quello e dice... Ma questo è biblico. Questo è biblico, fratelli. Al mio funerale, No? Voglio che lodate il Signore, dice fratello Craig è a casa. Nessuno deve piangere. Magari alcuni faranno anche festa, non lo so. Se non fate troppo festa. Una volta ho sentito di un fratello che lui ha fatto un video, perché lui aveva il cancro terminale e sapevo, diciamo, che se il Signore non interveniva in modo miracoloso sarebbe morto. Lui ha fatto un video, era un fratello, è un fratello, e quindi al suo funerale ha messo questo video, e lui, guardando tutti i suoi cari, tutti i fratelli della chiesa, ha detto: non dovete piangere, io sono con il Signore adesso. Dovete fare festa. E questa è la realtà. Se tu conoscevi qualcuno che abitava in una tenda, una baracca, magari io vengo da te e dico: sai, quella signora che abitava là vicino alle binari del treno, sotto una tenda in una baracca, qualcuno l'ha regalato un palazzo reale. Ti metteresti a piangere? Oh, poveretta! Oh, dice: mamma mia, che bello! E questo è come per noi credenti. Paolo dice: questa baracca, questa tenda, noi avremo un palazzo reale. Camminiamo infatti per fede, non per visione. Sono cose che noi accettiamo per fede. Non ho un certificato scritto dalla mano di Dio sulla carta che io ho la vita eterna. Ma come Paolo dice sempre in questa lettera, lo Spirito Santo ha scritto sui nostri cuori. E quindi io come credente, nessuna cosa, nessun avvenimento, nessuna persona mi può rubare quella pace, quella salvezza che Dio mi ha dato. Anche se perdo il lavoro, anche se viene un terremoto e crolla la casa, ma queste cose non possono toccare quello che Dio mi ha dato. Un mio parente, un mio datore di lavoro non mi può togliere quelle cose. Nessuno. E noi siamo fiduci se abbiamo molto più caro di partire dal corpo e abitare con il Signore. Perciò, quindi il dunque, cosa significa per noi credenti oggi a Montebelluna? Studiamo di essere graditi, essi graditi, sia che abitiamo nel corpo, sia che partiamo da esso. Questa parola poi si potrebbe anche tradurre: il mio obiettivo è di essere gradito da Lui. L'obiettivo della mia vita, se io sono in questo corpo o se io sono con Lui, il mio obiettivo è di portare piacere al mio Padre Celeste. Alleluia. E quindi questo deve essere il nostro obiettivo. Noi usiamo il materiale, usiamo le macchine, le case, i vestiti, ma noi non viviamo per queste cose. Noi viviamo per cose molto più alte. No, io non arriverò in cielo e non porterò la casa lì a Cairano, via Jacopo Riccati 17. No, il Signore dice: molla, non puoi volare con quello, pesa 100 tonnellate, molla tutto. Paolo dice: siamo entrati, come siamo entrati, così usciremo. Però io posso portare Silvana D'Aniacomo o altre persone che hanno conosciuto la grazia di Dio in questa comunità e dire: Signore, guarda, ho portato altri con me.

0: Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

Amici in ascolto, abbiamo trattato nelle trasmissioni precedenti il ritorno del Signore nei suoi aspetti, naturalmente non approfondendo l'argomento, ma cercando di prendere dalla parola di Dio quello che poteva servirci per avere un quadro complessivo della situazione degli ultimi tempi. In questa trasmissione desideriamo vedere insieme la seconda venuta di Cristo Gesù. L'abbiamo già menzionata nelle trasmissioni precedenti, ma probabilmente è stata inserita in un contesto molto più ampio. In questa trasmissione desideriamo approfondire questo argomento. La seconda venuta del Signore è menzionata più di 300 volte nel Nuovo Testamento. Questo sta a testimoniare che la seconda venuta del Signore è qualche cosa di concreto, qualche cosa di certo, qualche cosa affermato in maniera indiscutibile dalla parola del Signore. L'Apostolo Paolo si riferisce ad essa nelle sue epistole almeno 50 volte. Si afferma che la seconda venuta del Signore sia menzionata 8 volte più della prima venuta. Senza dubbio, questa è una dottrina tra le più importanti del Nuovo Testamento, visto che i libri come Prima e Seconda Tessalonicesi sono dedicati a questo argomento, e anche in altri libri del Nuovo Testamento. Ma soprattutto per noi credenti sono valide anche

parole dette da Gesù intorno a questo avvenimento. Nell'Evangelo secondo Giovanni, nel capitolo 14, dai versi da 1 a 3, leggiamo: il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio ed abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve l'avrei detto. Io vo a prepararvi un luogo, e quando sarò andato e v'avrò preparato un luogo, tornerò e v'accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi, e del dove io vo sapete anche la via. Queste parole ha detto Gesù, e noi siamo certi che egli tornerà presto per quanti lo hanno accettato. Non solo Gesù ha parlato di questo secondo ritorno, ma anche gli angeli hanno detto di questo ritorno. Nel libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 1, al verso 11, leggiamo: sono gli angeli che si esprimono a coloro che erano presenti alla ascensione di Gesù. Gli angeli hanno detto: uomini galilei, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù, che è stato tolto da voi ed è assunto in cielo, verrà nella medesima maniera che l'avete veduto andare in cielo. C'è anche questa testimonianza che attesta che il Signor Gesù ritornerà. Ma ancora il Vecchio Testamento prevede le due venute di Cristo: la prima come figliuolo di Dio, Messia rigettato e sofferente; la seconda invece è una venuta in potenza e in gloria. E prima di leggere quanto è scritto nel Vecchio Testamento sulla seconda venuta del Signore, vogliamo ascoltare un brano musicale.

stiamo trattando la seconda venuta di Cristo. Abbiamo letto dall'Evangelo di Giovanni le parole di Gesù che ci attestano questa sua venuta. Abbiamo ascoltato le dichiarazioni degli angeli nel giorno dell'ascensione che ci dicono che Gesù ritornerà una seconda volta nella medesima maniera che è stato visto ascendere al cielo. E nel Vecchio Testamento, al capitolo 53 del profeta Isaia, dal verso 10 leggiamo: ma piacque all'Eterno di fiaccarlo coi patimenti, dopo aver dato la sua vita in sacrificio per la colpa. Egli vedrà una progenie, prolungherà i suoi giorni e l'opera dell'Eterno prospererà nelle sue mani. Egli vedrà il frutto del tormento dell'anima sua e ne sarà saziato. Per la sua conoscenza il mio servo, il giusto, renderà giusti i molti e si caricherà egli stesso delle loro iniquità. Perciò io gli darò la sua parte fra i grandi e egli dividerà il bottino coi potenti, perché ha dato se stesso alla morte ed è stato annoverato fra i trasgressori, perché egli ha portato i peccati di molti ed ha interceduto per i trasgressori. Egli vedrà il frutto del tormento dell'anima sua e ne sarà saziato. Quando egli ritornerà dal cielo, ritornerà per accogliere tutti coloro che hanno accettato l'opera di salvezza e di redenzione. Naturalmente molti non credono alla venuta di Gesù, ma noi cristiani sappiamo che questa venuta di Gesù sarà per noi il giorno nel quale la parola del Signore sarà confermata interamente in ogni sua parte, e vogliamo continuare a vivere la nostra vita in attesa di questo meraviglioso giorno nel quale Gesù completerà la sua opera e ci condurrà nel regno dei cieli, dove egli stesso ha detto sta preparando un luogo per tutti coloro che lo hanno accettato. Il Signore voglia aiutare ognuno di noi in modo che queste promesse del Signore possano essere per noi un punto di riferimento giornaliero per vivere in una condizione di attesa del ritorno del Signore. Ora vogliamo considerare altri aspetti della venuta del Signore, cioè il tempo della sua venuta e gli effetti della sua venuta. Questo argomento l'abbiamo trattato all'inizio di queste nostre trasmissioni, ma in chiusura è nostro desiderio ricapitolare questi avvenimenti che forse sono i più significativi di tutto questo studio. Il tempo della sua venuta, sono stati fatti dei tentativi per stabilire i tempi della sua venuta, ma non è stato mai possibile accertare il tempo esatto della sua venuta. Gesù stesso ha detto che il tempo preciso della sua venuta è sconosciuto persino agli angeli del cielo. Ma sappiamo una cosa molto importante: che verrà improvvisamente e inaspettatamente. È per questo che il Signore ci dice nella sua parola che quelli che aspettano il ritorno del Signore debbono parlare di Lui e annunciare che Egli ritorna. Come avverrà questa seconda venuta del Signore? Ci sarà il rapimento dei santi. I santi morti e viventi saranno trasportati nella sua presenza, andandogli incontro con corpo come il corpo di Gesù glorificato. Poi, quando ci sarà il giudizio, i santi saranno giudicati e riceveranno
il loro premio. Gesù verrà prima per i suoi santi. Essi saranno cambiati in un batter d'occhio, rapiti nella sua presenza, e appariranno davanti al trono di Cristo. Il fatto della seconda venuta di Gesù è la base della nostra fede. Se la nostra speranza fosse per il solo tempo presente, noi saremmo di tutti quanti i più miserabili. Noi crediamo fermamente nella seconda venuta di Cristo, e ci dice la parola di Dio che a questa speranza si purifichi come Egli è puro. Ascoltiamo un brano musicale mentre riflettiamo su quanto abbiamo ascoltato.

come credenti, noi accettiamo interamente quanto contenuto nella parola di Dio e viviamo in attesa del ritorno del Signore. Naturalmente il ritorno del Signore avrà degli aspetti abbastanza differenziati, perché ognuno di noi vive la propria vita in attesa di quel giorno in maniera personale, individuale, ma per i credenti il riferimento è molto preciso. Quando il Signore ritornerà, dovrà trovarci fedeli a Lui, facendo la Sua volontà, adempiendo i Suoi comandamenti, e soprattutto ci dovrà trovare mentre annunciamo agli altri che Gesù è già venuto una prima volta per la redenzione di tutti gli uomini, e che ancora oggi, mentre noi parliamo di questo, c'è la possibilità di accettare l'opera di Cristo quale Salvatore, Redentore di tutta l'umanità. E soltanto a quelli, o per quelli che accettano e hanno accettato Gesù quale loro Signore, Salvatore, Redentore, potranno vivere serenamente, tranquillamente, in attesa del giorno nel quale Gesù adempirà ancora una volta le sue promesse e tornerà dal cielo per portare con sé solo quelli, e questo deve essere molto chiaro, solo quelli che lo hanno accettato. E l'appello che facciamo a quanti ci hanno seguito, a quanti hanno ascoltato e a quanti forse si sono incuriositi di questi avvenimenti, oppure sono stati un po' terrificati da quello che avverrà negli ultimi tempi, ebbene, non è molto importante quello che avverrà nel mondo quanto è importante quello che avverrà per noi individualmente, per l'anima nostra, ma non solo per un tempo limitato, ma per tutta l'eternità. E su questo argomento la parola di Dio è molto chiara: se noi accettiamo Gesù come nostro Salvatore, Egli ritornerà per portarci con Lui nell'eternità. Ma è altrettanto chiaro che chi lo rifiuta sarà condannato per l'eternità. Voglia il Signore aiutare ognuno di noi in modo che questi avvenimenti che dovranno avvenire nel prossimo futuro possono essere soltanto degli avvenimenti ai quali noi assistiamo come redenti, come santi, come cristiani, ma assistiamo a questi avvenimenti perché il Signore ci ha rapiti e ci ha portati con sé per tutta l'eternità. Possa ognuno di noi prendere una decisione in modo da attendere questo momento particolare del ritorno del Signore serenamente e soprattutto in pace con Dio. Il Signore ci benedica.

0: Vita abbondante. Samuele e Vittoria Negri al microfono di questa rubrica. Gentilissimi ascoltatori, siamo Samuele e Vittoria Negri e vi porgiamo un caloroso saluto nell'amore del Signore Gesù Cristo. Vogliamo presentarvi un'altra puntata di Vita abbondante, con l'augurio che quanto diremo porti un'atmosfera di serenità nelle vostre case e soprattutto vi dia la possibilità di trovare ed sperimentare quella pace che soltanto il Figlio di Dio può darci.
1: In questa nostra società multireligiosa e multirazziale, con tutti i problemi che tutto questo sta creando, siamo convinti che solo Gesù Cristo può portare pace e amore fra gli uomini. Qualcuno penserà che vi sia contraddizione in quello che stiamo dicendo, perché oggi vi è l'idea che la pace, la comprensione e l'amore possano svilupparsi solo grazie al pluralismo delle idee e delle convinzioni religiose. Eppure abbiamo la convinzione che secondo l'Evangelo non ci può essere amore, intesa e comprensione se non si fa riferimento alla verità.
0: E la verità è qualcosa di assoluto, che non può lasciare spazio alla menzogna. Ora l'Evangelo, dalla prima all'ultima pagina, proclama con forza che soltanto Gesù Cristo è la via, la verità e la vita, e nessuno può andare al Padre se non per mezzo di Gesù. Come potremmo annacquare questo messaggio o comunque metterlo alla pari di tutti gli altri messaggi? Certo, con questo non vogliamo dire che si debba imporre la vita cristiana oppure fare opera di coercizione su coloro che non intendono prendere in considerazione la proposta divina.
1: Ma vogliamo proclamare che questa è l'unica strada che conduce alla vita. Prima di proseguire, vi invitiamo a scriverci e a proporre i vostri quesiti.
0: Grazie e buon proseguimento d'ascolto.

Il profeta Eliseo, a causa del suo ministero di profeta del Signore, viaggiava da un capo all'altro del paese. Gli capitava, fra l'altro, di andare a Sunem, una città verso il nord. Qui una donna ricca insisteva sempre per dargli da mangiare. Questa donna infine disse al marito: «Sono sicura che quest'uomo che passa sempre da noi è un uomo di Dio. Ti prego, costruiamogli una piccola stanza di sopra con un letto, un tavolino, una sedia e un candeliere, perché possa ritirarvisi quando passa di qui». Il marito fu d'accordo e così, quando Eliseo giunse a Sunem, trovò una stanza tranquilla dove poteva riposare. A quel tempo, in cui non c'erano alberghi, era veramente stato un pensiero gentile, ed Eliseo si chiese in che modo poteva dimostrare la sua riconoscenza a questa donna. Lei era ricca e non aveva bisogno di nulla dal punto di vista materiale, ma il servo di Eliseo fece notare al profeta che questa coppia non aveva figli. Così Eliseo chiamò la donna e le disse che entro un anno avrebbe avuto un figlio. E così accadde. Passò del tempo, il bambino crebbe e un giorno andò nei campi con il padre. Ad un tratto si sentì male e il padre ordinò ad un servo di portarlo subito a casa dalla madre. Il bambino rimase sulle ginocchia della madre fino a mezzogiorno, poi morì. Allora la donna salì di sopra, lo depose sul letto dell'uomo di Dio e chiese al marito di dare ordine di sellarle l'asina, perché doveva andare dall'uomo di Dio. Così, accompagnata da un servo, si mise in cammino. Giunse da Eliseo, che si trovava sul Monte Carmelo, e gli abbracciò i piedi disperata. «Ti avevo chiesto un figlio, non ti avevo detto di non ingannarmi?» Eliseo mandò avanti il suo servitore con il suo bastone e con l'ordine di posarlo sul viso del bambino, ma non accadde nulla. Intanto però Eliseo veniva anche lui con la donna. Salì nella stanza di sopra, si sdraiò sul bambino e pregò. Poi si alzò, andò qua e là e di nuovo si sdraiò sul bambino. Per 3 volte pregò e infine il piccolo starnutì. Eliseo lo prese, fece chiamare la donna e le restituì il bambino vivo. Eliseo aveva chiesto di poter avere una parte doppia dello spirito di Elia e infatti stava compiendo dei miracoli molto simili a quelli fatti da Elia.

0: Sulla croce, versando il suo sangue, Cristo pagò il prezzo necessario per possedere la nostra vita, e ciò gli conferisce il diritto d'acquisto. Ma voi, da parte vostra, gli avete abbandonato ciò che gli appartiene? Avete sgomberato affinché egli possa entrare? Cristo avrebbe il diritto di cacciarvi da ciò che è suo, ma egli preferisce ottenere con l'amore anziché conquistare con la forza. Perciò egli dice a noi tutti: io vi esorto, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente. Come abbiamo risposto tutti noi a questo appello? Il nostro io non abbandona nulla se non a viva forza, perciò è necessario conoscere la misura con cui bisogna abbandonare la propria vita. Molti pensano che Dio ci domanda qualcosa di noi stessi. Dio è una persona e ciò che egli desidera maggiormente è di essere in comunione con una persona. Perciò, prima di ogni cosa, egli domanda che noi gli abbandoniamo del tutto noi stessi.
1: Hanno fatto non solo come avevamo sperato, ma prima si sono dati loro stessi al Signore e poi a noi, per la volontà di Dio. Dio specifica assai chiaramente la misura del nostro abbandono a Lui, per timore che ci limitiamo a dare il cuore al Signore o a rimettergli la salvezza della nostra anima. È facile usare un frasario di consacrazione senza comprenderne il vero significato. Dio domanda il nostro corpo esattamente come la nostra anima ed il nostro spirito. Io vi esorto dunque, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, accettevole a Dio, il che è il vostro culto spirituale. Ma Dio va ancora più avanti, affinché non vi sia alcuna scappatoia per una consacrazione incompleta. Egli sa molto bene come una vita può essere rovinata e come una testimonianza può essere resa nulla dall'infedeltà di un membro del corpo. Quale sorgente di peccato quando gli occhi, le orecchie, la lingua e le mani non sono state abbandonate a Dio. La consacrazione si estende a tutte le membra del nostro corpo.
0: Non prestate le vostre membra come strumento di iniquità al peccato, ma presentate voi stessi a Dio come di morti fatti viventi e le vostre membra come strumento di giustizia a Dio. Voi stessi, i vostri corpi, le vostre membra. Tutto è incluso, nulla è eccettuato o omesso. Dio ha fatto la sua parte santificandovi. Noi dobbiamo fare la nostra consacrandoci. Ora l'Iddio della pace vi santifichi completamente e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signor nostro Gesù Cristo. La nostra consacrazione a Gesù Cristo include ogni cosa che è in noi, intelletto, cuore, volontà, ogni cosa che è attorno a noi, casa, figli, lavoro, sostanze, divertimenti e amicizie, tempo, denaro e vita, passato, presente, futuro, tutto è compreso. A volte è assai facile dare il nostro passato, ma non crediamo che Dio possa proteggere il nostro presente e siamo pieni di timore per il nostro avvenire. Questo comprende ciò che abbiamo di peggiore e anche ciò che abbiamo di migliore. Generalmente siamo disposti a dare a Cristo la feccia della nostra vita, ma desideriamo tenere per noi la crema.
1: Ma se dobbiamo misurare fino a qual punto deve arrivare la nostra consacrazione, sarà necessario comprendere una volta per sempre che non è possibile fare delle riserve. Rifiutare di consacrare una parte di noi stessi a Dio è un atto di pura ribellione verso il Signore. Se Cristo è il Signore, egli deve anche essere il Signore assoluto, il padrone assoluto. Dio, nella sua grazia infinita, ci fa entrare pienamente in possesso dell'eredità che noi abbiamo in Cristo, e perciò il Signore Gesù sta fuori della porta di ciascuna delle camere del nostro cuore che gli sono ancora chiuse per prenderne possesso. Perché egli possa entrare, la porta deve essere aperta dall'interno. Ecco, io sto alla porta e picchio. Se uno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Egli è alla porta e picchia. Se uno ode la mia voce, apre la porta. Ecco come abbandonarsi a Dio. Si tratta solo di aprire la porta. E noi lo abbiamo fatto ed abbiamo bene compreso ciò che questo fatto implica?

Carissime amiche e cari amici, nel rinnovarvi il mio saluto chiedo a Dio di guidare questa conversazione perché possa essere portatrice di benedizioni e di incoraggiamento nelle vostre case. Inoltre desidero subito ricordare che queste non vogliono essere semplicemente espressioni formali di augurio, ma qualcosa di assolutamente reale, perché la benedizione di Dio non è soltanto qualcosa di astratto, ma una realtà nella quale possiamo entrare se soltanto ci rendiamo disponibili per fare quello che la parola di Dio dice. Ora, come abbiamo detto più volte, noi non abbiamo altra ambizione se non quella di mettervi a confronto con la Bibbia perché voi stessi possiate ascoltare la parola di Dio senza intermediazioni o manipolazioni umane che finiscono sempre per distorcere il pensiero di Dio. Vedete, ci sono persone, in buona fede senz'altro, convinte che per conoscere Dio e capire la sua parola bisogna fare studi approfonditi per essere sicuri di aver ben capito quello che egli ha detto. Ma è proprio così? Certo, se vogliamo capire, dobbiamo assolutamente evitare di comportarci con superficialità o di ascoltare distrattamente. Ma una volta detto questo, dobbiamo ricordare che la volontà di Dio è quella di rivelarsi e di farsi conoscere da tutti gli uomini. Perciò in questa prospettiva dobbiamo riconoscere che il Signore ha fatto veramente tutto per rendere il suo pensiero chiaro ed accessibile. Non ci stupisce, in fondo, quando uno parla difficile lo fa per non farsi capire o perché la cosa non è chiara nemmeno per lui. Ma Dio, nella sua perfezione, si stacca da tutto questo. Perciò parla sempre un linguaggio che è comprensibile da tutti. A conferma di questo possiamo ricordare le parole del Signore Gesù quando disse: «Io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto». Cosa ha voluto dire Gesù con queste parole? Che il Padre Celeste ha voluto nascondere le sue verità a quelli che hanno fatto degli studi? Sarebbe assurdo pensarlo. Piuttosto, Gesù ha voluto semplicemente dire che le cose di Dio rimangono nascoste non perché siano difficili, ma solo per coloro che, ritenendosi sapienti, vogliono rendere complessa la sua parola per poterla manipolare a loro piacimento. Quante volte ci è capitato di leggere brani scritti da teologi che fanno dei grandi e colti discorsi semplicemente per far dire l'opposto al testo che si presenta senza particolari problemi di lettura. Ed allora a questi sapienti che si ritengono intelligenti, Gesù dice che le cose di Dio rimangono nascoste. Esse vengono rivelate a coloro che, come piccoli fanciulli, si accostano alla parola di Dio fiduciosi che Lui stesso si rivelerà e darà loro le luci necessarie per capire ed afferrare il suo preciso messaggio di grazia ed amore. Perché una delle cose che dobbiamo ricordare è che non si può leggere la Bibbia come un qualsiasi libro. Certo, essa non è un libro chiuso. Chi si accosta ad essa senza pregiudizi, di sorta, riceve il messaggio di cui ha bisogno per giungere all'esperienza della salvezza. Ma una volta fatto questo passo, è necessario fare affidamento sulla illuminazione e guida dello Spirito Santo per comprendere le cose profonde e ineffabili di Dio. Questa non è una nostra supposizione, ma quello che risulta evidente da una serena lettura di tutta la Bibbia. La verità che balza agli occhi con chiarezza è che questo libro, sebbene sia stato scritto da una quarantina di autori di estrazione diversa e molto spesso lontani fra di loro nel tempo, possiede un'unità notevole che ha del prodigioso. Da che cosa proviene questo fatto? La Scrittura ci spiega che al di là e dietro agli autori umani di cui il Signore si è servito, il vero autore risulta essere lo Spirito Santo che ha guidato, illuminato e protetto gli autori biblici perché, pur conservando il loro stile, la loro personalità e nel contesto della loro cultura, riferissero esattamente e correttamente il pensiero di Dio. L'Apostolo Paolo in una delle sue lettere ci spiega tutto questo quando dice: «Infatti, chi tra gli uomini conosce le cose dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è in lui?
Così nessuno conosce le cose di Dio se non lo Spirito di Dio. Ora noi non abbiamo ricevuto lo Spirito del mondo, ma lo Spirito che viene da Dio, per conoscere le cose che Dio ci ha donate. E noi ne parliamo non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito, adattando parole spirituali a cose spirituali. Prima di riflettere su queste parole, fermiamoci un istante per una pausa musicale.

Abbiamo sentito che, secondo le parole dell'Apostolo Paolo, se vogliamo capire correttamente la parola del Signore, dobbiamo lasciarci illuminare dallo Spirito Santo. Soltanto Lui è in grado di offrirci una comprensione assolutamente corretta. È un fatto normale. Quante volte certe frasi o discorsi vengono usati come argomento per dire il contrario di quello che si è voluto realmente dire? Lo vediamo tutti i giorni sulle pagine dei nostri giornali che molto spesso, come si suol dire, cercano di portare acqua al loro mulino. E allora ecco che l'autore delle parole in questione deve intervenire per smentire, precisare e spiegare quello che voleva veramente dire. Certo, il parallelo che stiamo facendo non è assoluto, per il semplice fatto che a volte chi parla non esprime chiaramente i suoi pensieri e di qui sorgono i malintesi e cose di questo genere. Però è evidente che questi fraintendimenti non accadono con il Signore. Se a volte non riusciamo a capire subito quello che Egli dice, questo accade semplicemente perché nella nostra limitatezza ci è difficile entrare nella mente di Dio. Perciò Egli ci invita a credere in Lui, a ricevere la salvezza in Gesù Cristo, perché nel momento in cui lo facciamo, lo Spirito Santo viene ad abitare in noi in maniera permanente. Così, da quel momento, noi abbiamo colui che è il vero interprete delle Scritture. Questo non vuol dire che diventando cristiani si sia sempre in grado di capire tutto e di farlo correttamente. Perché questo? Perché, come spesso accade, noi siamo pesantemente condizionati dalla nostra cultura e conserviamo certi pregiudizi. Inoltre accade che la Bibbia ci dica cose che non ci piacciono e allora in questo caso, anche inconsciamente, siamo portati a manipolare o mostrarci sordi nel confronto del testo. Ebbene, chiediamo al Signore di aiutarci a lasciare cadere tutti questi nostri limiti e nello stesso tempo di colmarci con il Suo Spirito. Per poter ascoltare e capire la Sua preziosa e indispensabile parola, adesso vogliamo leggere dalla Bibbia un testo che mediteremo in chiusura di programma. Esso riguarda la pesca miracolosa. È nel Vangelo di Luca, al capitolo 5, versetti 9 e 10. Perché spavento aveva colto Pietro e tutti quelli che erano con lui per la quantità di pesci che avevano presi, e così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. I versetti precedenti ci informano che se da un lato Pietro riconobbe la grandezza di Dio e confessò la sua miseria ed il suo peccato, tutti gli altri che erano con lui furono presi da spavento. Ci si può chiedere se è positivo o meno provare questo sentimento. Direi che in questo caso il testo è semplicemente descrittivo. Quello che lo Spirito Santo vuole segnalare è che quando si è di fronte a Dio non ci può essere leggerezza. Il nostro cuore e la nostra mente vengono raggiunti dall'ineffabilità di Dio e questo produce un grosso cambiamento anche a livello di sentimenti. Nel libro degli Atti leggiamo che dopo il giudizio che colpì Anania e Saffira, un gran timore venne su tutta la Chiesa e su tutti quelli che udivano queste cose. Questo vuol dire che si ebbe la consapevolezza della presenza del Signore. Egli non è un Dio lontano che ci permette di fare ciò che vogliamo, ma un Dio che interviene nel tessuto delle vicende quotidiane e questo crea in noi il desiderio di vivere secondo la volontà di Dio e proclamare degnamente il nome del Signore. Attraverso lo stupore provato di fronte al prodigio, cioè ai risultati di questa pesca miracolosa, si vuole insegnare quale debba essere la vera dimensione della chiamata di Dio. È vero che il Signore viene a cercarci dove ci troviamo, che non pone condizioni invalicabili, ma nello stesso tempo ci insegna che Egli è venuto a liberarci dalla nostra banalità. Vuole offrirci una vita ricca attraverso la quale si manifesti la bontà di Dio. Questo deve indurci a non fare conto sulle nostre forze, ma a ricercare continuamente l'aiuto e la benedizione di Dio. Dopotutto, è proprio quello che vediamo qui. Siamo partiti da una situazione banale, come quella di una notte passata sul lago senza riuscire a pescare nulla, per giungere ad una svolta decisiva, determinante nella vita di questi uomini, a partire da Pietro, l'uomo che il Signore ha chiamato e scelto
perché divenga un vero pescatore d'uomini. In tutto questo noi vediamo una interazione fra l'uomo e il Signore. Il Signore prende l'iniziativa, mostra sensibilità per l'uomo, perché è dispiaciuto per i suoi fallimenti e i suoi insuccessi ed interviene con grande potenza. Ma poi ci deve essere la nostra risposta, ossia la disponibilità a farsi aprire gli occhi dal Signore per poter rispondere al suo invito. Così la mia preghiera a Dio è che Lui stesso ci aiuti a superare i nostri limiti per abbandonarci completamente e con fede nelle mani del Signore.

Prima di chiudere questo programma, vogliamo ringraziarvi per essere stati con noi. Il messaggio della salvezza che abbiamo lasciato sul vostro cuore è molto importante, ma perché abbia efficacia deve essere accolto e ricevuto con fede. Guai agli indifferenti. Infatti la parola del Signore ci avverte: come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? La trascuratezza della vita di ogni giorno ci procura spesso inconvenienti che avremmo potuto evitare. Ma la trascuratezza nei confronti del rimedio che Dio nel suo amore ha provveduto per noi ha delle conseguenze tragiche perché eterne. Non lasciatevi quindi sfuggire questa occasione e mentre ne avete la possibilità permettete a Gesù Cristo di divenire il Salvatore e il Signore della vostra vita. Se avete qualche dubbio o non avete capito qualcosa, scriveteci e vi risponderemo personalmente mostrandovi ciò che dice la parola di Dio. A risentirci quindi prossimamente, stessa lunghezza d'onda, e che il Signore sia con tutti noi.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 1483 4105, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Epistola ai Romani, capitolo 7. O ignorate voi, fratelli, poiché io parlo a persone che hanno conoscenza della legge, che la legge signoreggia l'uomo per tutto il tempo che egli vive? Infatti la donna maritata è per la legge legata al marito mentre egli vive, ma se il marito muore, ella è sciolta dalla legge che la lega al marito. Onde che se mentre vive il marito ella passa a un altro uomo, sarà chiamata adultera, ma se il marito muore, ella è libera di fronte a quella legge in guisa che non è adultera se diviene moglie d'un altro uomo. Così, fratelli miei, anche voi siete divenuti morti alla legge mediante il corpo di Cristo per appartenere ad un altro, cioè a colui che è risuscitato dai morti, e questo affinché portiamo del frutto a Dio. Poiché, mentre eravamo nella carne, le passioni peccaminose ed estate dalla legge agivano nelle nostre membra per portare del frutto per la morte. Ma ora siamo stati sciolti dai legami della legge, essendo morti a quella che ci teneva soggetti, talché serviamo in novità di spirito e non in vecchiezza di lettera. Che diremo dunque? La legge è essa peccato? Così non sia, anzi io non avrei conosciuto il peccato se non per mezzo della legge, poiché io non avrei conosciuto la concupiscenza se la legge non avesse detto non concupire. Ma il peccato, colta l'occasione per mezzo del comandamento, produsse in me ogni concupiscenza, perché senza la legge il peccato è morto, e ci fu un tempo nel quale senza legge vivevo. Ma venuto il comandamento, il peccato prese vita ed io morì, e il comandamento che era inteso a darmi vita risultò che mi dava morte. Perché il peccato, colta l'occasione per mezzo del comandamento, mi trasse in inganno e per mezzo d'esso m'uccise. Talché la legge è santa e il comandamento è santo e giusto e buono. Ciò che è buono diventò dunque morte per me? Così non sia, ma è il peccato che m'è divenuto morte, onde si palesasse come peccato, cagionandomi la morte mediante ciò che è buono, affinché per mezzo del comandamento, il peccato diventasse estremamente peccante. Noi sappiamo infatti che la legge è spirituale, ma io sono carnale, venduto schiavo al peccato, perché io non approvo quello che faccio, poiché non faccio quello che voglio, ma faccio quello che odio. Ora, se faccio quello che non voglio, io ammetto che la legge è buona, e allora non son più io che lo faccio, ma è il peccato che abita in me. Difatti, io so che in me, vale a dire nella mia carne, non abita alcun bene, poiché ben trovasi in me il volere, ma il modo di compiere il bene no. Perché il bene che io voglio non lo fo, ma il male che non voglio, quello fo. Ora, se ciò che non voglio è quello che io fo, non son più io che lo compio, ma è il peccato che abita in me. Io mi trovo dunque sotto questa legge, che volendo io fare il bene, il male si trova in me. Poiché io mi diletto nella legge di Dio secondo l'uomo interno, ma veggo un'altra legge nelle mie membra che combatte contro la legge della mia mente e mi rende prigioniero della legge del peccato che è nelle mie membra. Misero me uomo, chi mi trarrà da questo corpo di morte? Grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Così dunque, io stesso con la mente servo alla legge di Dio, ma con la carne alla legge del peccato.
2: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
4: Se io vi chiedessi qual è il vostro più grande desiderio, se questo desiderio potesse avverarsi in questo momento, che cosa chiedereste? Ecco, molto probabilmente vi troverete d'accordo con qualcuna delle risposte che mi hanno dato per strada, ve le faccio sentire fra poco. Forse può darsi che siate d'accordo anche con ciò che la Bibbia dice a proposito di quello che desideriamo o che dovremmo desiderare. Abbiamo qualche esempio che vedremo molto molto velocemente. E poi qui a Contrappunti quest'oggi parleremo di un argomento, penso, interessante, almeno lo spero. Si parlerà della risurrezione di Gesù. Ecco, allora direi lasciamo subito spazio alla sigla, dopodiché ascolteremo questa breve intervista. Grazie per aver scelto Contrappunti anche quest'oggi, mi raccomando, restate in mia compagnia.
5: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
4: Se tu dovessi esprimere un desiderio per la tua vita, un desiderio che poi si avvera, che desiderio esprimeresti?
6: E avere la dote dell'intelligenza.
4: Tu?
7: Un magnifico viaggio.
4: Qual è il suo desiderio più grande?
8: La salute fino alla vecchiaia.
9: Uno solo è molto difficile, ce ne sono molti desideri, ma credo appunto il primo desiderio sia realizzare un mondo unito e pacifico.
10: La pace per tutti.
11: Star bene.
12: Un desiderio non so. Un desiderio di vedere la mia famiglia star bene, sana. Però lì è tutto quello che posso desiderare nella vita.
13: Essere felice e cioè un domani anche mettersi una famiglia, essere contenta. Cioè no, come quelle famiglie che magari si mettono assieme poi non vanno d'accordo, così invece io preferirei una famiglia andare d'accordo,
14: che tutto vada bene, la scuola tutto bene,
15: avere un impiego sicuro,
16: lavorare, star bene.
4: Al genio di Aladino appena uscito dalla lampada, che desiderio esprimeresti?
17: Per la mia vita di poter trovare anche una pace interiore.
18: Secondo me è una cosa più in generale, eliminare tutte le armi che ci sono in circolazione da qui a qualsiasi parte del mondo.
17: Realizzarmi nel campo del lavoro.
19: Ma di realizzare tutti i miei progetti.
4: Quali?
19: Carriera, famiglia.
4: E tu?
19: Trovare un modo di vivere più sincero.
4: E Ecco, chissà quanti di voi vi siete riconosciuti in una o più di queste risposte. Sicuramente anch'io, se avessi ricevuto una domanda così a bruciapelo, probabilmente avrei dato alcune di queste risposte. Ma come dicevo prima, che cosa dice la parola di Dio a proposito del desiderio? Che cosa hanno detto alcuni personaggi come alcuni salmisti oppure gli evangelisti o d'altri a proposito del desiderio, del desiderare? Ecco qualche esempio. Io desidero sedermi alla tua ombra, cioè all'ombra dell'Eterno. Con l'anima mia ti desidero. L'anima del pigro invece desidera e non ha nulla. L'anima dell'empio desidera il male. Ancora dai Salmi, l'Eterno adempie il desiderio di quelli che lo temono. Tu sazi il desiderio di tutto ciò che vive. Ogni mio desiderio è al tuo cospetto. E poi ancora dal Libro dei Proverbi, il desiderio dei giusti è il bene soltanto. Da alcune epistole, il desiderio del mio cuore è che siano salvati. Desiderate ardentemente i doni maggiori. E infine, ma poi ce ne sarebbero ancora tanti altri, l'Apostolo Paolo nell'Epistola ai Filippesi ho il desiderio di partire ed essere con Cristo. Ecco perché iniziare il programma Contrappunti di oggi con questa domanda e con

È una domanda senza dubbio importante quella che ci siamo posti nel programma odierno. Come possiamo sapere se Gesù vive? Ecco, molte persone pensano che la crocifissione di Gesù fosse una tragedia trasformata poi 3 giorni dopo dalla resurrezione. Ma non è così. Il Venerdì Santo fu un trionfo, la supremazia di Dio su Satana. Ecco, in quel giorno Gesù ottenne la salvezza del mondo. E la resurrezione era necessaria affinché il sacrificio di Gesù risultasse in una vittoria pienamente compiuta. La vita di Gesù non finì alla croce. La crocifissione e la resurrezione furono 2 parti di un grande atto d'amore di Dio per la salvezza dell'umanità dal peccato e dalle sue conseguenze. Ma fu vera risurrezione, ci chiediamo? Ecco la grande domanda per tante persone. Alcuni sono pronti ad accettare molto sul serio.

la storia di Gesù, ma ecco, quando arrivano lì alla risurrezione si fermano. Credono che Gesù nacque nel nostro mondo secondo quanto affermano le scritture, ma non danno molto credito al concepimento virginale e poi, come dicevo, appunto alla risurrezione. Altri ammettono che gli insegnamenti e il carattere di Gesù sono impareggiabili. Ad esempio, il Mahatma Gandhi apprezzò il sermone sul monte, ammirò la persona di Gesù e infatti disse: che sfida per i cristiani, voi cristiani non gli assomigliate proprio. E infatti, come sappiamo, il Mahatma Gandhi non si convertì mai al cristianesimo. È probabile che coloro che dubitano della risurrezione credono invece nei suoi miracoli, anche se cercherebbero di razionalizzare quelli sulla natura, per esempio, quando calma la tempesta. Ecco, forse credono che Gesù fu crocifisso a causa dei pregiudizi, delle gelosie, delle menti ottuse dei suoi contemporanei. Ma ecco, alla risurrezione no, non credono. Questo fatto sconcerta tanti. Ecco, proviamo ad esaminare le prove. Queste si trovano nel Nuovo Testamento. Se lo leggiamo nel modo giusto, ecco, noteremo che è assolutamente convincente. Il primo racconto, il primo resoconto, non si trova nei Vangeli, ma è documentato dall'Apostolo Paolo. Egli infatti racconta di aver sentito parlare della risurrezione di Gesù e credette. Dice infatti: vi ho trasmesso l'insegnamento che anch'io ho ricevuto. È scritto nella prima epistola ai Corinzi, al capitolo 15. Ora, se Paolo ha scritto nell'anno 53-54 circa dopo Cristo, come concordano la maggior parte degli studiosi, e se la tradizione riguardo la risurrezione all'epoca era già una realtà, constatiamo una prova sensazionale solo dopo pochi anni dalla crocifissione. In effetti Paolo dice: guardate quante persone ha visto Gesù dopo la sua crocifissione, Pietro, Giacomo, il resto degli apostoli e più di 500 persone. Ecco, 500 persone in una sola volta. Ciò che dichiaro può essere provato, e aveva ragione. Lo storico tedesco von Kappenhausen dice di questo passo: comprende tutti i requisiti necessari per la sua validità storica. Chi dubita deve dubitare ogni altro fatto descritto nel Nuovo Testamento. Dobbiamo anche però esaminare i Vangeli. Il primo, universalmente riconosciuto tale, fu quello di Marco. Contrariamente al racconto di Matteo, si rimane colpiti dal linguaggio diretto di Marco, un linguaggio senza drammi. Su una cosa concordano però tutti e quattro i Vangeli: la tomba di Gesù, ecco, era vuota. Non è sostenibile l'idea che i discepoli avessero portato via il corpo per poi diffondere un falso messaggio di risurrezione. Sarebbero forse stati pronti a soffrire e a morire per un messaggio falso. Ecco, come spiegare che la Chiesa sia sopravvissuta per 2000 anni se avesse avuto un'origine come questa? Le bugie non hanno poi tali gloriosi risultati, non pensate? Ecco, no, siamo costretti a credere nella parola di Dio, e la parola di Dio ci dice che Gesù stesso risuscitò. L'esperienza di tanti cristiani testimonia una conoscenza personale di Gesù, quel Gesù che è risorto, che è vivente. Un compositore di tanti anni fa, scrivendo appunto un canto, si chiedeva: domandi come so che Cristo vive? Ecco, lo so che vive perché vive nel mio cuore. William Barclay, commentatore biblico, dichiarò: la risurrezione è la garanzia di quattro grandi verità. La verità è più forte della falsità. La bontà è più forte della malvagità. La vita è più forte della morte. E l'amore è più forte dell'odio. Ecco, allora c'è motivo di rallegrarci, motivo di rivolgere la nostra lode a Dio, Padre del nostro Salvatore crocifisso e risorto.
All the evidence I need, cantano adesso i For Him, tutte le prove che mi servono. Dopo vedremo anche cosa dice il testo, una canzone ovviamente in tema con quanto vi ho appena detto.

Evidenze riguardo alla resurrezione di Cristo, ma sicuramente viene in aiuto del credente anche il prezioso dono di Dio, e cioè la fede. Ecco, vi dicevo prima in proposito che vi avrei proposto una canzone, l'abbiamo infatti appena ascoltata, questa del gruppo For Him, che si intitolava All the Evidence I Need, cioè tutte le prove, tutte le evidenze che mi servono. Ecco, prestate attenzione al testo, che diceva così: ho visto le notizie, ho sentito le domande, sembra che vada di moda cercare sempre di indovinare chi ha fatto il cielo, chi ha fatto la terra. Immagino che possa anche andare bene chiederselo, ma io conosco la verità, so di essere sicuro. E non è un mistero, non è nascosto dietro una tenda. Il velo fu stracciato tanti anni fa e lo Spirito rimase per farci sapere che la risposta non sta lassù nelle stelle, ma nella fede in Cristo. Perciò cammino per fede e non per visione. Confido in cose invisibili perché ho sentito con il cuore ciò che non riesco a vedere con gli occhi. Le prove vivono dentro di me. Io sono stato liberato e quella è l'unica prova di cui ho bisogno. Ci sono piramidi là nella terra d'Egitto, ci sono persone che dicono che contengono i segreti della nostra provenienza, lo scopo della nostra esistenza. Ma io penso che la parola di Dio renda chiarissimo il fatto che le antiche tombe nel deserto infertile non hanno delle indicazioni, non hanno le vere risposte. La verità è già stata rivelata perché si muove in me e so che è vera, perché non è nelle tombe dove gli scettici la vedrebbero. Egli, cioè Dio, vive nei cuori di coloro che credono. Io so che il tuo amore si protende verso di me nei giorni in cui sono più debole, perché ti ho sentito toccarmi nel più profondo del mio cuore, anche se non ho mai visto il tuo volto. A proposito di fede, l'astronomo Kirchner aveva nel suo studio di lavoro un globo celeste di piccolissime dimensioni, ma di un'esattezza e di un'arte meravigliose. Ricevette un giorno la visita di uno dei suoi amici, incredulo, dichiarato, il quale, ecco, pretendeva che l'universo fosse stato formato non da Dio ma da una successione di incontri casuali. Quest'amico si fermò a lungo davanti al piccolo globo e non cessava di ammirarlo. Chi è l'autore di quest'opera straordinaria? Gli chiese. Non so, rispose l'astronomo, deve essere un prodotto del caso. Vi beffate di me, volete scherzare? Allora, riprese tranquillamente Kirchner, trovate assurdo che questa piccola sfera dipinta sia uscita dal nulla e ammettete che i cieli che essa rappresenta provengano invece dal caso? L'incredulo, confuso, non seppe ovviamente che cosa rispondere, ma la lezione gli servì. Si mise a leggere la parola di Dio e finì per ammettere la propria incoerenza, meravigliandosene quando capì per mezzo della Bibbia la potenza di Dio, creatore dell'universo. Per fede intendiamo che l'universo è stato formato per mezzo della parola di Dio, sicché le cose che si vedono non vennero all'esistenza da cose apparenti, è scritto nell'Epistola agli Ebrei. E ancora nel Salmo 19 i cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento dichiara l'opera delle sue mani. Un giorno proferisce parole all'altro e una notte rivela conoscenza all'altra. Non hanno favella né parole, la loro voce non s'ode, ma la loro armonia si diffonde per tutta la terra e il loro messaggio giunge fino all'estremità del mondo.

ultimo brano musicale adesso per concludere il programma di oggi. Ce lo presentano i Gospel Sound Singers. Il brano si intitola Dio della Terra e dei Cieli.

Bene, non mi resta allora a questo punto che ringraziarvi per aver seguito assieme a me il programma Contrappunti di quest'oggi. Vi do appuntamento al prossimo numero, vi invito a restare ancora con noi, voi e Dio ci risentiremo molto molto presto, sempre qui.

libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari amici che siete in ascolto e che ci onorate con la vostra presenza e la vostra attenzione. Patrizia ed io vi invitiamo ad ascoltare la lettura, gentilmente fatta da Patrizia, del Vangelo di Giovanni, capitolo 11, dei versetti 25 e 26.

Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morirà mai. Credi tu questo?»

0: Le parole di Gesù che il nostro testo ci propone sono illuminanti anche per penetrare, per quanto sia possibile, nel misterioso dopo la morte. A prima vista sembrano un gioco di parole, ma con l'aiuto di altri testi scritturali possiamo comprendere quanto il Signore volle dire. Come affermò Marta nel contesto, la resurrezione avverrà solo alla fine dei tempi. Si impone dunque una domanda: qual è la condizione dei defunti fra la morte e la resurrezione? L'immagine che le scritture ci forniscono per lo stato intermedio dei credenti, e solo dei credenti, solo dei salvati, è quella del riposo, del sonno. L'immagine non può riferirsi al corpo fisico, in quanto questo non dorme, ma si decompone nella tomba. Ci viene così parlato del riposo dell'anima, che in tale attesa si trova, per usare un'espressione di Paolo, in una condizione di nudità, essendo l'anima privata del corpo. L'anima del credente dunque vive dopo la morte. Vive in virtù dello Spirito Santo nell'attesa della resurrezione. Vive non perché naturalmente immortale, ma per la grazia di Dio che la conserva vicino a sé in attesa della pienezza della vita che riceverà solo alla resurrezione. Le parole di Gesù rivelano che attraverso la fede in Lui chi muore fisicamente continuerà a vivere nell'anima, in quanto questa ha ricevuto attraverso Cristo il germe della resurrezione nel momento in cui è stata rigenerata da Dio per un atto di fede nella grazia del Signore. Il credente gode così anticipatamente, anche se parzialmente, del beneficio della resurrezione, non scendendo nel soggiorno dei morti, ma riposando vicino al Signore, sotto l'altare, come dice l'Apocalisse, e già godendo la beatitudine dei salvati. E come si deve intendere lo stato intermedio dei malvagi, degli empi? Chi muore privo di fede, chi muore nel proprio peccato, è destinato al soggiorno dei morti, l'Hades, che le scritture descrivono come un luogo di tenebra, un luogo di silenzio, un luogo di disperazione. E lì continuerà ad esistere, ma senza vita, come un'ombra priva di forma e di consistenza. Dio ritroverà l'uomo empio, ritroverà il ribelle, lo ritroverà nel soggiorno dei morti e dal soggiorno dei morti lo riporterà in vita per il giudizio finale. L'Hades, il soggiorno dei morti, non ha potuto trattenere il Cristo e non ospiterà coloro che fanno parte della Chiesa. Ce lo dice chiaramente l'Evangelista Matteo al capitolo 16, verso 18 del suo Vangelo. Alla resurrezione, al giudizio finale, avrà inizio per tutti l'immortalità. I salvati a vita eterna nella presenza di Dio, gli altri alla perdizione eterna nella separazione da Dio. Alla luce di queste modeste e brevi riflessioni, le parole di Gesù, io sono la resurrezione e la vita, ci appaiono gigantesche, ci appaiono sublimi e degne della massima considerazione. Dobbiamo qui ed ora pensare al nostro destino eterno.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
4: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
5: Giunto a Troas per il Vangelo di Cristo, una porta mi fu aperta dal Signore, ma non ero tranquillo nel mio spirito, perché non vi trovai Tito, mio fratello. Così, congedatomi da loro, partii per la Macedonia. Dalla seconda lettera ai Corinzi, capitolo 2, versetti 12 e 13.
6: L'apostolo Paolo era un missionario che scriveva a una comunità in cui non tutti erano d'accordo nel giudicare favorevolmente il suo ministero. In circostanze come quelle ci potremmo ragionevolmente aspettare una persona che difende se stessa. Potremmo aspettarci che dica le cose stanno andando proprio bene. Ma Paolo non dice questo, dice la verità. Una porta mi fu aperta ma non ero tranquillo nel mio spirito, dice infatti Paolo. Sceglie di compiere un atto onesto, leale, appropriato e rischioso, e cioè aprirsi. Ero ansioso e mi sentivo solo in quel periodo di tempo, e questo si ripercuoteva sulla mia capacità di lavoro. Non potevo compiere il mio ministero verso gli altri perché ero io stesso troppo bisognoso d'aiuto. Paolo rifiuta per il suo ministero di seguire il modello della superstar. Non posso farlo da solo, sta dicendo. Ho bisogno del mio compagno Tito. Come Paolo, anche noi abbiamo dei limiti nel nostro lavoro e nel nostro ministero. Dio non ci chiede di essere dei supereroi. Possiamo desiderare di esserlo per via del nostro profondo bisogno di approvazione, ma non è quello che Dio ci chiede. Come Paolo ci imbattiamo in porte aperte di cui non possiamo approfittare perché siamo troppo stanchi o troppo presi dall'ansia o ci sentiamo troppo soli. Fa parte della realtà dell'essere umani. Dio capisce questa specie di limiti.
5: Signore, voglio fare tutto. Voglio, ho bisogno di essere un supereroe. Ma sono così limitata. Non posso far tutto. Dammi la grazia di essere onesta. Dammi il coraggio di ammettere la mia solitudine e la mia ansietà. Dammi il coraggio di ammettere la mia stanchezza e la grazia di essere umana.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

In questi giorni di grande movimento, quando il traffico aereo è in continuo aumento e gente che mai neppure si era sognata ad andare da una città all'altro, da un villaggio all'altro, ora va da ogni parte del mondo. Ma una cosa è certa, che malgrado tutte le agevolazioni, nessuno si muoverebbe se non sapesse dove il suo viaggio li condurrebbe, se non conoscesse la sua destinazione. Pure la maggior parte delle persone stanno percorrendo il viaggio della vita senza sapere dove vanno, senza conoscere la destinazione. Tutti sanno, sì, che debbano partire, ma nessuno sembra sapere dove andrà. La Bibbia invece è molto esplicita sul soggetto e non solo ci dice che tutti dobbiamo morire, ma ci dice anche dove ognuno di noi si troverà dopo la sua morte. Amici, è la vostra destinazione buona, bella, desiderevole? Può esserlo? Dipende dalla vostra scelta e di questo vi parleremo fra poco.

dalla biografia del grande musicista austriaco Amedeo Wolfgang Mozart apprendiamo che la giovane nobildonna a cui egli era fidanzato divenne scontenta di lui e lo lasciò quando vide di più del mondo e conobbe più della vita. La sua principale ragione, ella disse, che Mozart era per lei troppo basso, troppo piccolo. Poco dopo, quando il mondo cominciò a riconoscere la grandezza del suo portentoso genio, quella ragazza spiegò la rottura del fidanzamento dicendo: «Io non conoscevo affatto la magnificenza del suo genio, solo vidi in lui un uomo troppo esile, troppo basso per me». Il profeta Isaia spiega l'attitudine di indifferenza che l'umanità ha verso Cristo su per giù nella stessa maniera. Queste sono le sue parole: «Non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né apparenza da farcelo desiderare. Fu disprezzato e abbandonato dagli uomini». Oh, pochi sono quelli in verità che sono attratti da Gesù, e meno ancora quelli che lo desiderano. Molti quelli che lo disprezzano invece, al punto di bestemmiare il suo nome. Ma come si sentiranno quando la sua gloria e la sua potenza sarà rivelata? Come si sentiranno in quel giorno quando verranno forzati a piegare i loro ginocchi davanti a lui e riconoscerlo per il Signore dei Signori? Oh, amici, non deve essere le apparenze, non devono essere la sua bellezza che ci spingono a lui, ma deve essere il suo amore e la sua misericordia. E chi ne ha più di lui? Considerate, oh amici, Cristo Gesù, consideratelo e siate attratti da lui.

Dalla meravigliosa epistola di Paolo Apostolo ai Romani, vi leggiamo ora al capitolo 8. Non v'è dunque ora alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha affrancato dalla legge del peccato e della morte, poiché quello che era impossibile alla legge perché la carne la rendeva debole, e Dio l'ha fatto, mandando il suo proprio figliuolo in carne, simile a carne di peccato, e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne, affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi, che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Che diremo dunque a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il suo proprio figliuolo, ma l'ha dato per tutti noi, come? Non ci donerà egli anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è quel che li giustifica. Chi sarà quel che li condanni? Cristo Gesù è quel che è morto, e più che questo, è risuscitato ed è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, o la distretta, o la persecuzione, o la fame, o la nudità, o il pericolo, o la spada? Anzi, in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati, poiché io sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potestà, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Possa lo Spirito Santo di Dio aggiungere una benedizione a queste meravigliose, bellissime parole che ci ha dato in questa epistola.

Durante la guerra, quando le navi salpavano dai porti, le loro destinazioni erano tenute segrete. La truppa, l'equipaggio e perfino il capitano della nave erano tenuti all'oscuro della loro destinazione. E solo quando la nave era in alto mare, per radio veniva comunicata la destinazione. Questo era fatto per impedire agli agenti dello spionaggio nemico di conoscere i nostri movimenti. Nello stesso modo, ci si vuole far credere, è il viaggio da questa vita per l'eternità. Ci viene detto che con certezza nessuno sa dove andrà a finire dopo che è morto, che la destinazione è conosciuta solo a Dio e che l'uomo mai in questa vita può conoscerla definitivamente. Ascoltatore, questa è una delle più vili menzogne che sono state passate per verità. Fra tutte le cose che la parola di Dio insegna, la certezza della nostra eterna destinazione è una delle più chiare e più preminenti. La Bibbia non ci dice per certo l'ora della partenza, non ci dà alcun indizio di quando ognuno di noi dovrà lasciare questa vita, e infatti, semmai, la Bibbia ci dà un ammonimento al riguardo, richiamando la nostra attenzione che tale partenza avverrà mentre meno ce l'aspettiamo. La Bibbia non ci dà la certezza della partenza, ma ci dà però la certezza della destinazione. Gesù stesso disse ai discepoli, preannunciando la sua morte, «Io vado a prepararvi un posto, e quando l'avrò preparato tornerò e v'accoglierò presso di me, e del dove io vado, voi ne sapete anche la via». Gesù non solo sapeva la sua destinazione, ma chiaramente ci insegna che i discepoli pure la conoscevano. L'apostolo Paolo, scrivendo ai cristiani di Corinto, disse: noi sappiamo infatti che se questa tenda, che è la nostra dimora terrena, viene disfatta, noi abbiamo da Dio un edificio, una casa non fatta da mano d'uomo, ma eterna nei cieli. Il primo martire, Stefano, sapeva dove andava, infatti la certezza dell'eterna dimora fu ciò che lo rese fermo nella fede e gli permise d'affrontare impassivamente la morte. Così, prima di morire, egli disse: «Io vedo i cieli aperti e il figliuolo dell'uomo in piedi alla destra di Dio». Espirando aggiunse: «Signore Gesù, ricevi il mio spirito». Pietro sapeva bene la sua destinazione e, insegnando a quei primi cristiani, gli rammentava tale verità dicendo: «Benedetto l'Iddio Padre, il quale nella sua misericordia ci ha fatti rinascere mediante la resurrezione di Gesù Cristo a una speranza viva in vista dell'eredità incorruttibile, immacolata, immarcibile, conservata per voi nei cieli». Ora io domando: destinazione ignota? Certo no. E potremmo citare altri innumerevoli esempi, la Bibbia ne è piena, ma credo che questi sono sufficienti per dimostrare che queste persone sapevano e insegnavano che la destinazione del cristiano è dove? Nei cieli, col Signore. A questo punto pure potrà essere fatta un'obiezione che queste persone erano uomini eccezionali, e qui potremmo noi dibattere le loro virtù, ricordandoci che Paolo era un persecutore e che si chiamava il capo dei peccatori e che Pietro aveva rinnegato il Signor Gesù Cristo. Ma lasciando loro, noi potremmo citare il ladrone in croce, un reo confesso, egli pure sapeva dove andava, la sua destinazione non era affatto ignota. Tutti i cristiani del Nuovo Testamento avevano in se stessi questa sicura assicurazione che troviamo ben espressa nelle parole di Paolo dirette ai Corinti. Noi siamo dunque sempre pieni di fiducia e sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore, ma siamo pieni di fiducia ed abbiamo molto più caro di partire dal corpo ed abitare col Signore. Paolo poteva concludere dicendo che per me vivere è Cristo e morire un guadagno.
Oh, ma è sicuro che i primi cristiani sapevano dove andavano dopo la morte? Ne erano così certi che potevano impavidi e sorridenti sfidare la morte a migliaia nel Colosseo, perché la morte non faceva loro paura. Non era per loro un'incognita, ma una porta aperta alla celeste dimora. Allora, amico in ascolto, dimmi, se il Vangelo è sempre il solito, se Gesù non cambia mai, come mai allora questa sicurezza è scomparsa dalla così chiamata cristianità odierna? Come mai allora, se domandiamo a persone che si professano cristiane dove andranno dopo la morte, non lo sanno dire per certo? Come mai che perfino il clero non può rispondere con un'affermazione e con un'autorità a questa domanda? Sarà forse perché il Vangelo non è più usato nella sua purità? Sarà perché alla dottrina di Dio sono state aggiunte per tornaconti denominazionali precetti e tradizioni umane contraddicenti e derogatorie? Sarà perché si crede più agli uomini che alle sacre scritture? Ma torniamo alla nostra meditazione. Come abbiamo visto, Paolo, Pietro e gli altri scrittori sacri assicuravano i cristiani d'una dimora celeste. Ma è questa destinazione esclusiva solo per essi? È l'unica che ci è citata dalla Bibbia? No, no. La Bibbia ci dà due destinazioni, come ci descrive due stati o condizioni. Ci espone il paradiso per i salvati o redenti e l'inferno per i perduti. Ti ricordi quello che Gesù stesso ha detto in riguardo alla parabola del grano e delle zizzanie? Le zizzanie furono bruciate, il grano messo nei granai. Due luoghi sono menzionati. Nella parabola del ricco epulone e Lazzaro, ancora Gesù menziona solo due luoghi, uno di contentezza e felicità e un altro di tremenda sofferenza e tormento, in cui vediamo due anime consce continuare a vivere

dettaglio e vedrai che li troverai, che la tua destinazione non è ignota, ma è ben chiara, certa e definita. Del resto, non ricordi la dottrina che ci insegnavano da ragazzi, i nuovissimi? Vita, morte, inferno e paradiso. Oh amico in ascolto, non c'è alcun dubbio, non ci può essere alcun dubbio. In uno dei due posti noi spenderemo tutta l'eternità. Dove sarai tu? Sarai in quello che tu scegli, il paradiso. Tu vorrai naturalmente trovarti là se ti fosse dato da scegliere. E amico, è per questo che noi diciamo che la destinazione è chiara, perché Dio sì ci dà a noi la scelta del nostro eterno destino. Se fosse stato per il Signore, noi tutti saremmo stati con Lui per sempre. Infatti la Bibbia insegna che l'inferno non è stato creato per l'uomo, ma per il diavolo e i suoi angeli ribelli. Il Dio non ha affatto piacere che nessuno perisca, che nessuno ci vada. Il Dio vuole invece che ognuno si ravveda, si penta e attraverso il sangue di Cristo sfugga da quell'eterno tormento e vada con Lui. Ascoltatore, il Dio ha tanto amato te e me che ha provveduto una via di scampo affinché nessuno vada all'inferno, ma che tutti siano salvati. Non vorresti tu esserlo? Esserlo ora? Non vorresti tu passare l'eternità con Cristo? Gesù, dalle parole del Vangelo, ci insegna come fare, eppure ci dà un grave ammonimento e dice che se morirai nei tuoi peccati, laddove Lui è, tu non potrai andare. Per andare in paradiso bisogna dunque lasciare i nostri peccati, essere da essi purgati, liberati dalla condanna che essi ci portano. Ora, come far questo? Chi mie macchie può lavar? Uno dei nostri inni risponde: solo il sangue del Signore. Amico in ascolto, Cristo venne a morire sulla croce appunto per purificarti dai tuoi peccati, per giustificarti davanti al Padre delle tue colpe, per farti apparire puro e immacolato, per darti una nuova natura, per prepararti un posto in cui tu, se tu credi, sarai per sempre. Ascoltatore, non ti illudere, non rimandare la scelta. Se tu vuoi il paradiso, se tu vuoi Cristo, ebbene, tu puoi ottenerlo ora qual dono. Infatti il Signore Gesù ti implora e spera che tu lo riceva, che tu lo accetti ora. Tutto ciò che ti ha richiesto è che tu creda in Lui e accetti le sue promesse. Osserva, il Dio non creò l'inferno per te, Egli a caro prezzo ha provveduto per te la salvezza, ma se tu insisti a voler camminare nelle tue vie, se tu insisti a credere agli uomini, alle religioni del mondo piuttosto che al Vangelo, se tu insisti nella tua indifferenza verso Cristo e preferisci vivere per il mondo invece che per Lui, allora il Dio non ha alternativa. Tu gli hai legato le mani da te stesso e tu attiri su di te la sua ira e la condanna all'inferno. L'Apostolo Paolo ci dà questo solenne ammonimento: non vi ingannate, non si può beffarsi di Dio, poiché quello che l'uno uomo semina, quello pure raccoglierà, perché chi semina per la propria carne mieterà dalla carne corruzione, ma chi semina per lo Spirito mieterà dallo Spirito vita eterna. Questo è tutto. Amico in ascolto, lascia i tuoi peccati, lascia la corruzione della carne e accetta Cristo e affiditi interamente solo a Lui e alla potenza del suo Spirito. Egli è abile di tenerti nelle sue mani fino a quel giorno in cui, apparendo al tribunale divino, Egli per te sarà di scudo e di giustificazione. Le mie pecore ascoltano la mia voce, ed io le conosco ed esse mi seguono, e io do loro la vita eterna e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano.
Oh, come sono belle queste parole di Cristo, che bella promessa che ci fa qui. Non periranno mai e nessuno le rapirà dalla

mia mano. Cristo è il buon pastore. Conosci tu la sua voce? Lo segui tu? Vuoi tu vita eterna? Vuoi tu essere nella sua santa mano? Scegli Cristo, scegli la vita, accettalo e comincia ad ubbidirlo, e la tua destinazione non sarà mai più ignota, ma ben chiara, certa, sicura e definitiva. O Signore, noi ti preghiamo in questo momento per queste care anime che ci hanno ascoltato. Ti chiediamo, Signore, che tu faccia vedere loro la verità di quanto è stato detto, che possano essi ricercarla nel Vangelo e poi lasciare le vane cose del mondo, le vane tradizioni, i vani insegnamenti umani, per accettare la salvezza che Cristo ha provveduto loro e che ora gli offre. Noi te lo chiediamo nel suo santo nome. Amen. Cari amici, è nostra viva speranza che voi vogliate considerare attentamente quello che vi è stato detto. Ogni frase, ogni parola sono state tratte dal Vangelo di Cristo. Amici, ricordatevi che la vostra destinazione non è ignota. Voi potete conoscerla, voi potete saperla. Infatti è nostra viva preghiera che voi vogliate oggi stesso assicurarvi che la vostra destinazione è nei cieli, dove Cristo vi vuole. Se noi possiamo esservi d'aiuto, come abbiamo detto, scriveteci, ogni vostra domanda sarà risposta. Qui Eros Bacoccina che vi saluta, possa l'Eterno Dio benedire voi, i vostri cari e le vostre famiglie.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci ancora una volta insieme, Maurizio al microfono di Hai letto il libro più letto, sempre felice di essere in tua compagnia e come sempre grato che tu abbia scelto questa frequenza, questo programma, questa emittente a quest'ora. Grazie anche a tutti coloro che hanno scritto, che scriveranno e che si metteranno in contatto con noi. Benvenuto.

Come saprai se sei fedele compagno di viaggio, siamo alle prese con il Vangelo di Marco. Siamo alle prese con il quinto capitolo di questo Vangelo breve, un libro breve rispetto a tanti altri nella Bibbia, ma un libro ugualmente pieno, denso di avvenimenti, di lezioni, di principi dei quali noi faremo bene a far tesoro.

L'argomento dell'incontro precedente e in parte anche di questo odierno è un argomento non facile, un argomento non piacevole, ma un argomento che dobbiamo trattare prima di tutto perché ne parla appunto il Vangelo di Marco, quindi non possiamo certo evitarlo, e secondo perché delinea un problema, una situazione purtroppo sempre più attuale, sempre più comune. Delinea una problematica che si presenta sempre più spesso e che non possiamo e non vogliamo ignorare. Man mano che procederemo, nel caso questa fosse la prima volta che ti poni all'ascolto, saprai e capirai di cosa sto parlando.

Allora, venendo al nostro capitolo 5 del Vangelo di Marco, ci accorgiamo di avere a che fare con una situazione difficile. Perché difficile? Beh, secondo il resoconto evangelico c'era un uomo che era in preda ad un demone, un indemoniato, un posseduto. Ora, a dire il vero, dovrei esprimermi in un modo più accurato. Ho detto in preda ad un demone. In effetti, come vedremo dal resoconto, non c'era un demone, ma ce n'erano decine e decine, centinaia. Non abbiamo tutte le risposte. Non so dirti come mai quest'uomo fosse posseduto non da un demone, ma da centinaia di demoni. Non sappiamo come un numero così incredibile di esseri possano abitare, possano possedere un solo essere umano. Per quanto ci riguarda, comunque, il principio che voglio sottolineare non è il numero, uno o cento o mille, ma è la realtà, l'esistenza di demoni. Innanzitutto dobbiamo fare un passo indietro. Non possiamo credere nell'esistenza di demoni se non crediamo nell'esistenza del diavolo, cioè di Satana. Molto spesso oggi la presenza, l'esistenza di Satana viene messa in dubbio, oppure viene dato del ridicolo a chi si esprime, come mi sto esprimendo io in questo momento. Ora ti dico sinceramente, a me essere tacciato da ridicolo non mi interessa proprio, non mi smuove, non mi tange, per la semplice ragione che, per quanto mi riguarda, credo che questa mia credenza, questo mio credere nell'esistenza di Satana sia basata sul messaggio della parola di Dio, della Bibbia, e se mi permetti io preferisco avere fede nella Bibbia piuttosto che nell'insegnamento di moderni pseudo-teologi o di moderni filosofi. D'altra parte, anche se non avessimo una Bibbia, basterebbe guardarsi intorno per rendersi conto che il male attorno a noi c'è, e come. E se siamo onesti, dobbiamo ammettere che il male non è solo attorno a noi, ma c'è una presenza di male, una voglia, a volte quasi inarrestabile, di correre verso il male dentro ciascuno di noi. E questo non fa altro che confermare quello che la Bibbia già dice, quello che la Bibbia insegna. Quindi non c'è solo una presenza esteriore del male, ma c'è una persona, c'è un essere chiamato Satana, chiamato Diabolos o Diavolo, chiamato anche serpente antico, chiamato anche il grande bugiardo e così via. La Bibbia gli dà tanti nomi. Ma c'è anche appunto quella voglia, quell'istinto di male, di protendere, di correre verso la ribellione, verso la violenza dentro ciascuno di noi. Ora, è anche vero che ciascuno di noi, in misura diversa, ha quell'autocontrollo, quelle nozioni acquisite che ci permettono di vivere in una società civile dove, insomma, non andiamo in giro dalla mattina alla sera a rapinare ed uccidere a destra e a manca. C'è chi lo fa, ma direi la stragrande maggioranza delle persone non scende a quei livelli, e grazie a Dio. Purtroppo però c'è anche la realtà di una violenza sfrenata, di una cupidigia, di un orgoglio, di un egoismo senza confini, che poi danno luogo appunto alle malattie della società così come noi le conosciamo. L'ultima cosa che dovremmo fare è dare colpa alla società, dare colpa al governo, dare colpa a qualcun altro. Certo, quanto avviene attorno a noi senz'altro ha delle conseguenze per quanto ci riguarda. In un certo senso, quanto accade attorno a noi modella in un certo qual modo il nostro modo di pensare, il nostro modo di agire, ma non è la molla primaria. La molla primaria
è quel senso di peccato, quel senso di ribellione che ogni essere umano possiede perché tale. Perché la razza umana, ad un bel momento, anzi ad un brutto momento, ha deciso di ribellarsi contro Dio. Che sia stato Adamo, che sia stato Vittorio, che sia stato Maurizio, questo in un certo senso è irrilevante. La Bibbia ci dice che sia stato Adamo e io ci credo. Non ho nessuna ragione per non crederci. Accetto, prendo per buono il resoconto biblico. Ma vedi, il concetto che voglio sottolineare è questo. La parola Adamo, in ebraico Adam, significa razza umana, genere umano. Quindi se non fosse stato Adamo sarebbe stato qualcun altro dopo di lui, prima o poi. Il grande dono che Dio ci ha fatto della libertà, libertà di scelta, libertà di pensiero, ha in sé il potenziale appunto della ribellione. Tutto questo per dire cosa? Tutto questo per affermare, per sottolineare, per ribadire, se vuoi, la verità, la realtà di quanto leggiamo nella Bibbia. C'è una presenza malefica, la presenza di Satana. C'è la presenza di Dio, che ha mandato suo figlio per acquisire la vittoria una volta per tutte sui disegni malefici di questo essere del male. Vedi, prima della croce ci sono vari episodi davanti ai quali non possiamo far altro che rimanere in silenzio. Silenzio dovuto all'adorazione che suscita in noi la presenza del Cristo. Dalla croce in poi continuiamo ad essere in adorazione, in ringraziamento, sempre davanti alla presenza del Cristo. La differenza adesso è che Cristo è vittorioso per sempre. Sulla croce, per quanto possa sembrare paradossale, morendo Gesù ci dà la vita. Sulla croce, morendo, Gesù ci dà la vittoria. Egli risulta completamente ed assolutamente vittorioso sopra Satana, sopra i suoi disegni, sopra le sue macchinazioni. Non significa che non ci possano essere, e purtroppo sappiamo che ci sono, episodi di possessione. Non significa che la violenza, il male, sia sconfitto. Purtroppo è ancora fra noi. Ma questi che vediamo attorno a noi non sono altro che i tentativi finali di un nemico sconfitto. Un nemico che non vuole decidersi ad arrendersi, nonostante egli sappia che per lui non c'è più speranza. Questa è la verità, così come è espressa nelle Scritture. Satana è un nemico sconfitto. Il suo presunto potere attuale è un potere presunto appunto basato su inganno, bugie, compromesso. Egli agisce nella penombra, nelle tenebre, mai alla luce del sole. Egli non dice mai la verità. Dice un pochino di verità, tanto per rendere il resto della bugia palpabile, attraente. E purtroppo tanti cadono nella trappola. Può darsi che tu sia fra uno di questi. Può darsi che tu abbia creduto la bugia. Ti è stata presentata in un modo così attraente che non potevi fare a meno di credere. Pratiche e scienze occulte sono sempre più comuni. Oroscopi, cartomanzia, guaritori vari, predizioni del futuro, e la lista potrebbe continuare per tutto il resto della nostra trasmissione. Ma io non sono qui per parlare di scienze occulte, sono qui per parlare di colui che è vittorioso sopra tutto questo. Sono qui per presentarti colui che è la via, la verità e la vita, il Signore Gesù. Solo in Lui c'è libertà. Solo in Lui c'è speranza,
solo in lui c'è gioia, quella gioia interiore che non dipende dalle circostanze esterne, ma dipende dal sapere che siamo nel giusto rapporto con colui che ci ha creati, con il nostro Padre Celeste. Tutto questo Satana non può dartelo. Tutto questo Satana non può dartelo. Perché? Perché non ce l'ha. Non ha nulla da darti se non paura, tensione, malattia, disperazione, tenebra, buio. Questi sono i suoi doni. Anche se, di primo acchito, ovviamente, tutto sembra essere molto diverso. Nel caso tu che mi stai ascoltando sia caduto in una di queste trappole, sappi che c'è una via d'uscita. C'è una sola via d'uscita. Ma noi siamo qui a tua disposizione per aiutarti ad uscire da quella ragnatela malefica nella quale sei caduto. Sappi che in redazione ci sono persone pronte e preparate per aiutarti, se lo desideri. Non abbiamo soluzioni magiche. Abbiamo la parola di Dio. Abbiamo il messaggio di salvezza in Cristo Gesù. Non è un nostro messaggio, non l'abbiamo inventato noi, l'abbiamo trovato fra le pagine del libro più letto. Ed è lì che ritorneremo, se ce lo permetti, per trovare la via d'uscita. Thank you.

Ti ricordo che sei all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il Vangelo di Marco. Maurizio, al microfono, come sempre, a quest'ora, felice di essere in tua compagnia e è grato che tu ci abbia scelti.

Prima di procedere con il nostro incontro, prima di esaminare insieme il quinto capitolo del Vangelo di Marco, anche se non è che ci rimanga tantissimo tempo, ma l'argomento che stiamo trattando, per quanto poco piacevole, è necessario. È necessario perché, come abbiamo detto in apertura di trasmissione, e come sai benissimo meglio di me, l'occultismo sta attraversando un periodo di revival. Alcuni dicono: ma io sono andato da Tizio, Caio e Sempronio e quello mi ha detto la verità. Ho letto l'oroscopo ed è accaduto proprio come diceva lì. Non entrerò nei meriti del perché e il per come. Ora, tu sai benissimo come vengono preparati gli oroscopi, soprattutto quelli che leggi sui quotidiani, ma anche quelli cosiddetti personalizzati. Quando ci azzeccano, sappi una cosa, e tieni per cortesia in mente una cosa. Non sto parlando adesso degli innumerevoli ciarlatani, sto parlando di persone che si avvalgono di un potere superiore, di un'energia al di là della propria. Sto parlando di persone che sono veramente in contatto con qualcun altro. Sulla base di quanto abbiamo detto fin qui, spero non tanto di averti convinto, perché non sta a me convincerti, non sono qui per convincerti, ma spero che, se non altro, sulla base del messaggio della Bibbia, spero di aver dimostrato da che parte mi trovo io innanzitutto. Ma il messaggio di Dio qual è? Il messaggio di Dio è un messaggio di vita, di speranza, di certezza e di gioia. Il messaggio di Satana è un messaggio di paura, un messaggio di menzogne, un messaggio di compromesso. Abbiamo a che fare con un essere più intelligente di noi, più forte di noi. Su questo non c'è dubbio. Su questo non c'è dubbio. Stando a quanto ci dice la Bibbia, Satana era uno dei momenti creativi di Dio più alti, più sublimi. Dopo la sua ribellione, Satana è diventato il diavolo. Ma è rimasto un essere più intelligente di te e di me, più potente, più forte e tutto il resto. A sua disposizione ha una conoscenza che tu ed io non abbiamo. È pur sempre una conoscenza limitata. Ma pur essendo limitata, è superiore alla nostra. Quindi quando qualcuno legge un oroscopo, diciamo personalizzato, quando qualcuno va da un cartomante o da un mago, quando qualcuno crede di essere in contatto con un caro che è morto ma che ritorna per parlare, mi spiace deluderti, ma non sei in contatto con un caro che è andato e che è tornato per parlarti. Sei in contatto con uno spirito malvagio che pretende di essere un tuo caro. Dice: ma mi ha detto dei particolari che non potrebbe aver saputo altrimenti. Ma è proprio quello che sto dicendo. Satana ha a sua disposizione una conoscenza limitata ma superiore alla tua e alla mia. Quindi per lui non è un grosso problema venire a conoscenza o essere a conoscenza di particolari che per noi sembra strano che egli possa possedere. Una conoscenza superiore alla tua e alla mia non ci dà però la garanzia che siamo alla presenza di Dio. Fai molta, molta attenzione. Fai molta, molta attenzione. L'essere momentaneamente guariti, avere momentaneamente delle risposte, pensare di essere in contatto con una persona cara, tutto questo non ci dà la garanzia che sia Dio ad operare. Perché posso fare queste affermazioni? Perché nella Bibbia troviamo una specifica, chiara ed assoluta condanna di queste pratiche occulte. Intere civiltà si sono autodistrutte
perché sono corse appresso a queste menzogne. Interi popoli hanno conosciuto la decadenza, decadenza morale, decadenza interiore, decadenza spirituale, perché sono corsi appresso a queste menzogne. E tutt'oggi, attorno a noi, ci sono persone in preda a paure irrazionali, in preda a malattie inspiegabili, perché un giorno hanno cominciato a correre appresso a queste menzogne. Hanno voltato le spalle a colui che è la via, la verità e la vita, e hanno preferito correre appresso a colui che è il padre della menzogna. Pensaci.

0: Purtroppo, come hai potuto constatare, il tempo a nostra disposizione termina qui. Non abbiamo neanche fatto in tempo a considerare il quinto capitolo, ma credo che abbiamo comunque trattato tematiche importanti e necessarie. Per adesso un abbraccio dal tuo Maurizio, ancora una volta grazie della tua sempre piacevole compagnia, del tuo cortese ascolto, e ti rinnovo l'invito a metterti in contatto con la redazione se qualcosa di quanto abbiamo detto oggi ti riguarda da vicino. A presto, ciao.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

Conversazione cristiana. Argomenti spirituali alla luce della Bibbia. In questa nostra conversazione vogliamo parlare del culto cristiano, perché io penso che anche il culto cristiano debba essere incluso nel novero delle esperienze cristiane, perché il credente realizza qualche cosa di particolare nel suo rapporto con Dio.

0: Forse è utile precisare sin dall'inizio che cosa intendiamo per culto cristiano. Il culto cristiano è un rendere onore a Dio e un procacciare, per quanto riguarda il culto comunitario, l'edificazione reciproca. Naturalmente noi crediamo che il culto deve essere prima di tutto un'esperienza del credente, perché il singolo deve sentire un rapporto di intimità con Dio per rendere l'onore che è dovuto a Dio. Quando poi attraverso la comunione fraterna, la comunione cristiana, i credenti si trovano assieme, allora non è soltanto rendere onore e gloria a Dio, ma è anche procacciare quella scambievole edificazione spirituale che si può realizzare attraverso l'unione, attraverso l'incontro. In un caso o nell'altro è sempre il culto cristiano quello che viene esercitato e che dà al singolo e dà alla comunità la possibilità di un rapporto intimo con il Signore.
1: Non so se l'idea che mi viene in mente sia giusta, mi sembra che questo tipo, diciamo, di istituzione sia molto antica, anche se non aveva le stesse configurazioni di quelle che ha attualmente, o perlomeno da quando è venuto il Signor Gesù sulla terra. E mi riferisco agli ordini, diciamo, che il Signore diede intorno ai sacrifici che il popolo doveva rendere a lui, e che anche individualmente ogni persona doveva appunto effettuare, diciamo, nei confronti di Dio. Erano, diciamo, dei sacrifici o per espiazione, diciamo soprattutto per il peccato, però erano appunto un modo, come ho detto, incompleto per avere un contatto sia individuale che collettivo con il Signore.
0: Se noi vogliamo affrontare l'argomento e studiarlo sin dalle sue origini, noi possiamo servirci di molto materiale, ma anche soltanto in riferimento alla Bibbia noi possiamo fare questa constatazione, che il bisogno di rendere onore e gloria a Dio è stato nell'uomo un bisogno spontaneo e naturale sin dall'origine. Noi sappiamo che quando Adamo ed Eva si trovavano nel giardino di Eden, in fondo rendevano un culto a Dio a mezzo del loro rapporto, della loro intimità, della loro comunione con il Signore. Il Signore gradiva questa familiarità che esisteva in una maniera perfetta. Quando Adamo ed Eva furono espulsi dal giardino di Eden, sin dal principio, noi lo leggiamo nel primo libro della Bibbia, gli uomini hanno sentito il bisogno di offrire qualche cosa a Dio. Noi ricordiamo l'offerta di Abele, noi ricordiamo l'offerta di Caino, ricordiamo che Dio gradì l'offerta di Abele, ricordiamo che Dio non accettò l'offerta di Caino, e già da questo elemento possiamo concludere che per rendere onore a Dio bisogna attenersi a determinati principi, a determinate regole, non tanto a determinati principi o regole di carattere formale, quanto a principi e regole di carattere interiore, morale, spirituale, sostanziale. Quindi abbiamo qui la prima dimostrazione pratica di questo istinto da parte dell'uomo, che per avere un contatto con Dio, per avere comunione con Dio, ha sentito il bisogno di offrire qualche cosa a Dio. Andando avanti, poi noi arriviamo proprio alla regolamentazione del culto, quella che tu hai ricordato, quella regolamentazione che aveva una parte, anche questo tu l'hai ricordato, che riguardava un rapporto che doveva essere in un certo senso regolarizzato, ripristinato, e mi riferisco a quell'aspetto del culto a mezzo dei sacrifici per l'espiazione, per il purgamento pagamento dei peccati, ma oltre a questa parte ce n'era un'altra parte che doveva soltanto esprimere onore, gloria al nome del Signore, manifestare gratitudine, riconoscenza. Noi ricordiamo per esempio la decima, noi ricordiamo determinate offerte che venivano presentate a Dio in certe ricorrenze per solennizzare certe manifestazioni della benignità di Dio. Anche quando parliamo della Pentecoste, la Pentecoste era la festa della mietitura. In fondo il popolo esprimeva a Dio la propria riconoscenza per la provvidenza, per l'aiuto che aveva ricevuto attraverso la fertilità dei campi, attraverso il raccolto. Comunque, in un caso o nell'altro, ci troviamo di fronte ad un culto. Ma a questo punto forse è buono entrare proprio nel vivo della questione per ricordare che tutto quello che abbiamo menzionato, tutto quello che abbiamo ricordato, in fondo è soltanto di carattere figurativo, era un'immagine di quello che doveva venire e che è venuto, perché proprio quando Gesù ha detto che Dio è spirito e i veri adoratori devono adorarlo in spirito e verità, ha stabilito, ha precisato che il vero culto che Dio aspetta dal suo popolo e quindi da ogni singolo credente è un culto spirituale, è l'offerta non più di agnelli, di sacrifici cruenti, ma è l'offerta della propria vita, del proprio cuore, della propria lode e della propria gloria.
2: Vorrei servirmi ancora brevemente di una figura per riallacciarmi a quello che tu hai detto poco fa, che l'uomo sente, ha sempre sentito il bisogno di offrire qualche cosa a Dio, e tu hai citato Caino e Abele, i quali davanti a Dio hanno offerto entrambi un'offerta, però nella Bibbia sta scritto che Dio ha riguardato prima a colui che offriva e poi all'offerta. Adesso ritornando al discorso che noi appunto vogliamo fare, penso che quando uno vuole offrire un culto a Dio, vuole onorare Dio, automaticamente deve essere nella condizione adatta per onorare il nome del Signore, perché nel corso dei secoli anche ci sono state delle persone, anche nella Bibbia ce li ricorda, che hanno cercato di offrire qualche cosa a Dio solo per farsi vedere che offrivano a Dio, o solo per cercare di illudere loro stessi che dal punto di vista religioso stavano a posto, ma Dio non gradiva quelle offerte. E penso che quando noi andiamo ad onorare Dio, a offrirgli un culto, dobbiamo domandarci, dobbiamo esaminarci per vedere se la nostra offerta davanti a Dio è accettevole davanti a Lui, oppure se dentro di noi c'è qualche cosa che rende, anche a livello collettivo questo, che rende la nostra offerta non accettevole davanti a Dio.
0: E infatti abbiamo tanti e tanti insegnamenti nella scrittura. Mentre tu parlavi pensavo a quel verso contenuto nell'Ecclesiaste: guarda il tuo piede quando tu andrai nella casa di Dio. Pensavo anche all'altro verso contenuto nell'epistola di Paolo ai Corinti: esamini l'uomo se stesso. Paolo lo dice in riferimento alla celebrazione della cena del Signore, ma la cena del Signore è un atto di culto, e se l'uomo deve esaminare se stesso di fronte alla cena del Signore, deve esaminare se stesso di fronte a qualunque atto di culto che compie nel cospetto del Signore, perché il Signore guarda il cuore, esamina interiormente la nostra vita. Giustamente hai detto: guarda prima colui che offre e poi l'offerta. Noi ricordiamo le parole di Gesù pronunziate presso la cassa delle offerte. Gesù e anche i suoi discepoli avevano avuto la possibilità insieme di vedere i ricchi che avevano versato delle copiose, delle generose offerte in quella cassa, e avevano anche veduto una povera vedova che vi aveva gettato solo due piccioli, e Gesù precisò che quella donna era stata più gradita a Dio di tutti coloro che avevano versato delle offerte copiose, perché era stata un'offerta di amore, un'offerta compiuta con sacrificio, quindi un'offerta sincera ed onesta, che non era ostentata, non era reclamizzata, non era compiuta allo scopo di esaltare esaltare la propria personalità, ma soltanto di onorare il Signore. E appunto nel culto il cristiano deve avere questo principio fondamentale di esaminare se stesso per essere assolutamente certo che si presenta con un'offerta che vuole esaltare Dio, vuole onorare Dio. In fondo è un'espressione di amore, e l'amore, quando è amore, è veramente purificato dalle scorie che possono contaminarlo, quelle che vengono dalla personalità umana. Naturalmente noi stiamo parlando del culto proprio nella sua celebrazione, anche nei suoi atti che possiamo chiamare formale, ma se parliamo del culto come esperienza cristiana, vorrei anche sottolineare degli aspetti che fin qui non abbiamo ancora messo in evidenza, ma che dobbiamo mettere in evidenza. Perché crediamo che il culto cristiano è un'esperienza spirituale? Perché noi crediamo che viene celebrato nella guida e nella potenza dello Spirito Santo. A differenza dei culti formali, puramente liturgici, che vengono celebrati in certe confessioni religiose, in certe denominazioni, dove tutto è meccanizzato, dove tutto è organizzato, nella Chiesa cristiana il culto viene celebrato nella potenza e nella presenza dello Spirito Santo. Ecco perché i credenti realizzano delle autentiche esperienze, e dobbiamo entrare in alcuni dettagli. E il primo è questo: noi crediamo che tanto il ministerio quanto i doni che si manifestano nel seno della Chiesa, nella celebrazione di un culto, devono procedere dallo Spirito Santo. In parole più semplici, colui che predica, colui che insegna, colui che esercita un ministero, deve parlare sospinto dallo Spirito Santo. Non deve emergere la sapienza umana, la cultura umana, la capacità tecnica dello strumento, ma deve essere evidenziata la presenza e la guida dello Spirito. Questo per quanto riguarda il ministero inteso nel senso più elevato di questo termine. Ma quando poi ci riferiamo ai doni dello Spirito, noi ci riferiamo ad un'attività che può essere esercitata e deve essere esercitata da tutta la comunità. Ecco perché il credente deve guardare il proprio cuore prima di recarsi nella casa di Dio, perché deve anche sapere individuare la propria disponibilità per il Signore. Egli deve presentarsi come uno strumento che lo Spirito Santo possa prendere, muovere ed usare per la gloria di Dio e per l'edificazione della Chiesa.
1: E appunto questo vuol dire che quindi ogni qualvolta il popolo di Dio si riunisce per offrire un culto al Signore, tutte le persone, tutti i partecipanti, nessuno escluso, deve essere appunto, come tu hai detto, uno strumento completamente disponibile, completamente arreso, diciamo, nelle mani del Signore, e che egli vuole muovere come vuole. Quindi ci possono essere almeno due tipi, diciamo, di disubbidienza in questo caso, cioè quella del cristiano che, sentendo dentro di sé lo sprone a fare qualcosa o a parlare, diciamo, sentendo appunto la guida dello Spirito a fare qualcosa, non la fa, e al contrario qualche persona che, pur non essendo guidata da nulla praticamente, prende delle iniziative per proprio conto. E questi appunto sono atteggiamenti sbagliati.
0: E sono quegli atteggiamenti che ostacolano la realizzazione delle esperienze cristiane. La realizzazione delle esperienze cristiane da parte dei singoli credenti e la realizzazione delle esperienze cristiane da parte della comunità. Perché? Perché quando viene ostacolata l'opera dello Spirito, mancano le esperienze spirituali. Si rimane soltanto a livello dell'umanità, a livello di quelle che sono le capacità della carne. Mentre, come hai ricordato e come la parola di Dio ci dice, il Signore vuole usare tutti indistintamente. Voglio citare anche a questo riguardo alcuni passi della Scrittura, e mi riferisco a quella classica epistola ai Corinti, che è stato considerato un testo carismatico: affinché tutti possiate profetizzare, affinché tutti siano edificati, affinché tutti imparino. Notiamo quel tutto tutti. L'Apostolo Paolo non esclude nessuno, egli anzi stabilisce in maniera precisa che nel seno della Chiesa quanti partecipano ad un culto una volta o l'altra volta possono essere usati o come profeti o come glossolali, cioè per esprimere il dono delle lingue, o come interpreti, oppure come strumenti di Dio per manifestare un qualsiasi altro dono dello Spirito. E questo deve essere considerato un patrimonio di tutti, e proprio considerato un patrimonio di tutti, tutti devono essere disposti ad essere mossi dallo Spirito per essere usati alla gloria di Dio e per l'edificazione della Chiesa.

Sì, vogliamo riprendere l'argomento? Sì, va bene. Possiamo continuare dal punto dove abbiamo sospeso poco fa, appunto per dire che proprio in questo noi ravvisiamo le esperienze spirituali e possiamo individuarle sotto un duplice aspetto. L'esperienza di colui, prima di tutto, che sta in intima comunione con Dio e che sa di trovarsi nella sua presenza per rendere qualche cosa a Dio, qualche cosa che Dio accetta, qualche cosa che Dio gradisce, ma poi sa anche di essere uno strumento nelle mani di Dio, mosso da Lui per l'edificazione della Chiesa, per la benedizione dei fratelli. È qualche cosa di meraviglioso, di grandioso, sapere che noi siamo e diventiamo dei canali attraverso i quali Dio può far fluire la sua grazia, la sua sapienza, le sue benedizioni. Ma l'esperienza spirituale noi possiamo ravvisarla anche

0: di essere edificato direttamente da Dio, che muove quello strumento, che usa quel canale per far giungere direttamente le cose che possono edificare. Pensiamo per un istante solo, ed è un pensiero che ci illumina intorno a questo, quando la profezia arriva viva, palpitante, proprio come fosse la voce del cielo, ma espresso attraverso le corde vocali del credente che Dio muove, che Dio sospinge. Quale sensazioni veramente spirituali noi proviamo nella presenza del Signore, realizzando che il Signore dal cielo sta guardando a noi e sta proprio parlando a noi, e parlando a noi attraverso la profezia, potrei dire attraverso un messaggio in lingue, potrei dire anche attraverso un sermone, una predica.
1: Cioè, io stavo pensando a, più che altro, ad un'esperienza che ho vissuto proprio io, considerando il culto e parlando con delle persone che, quando sono state, diciamo, ad una riunione di culto dove la presenza del Signore era molto, molto manifesta, ho sentito queste espressioni: veramente questi incontrano il Dio ogni volta che vengono in questo luogo. E ho dovuto spiegargli che non era il luogo che faceva sì che la presenza del Signore fosse in mezzo a noi, ma era la nostra disposizione in qualunque luogo dove ci fosse una riunione di culto. E questa cosa mi ha fatto pensare molto. Prima, molte persone ancora oggi pensano che una riunione di culto è soltanto un atto formale che si deve fare per adempiere degli obblighi religiosi, mentre invece perdono completamente tutto ciò che il Signore manifesta in ogni riunione di culto, quando c'è un popolo che loda il suo nome.
0: Dovunque due o tre sono riuniti nel mio nome, dice Gesù, io sono nel mezzo di loro. Sappiamo che Gesù è presente anche ad un singolo credente, ma questa dichiarazione del Signore, questa promessa del Signore, ha un riferimento anche al culto o alla comunione cristiana, alla comunione fraterna. In fondo la comunione fraterna ha un suo significato, un suo valore, in quanto uniti insieme noi celebriamo il Signore ed offriamo un culto. Ricordiamo spesso, e spesso citiamo quel Salmo 133 che esalta la comunione fraterna, quanto è buono e quanto è caro che i fratelli dimorano insieme. Ma i fratelli sono fratelli e dimorano realmente insieme nella loro relazione di fratelli quando sono uniti per celebrare il Signore, per offrire un culto. Non è il luogo che stabilisce questo, è proprio l'incontro dei fratelli che hanno un intento, hanno un proposito. Ma io voglio continuare appunto a sottolineare il fatto che il culto è un'esperienza spirituale, una vera esperienza spirituale, un'esperienza spirituale che rappresenta un'autentica antitesi con certi culti formali che purtroppo vengono celebrati anche nel seno di una sedicente cristianità che ripete meccanicamente dei riti, che ripete meccanicamente delle cerimonie dove nessuno sente niente e dove forse i più possono partecipare anche in una maniera distratta. Mi è capitato di vedere, posso dirlo perché è qualche cosa che appartiene all'opinione pubblica, tutti hanno fatto constatazione analoga a questo, di vedere alcuni oratori, alcuni templi, alcuni luoghi di culto affollatissimi in certi giorni festivi, e una parte dei partecipanti erano addirittura all'esterno, sulla porta, ma conversavano tra di loro, si intrattenevano su argomenti che non avevano niente a che fare con il culto che veniva celebrato all'interno. Evidentemente pensavano che solo la loro presenza in quel luogo regolarizzava una certa posizione religiosa, ma questa non è un'esperienza formale, questa è soltanto, possiamo dire, una tradizione vuota, una tradizione priva di vita, mentre per il cristiano il culto è un incontro con Dio ed è una realizzazione delle benedizioni di Dio.
1: Io ecco perché penso che molte persone, e purtroppo con molto rammarico dico questo, che quando ci chiedono ma come, perché voi andate sempre, continuamente a queste riunioni di culto, ma in fondo quando ci siete andati una volta a settimana, come è la prassi di tutto il mondo oggi come oggi, è inutile insomma andarci sempre, non è per voi un sacrificio, qualcosa che vi costa molto? Perché loro giudicano evidentemente che andare al culto, andare ad una riunione di culto è soltanto spendere, perdere del tempo. Non riescono a capire evidentemente che invece proprio nella riunione di culto uno riceve più che dare, riceve proprio la benedizione di Dio.
0: Ma nella vita spirituale e c'è la comunione. Abbiamo, mi pare detto poco fa, che la comunione è un fenomeno

0: a doppio senso, un fenomeno che stabilisce un rapporto reciproco, e Dio aspetta qualche cosa dal credente e il credente si dispone per ricevere qualche cosa da Dio. Il credente non ha molto da dare a Dio, ma il Dio ha molto da dare al credente. Quindi noi sappiamo che se il credente è veramente credente, cioè vive il suo cristianesimo in senso reale, in una maniera intensa, desidera tutti quegli elementi di benedizione e di edificazione che possono arricchire la sua vita, e il primo elemento è proprio costituito dalla possibilità di glorificare il Dio. Il credente sente il bisogno di glorificarlo, di benedirlo, di esaltarlo, come altri nel mondo sentono il bisogno di esprimere anche in una maniera incandescente ed escandescente, possiamo dire, certi sentimenti e certe emozioni per determinate cose, forse di carattere sportivo, politico o culturale. Il credente sente il bisogno di spandere il proprio cuore, di esprimere la propria lode, la propria gloria, il proprio amore verso il Signore attraverso un'offerta, e l'offerta di un culto, e questo benedice il credente. Ma oltre a questa benedizione, continuiamo a dire, nel culto ci stanno tutti gli elementi di edificazione che sono nutrimento per l'anima del credente.
1: E mi sembra che fino a questo momento abbiamo parlato del culto soprattutto come quel momento di incontro, diciamo, della Chiesa con il Signore, ma credo che appunto ci siano anche tanti altri aspetti, e mi viene in mente appunto uno di questi, cioè il culto è anche un'occasione per un cristiano di godere della comunione fraterna, e questo lo dico in riferimento un'esperienza che mi è capitato di fare parecchie volte, e cioè appunto parlare con persone che non giudicano, diciamo, necessaria la loro presenza ad una riunione di culto, in quanto che appunto dicono che tanto il Signore, appunto, possono incontrarlo anche a casa propria, ma penso che in questo modo, oltre che privandosi di benedizioni particolari che il Signore riserva proprio, diciamo, al popolo come collettività, si privano appunto anche di quella comunione della quale penso che un cristiano abbia bisogno durante la propria vita. Cioè penso che la vita di un cristiano, senza mai incontrare fratelli, chiese, comunità, sia in un certo senso incompleta, ecco.
0: Ma l'apostolo Paolo afferma che il credente nella Chiesa è come un membro nel corpo. Come è impossibile concepire un corpo costituito di un solo membro, così è impossibile pensare ad una Chiesa rappresentata da un solo credente, da un solo membro della comunità. Non soltanto perché un corpo vive in tutti i suoi sistemi, in tutti i suoi apparati, in tutte le sue membra, ma anche perché, e questo lo applichiamo direttamente alla vita spirituale, alla vita del credente, c'è proprio una soddisfazione, una gioia, un'allegrezza nella comunione fraterna, che non è soltanto scambio di doni spirituali, partecipazione di benedizioni che vengono dal Signore, ma è proprio ritrovarsi nel calore della famiglia, nel calore della casa. Noi sappiamo che una famiglia è famiglia quando tutti coloro che la compongono sono veramente uniti da un vincolo, che sia un vincolo di affetto, un vincolo, possiamo anche parlare di ordine, di disciplina, e così la Chiesa è Chiesa e gode il proprio beneficio di Chiesa quando, attraverso la comunione fraterna, realizza questo incontro costante che poi è l'opportunità per celebrare e glorificare il Signore.
2: Prima hai parlato del cristiano ideale, quello che deve essere uno strumento nelle mani di Dio, nella comunità, che è appunto deve essere usato da Dio. Ma appunto una domanda di ordine pratico è questa, cioè molte volte si trovano in una comunità dove tanti sono andati per onorare Dio, delle persone, dei credenti che magari non sono andati con lo stesso sentimento, ci sono andati, direi, in modo superficiale. Tante volte sono molte queste persone che purtroppo si recano in una comunità. Ecco, ti volevo dire questo, facilmente succede che queste persone sono di impedimento per le altre persone che li circondano di dare gloria a Dio. Volevo sapere se è anche un impedimento per il Signore nel benedire tutto quanto il popolo.
0: Ma l'argomento è più spazioso di quello che può sembrare a prima vista e forse dovremmo trattarlo un po' a parte, ma una cosa è sicura, che siccome ogni singolo credente deve desiderare di fare le proprie esperienze, se questo credente si presenta in una posizione anormale, sarà lui stesso privato di quelle esperienze che avrebbe potuto fare. In qualche modo, in certe circostanze, può essere anche di ostacolo per gli altri, ma noi siamo sicuri però che se un cuore sincero ed onesto non perderà la sua benedizione. Vogliamo con queste parole concludere ancora una volta la nostra conversazione, vogliamo separarci dai nostri amici e dai nostri fratelli e indirizzare a tutti il nostro cordiale saluto in Cristo Gesù.

0: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ciao a tutti, ben ritrovati. Un abbraccio grande grande da Maria. Dopo di me ci sarà Enzo, ma intanto noi godiamo questi pochi minuti insieme e voglio spiegarvi cos'è questo libro più letto, un libro che ci racconta anche come vivere. Se vuoi capire fino in fondo, stai con noi, ascolta fino alla fine. Alla fine della puntata daremo i recapiti, tu puoi consultarci. Se è la prima volta, ti consiglio di rimanere fino alla fine. A te Enzo con offerte e lavori.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Bene, bentornati ed eccoci ancora qua pronti per aprire la parola di Dio, per aprire il libro più letto. E se la vostra memoria non fa acqua, ieri abbiamo aperto dal libro dell'Esodo la Bibbia e abbiamo analizzato un attimino i primi versetti del capitolo 35, in cui abbiamo trovato alcuni ordini di Dio. Abbiamo visto che bisognava lavorare 6 giorni e il 7° giorno, il sabato, consacrarlo come un giorno santo. Poi abbiamo sentito come Dio dicesse: prelevate da quello che avete un'offerta al Signore, oro, argento, rame, pelli, eccetera, eccetera. Ma la libertà nel donare, nel partecipare quindi nel donare, non finisce qui. Leggiamo i versetti dal 10 al 19. Chiunque è abile in mezzo a voi venga ed esegua tutto quello che il Signore ha ordinato: il tabernacolo, la sua tenda e la sua copertura, i suoi fermagli, le sue assi, le sue traverse, le sue colonne e le sue basi, l'arca, le sue stanghe, il propiziatorio e il velo da stendere davanti all'arca, la tavola e le sue stanghe, tutti i suoi utensili e il pane della presentazione, il candelabro per la luce e i suoi utensili, le sue lampade e l'olio per il candelabro, l'altare dei profumi e le sue stanghe, l'olio dell'unzione e l'incenso aromatico, la portiera dell'ingresso per l'entrata del tabernacolo, l'altare degli olocausti con la sua gratella di rame, le sue stanghe e tutti i suoi utensili, la conca e la sua base, le cortine del cortile, le sue colonne, le loro basi e la portiera all'ingresso del cortile, i pioli del tabernacolo, i pioli del cortile e le loro funi, i paramenti delle cerimonie per fare il servizio nel luogo santo, i paramenti sacri per il sacerdote Aronne e i paramenti dei suoi figli per esercitare il sacerdozio.

Come dicevamo prima, c'era una grande libertà con la quale il popolo poteva manifestare la propria generosità donando per il tabernacolo e gli arredi. Questo poteva essere fatto non solo portando i materiali, ma anche prestando la propria manodopera e la propria abilità nell'eseguire i lavori. Anche qui c'era da fare per tutti, dalle cose più semplici come tavole, assi, tende, pioli, a quelle più complicate o ricercate come candelabri, paramenti sacri, oli profumati. Decisamente non ci sono scuse per chi dice di voler fare qualcosa per il Signore e non lo fa. Se presentiamo noi stessi, le nostre capacità o ciò che possediamo, il Signore saprà come utilizzarlo insieme a ciò che offriranno gli altri. Non c'è niente di insignificante per il Signore. Ricordate i 5 pani e pochi pesci che Gesù trasformò in cibo per migliaia di persone? Egli può fare grandi cose dalle piccole attraverso la sua potenza, e poi tante piccole cose messe assieme fanno una grande quantità.

Allora tutta l'assemblea dei figli di Israele si ritirò dalla presenza di Mosè. Tutti quelli che il proprio cuore spingeva e tutti quelli che il proprio spirito rendeva volenterosi vennero a portare l'offerta al Signore per l'opera della tenda di convegno, per tutto il suo servizio e per i paramenti sacri. Vennero uomini e donne, quanti erano di cuore volenteroso portarono fermagli, orecchini, anelli da sigillare, braccialetti, ogni sorta di gioielli d'oro. Ognuno portò qualche offerta d'oro al Signore. Chiunque aveva delle stoffe tinte di violaceo, purpurino, scarlatto, lino fino, o pelo di capra, o pelli di montone tinte in rosso, o pelli di delfino, portò ogni cosa. Chiunque presentava un'offerta d'argento e di rame, la portò come offerta consacrata al Signore. Chiunque aveva del legno di acacia, lo portò per ogni lavoro destinato al servizio. Tutte le donne abili filarono con le proprie mani e portarono i loro filati di color violaceo, porporino, scarlatto e del lino fino. Tutte le donne, il cui cuore spinse a usare la loro abilità, filarono del pelo di capra. I capi del popolo portarono pietre di onice e pietre da incastonare per l'efod e per il pettorale, aromi e olio per il candelabro, per l'olio dell'unzione e per l'incenso aromatico. Tutti i figli di Israele, uomini e donne, il cui cuore mosse a portare volenterosamente il necessario per tutta l'opera che il Signore aveva ordinata per mezzo di Mosè, portarono al Signore delle offerte volontarie. Non bastava avere o saper fare. Nel versetto 21 abbiamo letto che il cuore spingeva e lo spirito rendeva volenterose le persone a fare, a portare ciò che potevano. Ci sono due parole chiave in questo passo, sono tutti e chiunque. Tutti dà il senso dell'unione e della grandezza. Tutti viene detto uomini e donne. Tutte le donne abili filavano e tessevano, tutti i figli di Israele portarono delle offerte volontarie. Chiunque indica qualcosa di personale e senza distinzione. Chiunque aveva, portava. Chiunque sapeva fare, faceva. Ognuno fece o portò qualcosa, chiunque fosse. Alcuni vengono indicati, ad esempio i capi del popolo portarono pietre, aromi e olio profumato, ma il resto le fece chiunque.

0: Dicevo che tutti facevano e portavano ciò che potevano, ma vediamo comunque che alcuni di loro ebbero dei compiti particolari. Leggiamo dal versetto 30 fino al 35. Mosè disse ai figli di Israele: «Vedete, il Signore ha chiamato per nome Bezalel, figlio di Uri, figlio di Cur, della tribù di Giuda. Lo ha riempito dello Spirito di Dio per dargli sapienza, intelligenza e conoscenza per ogni sorta di lavori, per concepire opere d'arte, per lavorare l'oro, l'argento e il rame, per incidere pietre da incastonare, per scolpire il legno, per eseguire ogni sorta di lavori. Egli ha comunicato il dono di insegnare a lui e a Oliab, figlio di Aisamac, della tribù di Dan. Li ha riempiti di intelligenza per eseguire ogni sorta di lavori d'artigiano e di disegnatore, di ricamatore e di tessitore in colori svariati, violaceo, porporino, scarlatto e di lino fino, per eseguire qualunque lavoro e per concepire lavori d'arte». Questo passo ci fa capire che anche se chiunque poteva portare e fare, era comunque necessario che qualcuno prendesse in mano le redini della situazione, come diremmo noi, e sovrintendesse tutta l'opera. C'era Bezalel, a cui Dio diede attraverso lo Spirito Santo sapienza, intelligenza, conoscenza per ogni tipo di lavoro, per concepire e porre in atto alcune opere e, insieme a Oliab, era in grado di insegnare ad altri questi lavori. Quale responsabilità per questi uomini dover progettare e eseguire ogni lavoro? Nel prossimo capitolo vedremo come riusciranno a portare a termine questo incarico.
1: Stai ascoltando il libro più letto.

Così possiamo voltare pagina e arrivare al capitolo 36 dell'Esodo. Alla fine del capitolo 35 abbiamo visto come Dio scelse due uomini, Bezalel e Oliab, per sovrintendere alla costruzione del tabernacolo e degli arredi. In questo capitolo troviamo che la generosità del popolo permette di coprire ogni necessità. Poi troveremo una descrizione dettagliata dei lavori che proseguirà fino alla fine del libro dell'Esodo. Ma vediamo la costruzione del tabernacolo. Questo capitolo ci riporta al tabernacolo. Abbiamo già visto le istruzioni che riguardano la sua costruzione. Seguire fedelmente il progetto di Dio è importante ora, poiché il tabernacolo è una figura di Gesù. Leggiamo i primi 7 versetti. Bezalel e Oliab e tutti gli uomini abili, nei quali il Signore ha messo sapienza e intelligenza per saper eseguire tutti i lavori per il servizio del santuario, faranno ogni cosa secondo quanto il Signore ha ordinato. Mosè chiamò dunque Bezalel e Oliab e tutti gli uomini abili, nei quali il Signore aveva messo intelligenza, tutti quelli il cui cuore spingeva ad applicarsi al lavoro per eseguirlo. Essi presero davanti a Mosè tutte le offerte portate dai figli di Israele per i lavori destinati al servizio del santuario per eseguirli. Ma ogni mattina i figli di Israele continuavano a portare a Mosè delle offerte volontarie. Allora tutti gli uomini abili che erano occupati a tutti i lavori del santuario, lasciato ognuno il lavoro che faceva, vennero a dire a Mosè: «Il popolo porta molto di più di quello che occorre per eseguire i lavori che il Signore ha comandato di fare». Allora Mosè diede quest'ordine, che fu bandito per l'accampamento: «Né uomo né donna faccia più alcuna opera come offerta per il santuario». Così si impedì al popolo di portare altro, poiché la roba già pronta bastava a fare tutto il lavoro e venera di avanzo.

Ogni uomo coinvolto nel lavoro aveva la sapienza e l'intelligenza che Dio gli aveva dato, ma non doveva fare di testa sua, bensì fare come il Signore aveva ordinato. È essenziale mettere i nostri doni e le nostre abilità al servizio di Dio. Solo così potremo essere certi di riuscire nelle nostre imprese. Solo se seguiremo l'insegnamento del Signore faremo un buon lavoro. Notiamo ora una cosa essenziale e importante nell'opera del Signore. Se lo serviamo malvolentieri, è meglio non farlo. Coloro che costruiscono gli attrezzi del tabernacolo non stanno facendo un semplice lavoro. Non guardano l'orologio. Essi non stanno costruendo il tabernacolo perché questo è il loro lavoro. Essi sono stati schiavi, ora sono servi perché vogliono esserlo. Il loro cuore è dentro il loro lavoro. Così bisogna servire il Signore.

Notate come Bezalel si avvia rapidamente al lavoro. Va subito a prendere da Mosè tutto il materiale che era stato portato e possiamo pensare che fece un calcolo di quanto gli occorreva per portare a termine il progetto di lavoro. Vediamo infatti che, siccome il popolo continuava a portare e a donare, egli chiese loro di smettere. È il solo punto che io ricordi dove a Israele viene detto di smettere di dare per un motivo positivo. In Isaia, invece, Dio dirà di essere stanco delle offerte e dei sacrifici del popolo, perché non lo facevano con il giusto sentimento, ma per sentirsi a posto. Essi avevano dato molto di più di quanto servisse. Raramente succede questo quando si raccolgono fondi per qualche opera umanitaria o per le missioni. Al popolo fu quindi detto di non offrire o fare più nulla, poiché era stato dato a sufficienza. È veramente sorprendente tutto ciò se si considera che il popolo era fresco di schiavitù. Non avevano posseduto nulla fino ad ora, ed adesso che erano ricchi si potrebbe pensare che non avrebbero donato con prodigalità facilmente. Invece diedero con liberalità, con gioia, con entusiasmo a Dio. È così che Dio vuole le nostre offerte. Dio vuole che offriamo con gioia. C'è un modo di dire che più o meno è: dona finché ti fa male. Dio dice: se ti fa male, non donare. La nostra adorazione dovrebbe essere con gioia, e così anche il nostro donare.

Leggiamo come il lavoro si svolge nei versetti che vanno dall'8 al 17. Tutti gli uomini abili, tra quelli che eseguivano il lavoro, fecero dunque il tabernacolo di 10 teli, di lino fino ritorto, di fil color violaceo, porporino e scarlatto, con dei cherubini artisticamente lavorati. La lunghezza di un telo era di 28 cubiti e la larghezza di 4 cubiti. Tutti i teli erano della stessa misura. 5 teli furono uniti insieme e gli altri 5 furono pure uniti insieme. Si misero dei lacci di color violaceo all'orlo del telo che era all'estremità della prima serie di teli. Lo stesso si fece all'orlo del telo che era all'estremità della seconda serie. Si misero 50 lacci al primo telo e 50 lacci all'orlo del telo che era all'estremità della seconda serie. I lacci corrispondevano l'uno all'altro. Si fecero pure 50 fermagli d'oro e si unirono i teli l'uno all'altro mediante i fermagli. Così il tabernacolo formò un tutt'unico. Si fecero inoltre dei teli di pelo di capra per servire da tenda per coprire il tabernacolo. Di questi teli se ne fecero 11. La lunghezza di ogni telo era di 30 cubiti, la larghezza di 4 cubiti. Gli 11 teli avevano la stessa misura. Si unirono insieme, da una parte, 5 teli e si unirono insieme, dall'altra parte, gli altri 6. Si misero 50 lacci all'orlo del telo che era all'estremità della prima serie di teli e 50 lacci all'orlo del telo che era all'estremità della seconda serie.

0: In questo capitolo potremmo anche sorvolare nelle parti del tabernacolo. In realtà, precedentemente abbiamo esaminato il modello e le istruzioni per la sua costruzione. Ora qui abbiamo l'esecuzione del lavoro di costruzione vero e proprio. Non basta avere il progetto, occorre anche lavorare per la sua realizzazione. In questo capitolo i figli di Israele cominciano a realizzare il tabernacolo. E per concludere andiamo a guardare un attimo questi teli. Questa era la copertura di tutto il tabernacolo e serviva per coprire tutti gli attrezzi durante la marcia nel deserto. All'esterno vi era il recinto. Il filo di lino ritorto ci parla della giustizia di Dio, ci parla del suo carattere, della sua opera, ci parla della giustizia con la quale ci ricopre come un manto per stare alla presenza di Dio. Gesù Cristo è quanto serve alle nostre necessità. È l'unico ed è sufficiente per salvarci. Può mandarci e può richiamarci. È il Signore della nostra vita e spero che sia anche il tuo. E con queste riflessioni, con questi pensieri, io mi fermerei davvero qui. Ti ringrazio per l'ascolto che mi hai prestato ancora una volta e quindi ti invito a risentirci a domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: Eccomi da voi con una piccola esperienza. Il Signore è incredibilmente gentile con noi e provvede in maniere spesso inaspettate. Adesso vi racconto cosa mi è successo. Ero appena tornata da un convegno di donne, ero molto contenta di come era andato, le donne erano rimaste soddisfatte, erano partite con tante buone intenzioni e io ero felice di essere tornata a casa, ero anche un po' stanca. Dopo cena, mentre mettevo a posto la cucina, apro il frigorifero e sbadabam, lo sportello si stacca e cade sul pavimento con un chiasso tremendo. Ho parlato che il Signore è gentile e ci dà delle benedizioni. La prima è stata che non mi è venuto sulla testa. Alla mia età non c'è bisogno di botte di quel tipo. Si rimbambisce senza aiuti esterni. La seconda benedizione è che non mi sono arrabbiata, anche se per terra c'era un miscuglio di ogni cosa e che per una donna stanca non era certo una gioia. Miscuglio di olio, uova rotte, scivolose, parmigiano grattugiato e caffè solubile, che nell'olio non è per niente solubile, e poi che diventa una pappa stranissima dentro nella chiara d'uovo. Così mi sono messa a pulire e ho tirato su tutto il macello, mi sono tenuta occupata per un po' di tempo e poi ho pensato che avremmo dovuto rimediare alla situazione in qualche modo. La terza benedizione però è stata che il reparto del congelatore è autonomo e perciò niente di quello che era congelato si è guastato. Però c'erano altri problemi. Noi non abitiamo a Roma, abitiamo in un paesino che è un paesino in cui non c'è praticamente niente, non è facile certo trovare pezzi di ricambio per elettrodomestici, soprattutto se si tratta di cambiare lo sportello di un frigo non nuovissimo. Saremmo dovuti andare a Roma dal concessionario con la porta in spalla, come se vi ricordate la storia di Sansone che si è messo alla spalla della città sul groppone, e perdere un bel po' di tempo. Poi c'era roba da tenere in fresco e a questo punto è spunta la quarta benedizione. Quando abbiamo preso in affitto la casa, la proprietaria ha lasciato nel sottosuolo un piccolo frigo che sembra appartenere all'epoca della Seconda Guerra Mondiale, ma che funziona molto bene e si è dimostrato utilissimo per metterci le cose che sennò sarebbero andate da male. Ma la quinta benedizione è veramente la più straordinaria. Il giorno dopo, il patatrac della porta, è suonato il campanello e una vicina ci voleva presentare una famiglia di persone interessanti, lei li ha chiamati evangelisti come noi, che era venuta a abitare da poco a Castelmadama, che è il posto in cui abitiamo, e che lei aveva conosciuta. Era una coppia giovane, molto carina, con due bambini, e li abbiamo naturalmente fatti entrare, accolti, fatto il caffè e poi, ridendo, abbiamo raccontato la disavventura del frigo. «Faccia un po' vedere», dice il marito, che è un giovane, un pezzo di Marcantonio, con una bella faccia sorridente, e mio marito lo ha accompagnato in cucina. «Dove sta lo sportello?» dice. «È qui dietro, l'avevamo messo da una parte». Lui lo prende, lo osserva, dice: «E che ci vuole?» «Lo mettiamo dall'altra parte, una cosa da niente. Mi dia solo un cacciavite e ci penso io». Ci è voluto poco e la cosa era bella sistemata, fra lo stupore, la riconoscenza e l'ammirazione mia e anche un po' di mio marito. Lo capite perché dico che il Signore è incredibilmente gentile? Ci ha fatto risparmiare tempo, soldi, seccature e impicci. E in più ci ha fatto conoscere dei nuovi amici. C'è un versetto nella Bibbia che dice che tutte le cose collaborano al bene di quelli che amano Dio per aiutarli a diventare un po' di più come il Signore Gesù. E questo versetto si trova nella lettera ai Romani, al capitolo 8, versetto 28 e 29, ed è veramente sempre lì nella Bibbia per incoraggiarci.
3: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
5: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
6: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
7: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Lettera di Giacomo, capitolo 4, versetto 14. Che cosa è la vostra vita? Siete un vapore che appare per un istante e poi svanisce. Prima lettera di Giovanni, capitolo 2, versetto 17. Chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Il titolo del messaggio odierno è Morte e vita. Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui con la C maiuscola che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo. Queste parole le troviamo nella prima lettera di Giovanni al capitolo 4, versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, come troviamo nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 15, versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione!

Siamo a Prima Corinzi 13. Allora, stiamo studiando i capitoli 12, 13 e 14 che sono dedicati, come abbiamo detto l'altra volta, all'uso corretto dei doni spirituali nell'assemblea. Abbiamo visto il capitolo 12 che parla della diversità dei doni pur nell'unità della Chiesa e quindi le varie parti del corpo, l'esempio del corpo. In questo capitolo 13 parleremo dell'amore come base di ogni cosa e nel capitolo 14, la settimana prossima, vedremo un approfondimento di Paolo su due doni in particolare, cioè le lingue e la profezia. Vi ricordo sempre il contesto in cui sta parlando Paolo, cioè il contesto di una chiesa che usa tanto i doni spirituali, ma in cui c'è anche tanto disordine e tanta carnalità che provocano divisione all'interno. Se vi ricordate l'ultimo versetto del capitolo 13 e 12, dopo aver parlato della diversità dei doni all'interno della Chiesa, dice adesso ora cercate ardentemente i doni maggiori e io vi mostrerò una via ancora più eccellente. Quindi sta per parlare di qualcosa, di una via superiore, più eccellente dei doni o più eccellente nel senso di come un qualcosa che deve essere alla base anche dell'esercizio dei doni spirituali. E come abbiamo detto, questa cosa è l'amore. Questo capitolo è una sorta di zoom nel cuore di Dio, nei valori di Dio, in ciò che Dio considera prioritario, è la top list del cuore di Dio, che spesse volte non equivale ai valori né del mondo sicuramente, ma certe volte neanche all'interno della Chiesa molti afferrano questa. L'amore è al top della lista di Dio. Dio considera l'amore per Lui e per gli altri la cosa più importante, che deve essere alla base di tutto quello che facciamo, la motivazione di tutto quello che facciamo. Leggiamo: quando anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, diventerei un bronzo risonante, uno squillante cembalo. E se anche avessi il dono di profezia, intendessi tutti i misteri e tutta la scienza, e avessi tutta la fede da trasportare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. E se spendessi tutte le mie facoltà per nutrire i poveri e dessi il mio corpo per essere arso, ma non avessi amore, tutto questo niente mi gioverebbe. Quindi qui Paolo sottolinea che l'amore è la cosa più importante. Anche se uno avesse tutto il resto, non avrebbe alcun valore se non avesse amore. E notate, lui mette tutto al massimo. Quindi il massimo di tutto il resto, il migliore, il meglio che può esprimere, il massimo grado di tutte queste altre cose, se non c'è amore, sarebbe comunque niente, nulla. Perché dice, quando anche parlassi in lingua degli angeli, se avessi il dono di profezia, intendessi tutti i misteri, spendessi tutte le mie facoltà. Vedete, lui sta estremizzando, ma neanche, ripeto, tutte queste cose al massimo grado valgono nulla se non c'è amore. Quali sono queste cose? Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, qui sta parlando del parlare in lingue, che è un linguaggio non comprensibile a chi lo usa, perché è un dono, e neanche generalmente alle altre persone, ma solo può essere compreso solo attraverso l'interpretazione. Qui dice le lingue degli uomini e degli angeli, è un linguaggio spirituale. È un linguaggio con cui una persona comunica con Dio. Abbiamo detto l'altra volta, potrebbero essere delle lingue parlate da qualche altra parte del mondo, o delle lingue parlate nella storia dell'umanità, o potrebbero anche essere non delle lingue esistenti. Qui addirittura parla delle lingue degli angeli, come qualcosa di assolutamente non umano. Qualunque lingua possa essere, ma se le parlassi tranquillamente, quindi se esercitassi questo dono ma non avessi amore, non sarebbe nulla. Ricordate che loro, il dono delle lingue per loro era tenuto in grande considerazione, per la Chiesa di Corinto era tenuto in grande considerazione. Lui parte proprio da qua,
Così come è tenuto in grande considerazione in molte chiese, al punto da dargli un'enfasi eccessiva che non dovrebbe avere. Se avessi il dono di profezia, idem. Poi dice, se intendessi tutti i misteri e tutta la scienza, questo sarebbe il dono della conoscenza, della sapienza. Il conoscere i misteri e la scienza era in grande stima per i greci, questa idea della conoscenza. E poi dice, se avessi tutta la fede da trasportare i monti, vi ricordate che cosa aveva detto Gesù? Se avete fede, grande come un granello di senape, potreste dire a questa montagna, spostati da qua e trapiantati nel mare. E tutti quanti di noi desideremo un briciolo di fede così, per vedere cose di questo tipo. E lo guardiamo sempre con un grande desiderio per la nostra fede, un obiettivo a cui arrivare nella nostra fede. E lui dice, se ce la facessi, se ce l'avessi, ma non avessi amore, uguale non sarebbe nulla agli occhi di Dio. Poi dice, se spendessi tutte le mie facoltà, questo sarebbe il massimo dell'altruismo, un'opera molto pia, dare tutti i propri beni per i poveri. Vi ricordate il giovane ricco che va da Gesù e gli dice che devo fare? Gesù gli dice, osserva i comandamenti, e poi gli dice, ma io non li ho osservati tutti quanti. E Gesù dice, allora vai e vendi tutto quello che hai. E a quel punto lui se n'è andato, non ce la faceva. Quindi, di nuovo, questa immagine di grande generosità, di grande altruismo, di una grande opera pia, ma Paolo dice, lo potresti pure fare, ma se non lo fai per la motivazione giusta, per amore, non ti servirebbe nulla. Sono quindi tutte cose nobili, sono tutte cose ammirevoli che suscitano il nostro rispetto, e le osserviamo negli altri, nei grandi uomini di Dio, le vorremmo noi, diciamo magari, oh, quanto lo vorrei, quanto vorrei poter arrivare a quel livello, eppure di nuovo non varrebbe nulla davanti a Dio senza amore. Quale amore? Non l'amore umano, non è l'amore umano quello di cui sta parlando Paolo, non è l'amore di uno sposo per la sposa, non è l'amore di un amico per un amico, è l'amore di Dio. Quello che viene chiamato agape, amore agape. E che tipo di amore è? È l'amore che si dà, è l'amore che si sacrifica, è l'amore incondizionato che non dipende dal fatto che viene ricambiato. Non c'è questa considerazione nell'amore di Dio. Cioè Dio non ama perché noi ricambiamo, Dio ama e basta. Questo è il suo amore e che ovviamente si vede chiaramente in Cristo Gesù. Cristo Gesù non è morto solo per quelli che l'hanno accettato o l'avrebbero accettato. Gesù Cristo è morto per tutti, indistintamente. Quindi non stiamo parlando di un qualsiasi tipo di amore, ma stiamo parlando dell'amore di Dio. Ora, dobbiamo fare attenzione. Paolo non li sta sfidando al minimo. Non sta dicendo, davanti a tutte queste cose gloriose dovete avere questa piccola cosa. Abbiamo appena detto che cos'è quest'amore. È un amore che si sacrifica, un amore che si dà, un amore incondizionato, un amore assoluto. Questa è una grande cosa. Lui non li sta sfidando al minimo, ma al massimo. Lui non sta invitando loro a cercare la mediocrità spirituale, ma l'eccellenza. Capite quello che voglio dire? Non è che sta dicendo, ah, ma se tu dai tutti i tuoi soldi per i poveri, se comunque sei una persona antipatica che tratta tutti così, non sei amichevole per niente, allora niente vale. Non sta facendo questo paragone tra l'essere simpatici e fare tutte queste cose qui. Lui sta facendo il paragone tra queste cose qui e l'amore di Dio, che è l'eccellenza, è il massimo, qualcosa che dobbiamo ambire come qualcosa di superiore, di grandioso, e che non potremo mai realizzare se la nostra vita non è veramente arresa allo Spirito, perché non è un amore che produciamo noi, ma è il frutto dello Spirito nelle nostre vite. Ovviamente ho detto il contrasto. Quando anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, diventerei cosa? Un bronzo risonante, uno squillante cembalo, cioè uno strumento che infastidisce, che crea rumore. E quindi il contrasto è tra le lingue, che sarebbe un suono bello, angelico, meraviglioso, sublime, che potrebbero suonare così alle orecchie umane, come lo sentirebbe Dio
come arriverebbe all'orecchio di Dio se non c'è amore? Cioè il dono delle lingue esercitato senza amore, come risuona nelle orecchie di Dio? Come quando gli israeliti portavano i sacrifici davanti a lui con mani sporche di sangue, ipocriti, pensando a se stessi e quindi nell'egoismo. Come risuona ai suoi orecchi anche un dono esercitato in maniera sbagliata? Come un rumore. È quello che leggete qui. Quindi anche il suono più bello sarebbe un rumore, se non c'è amore. La profezia, la conoscenza, che cosa rappresentano? La grandezza di una persona. Dice, se uno avesse il dono di profezia, immaginate una persona che profetizza sempre, dice le cose che si realizzano, cose del futuro, previsioni del futuro, che sa rispondere a enigmi, a interrogativi, che conosce tutte le cose, la scienza, eccetera, come doni di Dio, stiamo parlando dei doni di Dio, va bene? Ma non ha amore, anche la fede ci mette qua dentro, ma non ha amore, quelle cose che rendono una persona grande, in realtà senza amore, quella persona è niente. Siede la grandezza dell'uomo, piccolezza per Dio, nulla. Dice, non sarei nulla. E poi l'ultima immagine è quella di spendere tutti i propri soldi per i poveri e addirittura di dare il proprio corpo ad essere arso, cioè morire come martire. Queste che cosa sono? Le massime espressioni di cosa? Di sacrificio, quindi, di zelo, di entusiasmo, di lealtà, di religione. Sono le massime espressioni della pietà, in senso biblico, no? Della religiosità. E quindi che cosa dice? Se non avessi amore, tutto questo, niente mi gioverebbe. Di che cosa sta parlando? Dio ha dei premi, lo sapete che Dio ha dei premi per chi opera per lui, no? Ricordate Gesù quando dice, quando fai l'elemosina, farò di nascosto, non farò davanti a te, non suonare la tromba davanti a te. Perché che cosa dice? Il Padre tuo che è nel segreto lo vede e te ne darà la ricompensa. Ci sono delle ricompense che Dio ha in serbo per quelli che operano.

in gloria, per l'amore sì, ma di noi stessi, allora non ci sarà una ricompensa per quei tipi di opere. E ora la definizione di questo amore. L'amore è paziente, è benigno. L'amore non invidia, l'amore non si mette in mostra, non si gonfia, non si comporta in modo indecoroso, non cerca le cose proprie, ma non si irrita, non tiene conto del male, non si rallegra dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. È interessante questa definizione dell'amore, perché ci sono due cose in positivo, cioè ciò che l'amore è, e poi 8 cose in negativo, cioè ciò che l'amore non è. Perché? Perché? Secondo me perché per noi che siamo carnali e deboli, per noi è più facile riconoscere ciò che l'amore non è, perché lo vediamo tutti i giorni, quindi in senso negativo, piuttosto che vedere che cosa è realmente. Ma che cos'è l'amore? L'amore è paziente, questa è la qualità, la prima qualità, l'amore è paziente. Un'altra cosa interessante della definizione dell'amore è che non ci sono sentimenti, non ci sono emozioni in questa descrizione, non ci sono cose astratte e neanche cose tanto romantiche, come lo definiremo oggi noi o i poeti moderni o i cantanti moderni. Quando si definisce l'amore sono tante cose belle, poetiche, astratte. Tutta la definizione di Paolo sono cose concrete, sono cose pratiche, perché l'amore vero è qualcosa di molto concreto. È un amore che è azione, e agisce e produce risultati. E prima di tutto è paziente, cioè rimane e nelle varie circostanze, anche le più dure. Un amore che non riesce a superare il test del tempo, è un amore debole. È un amore che non è amore. Se io amo solo quando tutto va bene, se io non amo al di là delle circostanze difficili, e quindi non è amore, non è veramente amore. L'amore è prima di tutto paziente. È sicuramente la pazienza una grande virtù, è la virtù di Dio. Meno male che Dio è paziente, è vero? Meno male che Dio è paziente. Dobbiamo crescere nella pazienza. È anche benigno, cioè desidera il bene dell'altro, è pronto e desideroso, disposto, propenso a fare il bene. Per Dio fare il bene non è un peso, non è una seccatura, non è un disturbo. E quindi l'amore di Dio, l'amore che dobbiamo cercare noi, è un amore propenso, disposto, che lo fa con piacere. Aiutare, fare del bene. Quando non so, vi capita di chiedere una cortesia a qualcuno ed è subito pronto a farla, vi fa piacere? Quando non è pronto a farla, magari lo fa, però non è la stessa cosa, perché non c'è il cuore dietro, no? Dio è benigno, l'amore è benigno, l'amore è desideroso di fare il bene. Non devi andare da Dio dicendo: scusa Signore, sono qui un'altra volta, lo so che sono passato 5 minuti fa. Non è che il Signore ti dice: vabbè, oggi già mi hai chiesto un sacco di favori. L'amore è benigno, Dio non vede l'ora che noi andiamo da Lui e che lo cerchiamo. Non è un disturbo, non è una seccatura. E l'amore vero, quello che dobbiamo cercare noi, è quel tipo di amore. Per cui fare il bene non è un disturbo, ma è una gioia, un piacere. E adesso le tante cose che non è l'amore. L'amore, o che non fa l'amore, non invidia prima di tutto. Cosa significa invidiare? Ovviamente desiderare quello che ha l'altro. E anche porta a godere dei fallimenti dell'altro, l'invidia, è vero? L'amore non né desidera in quello che ha l'altro, stiamo parlando di un desiderio malvagio, cattivo, non desidera in maniera malvagia quello che ha l'altro e non gode quando l'altro fallisce o sbaglia o non ottiene qualcosa. L'amore non si mette in mostra. Cosa significa mettersi in mostra? E come l'amore può essere messo, può mettersi in mostra? Quando tutto è incentrato su di me, quando io voglio che gli altri mi vedano, mi ammirino, e questo non è il vero amore, questo è il contrario dell'amore. Perché questo lo facciamo per la vanagloria, ma non perché desideriamo. Ovviamente questo ci porta certe volte un po' di imbarazzo, no? Perché tu fai un gesto di amore,

magari le persone dicono: oh, guarda che bravo, che amore, eccetera, eccetera. E tu devi combattere con questo che è quasi un'occasione di caduta, no? Perché potresti bruciare il bene che hai appena fatto perché inizi a gonfiarti, eccetera, eccetera. Ma, e quindi dobbiamo lottare dentro noi stessi perché non vogliamo amare, vogliamo fare del bene, ma non vogliamo essere noi il centro dell'attenzione e non vogliamo farlo in un modo da metterci in mostra. E ovviamente qui non è che dobbiamo farci prendere dalla preoccupazione, dall'ansietà. Oh, non devo mettermi in mostra. E poi scatta la falsa umiltà. No, non mi devono vedere, devo fare di nascosto. Qui sta parlando ovviamente di un sentimento che è quello che... Ecco, ti sto dando. No, come fanno le persone che danno l'elemosina, no? Ah, ti sto dando 5 euro. Guardate, 5 euro, no? Non si gonfia. È un po' simile, quando si parla del gonfiarsi significa, si parla sempre dell'orgoglio, quindi l'amore non si gonfia, non è pieno di orgoglio, non si comporta in modo indecoroso, questa è bella. L'amore vero, l'amore di Dio non è maleducato, certe volte sono i piccoli dettagli che guastano, i piccoli dettagli che guastano le cose belle. L'amore vero sa comportarsi in modo... Sa quando una cosa deve essere equilibrata, non esagerata, per non essere offensivo, inappropriato, insensibile. L'amore deve essere un amore educato. Sei d'accordo? Dice, non si comporta in modo indecoroso. Non cerca le cose proprie. Avete notato come cambia il nostro atteggiamento quando siamo noi a aver bisogno di aiuto, piuttosto che quando sono gli altri? Quando viene una persona da te alla posta che ha bisogno di una penna, chi è? Così, io addirittura una volta, recentemente, un paio di settimane, sono andato a chiedere a un ragazzo una penna e mi ha detto: no, no, questa non te la posso dare. Ci sono rimasto molto male, evidentemente era una penna di valore, no? Però è stata una cosa veramente brutta. Ma quando sei tu che sei alla posta, che devi scrivere una cosa e non c'hai la penna, quella diventa una cosa... Ti prego, qualcuno... Noi siamo molto diversi quando ci siamo in ballo noi o quando si tratta invece di aiutare gli altri. Qui dice non cerca le cose proprie. Qui non dovrebbe essere tutta questa differenza. Dovremmo essere disponibili a servire gli altri. Anzi, Gesù dice le cose che volete che gli altri facciano a voi, voi fatele a loro. Non cerca le cose proprie. Non si irrita. Il problema dell'ira. E della collera. Certe volte cadiamo in questo. Spesso l'ira si manifesta con degli scatti, con delle esagerazioni. Magari siamo riusciti a tenerla dominata, però magari una giornata di stress, un sacco di persone che ti premono, e a un certo punto scattiamo e ci facciamo prendere dalla collera. Dobbiamo stare molto attenti. Non è ovviamente lo Spirito Santo, non è l'amore di Dio. Una cosa è arrabbiarsi, in certi contesti è giusto arrabbiarsi, un'altra cosa invece è farsi prendere dall'ira e dalla collera sbagliata. La sappiamo la differenza tra queste cose, no? Gesù si è arrabbiato in determinate circostanze, quando le persone non stavano onorando Dio al tempio, vi ricordate, cambia monete. E Gesù si è arrabbiato molto, ma lo ha gestito, prima di tutto veniva da una giusta motivazione e poi la gestire in maniera giusta e corretta. Il problema è che noi spesso non facciamo la cosa giusta quando siamo presi dall'ira. Qualcuno diceva, penso che sia un detto in inglese, quando colpisci e rompi una bottiglia si vede quello che c'è dentro, no? E quella è la prova per vedere quello che c'è dentro. E quando siamo provocati ad ira... È come essere colpiti e quello che esce significa si vede quello che c'è realmente dentro di noi. Non tiene conto del male, che vuol dire? Che non c'è un taccuino, un diario segreto dove ha scritto questo mi ha fatto questo mi ha fatto quest'altro, dove si segna tutto, no? Oppure me lo leggo al dito. E in questo ci vuole la grazia di Dio che ci aiuta. Ma l'amore vero è un amore che perdona e che non torna sulla stessa cosa. Tra
tratta la situazione o la persona come se non fosse mai successo. E dobbiamo chiedere, qui ci vuole un miracolo da parte del Signore, dello Spirito Santo, per far sì che anche ricordando un torto subito non ci provoca quel sentimento di rabbia, di rancore. Quando la Bibbia dice di perdonare e dimenticarci, non significa che necessariamente quella cosa viene cancellata dalla mente, significa che tu non la stai sempre a cercare, eccetera, eccetera, e anche se te la ricordi, non te la ricordi più con lo stesso senso di rabbia, di astio, di rancore. Capite quello che sto dicendo? Però certe volte è anche vero che le dimentichiamo. Vi è mai capitato? Mi è capitato qualche volta dimenticarmi completamente di certe cose, poi vedi quella persona e te la ricordi, o qualcun altro te lo fa notare e te lo ricordi, però anche lì diciamo, oh, che bello, l'avevo dimenticato. Lì significa che non sta, non è lì come un peso depositato sul mio cuore, un macigno, ma ne sono stato liberato dal Signore. Non si rallegra dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Sembra abbastanza ovvia questa cosa, che non si rallegra dell'ingiustizia, però in realtà secondo me c'è qualcosa sotto a questo. Un amore integro, un amore corretto, è un amore che riconosce ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, indipendentemente dalle persone che sono coinvolte. Certe volte noi non siamo obiettivi, perché le persone che amiamo hanno sempre ragione o hanno meno torto delle altre. O mi sbaglio? Penso che sia uno dei più grandi problemi di chi ama il fatto che spesso non siamo obiettivi, non siamo imparziali, perché un genitore dà sempre ragione al figlio, anche quando non lo dice, quasi sempre. Il fratello dà ragione al fratello. Ci sono due fratelli insieme, si ammazzano di botte tutto il giorno, scambiano parole offensive, eccetera, eccetera. Sembra che si odiano, prova a toccarne uno e vedi l'altro. Io glielo posso dire a mio fratello, ma tu non glielo dici, va bene? L'amico all'amico, il compagno al compagno, il tifoso al tifoso. Non siamo obiettivi nell'amore, ma questo è un riflesso della carne, non dello spirito, perché l'amore vero, l'amore di Dio è un amore obiettivo. Deve vedere e riconoscere se una persona sta sbagliando e la sua responsabilità in questo. Quindi non si rallegra dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Anzi, la scrittura dice che gli amici veri, quelli che amano, sono quelli che ti feriscono. Che cosa vuol dire? Vuol dire che le persone che io amo, tu ami, devi dirgli la verità così com'è. Versetto 7. Tollera ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. La mia versione dice tollera ogni cosa, la vostra versione credo dica soffre. Cosa la preferisco, perché tollera è una bellissima parola, ma è diventata, il significato che si dà oggi alla tolleranza è, in genere la tolleranza è ognuno tollera quello che è peggio. E quindi l'idea è quella di essere pronto ad accettare pesi, fatiche, sacrifici, privazioni, rinunce. Tollera, sopporta, soffre ogni cosa. Dobbiamo, perché poi alla fine dice sopporta ogni cosa, per questo hanno usato la parola tollera. C'è una piccola differenza tra la prima e l'ultima di questa serie da quattro. Soffre ogni cosa, tollera ogni cosa. La parola può tradursi anche copre ogni cosa, nel senso che perdona. L'amore perdona ogni cosa e non svela le colpe degli altri. L'amore non va a raccontare in giro le colpe degli altri, le copre. Prima Pietro 4,8 dice avendo prima di tutto un intenso amore gli uni per gli altri, perché l'amore copre moltitudini di peccati. Non stiamo parlando del coprire in senso sbagliato e malizioso, o io ti copro, no? Facciamo finta di no. Ma sta dicendo, è l'idea di non andare a raccontarle, non svelare, non far sì che esca. Non voglio gettare fango su di te andando a parlare dei tuoi peccati, ti voglio proteggere il tuo onore e voglio perdonarti prima di tutto, giusto? Quindi tollera ogni cosa, poi crede ogni cosa. Naturalmente crede, l'amore crede ogni cosa, non sta dicendo che dobbiamo essere creduloni e bere ogni cosa che ci dicono, anche quando è chiaro che non è vero, senza il minimo filtro di attenzione o di discernimento.
credere al di là dell'evidenza, no? Non vogliamo essere in questo estremo, ma non vogliamo neanche essere nell'estremo opposto del dubitare sempre degli altri, di quello che ci dicono, e quindi finire per non credere a nulla di quello che ti dicono o che fanno, o sospettare sempre che ci sia il male dietro. Dovremmo essere cauti, aspettare le evidenze. Se qualcuno ci parla male di qualcosa, non andare subito al giudizio, ma aspettare le evidenze, aspettare i fatti. E questo perché vogliamo credere. Mi possa dare il beneficio? Ok, io ci credo. Ovviamente non è un credere come crediamo a Dio, va bene? Perché quando crediamo a Dio possiamo rimetterci tutta la nostra fede. Quando crediamo nelle altre persone o nelle altre circostanze ci vuole un minimo di attenzione, però non significa che non dobbiamo, che l'amore deve essere macchiato in qualche modo o frenato o perché io non credo, non mi fido. Poi dice spera ogni cosa, cioè aspetta il bene dal futuro. L'amore aspetta il bene dal futuro, spera ogni cosa, sa che Dio ha il controllo. Ovviamente tutte queste caratteri dell'amore, stiamo parlando dell'amore di Dio e dell'amore del credente, e quindi tutti questi elementi fanno parte della ricetta. Lo Spirito, il Signore, noi come credenti, sopporta ogni cosa, cioè è pronto a sostenere prove, difficoltà, opposizione, persecuzione, odio. Noi spesse volte non abbiamo affrontato la persecuzione come la stanno affrontando alcuni nostri fratelli nel mondo o come l'hanno sopportata nel passato, ma dovremmo sempre farci la domanda come sarebbe, cosa farei nel caso in cui domani iniziassimo a essere perseguitati in maniera dura, in maniera forte, drammatica, nel momento in cui addirittura la nostra vita, la vita dei nostri figli, dei nostri cari fosse in pericolo. E il nostro amore ci sarebbe ancora o si dileguerebbe? L'amore non viene mai meno. Le profezie saranno abolite, le lingue cesseranno e la conoscenza sarà abolita, ma l'amore non viene mai meno. Quindi non finirà mai, non cesserà mai, durerà oltre questa vita terrena. Perché? Perché è il carattere stesso di Dio. La scrittura dice che Dio è amore, quindi fa parte della sua natura, quindi sarà così anche per noi dopo. I doni dello Spirito non serviranno più un giorno. Oggi sono utili? Assolutamente sì. Perché? Perché siamo deboli, perché siamo limitati. Ne abbiamo un grande bisogno dell'aiuto di Dio, della potenza di Dio, ma quando saremo col Signore non avremo più bisogno, perché conosciamo in parte e profetizziamo in parte, ma quando sarà venuta la perfezione, allora quello che è solo parziale sarà abolito. Quando ero bambino parlavo come un bambino, avevo il senno di un bambino, ragionavo come un bambino, ma quando sono diventato uomo ho smesso le cose da bambino. Ora infatti vediamo come per mezzo di uno specchio, in modo oscuro, ma allora vedremo faccia a faccia. Ora conosco in parte, ma allora conoscerò appieno, come anche sono stato conosciuto appieno. Quindi conosciamo in parte e profetizziamo in parte. I doni dello Spirito che possiamo utilizzare oggi, che Dio ci dà oggi, sono comunque temporanei, per circostanze particolari. Abbiamo detto l'altra volta, non è che perché io sperimento il dono della sapienza sono sapiente tutti i giorni, in tutti i momenti della mia vita. Posso fare anche un sacco di stupidaggini perché magari non mi affido alla sapienza di Dio. Non è un dono di sapienza che viene boom su di me e io sono sempre sapiente. Neanche la conoscenza, neanche la profezia è così. Sono qualcosa che il Signore mi dà in determinati momenti perché c'è un bisogno particolare e quindi valgono in questa maniera, temporanei per circostanze particolari. Ma quando sarà avvenuta la perfezione, che vuol dire? Quando saremo in cielo, cioè solo quello il momento in cui saremo perfetti, quando saremo nella perfezione, quando Gesù tornerà e ci porterà con sé, quando sarà avvenuta la perfezione, allora tutto cambierà. E fa due esempi per descrivere questa differenza tra il qui e ora e il cielo, fa due esempi, il primo del bambino, il secondo dello specchio. Dice, quando ero bambino,
parlavo come un bambino, avevo il senno di un bambino, ragionavo come un bambino. A me mi fa morire i bambini come ragionano. La loro, si capisce come costruiscono i pensieri, come immaginano, come le influenze nella loro vita li portano a ragionare. È bellissimo, è spettacolare. Anche quando ti vogliono ingannare, è facilissimo capire che ci stanno provando, perché è il loro modo di ragionare, il loro modo di essere. Sono bambini, affascinante. Parlavo come un bambino, anche questo. Quanto mi piace quando parlano i bambini. Dico sempre che mi dispiace correggerli. Quando Matteo usava quelle espressioni e storpiava le parole, e ci appezzonavamo tutti a quelle parole, è quasi un peccato che adesso le pronuncia bene, perché sono davvero... Però, capite, parlavo come un bambino, avevo il senno di un bambino, ragionavo come un bambino, andava bene in quel momento, andava bene, ma adesso che sono diventato uomo non è più così. E quindi c'è una grande differenza tra oggi qui sulla terra e quando saremo in cielo. Sarà quello che vale per oggi. Non è che come un bambino ragiona o pensa è sbagliato, ma va bene per lui in quel momento. Ma non potrebbe essere l'argomentazione quando un bambino deve spiegare, quando io devo spiegare una cosa a un bambino, la spiego in una maniera che la capisce, no? Ma quando lo devo spiegare a un adulto, la spiego in un'altra maniera. Giusto? È così perché c'è diversità di capacità di comprendere. E quindi adesso doni da parte dello Spirito, la nostra conoscenza è parziale e ne abbiamo bisogno per ora. Sono degli assaggi, sono delle cose dello Spirito che ci vengono date, ma non è la conoscenza assoluta, non è la sapienza assoluta. Quelli invece vengono gustate nel momento in cui avremo un nuovo corpo, saremo glorificati, saremo nello Spirito, saremo davanti al Signore. L'altra immagine è quella dello specchio. Ora vediamo come per mezzo di uno specchio e dopo non vedremo più così. Com'erano gli specchi all'epoca? All'epoca gli specchi non erano come i nostri specchi moderni, perché altrimenti non comprendiamo quello che dice qui, no? Perché il nostro specchio moderno è... Se ci mette davanti sei esattamente, anche se le donne non sono convinte di questo, no? C'è sempre uno specchio che mi fa più grassa, più magra, più alta, eccetera. E forse è vero, ci sono degli specchi che ti formano un po', ma gli specchi dell'epoca erano semplicemente delle lame di ferro o probabilmente di rame, di bronzo, molto, molto piatte, molto lucide, e quindi davano un'immagine abbastanza, ma non completa, cioè era una cosa molto vaga, molto un'ombra di quello che, ma era qualcosa. E Corinto era famosa, interessante che era famosa per la lavorazione degli specchi di bronzo, lavoravano il rame, interessante che al versetto 1 ha parlato del rame risonante. Probabilmente questi avevano bene in testa l'idea di che cos'era questo rame risonante. Avete mai sentito il rumore, che ne so, delle pentole? Io non sopporto quando le pentole cadono. È terrificante, no? Quando sbattono insieme. E il rame fa quel tipo di cose. Comunque loro erano famosi per la lavorazione degli specchi di bronzo. Ma, come dicevo, per quanto li lucidassero non era mai l'immagine perfetta. Quindi oggi vediamo... come uno specchio in modo oscuro, ma allora vedremo faccia a faccia. È bella questa immagine, vedremo faccia a faccia, cioè ce l'avremo, Signore, ce l'avremo davanti. Non vediamo l'ora che sia così. Ora conosco in parte, ma allora conoscerò appieno, come anche sono stato conosciuto appieno. Mi piace questo verso. Ah, se sapessimo come il Signore ci conosce. Non penso che siamo sempre convinti di come il Signore ci conosce, perché siamo sempre lì a cercare di convincere il Signore, ma c'ho questo problema, tu non lo sai. Signore, ma sono così, tu non... Signore, la conoscenza che il Signore ha di noi, della nostra vita, delle circostanze, è una conoscenza perfetta, piena. Non possiamo nascondere nulla al Signore. Vi ricordate il Salmo 139, dove me ne andrei lontano dalla tua presenza? Ma prima dice
la conoscenza che tu hai di me è la conoscenza perfetta. Sai quando mi alzo, sai quando sdraiare. Io penso che dobbiamo riflettere di più questo, che la conoscenza che Dio ha di noi è una conoscenza piena, perfetta. E questo ci dovrebbe dare un sacco di serenità e di pace. Come puoi avere due persone con mezzo una vetrata, no? Una di quelle vetrate dove da una parte all'altra non si vede bene, ma dall'altra parte a questa si vede in maniera perfetta. E noi stiamo là, vediamo una cosa scura, ma non lo so se... E dall'altra parte invece il Signore, lui vede tutto chiaro. Ma quando saremo dall'altra parte conosceremo appieno, come anche siamo stati conosciuti appieno. Ora, dunque, queste tre cose rimangono o durano. Sono le tre basi del cristianesimo, le cose importanti per il Signore che non possiamo non avere, non possiamo trascurare. E sono più importanti dei doni, che sono importanti, e sono fede, speranza e amore. Queste sono la priorità, ma la più grande di esse, quindi c'è ancora una priorità sulla priorità, è l'amore. Quindi facciamo sì che questo sia la nostra priorità, senza tralasciare il resto. La più grande di essa è l'amore. Quanto abbiamo sbagliato, spesse volte noi personalmente o noi nelle nostre chiese, perché spesse volte l'amore non è la cosa più evidente che si vede in una chiesa. Che si percepisce nella Chiesa, a cui noi aggiungiamo alla Chiesa. Perché è facile dire in questa Chiesa non c'è amore, però noi stiamo dando il nostro contributo di amore, però questa dovrebbe essere la nostra priorità, il nostro obiettivo numero uno. Vogliamo tutte le cose che il Signore ha per noi? Assolutamente sì, non dobbiamo accontentarci di nulla di meno, ma questo è il cuore, questo è il centro. E dobbiamo far sì che la cosa importante rimanga la cosa importante. Quindi cerchiamo l'amore, cerchiamo di dare l'amore, cerchiamo di crescere nell'amore e cerchiamo di mostrare agli altri l'amore, non facendolo, costruendolo in maniera finta, ipocrita, ma facendolo veramente crescere dentro di noi, nei nostri cuori. Come ho detto, l'amore non è pensieri, astrazioni, sentimenti. Si può amare anche una persona che non è proprio simpatica, facile. L'amore è cosa che ha a che fare con il cuore di Dio per quella persona, se cerchiamo lo Spirito Santo. Quindi, vogliamo crescere in amore? Pentiamoci, cerchiamo la presenza dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo non ci porterà nient'altro che questo.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

Carissimi amici, eccoci giunti anche oggi al consueto appuntamento con Attraverso la Bibbia. Come senz'altro ricorderete, stiamo studiando il Vangelo di Marco, del quale vorrei ora leggere alcuni versetti, dal versetto 32 al versetto 34, sempre nel capitolo 1, perché siamo ancora in questo capitolo. Poi, fattosi sera, quando il sole fu tramontato, portarono a Gesù tutti i malati e gli indemoniati, e tutta la città era radunata all'uscio. E Gesù ne guarì molti di questi malati, che soffrivano di diverse malattie, e cacciò molti demoni, e non permetteva ai demoni di parlare, poiché essi sapevano chi era Gesù. Credo che qui bisogna fare una distinzione tra i demoni e il diavolo, o Satana. Infatti c'è un solo diavolo, ma molti demoni, come vedremo meglio in seguito. Notate inoltre che Marco sta facendo la stessa cosa che ha fatto l'evangelista Matteo, cioè riporta soltanto pochi casi di guarigioni miracolose. Indubbiamente Gesù guarì centinaia e centinaia di persone, ma relativamente poche guarigioni vengono riportate negli Evangeli. È anche interessante notare che perfino i demoni riconoscevano Gesù per quello che era, eppure non per questo erano salvati. Abbiamo dunque seguito Gesù durante una delle sue laboriose giornate e vi aspettereste che fosse andato subito a riposarsi e che magari la mattina successiva avesse dormito fino a tardi. Nel versetto 35 invece leggiamo che la mattina, essendo ancora molto buio, Gesù alzatosi uscì e se ne andò in un luogo deserto e qui pregava. Ci sono dei servi del Signore Dio che fanno vacanze il lunedì dopo una domenica densa di attività. A dir la verità non mi sento di rimproverarli per questo, ma dobbiamo ammettere che qui Gesù dà a tutti noi una grande lezione di impegno e di responsabilità quando si tratta di servire Dio.

Leggiamo poi i versetti dal 36 al 39, mi riferisco sempre al Vangelo di Marco, naturalmente il capitolo 1. Dicevo, leggiamo in questi versetti 36 a 39 che Simone e quelli che stavano con lui andarono dietro a Gesù e, trovatolo, gli dissero: tutti ti cercano. E Gesù disse loro: andiamo altrove, per i villaggi vicini, affinché io predichi anche là, poiché è per questo che io sono uscito. E Gesù andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e cacciando i demoni. Questo è l'inizio del Vangelo, nel senso che Gesù, mediante il suo insegnamento, sta preparando quelli che lo ascoltavano ad accettare la salvezza resa possibile dalla sua morte e dalla sua resurrezione. Non è infatti l'insegnamento di Gesù quello che salva, ma quello che salva è la sua opera redentrice compiuta sulla croce. Notate ancora che Gesù predicava nelle sinagoghe e scacciava i demoni per tutta la Galilea. Tanto è vero che nei 3 anni del suo intenso ministero pubblico Gesù coprì l'intero territorio. Notiamo ancora che in questo tempo il potere demoniaco si manifestava più che mai. Ve ne furono 3 di tali periodi: uno durante il tempo di Mosè, un altro al tempo di Elia e un altro ancora, il terzo, per l'appunto, durante la vita terrena del Signore Gesù. Siamo così arrivati all'ultimo miracolo di questo capitolo 1 del Vangelo di Marco. Sono stati tutti casi difficili e uno diverso dall'altro. Qui si tratta di un lebbroso. Anche a quell'epoca la lebbra non era una malattia incurabile, come si deduce anche dal libro del Levitico, ma era pur sempre una terribile malattia che portava molto spesso alla morte. Ma leggiamo adesso il racconto di questo miracolo. Leggo Marco capitolo 1, versetto 40 a 42. E un lebbroso venne a Gesù e, buttandosi in ginocchio, lo pregò dicendo: se tu vuoi, tu puoi mondarmi. E Gesù, mosso a pietà, stese la mano, lo toccò e gli disse: lo voglio, sii mondato. E subito la lebbra sparì da quell'uomo e fu mondato. Questo miracolo presenta un notevole aspetto psicologico. Infatti nessuno di solito toccava un lebbroso, e quest'uomo forse per anni non era mai stato toccato da nessuno e neanche aveva potuto toccare altri. Immagino che la sua famiglia li avrebbe preso personalmente. Probabilmente si sarà limitato a fare un cenno di saluto ai suoi parenti da lontano, ma non avrebbe mai potuto avvicinarsi a loro, prenderli fra le sue braccia, toccarli. Ma ecco che ora il Signore Gesù tocca quest'uomo e lo guarisce.

Poi Gesù, avendogli fatte severe ammonizioni, lo mandò subito via e gli disse: guardati dal farne parola a qualcuno, ma va, mostrati al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto. E questo serva loro di testimonianza. Queste parole di Gesù le ho lette nel Vangelo di Marco, capitolo 1, versetto 43 e 44. Quando un lebbroso guariva, si doveva seguire un determinato rituale prescritto dalla legge mosaica per essere riammesso nella comunità. E Gesù volle che si osservassero anche quelle prescrizioni. L'ex lebbroso, a sua volta, come si legge in Marco capitolo 1 versetto 45, appena partito si dette a proclamare e a divulgare il fatto, di modo che Gesù non poteva più entrare apertamente nella città, ma se ne stava fuori, in luoghi deserti, e da ogni parte la gente accorreva a lui. Quest'uomo, invece di starsene tranquillo, cominciò a parlare a tutti quanti della sua guarigione. Certo, preso dall'entusiasmo, l'ex lebbroso disobbedì a Gesù, ma io credo che questa sua disobbedienza è molto, ma molto meno condannabile della disubbidienza di quei cristiani che non testimoniano mai della propria fede. E così facendo disobbediscono al Signore che disse invece di portare l'Evangelo, la buona notizia della salvezza, a tutti. Fatto sta che le folle continuarono a venire al Signore Gesù ed egli dovette allontanarsi da Capernaum per qualche tempo. Ed eccoci giunti adesso al capitolo 2 del Vangelo di Marco. Anche questo secondo capitolo è pieno di azione. In realtà questo capitolo è la diretta continuazione del primo capitolo, iniziando infatti questo capitolo con la congiunzione e, che l'evangelista Marco usa così spesso. Ma io a questo punto direi leggiamo subito il primo versetto di questo capitolo 2. Dopo alcuni giorni, anzi il testo comincia così, e dopo alcuni giorni, Gesù entrò di nuovo in Capernaum e si seppe che era in casa. Come abbiamo già detto, il Signore aveva spostato, diciamo, il suo quartier generale da Nazaret a Capernaum, che effettivamente Capernaum rimase il centro del ministero terreno di Gesù durante i suoi 3 anni appunto di ministero. Nel primo capitolo abbiamo visto che Gesù dovette ritirarsi in luoghi deserti perché l'ex lebbroso da lui guarito non aveva obbedito al suo ordine, cioè all'ordine di Gesù, ma aveva detto a tutti quanti della sua avvenuta guarigione in una maniera miracolosa. Avvenne così che tante persone, troppi, si precipitarono da Gesù al punto da impedirgli di continuare la sua opera. Questa è una delle ragioni per cui il Signore Gesù non fu semplicemente un taumaturgo, un operatore di miracoli. Gesù non volle, infatti, che il suo ministero fosse caratterizzato da tale attività, cioè da un'attività miracolistica. Non avrebbe voluto, insomma, che quell'uomo o altri da lui guariti andassero in giro a raccontare i miracoli che faceva, perché il suo era principalmente un ministero spirituale. Insomma, Gesù era venuto sulla terra per morire per i peccati del mondo. Gesù era venuto sulla terra per persone come me, per persone come te, per tutte quelle persone che si rendono conto di essere peccatori, perduti e che perciò si ravvedono e si convertono a Lui, perché il Signore Gesù è l'unico, in assoluto, è l'unico che può salvare, perché Lui è il mediatore fra Dio e gli uomini. Il Signore Gesù, e vorrei che questo rimanesse molto chiaro, impresso non solo nel mio cuore, ma anche di te che mi stai ascoltando, è l'unico che può salvare sia me che te.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Gentili ascoltatori di Radio Evangelo, la pace del Signore sia con voi. Questa è la rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. In questo numero della rubrica parleremo del monachesimo. A partire dal III secolo, in alcuni individui l'aspirazione alla vita ascetica, insita fin dal principio del cristianesimo, si fece così forte da indurli a staccarsi dai propri simili, in un primo tempo solo parzialmente, poi del tutto, appartandosi in località lontane e deserte. Per il loro isolamento, questi asceti si chiamavano di solito monaci oppure anacoreti, e più tardi eremiti. Lo stimolo che li spingeva ad abbracciare questo eroico sistema di vita, consistente nella fuga dal mondo e nel contatto ininterrotto con Dio, non venne loro né dalle persecuzioni dei cristiani, come vorrebbe un certo Sozomeno, né dopo la fine di quelle, cioè di quelle persecuzioni, e dalla nausea o dalla nausea prodotta dalla cultura dell'epoca, ma dalla tiepidezza religiosa dilagante talora tra i fedeli. Questa fuga consisteva esclusivamente nell'attrattiva dell'ideale ascetico, di cui secondo loro, seguendo i sistemi fino allora praticati, non si poteva raggiungere la perfezione. E questo monachesimo lo troviamo dapprima soprattutto in Egitto, dove era favorito dal clima e dalla inclinazione naturale del popolo indigeno. I suoi rappresentanti più noti sono Paolo di Tebe e Antonio il Grande, negli anni 251 al 356. Quest'ultimo, figlio di agiati genitori cristiani e proveniente da un villaggio del Medio Egitto, è il patriarca del monachesimo, famoso come uomo di preghiera, come lottatore contro i demoni, come guaritore di infermi e guida di anime. La vita miracolosa dell'eremita e patriarca Antonio fu scritta in una luce idealistica ma sostanzialmente più attendibile dal suo ammiratore Atanasio, il grande vescovo di Alessandria. L'effetto prodotto dalla vita di Antonio fu notevolissimo. Non solo diffuse più largamente la conoscenza della vita monastica, ma diede l'avvio ad un'abbondante letteratura di esaltazione della stessa e la influenzò assai.

Ben presto si verificò un progresso dalla vita eremitica verso una certa forma di vita comune. Dopo un ventennio di isolamento assoluto, Antonio, a cominciare dal 306, si ricordò di discepoli quali, costruirono delle celle vicino a lui, creando così una comunità di anacoreti, senza regola e stabilità, cementata esclusivamente dal prestigio personale e dalla parola del capo. Con la terza fase di sviluppo rappresentata dal cenobitismo, si giunge per il momento ad una conclusione. Questa fase è legata al nome di Pacomio, il quale, licenziato dal servizio militare, ricevette il battesimo e fu per 3 anni discepolo dello stesso anacoreta Palemone. Verso il 320 egli fondò nella Tebaide un chiostro, cioè una casa fornita di celle per numerosi monaci, recinta da un muro. A questa comunità egli diede pure una regola che stabiliva minutamente le norme per la preghiera e per le pratiche di pietà, per il vestito, per il lavoro manuale e la disciplina. Il capo spirituale di una comunità, al quale gli inferiori dovevano obbedienza incondizionata, si chiamava abate, cioè padre, termine che esprimeva in origine un concetto spirituale basato su di una speciale virtù carismatica. In questo modo, al posto di una vita eremitica senza regole e noscevra di pericoli, sorgeva allora un organismo che meglio rispondeva alle esigenze religiose e sociali, e il monachesimo si metteva su una via che doveva portarlo verso la sua definitiva organizzazione. Messe le radici, il monachesimo ebbe ben presto una diffusione sorprendente, prima di tutto nel mondo orientale. Per accogliere i molti discepoli, Pacomio dovette fondare nuovi monasteri e, siccome si misero sotto la sua guida anche altri cenobi, la comunità da lui creata abbracciava ormai alla sua morte, avvenuta nel 346, 9 case con parecchie migliaia di aderenti. Centro della congregazione era il monastero di Pebou, dove il fondatore aveva stabilito la sua sede. Ancora nel V secolo la Tebaide dell'Alto Egitto era il centro principale del monachesimo. Là fu capo veneratissimo di migliaia di monaci nel chiostro bianco di Artripe, l'abate Scenute.

Accanto ai monasteri maschili sorsero pure in gran numero quelli femminili. Il monachesimo trovò nel sesso femminile tanto maggiore corrispondenza in quanto c'erano fino al III secolo donne che in molti casi facevano voto privato di castità. Pacomio stesso fondò due conventi che furono diretti da sua sorella Maria. Nella Siria nord-orientale, nei dintorni di Edessa, c'erano monaci ed eremiti già nella prima metà del IV secolo, forse indipendentemente dal modello egiziano. Nella Siria occidentale, i monti presso Antiochia e il deserto di Calcide avevano le loro colonie, gli eremiti, alle quali appartennero per un po' di tempo anche personaggi famosi come San Giovanni Crisostomo e San Girolamo. Nell'Asia Minore e nei paesi intorno promosse il monachesimo un certo Eustazio e in modo del tutto particolare il suo scolaro Basilio il Grande, arcivescovo di Cesarea in Cappadocia, che visse egli stesso parecchio tempo sulle rive del fiume Iri nel Ponto con uomini dei suoi stessi ideali, una vita di ritiro claustrale. Oltre che sull'ideale contemplativo, egli insisteva in modo particolare sul valore educativo della vita comune, sul dovere di un amore attivo del prossimo, su una formazione culturale superiore e sullo studio della teologia. Egli fu uno dei principali promotori dell'unione tra monachesimo e cultura. Sono essenzialmente sue le due regole claustrali, una grande e l'altra piccola, senza che si possa tuttavia parlare di un ordine basiliano vero e proprio. Per quanto riguarda la costituzione dei monasteri, va notato che i monaci di questo tempo erano quasi tutti laici, vestivano tutti allo stesso modo, una tunica nera, una cintura di cuoio e sopra una pelle di pecora o di capra con cappuccio. La loro occupazione consisteva in lavori manuali e nella preghiera. In Egitto si dedicavano alla coltivazione dei campi, alla confezione di cesti, coperte, stuoie ed altri graticci del genere. Nei cenobi maggiori si esercitavano tutti i mestieri. I prodotti del lavoro venivano in parte venduti e il ricavato serviva a sostenere il monastero e a soccorrere i poveri. Nel Concilio Ecumenico di Calcedonia del 451 la legislazione ecclesiastica e statale si adoperò attivamente per dare al monachesimo greco orientale un assetto più stabile, nell'intento di impedire il ripetersi di abusi. Si ordinò che tutti i monaci delle città e delle campagne fossero sottoposti al vescovo del rispettivo territorio e che senza il suo permesso non potesse sorgere nessun monastero. I monaci dovevano dedicarsi al digiuno e alla preghiera e non potevano abbandonare il monastero senza necessità e senza autorizzazione da parte del vescovo. Schiavi potevano venire ammessi solo previo consenso dei padroni. Era vietato ai monaci di ritornare nella vita secolare per assumere una carica o per sposarsi.

una riforma e un riordinamento del monachesimo, l'una e l'altro provvidenziali, furono inaugurati da Benedetto, il quale suole perciò essere chiamato il patriarca del monachesimo occidentale. Nato intorno al 480 presso Norcia, nell'Umbria meridionale, da nobile famiglia rurale romana, si dedicò in un primo tempo a Roma allo studio, ma si ritrasse ben presto. Benedetto si dedicò alla vita eremitica sui Monti Sabini, trascorrendo 3 anni come anacoreta, una vita di preghiera e di dura mortificazione in una caverna presso Subiaco. Dopo aver presieduto per breve tempo al monastero di Vicovaro, fondò nella valle della Niene 12 monasteri per i discepoli che si stringevano intorno a lui. Scacciato di lì per intrighi, riparò in Campania e verso il 529 fondò sul monte presso Cassino, sul luogo di un antico tempio di Giove, il celebre monastero di Monte Cassino. Qui Benedetto, particolarmente portato alla guida delle anime, sviluppò la sua attività riscuotendo la massima venerazione fino alla morte, seguita il 21 marzo del 547 o in uno degli anni immediatamente successivi. Basandosi sulla tradizione monastica e insieme sulla propria ricca esperienza, Benedetto preparò dopo il 534, forse per incarico di un vescovo, un codice di vita monastica, cioè la regola. Eccellente per sapienza pedagogica, ascesi, adattabilità e capacità organizzativa. Essa si proponeva di applicare in concreto gli insegnamenti di Cristo ed era destinata a Monte Cassino e ad altri monasteri fondati da Benedetto.

Secondo Benedetto, fine ultimo dell'attività claustrale è la glorificazione di Dio. Si dava pure importanza al dovere del lavoro manuale e alla lettura sacra. Si chiedeva dunque al monaco anche un certo grado di cultura, per il quale l'ora, cioè la preghiera, era organicamente unito al labora, cioè al lavoro manuale. I principi fondamentali della vita monastica, ad un tempo oggetto del voto che si pronunciava all'atto della professione, erano la permanenza stabile nel convento, la buona condotta morale, l'obbedienza all'autorità paterna dell'abate. Dopo una panoramica storica sul monachesimo, è d'obbligo farne una valutazione critica alla luce della parola di Dio. Pur riconoscendo al monachesimo il merito di aver conservato opere letterarie che altrimenti sarebbero andate perdute, dobbiamo obiettivamente dichiarare che non trova giustificazione alla luce delle scritture. Il Signor Gesù non ha mai raccomandato ai suoi discepoli di fuggire fisicamente dal mondo, ma di operare in mezzo ad esso annunziando la buona novella del regno e la salvezza mediante la grazia. Nella preghiera sacerdotale Gesù ha detto: «Io non ti prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno». E ancora: «Sono nel mondo, ma non sono del mondo». Egli stesso ha operato nella società senza separarsene mai e ha detto ai suoi discepoli: «Andate in tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura». E con questa necessaria ultima riflessione termina questo numero della rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. Iddio vi benedica.

Abbiamo trasmesso il cammino della Chiesa attraverso i secoli, brevi cenni su avvenimenti vissuti dalla Chiesa.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
1: Il bastimento, un carico di notizie, riflessioni e tanta buona musica. Presenta Mauro.
2: Ed è proprio Mauro a darti il benvenuto all'ascolto di questo ennesimo numero della nostra trasmissione. Il nostro contenitore, che dura 45 minuti, ha al suo interno tante cose interessanti, alcune delle quali ti specificherò tra poco. Ti lascio un attimo.

in sospensione con un pochino di suspense e nel frattempo ti ricordo che al banco di regia come sempre c'è l'inossidabile Mario. Vediamo dunque qualche cosa del nostro sommario. Ti posso dire, per esempio, così a volo radente, che fra le rubriche di oggi avremo fatti e parole, favole alla radio, la lettera della settimana. Ma ci sono anche tante belle canzoni. Te ne rammento un paio. Macerie del passato di Gloria e Never for Nothing per quanto riguarda la voce della bella e brava Margaret Becker. Adesso la sigla è un altro motivo di successo che ci segue sin dalla prima puntata. Rick Hua con la canzone What If, e se

0: Fatti e parole.
1: Mostri che sputano gelatine verdi, fornetti che producono pasticcini di poliuretano, alabarde spaziali che mettono scintille e raggi fluorescenti. Tra le decine di migliaia di giocattoli in commercio ce ne sono alcuni che lasciano perplessi mamma e papà. Si tratta di oggetti adatti ai bambini? Oppure potrebbero nascondere potenziali pericoli? Anche un semplice orsacchiotto può nascondere mille insidie. Come comportarsi allora? La prima cosa da fare per un acquisto sicuro è controllare se sul giocattolo compare il marchio CE, cioè Comunità Europea. È un marchio obbligatorio in base alla legge 313 in vigore dal 1992 che prescrive per l'Italia gli stessi requisiti di sicurezza sui giocattoli degli altri paesi della CE. Questo marchio deve comparire su tutti i giocattoli venduti in Europa, anche quelli prodotti, per esempio, in Estremo Oriente e poi importati. Se oltre a questo, sul giocattolo, compaiono anche i marchi dell'Istituto Sicurezza Giocattoli o dell'Istituto Marchio di Qualità, è un buon segno. Si tratta di marchi che produttori e importatori hanno ottenuto sottoponendosi volontariamente ai test di questi istituti di controllo. Quali altri criteri tenere presente al momento di comperare un giocattolo? Beh, la rivista Altro Consumo, mensile del Comitato Difesa Consumatori, ricorda come in Italia avvengano ogni anno circa 90.000 incidenti a causa di giocattoli pericolosi o male utilizzati e segnala alcune semplici precauzioni. Innanzitutto, l'età del bambino deve corrispondere a quella prevista per il gioco. Bisogna poi ricordare che la scritta «non adatto ai bambini di età inferiore a 36 mesi», cioè 3 anni, intende segnalare un potenziale rischio sempre presente quando il gioco di un bambino più grande arriva nelle mani di un fratellino più piccolo. I giochi per i più piccini non devono essere infiammabili e se prevedono parti staccabili, queste non devono misurare tra 17 e 32 mm. In questo caso, se ingerite, potrebbero causare il soffocamento. E infine, meglio togliere subito di mezzo sacchetti e involucri di cellophane una volta scartati i regali.

0: Nothing mai in vano, esiste anche la versione italiana di questo pezzo che si intitola proprio Non sarà in vano, cantata da Patti Franklin. Nella versione originale inglese di Margaret Becker abbiamo ascoltato questo motivo che dice: piangevi da solo vicino alla finestra a causa dell'amore che avevi perso, avevi dato tutto senza calcolarne il costo. La pioggia, come lacrime, batteva contro la tua finestra, facendo sciogliere il tuo cuore sul pavimento. Il tuo amore non è stato contraccambiato e ora hai meno di quanto avessi prima, ma non è mai invano quando ami senza essere contraccambiato. Non è mai per niente. Lascia che la tua candela brilli nel buio, perché non è mai invano. I tuoi amici dicono che sei uno sciocco se ami senza guadagnarci nulla, ma non riescono a vedere il premio che avrai. Così tieniti stretto alla promessa che dice che nessun'opera d'amore è invano. Lacrime preziose si trasformano in gioielli sotto la pioggia.
1: Favole alla radio.
0: Un pastore e delle capre sono questi i protagonisti della favola di oggi. Ma ascoltiamola insieme, poi vedremo quale insegnamento potremo trarne.
2: Il capraio e le capre selvatiche. Un capraio, dopo aver condotto le sue capre al pascolo, si accorse che queste s'erano mescolate con alcune capre selvatiche e, sopraggiunta la sera, pensò di sospingerle tutte quante nella sua grotta. Ma il giorno seguente, a causa di un violento temporale, non potendo condurre le capre alla solita pastura, le tenne nel chiuso. Alle sue dava da mangiare solo quel tanto per cui non soffrissero la fame. A quelle selvatiche invece distribuiva una razione più abbondante, con lo scopo di far proprie anche quelle. Quando cessò il cattivo tempo ed egli le riportò tutte al pascolo, le capre selvatiche presero la strada dei monti e cominciarono a fuggire. Il pastore allora prese a redarguirle per la loro ingratitudine e voleva sapere perché mai lo abbandonassero, dopo aver ricevuto da lui un trattamento migliore delle altre. Ma quelle si voltarono e gli risposero: è proprio questo fatto che ci ha messo in guardia. Se noi che ci siamo unite ieri al tuo gregge abbiamo ricevuto da te un trattamento privilegiato, nel caso che in avvenire altre si comportassero come noi, verranno certamente da te preferite. Da questa favola possiamo trarre come insegnamento che non dobbiamo dare credito a quelle persone con cui stringiamo un rapporto di amicizia e che ci privilegiano a danno dei loro vecchi amici, perché costoro si comporteranno così anche con noi quando ne incontreranno altri nuovi.
0: Esopo era senza dubbio un profondo conoscitore dell'animo umano. Gli anni trascorsi nella schiavitù gli avevano insegnato molte cose e chissà, forse lui stesso aveva provato l'amarezza di vedersi mettere da parte da un amico che aveva creduto sincero. È molto facile che l'uomo si lasci attrarre dalle novità. Raramente di una persona si vedono subito i difetti. In genere emergono prima i lati positivi, per cui il nuovo amico appare più desiderabile di quello di cui si conosce tutto. Le capre di cui parlava lo scrittore furono abbastanza sagge da capire che il capraio che cercava di attirarle nel suo gregge non sarebbe stato un buon padrone. Gli uomini purtroppo non sempre sono così perspicaci. Il capraio della favola è stranamente simile a certe persone contro cui l'apostolo Pietro mette in guardia e delle quali dice: nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole finte. Oggi si predicano molte religioni, le nuove sette che promettono libertà, amore, benessere, felicità si moltiplicano e molti si lasciano sedurre da esse. Gesù aveva detto a questo proposito, parlando con i suoi discepoli: il mercenario, che non è pastore, a cui non appartengono le pecore, vede venire il lupo e si dà alla fuga, e il lupo le rapisce e le disperde. Il mercenario si dà alla fuga perché è mercenario e non si cura delle pecore. Su chi avrà seguito questi mercenari, un giorno cadrà il giudizio di Dio ed essi non avranno chi possa liberarli. Gesù invece è il buon pastore, colui che ha dato la sua vita per le pecore. Egli le conosce, le nutre, le chiama per nome. È venuto per dare loro una vita abbondante. Non le abbandona nei momenti difficili, non le deluderà. Gesù ha detto: «Io sono la porta. Se uno entra per me sarà salvato, ed entrerà ed uscirà e troverà pastura. Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere». Le capre, di cui si parla in questa favola, seppero distinguere, attraverso l'operato del capraio, la sua vera natura. La Bibbia ci dice che i falsi dottori o falsi profeti o mercenari, che dir si voglia, si riconoscono dalle loro opere. Leggi la parola di Dio per poter distinguere, al di là delle belle parole e delle apparenze, la verità, e per non correre il rischio di seguire un mercenario che un giorno ti deluderà.

Si intitola Anything You Ask of Me, qualunque cosa tu mi chieda, ed è una canzone eseguita da Michael e Stormy O'Martian. Il testo di questo motivo dice: avevo percorso la strada fino alla fine di me stesso, mentre i trofei della mia vita raccoglievano solo polvere sullo scaffale. Per scoprire che cosa? Che non serviva a niente e che non me ne importava un bel niente. Lanciai uno sguardo al combattimento che mi portavo dentro e in qualche modo sapevo che non me ne sarei mai liberato, finché non venni ai piedi della croce per deporlo là. Perciò, qualunque cosa tu mi chieda, io la farò. Qualunque cosa tu voglia, te la darò. Se me lo chiedi, lo farò. Strutturai i miei giorni in base ad un ingegnoso progetto, ma i piani non erano i suoi, erano miei. Mi accorsi allora che non sarebbe mai andata avanti una cosa così. Raccolsi dunque la vita che avevo guidato lontano. La vita è tale solo quando la dai via. Andai fra le braccia del Signore e la lasciai là. Qualsiasi cosa tu voglia, Signore, sappi che io la farò. Adesso su questa emittente c'è ancora tanta buona musica, per cui non allontanarti di lì e continua ad ascoltare insieme a me, che lo conduco, il programma Il Bastimento.

0: La lettera della settimana.
1: Siamo sicuri che non sia il primo di aprile oggi? Qui sta accadendo di tutto nello studio, penso che siamo vittime di qualche scherzo. Dunque, la lettera della settimana, un amico di nome Giuseppe che ci scrive, ecco che cosa dice. Cari amici, ho ascoltato le vostre trasmissioni e mi sono piaciute, le trovo molto interessanti. Sono un giovane cristiano di 27 anni che ha circa 15 anni ha conosciuto Cristo, ha sperimentato il suo amore e la sua misericordia, la sua provvidenza, grazie a un gruppo, meglio un cammino di evangelizzazione. Si tratta di un cammino nato all'interno della Chiesa Cattolica che ha portato alla costituzione di una piccola comunità. Mi fa molto piacere ascoltare le vostre trasmissioni, le testimonianze di coloro che aderiscono a Cristo e questo mi dà grande gioia. Tutto questo mi fa sentire in comunione con voi, pur sapendo che ci sono principi un po' diversi fra cristiani cattolici ed evangelici. Sono del parere che quando una persona scopre Gesù Cristo non può sentirsi divisa dagli altri che lo hanno scoperto in una confessione diversa. In Cristo non c'è divisione, come non c'è giudeo diviso dal greco, schiavo da padrone, uomo da donna. Purtroppo, sia da parte vostra, sia da parte della Chiesa Cattolica, si tende spesso a far pesare le proprie opinioni come se fossero la verità. La verità è solo Cristo, la sua persona. L'uomo, nel momento che si sforza di interpretare il messaggio di Cristo, a volte sbaglia. Non dico che non si debba interpretare, perché a volte il linguaggio con cui sono stati scritti i testi sacri è ambiguo. Quello che non condivido è quando si affermano le proprie posizioni come dogmi, quando invece sarebbe più giusto mettersi insieme per ricercare la strada più giusta. Sono del parere che bisogna cercare più le cose che uniscono che quelle che dividono, perché solo così, insieme, si potrà dare una forte testimonianza di fede cristiana. La Chiesa Cattolica, fra tante conseguenze storiche, sembra vecchia, un monolito, ma non è così. Il Concilio Vaticano II ha eliminato l'immagine di Chiesa perfetta, affermando che in altre religioni ci sono segni del regno di Dio, perché la volontà di Cristo è quella di salvare l'umanità tutta intera. Mi addolora quando sento vostri fratelli parlare male della Chiesa Cattolica, e spesso per ignoranza o perché si ha un'immagine sbagliata della Chiesa stessa. È vero che l'immagine della Chiesa Vaticana viene deturpata anche dagli stessi preti, che o per mancanza di istruzione, o per mancanza di vocazione, o per aver ricevuto una istruzione troppo antiquata, contribuiscono a deturpare tale immagine. Di questo ne sono convinto. Ma sarebbe più opportuno che facciate vedere anche un'altra immagine dei cristiani cattolici, che non sono solo quelli che recitano rosari, che vanno dietro le processioni, che vanno a messa solo per adempiere un precetto. Ci sono cristiani che si sacrificano per gli altri, che danno la vita per gli altri, perché non è tanto la struttura che identifica il cristiano, ma Cristo che vive in lui. Nella speranza di avere risposta, vi saluto. E quella risposta, caro Giuseppe, l'avrai tra pochi minuti, dopo l'ascolto di una canzone di gloria che si intitola Macerie del passato.

Gloria Landi, che oltre a una brava cantante è un'ottima traduttrice, lavora anche per l'appunto la traduzione di libri cristiani dall'inglese all'italiano. Bene, veniamo alla risposta per quanto concerne la lettera di Giuseppe che è stata oggetto della prima parte di questa rubrica legata alla corrispondenza. Caro Giuseppe, scusami se ti abbiamo dato l'impressione di essere troppo rigidi e negativi nei confronti della Chiesa Cattolica. Ti assicuro che questo atteggiamento o spirito non fa né parte delle nostre convinzioni né dei nostri insegnamenti o messaggi trasmessi attraverso la radio o nel nostro materiale didattico. Anzi, tutto il nostro sforzo e lavoro tende ad indirizzare e incoraggiare le persone verso una sola fonte di autorità assoluta che è la Bibbia, la parola di Dio. Il nostro messaggio sarà autorevole nella misura in cui si attiene ed è fedele alla parola rivelata da Dio. Quando si discosta da essa, il messaggio umano non solo non ha più valore assoluto, ma rinnega la verità e apre le porte agli effetti nefasti della menzogna. In genere, quando si parla di verità, ogni persona ha una sua idea di verità e quello che è vero per uno non lo è per un altro. La verità quindi sembra avere più un carattere individuale che reale, ha una valenza più transitoria che stabile nel tempo e nelle circostanze. Sembra che tutti tendono verso di essa, ma mai nessuno la raggiunge. In tutta questa incertezza rimane chiaro il fatto che solo quando si conosce il Dio della verità si può avere una giusta nozione della verità stessa. Questo è il motivo fondamentale per cui bisogna fare riferimento alla Bibbia quando si parla del Dio della verità. Il profeta Geremia affermò che l'Eterno è il Dio della verità. Questo testo di Geremia mette in contrapposizione il Dio della verità con gli idoli. Se il Dio che si è rivelato è l'unico Dio vero, è chiaro che tutti gli idoli di questo mondo, di qualunque natura essi siano, sono falsi e bugiardi e quindi non possono essere oggetto di nessuna aspettativa umana. Del Dio rivelato nella Bibbia è detto invece che egli è grande in benignità e verità e che la sua verità giunge fino alle nuvole. Questo significa che la verità di Dio non oscilla e varia secondo i tempi o le mode e che non esiste nessuno spazio o nessuna sfera della realtà umana in cui la verità di Dio non esista. Se quindi abbiamo a che fare con un Dio vero, allora anche la sua parola è stabile e vera. L'erba si secca, il fiore appassisce, ma la parola del nostro Dio sussista in eterno, ci ricorda Isaia. Quello che Dio ha affermato sull'uomo, sul mondo, sulla vita, sul peccato, sulla salvezza, non può cambiare nel tempo e non può essere modificato o adeguato solo perché l'uomo cambia. Quando quindi si legge la Bibbia, si deve avere bene in mente che essa non è affatto un documento transitorio o provvisorio, o solo perché ha origini remote si può relativizzare il suo contenuto. Essa è e rimane invece l'immutabile espressione della volontà di Dio. Gesù stesso affermò che la Scrittura non può essere annullata. Alla luce di questi dati biblici, come si deve intendere il dialogo interreligioso? Credo che bisogna partire dal fatto che esiste e può esistere una fede cristiana autentica, perché il Dio della verità si è rivelato ed ha parlato di sé nella sua parola ed è intervenuto nella storia attraverso il suo unico figlio Gesù Cristo. Questo evento non è né marginale e né può essere messo accanto ad altri, ma esclude tutti gli altri. Questo non significa che la fede cristiana preclude ogni possibilità di dialogo con le altre religioni, ma che essa si pone davanti al problema ecumenico e del pluralismo religioso partendo dalla Bibbia e non da presupposti culturali, storici o sociali. Il terreno comune su cui si è chiamati a riflettere e far riferimento è la Scrittura, non l'esperienza religiosa locale o temporanea. Questa non è arroganza o settarismo, ma un bisogno coerente di rimanere ancorati all'unica parola che Dio ha rivelato. Come parlare di Dio e della sua rivelazione se Lui stesso non si fosse rivelato? Chi conosce Dio se non Lui stesso? Chi potrebbe avvicinarsi alla Bibbia con la pretesa di adattarla a seconda delle varie religioni? Chi? A proposito della Scrittura, Giuda, nella sua lettera, incoraggia i credenti a combattere strenuamente per la fede che è stata una volta e per sempre tramandata ai santi. In questo senso, egli affermò la finalità delle Scritture e il fatto che non dobbiamo aspettarci nessun'altra rivelazione scritta da parte di Dio. Questo significa che ogni discorso religioso ed ogni parola su Dio va vagliato alla luce della parola che Dio ha già rivelato.
Partendo quindi da questo fondamento, è chiaro che lo scopo da raggiungere non può essere quello di cercare ciò che ci accomuna, ma ciò che è vero, l'unità ed il consenso non può assolutamente andare contro la verità o la relativizzazione di essa. L'unità senza la verità è falsa e negativa, accontenterà gli uomini, ma disonorerà il Dio della verità. È pura illusione pensare di risolvere i problemi e fondare unità senza basi solide e solo su consensi umani. Prima o poi ci saranno lacerazioni più gravi. In nome dell'amore e dell'umanità non si può parlare di Dio in modo astratto o vago. Si può chiamare ancora amore cristiano quello che relativizza la verità e rifiuta di essere fondato su di essa?

Wayne Watson, If Not For Love, se non fosse per l'amore. Ecco il testo di questa che era l'ultima canzone in programma per oggi. Dicono che con il tempo le vecchie ferite guariscono, ma il tempo di per sé rivelerebbe soltanto la misura delle mie migliori intenzioni. Se non fosse per l'amore, come passerebbe inutilmente il tempo? Saremmo delle scatole vuote. La mia preghiera non sarebbe mai udita, la richiesta sarebbe negata senza una parola. La sala del trono della casa del padre sarebbe ben chiusa per lasciarmi fuori, senza possibilità di ammissione, se non fosse per l'amore. Se non fosse per l'amore, gli empi regnerebbero e qualunque luce sarebbe oscurata. Ma l'amore è stato forte e ha rivelato un piano, il Dio perfetto dell'amore, l'uomo perfetto di Dio. Se non fosse stato per l'amore, una croce sarebbe rimasta lì, sola, rifiutata, e il Figlio di Dio sarebbe stato benedetto anziché accusato. Non sarebbe mai stato mandato un Salvatore. Dio avrebbe chiuso gli occhi davanti al lamento del mondo. Niente perdono se non fosse stato per l'amore.

Ritrovarsi solo i Fragegopis, siamo tornati indietro di 20 anni con questa incisione che abbiamo riascoltato molto volentieri. E adesso il bastimento giunge alle battute conclusive. Ti aspetto qui nel prossimo numero e ti abbraccio calorosamente. Ciao!

0: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
1: Favole?
2: Favole.
1: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
3: Di un indovino ci parla la favola di oggi, un indovino che come tanti ai nostri giorni non indovinano proprio un bel niente. Intanto sentiamo questa favola di Esopo.
4: L'indovino. Un indovino che se ne stava seduto in piazza a predire il futuro dietro compenso fu avvicinato da un tale che in fretta e furia lo informò che le porte della sua casa erano state divelte e tutto ciò che c'era dentro l'avevano portato via i ladri. Profondamente sconvolto, l'indovino si avviò di corsa verso casa, levando acuti gemiti per vedere che cosa gli era successo. Uno dei presenti allora gli disse: «Bello mio, come mai tu che dici di prevedere le cose degli altri non sai indovinare ciò che capita a te?» Questa favola potrebbe essere usata nei confronti di coloro che non sanno amministrare bene la propria vita e pretendono di farlo con le cose che non li riguardano affatto.
3: Ho letto qualche tempo fa un articolo di cronaca che riguardava l'omicidio di un mago avvenuto nella capitale. Quest'uomo, come l'indovino di Esopo, non era stato in grado di prevedere il pericolo che lo minacciava. Eppure tante persone si erano rivolte a lui pensando che fosse in grado di dir loro una parola autorevole riguardo il futuro. Molte persone oggi si rivolgono agli indovini, ecco, ma questo fenomeno, come sappiamo, non è cosa nuova. I popoli pagani dell'antichità, ecco, praticavano abitualmente la divinazione. Gli astrologi e i maghi hanno sempre avuto molto seguito. Ecco, ma perché questo? Perché l'uomo è così interessato a spingere il suo sguardo al di là dell'oggi? Beh, penso che la causa principale sia l'insicurezza dell'uomo, che è la diretta conseguenza del fatto che non conosce Dio. L'uomo che rifiuta la parola di Dio non ha certezze per il futuro. Allora cerca di mettersi al riparo attraverso le pratiche occulte dalle eventuali sorprese e calamità che potrebbero colpirlo. Ma che cosa dice il Signore degli indovini, visto che è Lui solo ad avere una parola autorevole in proposito? Nella Bibbia l'argomento viene affrontato in più occasioni. Israele era circondato da popoli dediti a questo tipo di pratiche e Dio non voleva che il suo popolo si contaminasse con esse. Nel libro del Levitico, ad esempio, leggiamo: se una persona si rivolge ai medium e ai maghi per prostituirsi dietro di loro, io volgerò la mia faccia contro quella persona e la sterminerò di mezzo al popolo. Santificatevi dunque e siate santi, perché io sono l'Eterno, il vostro Dio. Ecco, il Signore aveva proibito al suo popolo qualsiasi contatto con le pratiche occulte e con chi le praticava, pena la morte. In Isaia poi leggiamo ancora: se vi si dice consultate i medium e i maghi che sussurrano e bisbigliano, rispondete: non deve un popolo consultare il suo Dio? Deve forse rivolgersi ai morti per conto dei vivi? Attenetevi alla legge e alla testimonianza. Se un popolo non parla in questo modo è perché in esso non c'è luce. E ancora il profeta Zaccaria aggiunge: poiché gli idoli domestici dicono cose vane, gli indovini osservano falsità e raccontano sogni bugiardi, danno un vano conforto, per questo vanno errando come pecore, sono afflitti perché sono senza pastore. Il Signore non può avere alcuna comunione con Satana, il padre della menzogna, da cui ogni forma di occultismo, di divinazione e di magia ha origine. Ed egli dice chiaramente che chi pratica queste cose cammina nelle tenebre ed è quindi avviato alla perdizione. È scritto infatti che i maghi, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna non avranno alcuna parte con Dio. Ecco, Dio, amici, è santo ed esige la santità anche da quelli che lo amano. Con santità non si intendono manifestazioni particolari di misticismo o cose simili, ma ecco, si intende la separazione dal male, quindi da Satana. Molte persone oggi fanno come l'indovino di Esopo, che pur non sapendo amministrare saggiamente la sua vita, pretendeva di farlo per gli altri, ma la parola di Dio smaschera i loro inganni.

0: Avete ascoltato
1: Favole alla radio.
2: Ha condotto in studio Mario Pieri.
3: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
4: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

Cari amici, eccoci di nuovo a voi con questa rubrica con la quale noi speriamo di stimolare in voi la lettura delle Sacre Scritture, e se nel leggere le Sacre Scritture voi trovate qualche frase che vi riesce difficile o volete qualche spiegazione, allora vi esortiamo a scriverci ed a darci la possibilità di rispondervi per mezzo di questo programma. Quest'oggi, non avendo nessuna domanda da parte vostra, useremo di nuovo le domande pervenuteci dal nostro auditorio internazionale e cominciamo subito con la prima domanda. Si chiede: tempo fa lei discusse in uno di questi programmi che ci sono molte straordinarie similarità fra Dio e l'uomo. Io ci ho pensato a queste cose e mi domando come può essere vero, in luce del fatto che Dio è bontà assoluta e l'uomo si comporta invece così malvagiamente. E certe volte gli animali agiscono meglio degli uomini. Eh sì, questa ascoltatrice ha ragione, è vero, ma noi dobbiamo ricordarci che Dio non ha creato l'umanità in questa maniera affinché vivesse una vita così malvagia e materialistica. Dio creò l'uomo perfetto affinché lo adorasse e lo servisse in un modo perfetto. Parte di questa sua immagine era libero arbitrio. L'uomo poteva amare Dio o no, poteva obbedirlo o ribellarsi a lui. Questo gli animali non hanno. Ci creò pure con un'anima che è lì dove noi troviamo la somiglianza, un'anima che è eterna. Purtroppo l'uomo decise di disubbidire Dio e la sua ribellione lo privò della comunione con Dio, e l'uomo si dette a fare di sua testa e preferì il male, il peccato, e questo portò la morte fisica e malattie e dolori e la maledizione di Dio sulla terra. Va pure detto che Dio non ci dette tutte le sue qualità. Ci sono delle grandi differenze fra Dio e l'uomo, ma certo, queste sono assai vaste. Prima di tutto, Dio è un essere infinito. Io e lei possiamo essere in un solo posto allo stesso tempo. Noi siamo esseri molto limitati, siamo limitati nella nostra intelligenza, nella nostra conoscenza e persino nei nostri sensi, anche in quello che possiamo fare, eppure

presente in ogni luogo. Ora questo noi non lo possiamo capire, la nostra mente può solo contemplare quello che noi siamo e quello che questo mondo è, e anche nel far questo ci rendiamo conto che sappiamo così poco di questo mondo. Ma quando ci mettiamo a considerare Dio, ecco che troviamo nella Bibbia che Dio è onnipresente, non importa dove noi andiamo, noi non possiamo sfuggire dalla presenza di Dio, e anche questo non possiamo capire, sembra impossibile, ma è vero. Poi scopriamo che Dio è anche onnipresente e onnipotente. Se lei volesse fare un vestito, prima dovrebbe pensare a come farlo, a disegnarne la forma, idearne il colore, poi dovrebbe andare a comprare il materiale, poi darsi all'opera, dovrebbe lavorare diverse ore e finalmente il vestito verrebbe terminato, e se è stata capace indosserà allora un bel vestito. Lo stesso non potrà mai reggere questo a paragone con la bellezza di un fiore o di una farfalla. Questi sono troppo belli e troppo complessi. Pure sappiamo che Dio ha creato tutto in un modo stupendo, con la sua parola ha parlato e tutto è venuto in esistenza. Ora noi non possiamo capire come Dio ha fatto questo. Le nostre menti non possono afferrare queste cose perché la nostra intelligenza è limitata, e lo sappiamo solo perché la Bibbia ci dice che Dio disse sia la luce e la luce fu. Ci dice che Dio creò il mondo per mezzo della parola della sua bocca, e questo ci rivela che Dio è onnipotente e che ha potere di pensare, di disegnare e di realizzare allo stesso tempo. Quando lei vuol farsi un vestito deve comprare la stoffa, abbiamo detto, e tutto il resto del materiale. Quando Dio crea invece, egli fa tutto dal nulla, solo parla e la cosa viene in esistenza. E questo perché Dio è la sorgente dell'energia e l'essenza della potenza stessa. La Bibbia ci rivela inoltre che egli è eterno e al di fuori della sfera del tempo. Io e lei siamo stati creati, abbiamo avuto un inizio che è cominciato al momento della concezione, e prima di quello non esistevamo. La Bibbia invece ci dice che nei riguardi di Dio non c'è principio. Lui è da un'eternità all'altra, e questa è pure un'altra cosa che noi non possiamo capire. Alla domanda che ci viene fatta, da dove proviene Dio, noi rispondiamo che Dio non proviene da nessuna parte, Dio è. Quando Dio parlò, la Bibbia ci dice che diede come uno dei suoi nomi: io sono quello che sono, colui che è. Così ci dà a capire che egli è l'eterno. Dio non ha principio, non fu mai creato, egli semplicemente è, e con questo noi possiamo solo capire quello che Dio ci dice. Tutto quello che possiamo fare è di guardare a questo fantastico complesso creato che appena appena cominciamo a capire, e renderci conto che c'è voluta una mente profondamente infinita per crearlo. Dopotutto la mente del creatore deve essere assai più grande della cosa creata. Noi con le nostre menti possiamo appena appena scrutare le complessità del mondo in cui viviamo, mentre con ogni sforzo cerchiamo di capire perché un animale fa questo, o la farfalla fa un altro, e i pesci fanno un'altra cosa ancora. Tutte queste cose sono nella mente di Dio ed egli le fa funzionare tutte quante perfettamente. Questo noi no, non lo possiamo capire. Ma riconosciamo che è così perché Dio, che l'ha creato, è infinito nella sua onnipotenza e nella sua sapienza. Ma più di questo, noi notiamo che Dio è pure infinito nella sua perfezione. Egli è assolutamente santo e perfetto, giusto e retto. Questo senz'altro lei lo capisce, e che questo dovrebbe essere di gran conforto per ognuno di noi. Perché a nessuno piace essere governato da reggenti che sono brutali, che sono ingiusti, che non si curano di noi, che sono cattivi, che ci usano e ci abusano.

Non ci piacciono reggenti di questo tipo, a nessuno piacciono, ma ecco che colui che regge, regola l'intero universo, non è così. Egli è perfetto nel suo amore, perfetto nella sua compassione, egli è perfetto nella sua grazia, egli è perfetto in ogni aspetto del suo essere e in ogni suo atto mentre ci governa. Ma si dirà, allora cos'è mai successo all'uomo da renderlo così perverso? Ebbene, come abbiamo detto, il problema è che l'umanità, noi stessi inclusi, ci siamo ribellati contro Dio, abbiamo violato le sue leggi. Dio ci aveva dato delle leggi e di queste possiamo sapere di più se studiamo la Bibbia, e noi abbiamo deciso di non volerle seguire per fare di nostra testa, mancando così di capire che queste leggi Dio ce le aveva date affinché noi potessimo godere la vita ed ad un livello assai più alto. Ma noi, nelle nostre menti, ci siamo ribellati, noi con le nostre piccole menti abbiamo giudicato l'infinitamente di Dio, noi abbiamo pensato che sapevamo meglio di Lui e così ci siamo dati a vivere come a noi ci è parso meglio, e nel far questo ci siamo ribellati contro di Dio, che è colui che deve guidarci. Così siamo venuti sotto la sua ira, e la perfetta giustizia di Dio esige punizione, e naturalmente Dio può rovesciare su di noi la sua ira, perché è una cosa davvero orrenda essersi ribellati contro di Lui. Ma d'altra parte, ecco che la Sacra Scrittura ci rivela, oltre alla magnificenza di Dio, ci rivela pure il suo amore, la sua grazia, ci rivela il Vangelo, cioè la buona novella, che ci dice che se noi ci ravvediamo e ci diamo a ricercare Dio e diveniamo credenti e ci sottomettiamo alla Signoria di Gesù Cristo, cioè quando noi crediamo e ci facciamo convinti che Lui ci ha amato e ha pagato per i nostri peccati sulla croce del Golgota, ecco che allora noi diveniamo i figli di Dio. E allora, quando noi abbiamo la certezza che quel Dio che ci governa è pure il nostro Padre Celeste, che ci ama, che si cura di noi e veglia su di noi, essendo ben interessato nella nostra vita, allora noi possiamo davvero essere contenti sapendo che Dio è Dio. Egli non è un qualsiasi idolo che non può saper nulla di noi o che può essere solo là in un certo luogo. No, Egli è onnipresente, Egli è costantemente con noi e veglia su di noi, e una delle cose più belle che la Bibbia ci dice è che noi possiamo rivolgerci direttamente a Lui in preghiera sempre. Pensi per un momento a questo. Dio, che ha creato l'universo, che lo sostiene con il suo potere, che è infinito in essenza, in maestà e in gloria, ci invita ad andare a Lui giorno o notte per rivolgergli le nostre suppliche. E Dio ci ascolta, Egli è davvero interessato in noi, fa davvero sul serio se noi siamo seri con Lui, e non c'è sulla terra nessuna autorità, presidente, monarca che lei possa nominare, alla cui presenza noi possiamo essere ammessi ad ogni momento quando a noi ci piace. Nessuno sulla terra farebbe questo, ma ecco che invece possiamo farlo con il Re dei Re, con il Signore dei Signori, con l'Eterno Dio stesso. Sì, Egli ci promette d'ascoltarci. Questo è come meravigliosamente agisce questo nostro grande Dio che adoriamo. Questi che è il creatore dell'universo, l'unico vero Dio, così vede che mentre sosteniamo questa nostra fede in Lui, e stiamo parlando e ci rendiamo conto di quanto Dio è differente dagli uomini, ed è personalmente differente perché sa come noi siamo e sa
di quello che avevamo bisogno, e lui è venuto ed è intervenuto per la sua grazia e ci ha salvato. Beh, devo tagliare qui perché il tempo è sfuggito, se n'è andato via, e quando si parla di Dio vengo così preso dall'adorazione verso di lui e dalla gioia che mi riempie il cuore che non so come fermare. Beh, che Dio vi benedica, e se c'è qualche cosa che volete sapere mettetevi in contatto con noi. Nello stesso tempo vi salutiamo invocando la sua grazia e le sue benedizioni su voi e sulla vostra famiglia. Ciao.

0: Gentili ascoltatori, Radio Evangelo Risponde vi augura come sempre un buon ascolto ed entra subito nel merito della domanda che ci è stata fatta per dare, speriamo, una risposta esauriente alla luce della parola di Dio. Ecco la domanda: cosa significa nascere di nuovo? Chi ci ha posto la domanda evidentemente non ha le idee molto chiare su questa importante esperienza, senza la quale non ha inizio la esperienza cristiana. Nessuno di noi è cristiano all'anagrafe. Quando veniamo al mondo, non veniamo al mondo come cristiani, ma soltanto come esseri umani. Cristiani ci si diventa con un altro atto di nascita che l'Evangelo chiama la nuova nascita. Con il primo atto di nascita noi partecipiamo alla natura umana, con la nuova nascita noi partecipiamo alla natura divina. Per il primo atto di nascita Dio si serve dei nostri genitori come un miracoloso veicolo di vita. Per la nuova nascita invece è Dio stesso a generarci per mezzo dello Spirito Santo. L'Apostolo Giovanni, nel parlarci di coloro che hanno sperimentato la nuova nascita, afferma: i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio. Ecco come Dio diventa veramente nostro Padre, cioè quando con un atto della sua amorevole volontà ci genera per mezzo dello Spirito Santo. Questa esperienza, prima di capirla sul piano intellettuale, dobbiamo realizzarla. Nicodemo, che pure era un dottore della legge, tentò di capirla, fece anche delle domande al maestro per cercare di digerire questa importante verità, ma il suo desiderio rimase insoddisfatto. Le realtà di Dio prima si realizzano, poi si comprendono. Perciò è necessario credere senza condizione alla parola di Gesù, che a questo proposito è esplicita. Rivolta a Nicodemo, il maestro dice: bisogna che nasciate di nuovo, o come dice un'altra traduzione, bisogna che nasciate da alto, che poi vuol dire la stessa cosa. Ma a questo punto vorrei dare la parola a Roberto perché entri nel merito della domanda, cioè che cosa vuol dire nascere di nuovo.
1: Io credo che tu già hai risposto a questa domanda. Comunque vorrei ricordare nuovamente che la nuova nascita è, come giustamente tu hai anche detto, uno degli aspetti fondamentali della salvezza cristiana, salvezza cristiana che, oltre alla giustificazione, alla santificazione, alla glorificazione, implica la nuova nascita. E giustamente hai detto ancora che senza questa esperienza soprannaturale, questa esperienza divina, il credente non può vivere quella vita cristiana alla quale è stato chiamato. Ora, che cos'è la nuova nascita? Tu mi chiedi e io posso darti una risposta secondo quello che è il concetto biblico. E la nuova nascita, afferma la Bibbia in ultima analisi, che è un atto divino, un atto soprannaturale, un atto compiuto da Dio, che impartisce al credente penitente, al credente che ha manifestato un sincero desiderio di ravvedimento, di pentimento, la vita nuova in unione personale con Cristo, fino ad assumere una diversa personalità e fisionomia. E vorrei ricordare proprio in proposito le parole di un negro che fece questa meravigliosa esperienza e che si mise a testimoniare di quanto il Signore aveva compiuto nella sua vita, nell'esperienza cristiana, nell'esperienza della salvezza, dicendo a qualcuno che gli chiedeva a proposito di questa sua trasformazione così evidente, così chiara, di questa sua personalità, che il Signore aveva messo al posto del suo vecchio cuore un cuore nuovo, una vita nuova, con pensieri nuovi, ideali nuovi, desideri nuovi. In altri termini, una vita completamente trasformata sin dalle sue fondamenta, una vita nuova, una personalità nuova. E vorrei ricordare sempre a proposito, proprio per chiarire ulteriormente il concetto che poc'anzi ho espresso, l'esperienza fatta da quel gadareno che incontrò Gesù. È un personaggio particolare, possiamo dire un'esperienza particolare, noi diremmo oggi è un caso limite. È veramente la figura di un uomo che si trovava in una situazione profondamente drammatica, ma che ebbe il privilegio di incontrarsi con Gesù. Tutti credo conoscono la storia, in quanto che è riportata anche da testi scolastici, la storia di quest'uomo che un giorno, come ho detto, ebbe il privilegio di incontrare Gesù, privilegio che, come noi sappiamo, poi in ultima analisi è riservato a tutti. Gesù non fa distinzioni e lui è venuto proprio per questo, vero? Proprio per incontrarsi con tutti indistintamente ed indiscriminatamente, indipendentemente da quello che può essere il loro stato, la loro condizione morale e spirituale. Quest'uomo vide Gesù da lontano e gli corse innanzi, si prostrò ai suoi piedi e cominciò a gridare: che v'è fra me te, o Gesù Nazareno, sei venuto qui per tormentarci? Ora non era quell'uomo che parlava, ma erano i demoni che parlavano attraverso quest'uomo, al che Gesù chiese il nome e loro, e la risposta fu: noi siamo legione. A loro volta chiesero ancora a Gesù che, se li avesse scacciati, avesse permesso loro di dimorare in altri corpi. Gesù acconsentì, gli sgridò e, come noi sappiamo, quei demoni usciti da quell'uomo e andarono poi in dei porci, dice la scrittura. E conosciamo la storia nei dettagli, ma il lato più saliente è proprio di questa storia, è questo, che quest'uomo in un istante, proprio possiamo dire in un batter d'occhio, è un uomo diverso, completamente diverso, un uomo che fino a quel momento non aveva fatto altro che colpire se stesso, prodursi delle ferite, dice la scrittura, è un uomo che avevano cercato addirittura di legare con catene, un uomo che viveva la sua vita nei sepolcri, dice la scrittura, completamente trasformato, completamente rinnovato, al punto che quando la gente va per incontrare Gesù, perché ha avuto sentore di questo grande miracolo che lui ha compiuto, vede quest'uomo non sconosciuto a loro, veramente in maniera diversa, sta lì in buon senno, dice la scrittura, vestito ai piedi di Gesù, un'attitudine diversa. E non solo questo, ma addirittura quest'uomo chiede a Gesù di volerlo seguire da quel momento in poi, al che Gesù dà una risposta scontata per il credente che ha conoscenza, familiarità con la parola del Signore, e no, c'è una missione per te, che in fondo è la missione di tutti i credenti, di tutti i figli di Dio: va, racconta le grandi cose che Dio ha fatte per te. E la scrittura ci conferma che quest'uomo andò attorno per le castelle, per le città, ad annunciare le grandi cose che Dio aveva fatte per lui, proprio per ribadire il concetto espresso al principio, che la nuova nascita in ultima analisi non è altro che la realizzazione di una vita nuova, la vita di Gesù nel credente, nel figlio di Dio, una vita che non può non manifestarsi con le caratteristiche che abbiamo, anche se brevemente, descritto.
0: Quindi la nuova nascita altro non è che una trasformazione, come hai detto, un cambiamento proprio alla radice. Ora ci domandiamo, così in conclusione, perché la nuova nascita? Noi possiamo rispondere semplicemente: perché Dio ha voluto così, nella sua misericordia e nel suo amore. Ma c'è anche una spiegazione, La spiegazione è questa, ce la dà Gesù in fondo la spiegazione, anzi ce la dà senz'altro lui, quando dice a Nicodemo che ciò che è nato dalla carne è carne, cioè il prodotto della carne, diciamo, è la natura umana, e la natura umana che si identifica non già con Cristo ma con Adamo è una natura sconfitta, una natura vinta dal peccato, una natura incapace di servire il Dio. L'uomo con tutta la sua religiosità non potrà mai piacere a Dio con diciamo le forze che ha in sé, che non gli possono consentire di piacere a Dio in quel modo. Quindi è necessario un cambiamento che non può venire dal suo interno ma deve venire dall'esterno, che soltanto il Dio può produrre. E questo cambiamento, diciamo, è ben espresso da Gesù quando dice appunto il Salvatore che il vino nuovo non può essere messo in botti vecchie, ma il vino nuovo va messo in odri nuovi. Perché se non si usa questo sistema, gli odri si rompono e il vino va perduto. Né si mette una pezza nuova in un vestito vecchio, sono sempre le parole di Gesù, perché altrimenti la pezza nuova strapperà anche il vecchio e quindi la rottura si farà più grande e si farà peggiore. Ora, Dio non può mettere la sua grazia meravigliosa in un vaso, in un recipiente come quello, diciamo, umano, naturale, che non è adatto a portarla, e quindi fa una nuova creatura dell'uomo, e dopo aver operato per lo Spirito Santo in lui, dopo averlo fatto un vaso nuovo, un recipiente nuovo, mette, diciamo, il suo spirito in lui, mette la sua grazia in lui, quindi fa ogni cosa nuova, come diceva appunto il profeta: ecco, io sto, dice il Signore, per fare una cosa nuova sulla terra. E questa è l'opera meravigliosa del Signore, e non ci stanchiamo di ripeterci anche a costo di divenire monotoni: questa è l'opera che fa il Signore, un'opera meravigliosa nel voler cambiare tutte le creature. Questa è la nuova nascita. Crediamo di averne parlato a sufficienza, anche se non esaurientemente, per tutti. Abbiamo detto che cos'è, abbiamo detto perché, e dunque chi ci ha posto la domanda speriamo che abbia le idee un pochino più chiare in tal proposito.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai Nostri Culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Leggiamo insieme dal verso 38, secondo libro dei Re, dal verso 38. Eliseo se ne tornò a Gilgal. Nel paese c'era la carestia. Mentre i discepoli dei profeti stavano seduti davanti a lui, egli disse al suo servo: metti la pentola grande sul fuoco e prepara una minestra per i discepoli dei profeti. Uno di questi andò fuori per i campi a cogliere erbe. Trovò una specie di vite selvatica, ne colse i frutti, le colloquintidi, e se ne riempì la veste, e al suo ritorno li tagliò a pezzi e li mise nella pentola dov'era la minestra, ma non si sapeva cosa fossero. Poi versarono la minestra a quegli uomini perché mangiassero, ma appena l'ebbero assaggiata esclamarono: uomo di Dio, c'è la morte nella pentola! E non ne poterono mangiare. Eliseo disse: bene, portatevi della farina. La gettò nella pentola e disse: versatene a questa gente perché mangi. E non c'era più nulla di cattivo nella pentola. Signore, parlaci, abbiamo bisogno di te, abbiamo bisogno della tua voce, perché se tu ci parli torneremo a casa benedetti, ristorati, con il cuore rinfrancato. Fa che, Signore, non torniamo a casa che abbiamo ascoltato la voce di un uomo, ma la tua voce. Te lo chiedo nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Accomodatevi tutti quanti. Allora, abbiamo qui davanti a noi un brano che si pone davvero bene per quello che riguarda l'opera missionaria, per quello che riguarda l'attività missionaria della Chiesa, per quello che riguarda la nostra vita al servizio del Signore. Se è vero che l'opera missionaria non è soltanto portare il Vangelo, predicare il Vangelo, ma anche investire, e allora stasera questa parola, questo brano che abbiamo letto, ci illumina in diversi passaggi, su diversi passaggi. Innanzitutto, l'abbiamo detto già per altri passi che precedono questo, questo passo viene a formarsi, questa storia si vive, ecco, all'interno di un periodo difficile che è la carestia. Sembra che lo scrittore ci tenga a precisare, prima di raccontare tutto, prima di raccontare i particolari in questo paese, sembra che ci tiene a precisare che c'era la carestia. Così dice: nel paese c'era la carestia, punto. Non dice nel paese dove c'erano i profeti, i figli dei profeti, dove c'era Eliseo, dove c'era l'opera. No, nel paese c'era la carestia. In qualche modo ci mette subito davanti una fotografia chiara, un quadro chiaro. È come se lo scrittore, o meglio, è così, lo Spirito Santo, è come se dicesse: guarda, in un tempo di carestia cosa io posso fare. Quindi io non so se il tempo in cui tu stai vivendo è un tempo di carestia, forse si è posto questa finestra, questa fotografia nella tua vita, questo quadro, no? Quando a volte, non so se anche dalle vostre parti, dalle mie parti, quando le cose non vanno bene si dice: più nero di così il quadro non può essere, no? Come va? Il quadro è nero nero, così si dice. Non lo so se il tuo quadro è nero, non lo so se il quadro che in questo momento hai appeso al muro di casa tua, in famiglia, nel matrimonio, forse nella chiesa, o al lavoro, o dovunque ti trovi, si chiama carestia. Però sappi che il Signore ha una parola per te in questa carestia, nel bel mezzo di questa carestia. Dio ha una parola per te e anche per la Chiesa.
per quanto, fratelli, possiamo riconoscere che c'è un grande movimento in generale, più che movimento, io non voglio usare questa parola magari urtando l'opinione dello Spirito Santo, perché la parola movimento si addice allo Spirito Santo, non usiamola, poi se è movimento meglio, ci guadagniamo. Di fronte a tanto fermento, usiamo fermento, c'è un grande fermento evangelico, c'è un grande fermento, un grande anche rumore, tante iniziative, tante attività a livello generale, ogni giorno nasce qualcosa, ogni giorno ci propongono qualcosa, ogni giorno sui social compare qualcosa di nuovo, non facciamo in tempo a vedere qualcosa, che siamo già in ritardo, all'indomani c'è già qualche altra cosa. Ecco, quindi c'è veramente un grande fermento, però io mi fido dello Spirito Santo, e lo Spirito Santo dice che forse c'è fermento come c'era qui, i discepoli dei profeti, movimento, parlavano, bisogna cucinare, bisogna fare, bisogna preparare, però è altrettanto vero che probabilmente tutto questo fermento è in un tempo di carestia spirituale. Sappiate, fratelli, che il fermento, l'attivismo, non significa che viviamo in un tempo di prosperità spirituale. La vera prosperità spirituale non è data dalle nostre azioni, non è data dalle idee che abbiamo, dalle attività che possiamo creare. La vera prosperità viene dal cielo. Se non si muove il cielo, non c'è prosperità. Possiamo fare anche 50.000 cose, possiamo fare anche cose che fanno rumore, cose colorate, possiamo anche creare intorno a noi delle cose, insomma, che ci creano anche entusiasmo, prendono i nostri pensieri, i nostri occhi, la nostra vista. Questo non significa che c'è prosperità spirituale. Potrebbe essere fermento, voglia di fare attività, attivismo, come vogliamo noi, ma tutto questo, tutti questi colori, tutto questo rumore, tutto questo attivismo potrebbe muoversi all'interno di un tempo che è carestia, si chiama carestia spirituale. E la carestia spirituale è quando manca, sapete, la carestia, scusatemi, sapete quando è conclamata una carestia? Quando c'è mancanza di pioggia. E io temo che da diverso tempo non piove più spiritualmente, cioè la pioggia dal cielo non arriva. Abbiamo bisogno a volte di rinfrescarci con altro in sostituzione della pioggia che viene dal cielo. Qualche anno fa ho fatto un viaggio missionario insieme con alcuni fratelli e siamo stati in Kosovo, e per la prima volta ci siamo seduti fuori una specie, diciamo, di ristorante, non era un ristorante, dove ci dovevamo fermare per mangiare, insomma, e per la prima volta ho visto delle cose simpaticissime. Voi sapete che io soffro molto il caldo, che però quando le ho viste mi sono, diciamo, mi hanno fatto piacere. Per la prima volta, pensate, in una terra come in Kosovo, non le avevo viste ancora qui. Ho visto dei funghi, quelli là che si mettono fuori ai gazebo o all'aperto, che ci sono quelli che servono per riscaldare, no? Durante l'inverno, e invece questi erano per non per raffreddare, per spruzzare addosso ai clienti, aria bagnata, insomma, era bello, non è che ti veniva l'acqua addosso, sensazione di freschezza. Ogni tanto, mentre eri al sole, ogni tanto mentre stavi là, spruzzava un po' di questa arietta che poi ti arrivava addosso e effettivamente ti rinfrescava senza che tu ti sentissi bagnato. Era un rinfresco sicuramente, no? Una cosa buona, ma artificiale. Era un rinfresco che veniva dall'intelligenza umana, non dal cielo. Per quanto riguarda queste cose tecniche va bene, ma spiritualmente parlando, noi non possiamo essere felici
di farci rinfrescare da tecniche umane. Noi necessitiamo una pioggia che viene dal cielo. E quindi un tempo di carestia è tale quando manca la pioggia, non quando c'è movimento, quando non c'è movimento. E poi possiamo creare tanto movimento, possiamo creare anche tanta attività, tanti propositi, tanti disegni, nel nostro caso tanti dipartimenti di lavoro, va bene, benissimo, facciamolo, corriamo, adoperiamoci pure, ma potremmo organizzare tutto questo pur rimanendo in un tempo di tremenda carestia spirituale. La carestia spirituale va via soltanto quando il Signore cammina di nuovo in mezzo a noi, quando il Signore non trova problemi a muoversi in mezzo alla sua Chiesa. Noi abbiamo bisogno della sua presenza, abbiamo bisogno di sentirci toccare durante le nostre riunioni di culto, non dal pastore, dallo Spirito di Dio. Abbiamo bisogno di sentire il fuoco, la sua presenza, quella che ci fa glorificare il Signore dal profondo del cuore, quella che ci libera da quelli che possono essere semplicemente degli atti formali di liturgia, ma che ci mette nel cuore, come dice il Salmo, canti di gioia, canti di liberazione, testimonianze viventi, di fuoco, di liberazione. Signore, aiutaci, abbiamo bisogno di questo. E se siamo in un tempo di carestia, non ci dobbiamo scoraggiare, perché in un tempo di carestia non è un tempo per scoraggiarci o per abbatterci, ma è un tempo per cercare il Signore e per cercarlo fino a che non riceviamo risposta da Dio. Amen. Quindi lo scrittore, prima di presentarci questo grande miracolo che accade, mette ben in chiaro le cose. C'è una grande carestia nel paese. Detto questo, la scena ci presenta un numero di discepoli, di profeti, che stavano seduti davanti a Eliseo. Non so quanti ne potevano essere questi discepoli, ma stavano seduti davanti a Eliseo, facevano scuola, in poche parole. L'atteggiamento che ci viene proposto dallo scrittore, quindi dallo Spirito di Dio, che questi discepoli stavano seduti, è l'atteggiamento di scolari, di alunni che sono davanti al loro insegnante, stanno imparando, sono davanti a Eliseo, stanno dedicando un tempo per conoscere la parola di Dio, la rivelazione. Probabilmente alcuni di questi stanno cercando la faccia del Signore, alcuni di questi si stanno mettendo davanti a Eliseo per capire qual è la volontà di Dio per la loro vita. Insomma, è una bella scena quella che si propone davanti a noi. Discepoli dei profeti stavano seduti davanti a lui, e probabilmente erano profeti di quel tempo che avevano mandato i loro discepoli davanti a Eliseo per imparare, una specie, se così vogliamo, di scuola biblica, no? Di quel tempo, proprio, se vogliamo, proprio dargli un taglio moderno. E ad un certo punto Eliseo chiama il suo servo e al suo servo gli chiede di prendere la pentola grande e di metterla sul fuoco e di preparare la minestra per i discepoli dei profeti. Mi colpisce una cosa molto importante, è che in contrasto con quello che lo scrittore ha detto prima, e cioè siamo nel tempo della carestia, c'è la sfida del profeta. Metti la pentola, tempo di carestia, quindi di fame, metti la pentola sul fuoco. E mi piace anche che dice metti la pentola grande, quindi è sicuramente una contrapposizione, perché in un tempo difficile, dove a quel tempo la carestia significava anche fame,
non significava soltanto mancanza di pioggia, ma anche fame. Metti la pentola grande, avrebbe potuto dire badiamo al risparmio, vediamo come possiamo arrangiarci oggi, vediamo un po' ciascuno. Invece gli viene chiesto di mettere una pentola grande sopra il fuoco. Fratelli, io vorrei adesso un attimino parlarvi di questo passaggio che a me mi tocca profondamente. Se da una parte possiamo dire che ci troviamo in un tempo di carestia, dall'altra parte dobbiamo dire a noi stessi che questo tempo di carestia non ci deve mettere dentro pensieri di rinuncia. Noi dobbiamo andare avanti nell'opera del Signore, non ci dobbiamo fermare di fronte alle difficoltà, di fronte ai problemi e neppure di fronte alla carestia. Non dobbiamo avere un atteggiamento di rassegnazione di fronte ai problemi che ci circondano, o di resa, o di arresa, o di un atteggiamento deprimente, no? Quando magari vediamo tutto così buio, tutto così nero, che poi non riusciamo a fare più nulla, veniamo bloccati, veniamo neutralizzati dall'ansia, dalla paura, dai pensieri che ci circondano, che magari anche il nemico fa leva nella nostra mente. Dobbiamo avere la determinazione che ci permetterà, nonostante la carestia, di vedere il miracolo, di vedere il Signore all'opera. Quindi la pentola va messa sopra il fuoco. Non devi aver timore della carestia, non devi dire ma poi come farò, non devi dire io voglio gestire bene le mie forze, le mie risorse adesso. Non aver timore di fare quello che Dio in questo momento ti sta chiedendo di fare, perché con il Signore non avrai alcuna perdita, anche se ti sembrerà al momento di perdere qualcosa, perché in tempo di carestia mettere una pentola grande, mettere la minestra dentro, significava: e mo domani come facciamo? E dopodomani come facciamo? Anche perché non c'è nuvola, non c'è nulla che annunci pioggia, non c'è nulla che annunci un cambiamento. Dio ti sta chiedendo di muoverti in un determinato modo mentre sei nella difficoltà. È questo il valore della fede. Alcuni aspettano che cambino le cose per muoversi, e invece le cose cambieranno dopo che ti sei mosso. Lo ripeto, alcuni sentono di fare per il Signore, ma stanno aspettando che cambi qualcosa. Hanno detto in cuor loro: sono d'accordo, lo faccio, ma aspetto questo segno. E invece Dio non ti darà nessun segno. Il segno ti sarà dato dopo che tu ti sarai mosso. È chiaro? Metti la pentola sul fuoco. Eliseo avrebbe anche potuto dire: senti al servo, facciamo una cosa, appena cambiano un po' le cose, dobbiamo allargare un po' le cose, dai, speriamo, Signore, noi ce l'abbiamo nel cuore questa cosa, facci vedere qualcosa, che tu lo sai che appena... E il Signore ti dice: no, tu non puoi dettare a me le condizioni, sei tu che devi muoverti senza che hai ancora visto quello che io invece sto per fare. Ti dirò di più: se non ti muovi, non lo vedrai quello che io devo fare nella tua vita. La pentola grande sul fuoco. Vi voglio far notare una cosa: nella Bibbia, quando si parla di fuoco, o viene dal cielo o viene da sotto, giusto? Questa volta il fuoco non viene dal cielo. Quindi lo so che questa cosa qui ti dispiace, ma io la sto dicendo a me.
questa cosa che sto per dirvi. Però questa è la rivelazione che ricevo dal Signore in questo momento. Non c'è il fuoco che scende sull'altare, quindi in questo momento non c'è potenza che scende, benedizione che scende, cose grosse che Dio manifesterà. Questa volta il fuoco Dio l'accenderà da sotto. Che cosa vuol dire? Vuol dire che devi essere un po' cucinato. In questo passaggio dobbiamo essere un po' preparati. C'è qualcosa che non viene per benedirci, ma per cambiarci. Sta succedendo qualcosa nella nostra vita che è una benedizione, ma non quel fuoco che tutti quanti vorremmo. Quello arriverà nel tempo in cui Dio l'ha stabilito. Questa volta si tratta di un fuoco che deve... Lo so che è brutto dire deve cucinarci, diciamo così, deve cambiarci, perché quando tu metti la pentola con la minestra sopra, no? E poi la metti sul fuoco, poi che cosa succede? Il cibo cambia o no? Non rimane così, viene cotto e così non lo puoi mangiare, crudo non lo puoi mangiare, a parte che non fa bene, non ha sapore, deve essere cotto. Vi ricordate ai tempi che eravamo, insomma, in meridione, quando si faceva il ragù e si diceva fuoco lento, 7 ore, 8 ore, 9 ore. Io conoscevo mio zio che faceva 13-14 ore di ragù, che si alzava alle 3 di notte, non c'aveva niente da fare questo mio zio, però si alzava alle 3, noi andavamo da bambini, io le ricordo queste cose, se 3 stanotte ho messo a cuocere, oh, veramente, però aveva poi un sapore insomma, con la carne dentro. Bene, non so quante ore devi essere cotto, non so per quanto tempo il Signore metterà questo fuoco, ma diventerai saporito per l'opera di Dio. La tua vita diventerà gustosa. Non sarai una cosa, diciamo così, immangiabile. Non sarai una cosa che dici, no, sarai qualcosa che Dio stesso ha reso saporito. Buono, qualcosa che è adatto per l'opera missionaria, qualcosa che è adatta per i discepoli dei profeti. Pensa un po', quello che Dio sta pensando di fare nella tua vita va oltre le tue aspettative. Non vuole che la benedizione si ferma nella tua vita, vuole che la tua vita diventi una benedizione per gli altri. La tua vita sarà una estensione verso gli altri. Non si tratta di una benedizione che scende solo sulla tua vita, tu te la tieni, te la guardi, te la godi e dici che bello. Questa è qualcosa che poi finisce col te. Qui si tratta di una pentola che viene messa sul fuoco, che farà uscire fuori del cibo gustoso, e questo cibo gustoso diventerà una benedizione per chi lo assaggerà. Siamo in tema di culti missionari, fratelli, e i culti missionari non sono fatti e celebrati solo per l'apertura di chiesa, ma anche perché il Signore suscita in mezzo alla sua chiesa uomini e donne di Dio. Guardate che la chiesa del Signore ha veramente tanto bisogno di uomini e di donne di Dio. C'è una tremenda carestia su questo, fratello. Oggi più che mai c'è bisogno di uomini e di donne che danno sapore chiesa, danno sapore tramite la chiesa a questa società. E ad un certo punto uno di questi discepoli, nessuno gli ha chiesto niente a questi discepoli, quindi fate bene attenzione, cosa fa? Va fuori per i campi. Dice il testo che il servo doveva mettere sul fuoco la penna, no? Per cuocere la minestra, e poi basta. Poi non so se avete notato, Eliseo non ha dato più altre indicazioni, non ha detto c'è qualcuno che può andare per i campi a prendere, nulla di tutto questo. Ad un certo punto uno di questi discepoli si alza e interrompe la lezione. Ascoltate bene, smette di ascoltare Eliseo, ed è significativa questa parola, esce fuori per i campi. Questa parola impressiona un po', esce fuori per i campi a cogliere erbe. Cosa vi dice a voi, fratelli, questa parola? Se io vi dico in questo momento di grande, diciamo così, modernità, se io vi dico questa frase, voi che cosa pensate? Non c'è campo. Cosa vi dice? Social, vi parla così o no? Ecco, questo uomo
è uscito per i vari campi e ha iniziato a cogliere erbe senza indicazione, di qua, di là e di qua. Eliseo non gli ha detto, Eliseo sta continuando a fare la lezione, prende, se l'è messa nel grembiule, non ha chiesto vanno bene, non vanno bene all'agricoltore, al coltivatore, niente, ha preso come gli capitava davanti, così l'ha preso. E tra queste erbe ha preso anche delle erbe velenose. È arrivato mentre tutti stavano lì attenti a seguire la lezione prima della pausa, vicino alla pentola, e ha versato tutto nella pentola sul fuoco, erbe che venivano dai campi. Nel momento in cui bisognava poi pranzare, era tutto pronto, questa minestra viene data ai discepoli e i primi che assaggiano sentono che il sapore non è buono, e qualcuno di loro usa una frase molto forte, dice: in questa pentola c'è la morte, ha preso qualcosa dai campi che ha avvelenato tutta la minestra. Fratelli, dobbiamo stare attenti ai giri che ci facciamo sui campi, perché spesso, un po' tutti quanti noi, ci ritroviamo a vedere erbe che piacciono, che si presentano bene, che entusiasmo, che le raccogliamo. Non ci rendiamo neppure conto però di come sono state seminate e chi le ha seminate, e qual è stata l'intenzione di seminare quelle. E poi sono andate a finire nella pentola dei discepoli, in quella pentola che ci sarebbe stata forse una semplice minestra, forse troppo semplice per non metterci altro. Quella minestra è stata contaminata al punto che diventa un cibo che può mettere a rischio la vita dei discepoli, che può far star male i discepoli. Uomo di Dio, c'è la morte nella pentola. Eliseo che fa? Eliseo chiede un po' di farina, farina, grano, pane, vi dice qualcosa? Parola di Dio. Prende la farina e la getta in questa pentola, che era stata riempita da cose strane. E questa farina trasforma, ritrasforma la minestra in qualcosa che finalmente si può mangiare. Soltanto la parola di Dio può garantirci un cibo sano. Solo la parola di Dio. La farina, troppo semplice. Pane, qualcosa di troppo semplice. Il grano, qualcosa di troppo semplice. Ma Eliseo, mediante la farina, libera da ogni contaminazione quella minestra, quella pentola. Se non vuoi più essere contaminato, contaminata, non andare per i campi che magari non conosci e prendi di qua e prendi di là e mangia di qua e mangia di là e mangia di qua. Vi ricordate una delle leggi che c'era scritto nel Levitico a proposito della semina? Poi magari qualche volta facciamo uno studio intorno a questo. Vi ricordate qual era? Quella che non si poteva mettere nello stesso terreno semi diversi, perché prima o poi uscirà la pianta, prima o poi uscirà il frutto. Non è vero che molte cose non ci fanno nulla, fratello. Non è vero, perché dagli oggi, prendi domani, guarda oggi e dopo domani, quello che ti piace, quello che ti attira. Poi noi non ce ne rendiamo conto, ma poi diamo del cibo all'anima nostra. Forse per alcuni è diventato troppo pesante Eliseo, che ci parla sempre del Signore. C'è bisogno di uscire un po' fuori per i campi per fare una frase. Dobbiamo stare attenti a quello che raccogliamo però, perché quello che raccogliamo diventa il cibo per l'anima nostra. E concludo. Una delle ultime visite che ho fatto, non adesso, forse un anno e mezzo fa, una frase mi ha colpito, di questo cardiologo, molto cardiologa, molto giovane, mi ha colpito spiritualmente, chiaramente mi ha colpito. Poi voi sapete, no, che noi dovunque ci troviamo il Signore poi ci illumina e ci parla. Ecco perché a volte ci veniamo a trovare in posti dove magari non vogliamo, però poi quel posto diventa un luogo dove il Signore ti ammaestra. E una delle cose che mi aveva colpito, questa cardiologa mi ha detto: bisogna mangiare bene, intendendo bisogna stare attenti, no, alle cose che si mangiano. E poi ad un certo punto mi ha detto una frase e questa cosa mi ha illuminato, non per il cibo vero, spiritualmente. Mi ha detto: anche perché non è che voi ve ne accorgete adesso che vi fa male, ve ne accorgete più avanti.
e poi quando farete 50-55 anni, e poi qualche organo inizierà a risentire di come avete dato da mangiare a questo corpo. Ci ho pensato, perché noi magari adesso non ce ne rendiamo conto, no? Mangiamo, poi più avanti iniziamo ad avere i primi problemi, e così è spiritualmente. Spiritualmente non ce ne rendiamo conto. Bello questo, bello quello, ho visto di qua, ho visto di là, stupendo, musica, di qua, di là, poi non ce ne rendiamo conto. Tutto questo crea dentro di noi forse anche entusiasmo, piacere, ma non possiamo sapere se questi cibi che sono entrati alla fine si rivelano come dei virus che iniziano poi a togliere energia spirituale, zelo, fedeltà al Signore. Dice, ma giustamente, dice, fratello, ma come dobbiamo andare avanti poi alla fine? Come facciamo a capire? La farina, fratello, la parola di Dio è insostituibile. È insostituibile. Dove non c'è la parola, non c'è cibo, non c'è Gesù, non c'è vita eterna. Oggi c'è questo attacco alla parola con tecniche, strategie, il messaggio che al messaggio viene dato sempre meno spazio, più piccolo, proprio per, no? E sembra che alcuni hanno bisogno necessariamente, per rimanere in chiesa, di essere trattenuti o intrattenuti da rumore, da casse alte, da luci soffuse. Tutte queste cose creano qualcosa che ci trattengono. Oggi, domani, fra 20 anni, l'anima tua come sarà? Oggi saltiamo davanti a queste cose, no? La generazione ha bisogno di saltare. Fra 15 anni come saremo spiritualmente? Dopo che avremo mangiato, girando per questi campi, e avremo raccolto, saremo tra quelli che diremo: la morte nella pentola ho messo e non me ne sono reso conto. O saremo tra quelli che comunque si sono legati, affidati a quel pugno di farina, la parola di Dio, al pane disceso dal cielo, che è in grado di liberarci da ogni contaminazione di corpo e di spirito. Dio ci aiuti. Amen. Perché alla fine credo che tutti quanti noi abbiamo due desideri: uno, di rimanere fedeli al Signore, e due, di entrare in cielo per vedere Gesù a faccia a faccia. Amen.

stiamo facendo delle riflessioni sulla preghiera. Cerco sempre di mantenere abbastanza breve questo tempo, anche perché non mi rivolgo a degli specialisti e neanche a persone che sono per forza già credenti, quindi cerco di essere semplice, cerco di dire magari poche cose, quindi si potrebbero dire molte più cose di quelle che in genere condivido in questi pensieri, però mi voglio soffermare sulle cose importanti. Questo episodio l'abbiamo intitolato Venga il tuo regno ed è il terzo di una serie basato sul Padre Nostro. Dopo che nel primo episodio ci siamo occupati dell'introduzione a questa preghiera e nel secondo episodio della prima parte, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. In questo episodio ci concentriamo invece sul versetto 10 di Matteo. Un solo versetto, anzi, solo la prima parte di questo versetto che vado a leggere. Matteo capitolo 6, versetto 10. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, anche in terra. Mi soffermo sulla prima parte, venga il tuo regno. La seconda parte è certamente collegata anche a questa, ma proprio per non essere troppo precipitosi, la tratteremo nel prossimo episodio. Mi concentro quindi su questa prima parte, venga il tuo regno. Beh, che cosa significa questa espressione? Abbiamo detto che questa preghiera è un modello di preghiera, non siamo costretti a recitarla a memoria, però i principi che ci dà sono utilissimi e dobbiamo comprendere. Quando noi diciamo venga il tuo regno, che cosa intendiamo? Che cosa intendiamo davvero nella nostra vita? Non vorrei che qualcuno ripetesse queste parole senza sapere assolutamente di cosa sta parlando. Allora, in quest'ottica vorrei approfondire che valore ha questa espressione, che cosa esprime. Allora, per rispondere a questa domanda, in primo luogo ci dobbiamo chiedere che cos'è il regno di Dio. Allora, il primo punto è che cos'è il regno di Dio. Anche qui la risposta potrebbe essere molto complessa o molto semplice. Cerco di essere semplice. Allora, quando diciamo ad esempio il regno della regina Elisabetta II, è molto chiaro. È il regno dove Elisabetta II regna. In questo caso il Regno Unito. Ma se parlo del regno di Dio, che cosa intendo? Intendo quando Dio regna. Si può parlare di regno di Dio se colui che regna, il re, è Dio. Allora qualcuno potrebbe dire, ma allora aspetta un attimo. Ma se Dio ha creato l'universo, allora Dio è re sempre. È lui che è il creatore ed è il re dell'universo. Sono d'accordo con questa affermazione. Ma quando nella Bibbia Gesù ha insegnato questa preghiera, parlando al futuro, venga il tuo regno, ci fa capire che ci sono vari aspetti del regno di Dio. E qui sulla terra, nell'esperienza umana, anche se in un certo senso Dio regna sempre sul suo creato e nell'universo, ma l'esperienza umana è una cosa particolare, perché Dio ci ha messi qui, nel tempo. Ricordatevi che Dio è eterno, ha creato il tempo per noi, il tempo, e nel tempo succedono delle cose, succedono degli avvenimenti, e nel tempo Dio ha dato all'uomo una certa libertà, e così il regno di Dio si sviluppa nel passato, nel presente e nel futuro. Allora, adesso brevemente, in pochi punti, voglio analizzare appunto la storia del regno di Dio per capire. Parliamo quindi del regno di Dio nel passato. Dio ha creato questo pianeta, ma se ci pensate bene, lo ha affidato come a un viceré. Questo viceré è l'uomo. Infatti, se noi leggiamo in Genesi, al capitolo 1, versetto 28, Dio li benedisse e Dio disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, rendetevela soggetta, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e sopra ogni animale che si muove sulla terra. Vedete che grande responsabilità ha avuto l'uomo e la donna insieme. Dovevano colonizzare questo pianeta, renderlo soggetto, dominare su questo pianeta. Sostanzialmente l'uomo riceve dal re un incarico di essere il suo viceré qui sulla terra. Ed è qui che inizia questa storia affascinante, perché Dio ha creato

0: creato l'uomo in grado di fare delle scelte, di essere libero. Dio poteva anche non fare così, ma Dio ha scelto di non creare degli automi, come spesso invece pensiamo. Ci ha lasciati liberi. E che cosa ha fatto questo vice re che doveva dominare sul pianeta? Ha pensato, istigato diciamo anche da un altro ribelle che è Satana, insieme si sono ribellati a Dio. L'uomo e Satana insieme si sono ribellati a Dio. La conseguenza di questa ribellione, il peccato. Ecco, quando pensiamo al peccato pensiamo sempre a chissà quale tipo di azioni, ed è vero, ma il peccato alle sue origini ha sempre alla base una ribellione verso Dio. È lì che è nato tutto, quando l'uomo ha scelto di disubbidire, di ribellarsi. Allora il regno di Dio prende una piega diversa nel tempo in cui viviamo. Questo pianeta, dopo il peccato dell'uomo, ha fatto un percorso. Il peccato dell'uomo lo ha portato alla morte. Con la morte sono arrivate anche malattie, sofferenze, disastri di ogni genere. Dio non ha creato l'uomo per questo, ma questa è l'esperienza umana. Spesso gli uomini se la prendono con Dio e non riflettono che in fondo tutto questo è sempre una conseguenza di quella ribellione, dell'essersi ribellati al regno di Dio. Allora Dio avrebbe potuto abbandonarci. Allora, come molti credono, molti dicono l'uomo distruggerà questo pianeta, molti sono pessimisti sul futuro, con l'inquinamento, con il buco nell'ozono, con tutti i problemi che l'uomo ha creato, l'uomo distruggerà questo pianeta. Allora io credo che se Dio avesse abbandonato completamente l'uomo, l'uomo avrebbe effettivamente rovinato e distrutto questo pianeta. Ma c'è una buona notizia: Dio non ha abbandonato l'uomo, e in effetti la Bibbia parla di questo. La storia della Bibbia è la storia del regno di Dio, un regno di Dio che passa attraverso la salvezza dell'uomo, riportare l'uomo ad avere una buona relazione con Dio. Dio vuole ribaltare gli effetti del peccato. Per farlo, nell'Antico Testamento ha scelto un popolo che doveva essere luce di questo mondo, testimoniare alle altre nazioni di questo Dio, di questo re. Le altre nazioni diventarono presto idolatre e si allontanarono da Dio. Ma nello sviluppo della storia dell'Antico Testamento vediamo che Israele, sto parlando di Israele ovviamente, aveva dei re che non sono stati ubbidienti. Questi re, che dovevano anche loro essere rappresentanti di Dio in mezzo al popolo, furono molto deludenti. La storia del popolo di Israele ci mostra che alla fin fine i re hanno portato Israele alla rovina. Ma Dio aveva promesso un re speciale, ed è qui questo re, chiamato Messia, unto, dal greco Christos, e in italiano noi lo traslitteriamo come Cristo, è di fatto un re unto della dinastia di Davide, un re di Israele appunto. Questo re avrebbe stabilito finalmente di nuovo la giustizia, avrebbe ristabilito il regno di Dio, avrebbe riportato Israele agli antichi fasti, ma soprattutto avrebbe ristabilito il regno di Dio anche sulle nazioni. Questo era l'obiettivo finale di Dio. E allora, vedete, si è arrivati a un certo punto in cui c'era questa aspettativa di questo re. Quando Gesù è venuto, Gesù si è presentato proprio come questo re, il Cristo. Ma ahimè, non sono stati molti a credere in lui. Sì, una certa parte di Israele ha creduto, ma molti lo hanno rifiutato, perché non sembrava proprio il Messia che aspettavano. Loro si aspettavano un Messia che li avrebbe liberati dai romani, si aspettavano un Messia combattente, ma questo re parlava invece di cose diverse. Gesù, predicando in Marco capitolo 1 versetti 14-15, leggiamo che disse: si recò in Galilea e, predicando il Vangelo di Dio e dicendo: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete al Vangelo. Lui predicava questo: il regno di Dio è vicino, anche perché io sono arrivato, io sono il Messia, ma dovete ravvedervi, dovete credere in me, dovete seguirmi. Ora però, come dicevamo, Gesù aveva un messaggio difficile da comprendere, perché da una parte si presenta come re, ma dall'altra diceva ai suoi discepoli che egli era venuto per morire per i peccati del popolo. E allora loro non riuscivano a mettere insieme le cose. Come può un re morire. Loro si aspettavano che il Cristo, questo re speciale, vivesse per sempre. Ma le due cose potevano andare d'accordo in un solo modo. Questo re doveva morire per i peccati, per ribaltare gli effetti del peccato dell'uomo, per favorire la riconciliazione dell'uomo con Dio, portando su di sé le colpe dell'uomo, e poi doveva risorgere per vivere per sempre. Ed è proprio quello che Gesù ha fatto. Leggendo il Nuovo Testamento ci rendiamo conto che dopo la sua morte e la sua risurrezione i suoi discepoli lo hanno capito che era lui questo re che doveva venire, e hanno capito anche che non era un uomo semplice come tutti gli altri. Iniziarono a riconoscere la sua divinità, lo vediamo come nel libro degli Atti iniziarono anche a pregare rivolgendosi a lui direttamente, cosa che prima un ebreo non avrebbe mai fatto, non avrebbe mai rivolto preghiere a nessuno se non a Dio stesso. Ma i discepoli cominciarono a invocare Gesù Cristo. Gesù, dopo la sua morte, però lasciò questa terra. E così arriviamo al regno di Dio nel presente. Gesù ha detto che sarebbe passato del tempo dalla sua prima venuta alla sua seconda venuta. Il regno di Dio nel presente è quello che in fondo viviamo anche noi, dal primo secolo fino ad oggi. Un regno che noi viviamo anche spiritualmente, perché chi ha riconosciuto Gesù nella sua vita, chi ha accettato quello che Gesù ha fatto per lui, lo riconosce come re. E quindi in un certo senso c'è una dimensione presente del regno. Anzi, Gesù ha detto che in questo tempo avrebbe dato un consolatore, lo Spirito Santo, e i credenti oggi vengono consolati proprio attraverso l'opera dello Spirito Santo in loro. E lo Spirito Santo gli aiuta anche a testimoniare. Quando si dice che i cristiani evangelizzano, parlano di questo, parlano della buona notizia, parlano del fatto che il re è venuto e che molti non lo hanno riconosciuto, parlano del fatto che il re tornerà e che dobbiamo prepararci ad incontrarlo. Questo re non è come i re di questa terra che conosciamo, è un re che ha dato la sua vita per i suoi sudditi. Normalmente i re chiedono ai sudditi di dare la loro vita, e invece questo re ha dato la sua vita per i suoi sudditi. Ma è un re che tornerà, e mentre aspettiamo il suo ritorno vogliamo invitare più persone possibili a prepararsi ad incontrarlo. E quando diciamo venga il tuo regno, noi stiamo aspettando il ritorno di Gesù, stiamo aspettando che Gesù torni per stabilire un regno, questa volta eterno, visibile. E proprio per questo voglio andare a parlare alla fine della dimensione futura del regno di Dio. Il regno di Dio futuro. In Marco 14, 25 Gesù aveva detto: in verità vi dico che non berrò più del frutto della vigna fino al giorno che lo berrò nuovo nel regno di Dio. Gesù sapeva che un giorno avrebbe di nuovo brindato con i suoi discepoli. C'è una dimensione futura del regno di Dio, in cui entreremo solo alla fine dei tempi, quando Gesù tornerà, perché lui ha promesso che sarebbe tornato, e questo i cristiani stanno aspettando, quando dicono venga il tuo regno. E aspettando questo ritorno non ci aspettiamo più un re che venga di nuovo debole per morire per i peccati. Lo ha già fatto una volta per tutte, tornerà invece per giudicare questo mondo. In Apocalisse al capitolo 19 versetto 16 leggiamo che sulla veste e sulla coscia porta scritto questo nome: re dei re e signore dei signori. Quando Gesù tornerà, verrà come re dei re e signore dei signori. E quando si legge l'Apocalisse si parla di battaglie, si vede che Gesù vincerà sui suoi nemici. Questo è il grande messaggio dell'Apocalisse: il re vincerà. In Apocalisse 19:6 leggiamo ancora: udì come la voce di una gran folla e come il fragore di grandi acque e come il rombo di forti tuoni, che diceva alleluia, perché il Signore nostro Dio l'Onnipotente ha stabilito il suo regno. Ebbene, alla fine Dio ristabilisce il suo regno in maniera visibile, e sarà un regno eterno. Dio farà quello che ha sempre voluto fare dal principio: vivere con l'uomo, creerà nuovi cieli e nuova terra e sarà con noi. Ma non tutti apparterranno al suo popolo. Per appartenere al suo popolo dobbiamo aspettare questo re, e mentre lo aspettiamo riconoscerlo come re, ma riconoscerlo anche come salvatore e signore della nostra vita. Lui ha dato la sua vita per noi affinché noi potessimo ritornare a essere riconciliati con Dio. Ma se non accettiamo questo, quando il re tornerà saremo sotto giudizio. Allora mi avvio alla conclusione molto veloce. Dio è il creatore, è il re, vuole regnare, E noi spesso non lo rispettiamo, l'uomo non lo rispetta. L'uomo va avanti per la sua strada. Dio non si è arreso agli effetti del peccato. Ha mandato Gesù per ribaltare gli effetti del peccato, ovvero la morte. Gesù è morto per noi, ha dato la sua vita per noi. Il re è morto per i suoi sudditi e tornerà per regnare. Noi vogliamo avere vita eterna, vogliamo regnare con lui. Se diciamo venga il tuo regno, lo dobbiamo dire perché crediamo che il re è venuto e che il re tornerà. E tu ci credi? Lo stai veramente aspettando? Hai creduto che egli è già venuto e che tornerà per giudicare il mondo e per dare vita eterna a coloro che hanno creduto in lui per vivere per sempre? Se lo credi, allora puoi dire con me: venga il tuo regno. Un caro saluto a tutti e tenete duro, perché il Signore prima o poi torna.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
3: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
4: Epistola ai Romani, capitolo 7. O ignorate voi, fratelli, poiché io parlo a persone che hanno conoscenza della legge, che la legge signoreggia l'uomo per tutto il tempo che egli vive? Infatti la donna maritata è per la legge legata al marito mentre egli vive, ma se il marito muore, ella è sciolta dalla legge che la lega al marito. Onde che se mentre vive il marito ella passa a un altro uomo, sarà chiamata adultera, ma se il marito muore, ella è libera di fronte a quella legge in guisa che non è adultera se diviene moglie d'un altro uomo. Così, fratelli miei, anche voi siete divenuti morti alla legge mediante il corpo di Cristo per appartenere ad un altro, cioè a colui che è risuscitato dai morti, e questo affinché portiamo del frutto a Dio. Poiché, mentre eravamo nella carne, le passioni peccaminose e destate dalla legge agivano nelle nostre membra per portare del frutto per la morte. Ma ora siamo stati sciolti dai legami della legge, essendo morti a quella che ci teneva soggetti, talché serviamo in novità di spirito e non in vecchiezza di lettera. Che diremo dunque? La legge è essa peccato? Così non sia, anzi io non avrei conosciuto il peccato se non per mezzo della legge, poiché io non avrei conosciuto la concupiscenza se la legge non avesse detto non concupire. Ma il peccato, colta l'occasione per mezzo del comandamento, produsse in me ogni concupiscenza, perché senza la legge il peccato è morto, e ci fu un tempo nel quale senza legge vivevo. Ma avvenuto il comandamento, il peccato prese vita ed io morii. e il comandamento che era inteso a darmi vita risultò che mi dava morte, perché il peccato, colta l'occasione per mezzo del comandamento, mi trasse in inganno e per mezzo d'esso m'uccise. Talché la legge è santa e il comandamento è santo e giusto e buono. Ciò che è buono diventò dunque morte per me, così non sia, ma è il peccato che m'è divenuto morte, onde si palesasse come peccato, cagionandomi la morte mediante ciò che è buono, affinché per mezzo del comandamento il peccato diventasse estremamente peccante. Noi sappiamo infatti che la legge è spirituale, ma io sono carnale, venduto schiavo al peccato, perché io non approvo quello che faccio, poiché non faccio quello che voglio, ma faccio quello che odio. Ora, se faccio quello che non voglio, io ammetto che la legge è buona, e allora non son più io che lo faccio, ma è il peccato che abita in me. Difatti, io so che in me, vale a dire nella mia carne, non abita alcun bene, poiché ben trovasi in me il volere, ma il modo di compiere il bene no. Perché il bene che io voglio non lo fo, ma il male che non voglio, quello fo. Ora, se ciò che non voglio è quello che io fo, non son più io che lo compio, ma è il peccato che abita in me. Io mi trovo dunque sotto questa legge, che volendo io fare il bene, il male si trova in me, poiché io mi diletto nella legge di Dio secondo l'uomo interno, ma veggo un'altra legge nelle mie membra che combatte contro la legge della mia mente e mi rende prigioniero della legge del peccato che è nelle mie membra. Misero me uomo, chi mi trarrà da questo corpo di morte? Grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Così dunque, io stesso con la mente servo alla legge di Dio, ma con la carne alla legge del peccato.
5: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
6: Lot percorse con lo sguardo la terra più fertile di Canaan, la bellissima valle del Giordano. Probabilmente pensò: non è un brutto posto per mettere radici, pascoli ricchi e ben irrigati, campi fertili, terra grassa e buona, erba verde come una valle piena di smeraldi. Le tribù di Lot e di suo zio Abramo avevano problemi di convivenza nella stessa zona, quindi il vecchio uomo, gentilmente, disse al nipote di accamparsi dove preferiva. Abramo disse a Lot: «Non ci sia contesa fra me e te. Tutto il paese non sta davanti a te. Separati da me. Se tu vai a sinistra, io andrò a destra, e se tu vai a destra, io andrò a sinistra». La scrittura ci dice che il giovane alzò lo sguardo alla verdeggiante valle del Giordano, scegliendo per sé questa pianura, e partì andando verso oriente. Sì, l'erba era verde e il Giordano luccicava ai raggi del sole. Lot non sapeva però che c'erano dei problemi incorporati nella valle: popolazioni strane con usanze malvagie, città piene di crimini, violenza e perversioni sessuali. Spine mortali e ortiche pungenti si annidavano nel vasto verde seno della pianura. L'affare immobiliare di Lot, la magnifica terra appena fuori Sodoma e Gomorra, gli costò la famiglia. A ben guardare, non siamo molto diversi dal nostro amico Lot, vero? Come te, anch'io tendo a scegliere il percorso più facile, la strada più piana. Se è piacevole e non ci sono ostacoli, deve essere la via che Dio vuole per me. Poi, se non incontro difficoltà e problemi, concludo che sto sperimentando le benedizioni di Dio. Ma quando procedere diventa difficile, quando le spine e i cardi alzano le loro cime appuntite per bloccare il mio cammino, allora mi chiedo cosa Dio abbia in mente. Il mio errore consiste nel pensare che l'erba sia più verde semplicemente perché il sentiero sembra così facile. Il fatto è che da nessun'altra parte l'erba è più verde. Queste prime impressioni sul sentiero più facile non ci dicono tutta la verità. Se stiamo seguendo il percorso che Dio ci ha posto davanti, troveremo anche spine e cardi dovunque andremo. Certo, ci saranno moltissimi prati verdi in lontananza e panorami di campi illuminati lungo la via a rendere piacevole il nostro viaggio. Ma la scrittura ci dice che possiamo contare anche sulla nostra bella fetta di problemi e di dolore. Dio ci assicurerà questo affinché siamo certi di avvicinarci sempre più a Lui ad ogni passo del cammino. L'unica erba più verde che conosco si trova in cielo. È un luogo dove non esistono spine, cardi, problemi o angosce. Un luogo di vera pace e di gioia duratura con il nostro Salvatore, i nostri amici, la nostra famiglia e i santi di tutte le età. Perciò, se sei tentato di pensare che la vita dovrebbe essere più bella da qualche altra parte, forse in circostanze diverse, con un nuovo lavoro, in una nuova città, con un nuovo partner, credimi, l'erba che ti immagini non è poi così verde. Solo in cielo la vita sarà meravigliosa come vorresti. Non lasciare che il diavolo ti suggerisca qualcos'altro. Se la sua erba sembra più verde, lo è solo perché è artificiale.

0: Stai ascoltando. Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Da Confucio a Cristo.
2: 36esima puntata.
3: Bisogna confidare solo nei doni della grazia e dello Spirito Santo e non nell'argento o nell'oro. Questa grande verità appare al Signor Sì in tutta la sua chiarezza quando, col cuore occupato da un grosso dono fattogli da una persona e accettato a cuor leggero, non riesce a cacciare un demonio dalla vita di un uomo. Impara comunque la lezione, restituisce la somma e, riacquistata la potenza dello Spirito Santo, guarisce l'indemoniato. Nei paesi pagani il diavolo è veramente adorato, sia col suo nome che sotto le varie forme dell'idolatria. Bisogna considerare attentamente la questione dell'idolatria e avere ben chiaro che essa non è che una forma mascherata di adorazione a Satana, e perciò è veramente un punto cruciale tra le difficoltà con cui un missionario in terra pagana si trova ad avere a che fare. Idolatria e adorazione dei demoni sono strettamente collegati. E la stessa parola di Dio ce lo conferma. Scrive infatti l'apostolo Paolo: che dico io dunque? Che la carne sacrificata agli idoli sia qualcosa? Che un idolo sia qualcosa? Tutt'altro. Io dico che le carni che i gentili sacrificano le sacrificano ai demoni e non a Dio. Ora io non voglio che abbiate comunione con i demoni. Questo diceva l'apostolo Paolo. Questo misterioso collegamento tra gli spiriti maligni e gli idoli si dimostra in vari modi. Ad esempio, un risultato di questo stretto legame è la pratica dello spiritismo, così diffuso in varie forme tra i popoli pagani. Nel nord della Cina, sacerdoti taoisti e buddisti riescono ad avere una grande influenza, oltre a notevoli profitti finanziari, dalle loro comunicazioni, vere o presunte, col mondo invisibile. Queste pratiche vengono guardate da qualcuno con disprezzo, ma più o meno tutti ne usufruiscono. Quel tipo di uomini e donne che in terre occidentali sarebbero definiti medium, là è molto numeroso. Quando capita qualche calamità alla famiglia, una malattia, un disastro, si va dal medium, che più spesso è una medium. Ella si reca presso la famiglia, dove le viene dato un caloroso benvenuto. Si brucia dell'incenso davanti agli idoli, perché la medium è sempre collegata ai sacerdoti. Poi ella si concentra e cade ben presto in una forma di trance. Il suo corpo cede completamente allo spirito invocato, e come un vaso aperto e vuoto aspetta di essere posseduta e riempita da una potenza misteriosa. Comincia a parlare con una nuova voce, dichiara qual è il problema e suggerisce il rimedio più adatto. Si pagano altri soldi, si brucia altro incenso e vengono fatte altre prostrazioni davanti agli idoli, mentre piano piano, contorcendosi tutta, la medium esce dallo stato di trance. Una caratteristica notevole in questi casi è l'apparente incapacità della medium di liberarsi dalla signoria degli spiriti maligni a cui si sono date. Anche quando non la chiamano, questa potenza terribile ritorna, non importa se le medium si oppongono ad essa. Un caso del genere si è verificato in quel tempo a Pingyang ed è stato descritto dal missionario che l'ha visto. Un medium ben conosciuto, che per molti anni si era guadagnato da vivere facendo questo lavoro, si accorse che la sua salute ed il suo sistema nervoso erano molto danneggiati e decise quindi di rinunciarvi. Aveva 60 anni, ma era tanto sciupato e mal ridotto da dimostrarne almeno 20 di più. La lotta era lunga e terribile, ma nonostante tutti i suoi sforzi, la vecchia tirannia si rimpossessò di lui, finché gli sembrò impossibile essere liberato. Stava già per rinunciare al suo proposito quando la provvidenza lo mise in contatto con alcuni cristiani a Pingyang. Non si sa bene quanto avesse veramente capito e accettato il Vangelo, ma con la preghiera e la fede in Cristo egli trovò un po' di sollievo. Una notte, mentre tornava dalla città da solo, dovette passare accanto ad un albero sacro, considerato dimora dei demoni. Mentre si avvicinava all'albero, sentiva l'impulso fortissimo ad adorarlo ancora, come altre volte. Resistette disperatamente finché poté, ma la forza interiore era troppo grande. Si fermò, cadde in ginocchio e piegò più volte la fronte fino a terra. Immediatamente gli spiriti tornarono a impossessarsi di lui con forza raddoppiata. Coloro che lo conoscevano mandarono subito a chiamare i cristiani, compreso il missionario. il quale non poté più dimenticarsi dello sguardo disperato di quei poveri occhi. Si stava ormai avvicinando alla fine, perché l'angoscia della sua condizione era al di là delle possibilità di sopportazione del suo fragile corpo. Ma di nuovo la preghiera ebbe la meglio. L'anima angosciata si volse a Cristo per essere liberata, e poco dopo, con una pace che non era di questo mondo, egli morì. Qualunque teoria si voglia adottare per spiegare questi fenomeni, l'esperienza dimostra la necessità profonda di una vita di comunione con Dio come unico rimedio permanente e definitivo. E questo punto di vista non è in conflitto con ciò che la scienza ci può dire su questi fenomeni fisici e mentali, solo che laddove le competenze mediche più profonde devono arrestarsi e la potenza umana non può fare nulla, rimane chi soffre senza speranza, a cui la liberazione può essere portata soltanto attraverso la fede in Cristo. Il punto di vista di Sì a questo proposito era che tutti gli uomini non rigenerati sono sotto la potenza del diavolo, proprio come, più o meno, tutti i cristiani sono influenzati dallo Spirito di Dio. Molte persone veramente convertite, in cui dimora lo Spirito Santo, sono ben lontane dall'essere sottomesse completamente al suo controllo. E così, più o meno nella stessa maniera, lo Spirito che opera negli uomini ribelli, non in tutti i casi, ha la stessa supremazia, ma sulla sua presenza in tutti gli uomini non appartenenti a Cristo, sì, non aveva dubbi, né sul fatto che egli si impossesse in maniera sempre più piena della vita di coloro che lo seguono. Egli riconosceva anche che Satana era a capo di un'immensa legione di diavoli, molti dei quali egli aveva avuto modo di incontrarli nel corso della sua vita. Quando era confuciano, aveva sempre guardato con disprezzo questo tipo di cose. Come altri studiosi, suoi amici e conoscenti, egli definiva il taoismo, con il suo corteo di diavoli, un culto vile e poco pulito. Ma inevitabilmente anche lui, in caso di bisogno, ricorreva alla medium. Egli non giustificava il suo spiritismo e in teoria non ci credeva, ma non poteva fare a meno di ricaderci concretamente. Ai giovani missionari, che erano da poco arrivati dalla loro terra, tutta la questione sembrava molto strana, ma d'altra parte non potevano fare a meno di osservare la genuinità delle convinzioni di Sì e della sua fede. Davvero il suo nome nuovo non era un inutile vanto, egli era proprio un vincitore di demoni. La sua devozione e la sua preghiera erano di stimolo per tutti.

0: Ma ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
1: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
2: Crocifiggilo. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 19, versi 13 a 16. Pilato dunque, udite queste parole, condusse fuori Gesù e si mise a sedere in tribunale nel luogo detto Lastrico e in ebraico Gabbatà. Era la preparazione della Pasqua ed era l'ora sesta. Egli disse ai giudei, ecco il vostro re. Allora essi gridarono, toglilo, toglilo di mezzo, crocifiggilo. Pilato disse loro, crocifiggerò il vostro re? I capi dei sacerdoti risposero, noi non abbiamo altro re che Cesare. Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Toglilo di mezzo, crocifiggilo. Anche a più di 2000 anni di distanza, queste parole fanno sempre un certo effetto. Sono le parole dell'uomo che non si rende conto di ciò che sta facendo. Le parole dell'uomo che rifiuta la luce scegliendo di rimanere nelle tenebre. Gesù era un re, era figlio di Davide dal punto di vista umano, ma egli era soprattutto figlio di Dio, la parola di Dio che esisteva prima che il mondo fosse, colui per mezzo del quale ogni cosa era venuta all'esistenza. Colui al quale il Padre aveva affidato tutto il giudizio, come leggiamo in Giovanni 5:22, stava per essere giudicato e condannato dagli uomini. La creatura stava giudicando il suo creatore. Il dialogo tra Pilato e i giudei evidenzia in maniera definitiva il rifiuto di Gesù come re da parte dei membri più importanti della comunità giudaica. Infatti, l'evangelista Giovanni sottolineò come furono proprio i capi dei sacerdoti a rifiutare Gesù come re Messia, rispondendo a Pilato, «Noi non abbiamo altro re che Cesare». Se c'era qualcuno che non poteva sopportare il dominio di Cesare su Israele, erano proprio i capi dei sacerdoti. Essi sapevano bene che Israele era un popolo che doveva appartenere a Dio. Essi sapevano bene che Dio doveva essere il loro unico re. Sentirli dire che non avevano altro re che Cesare suonava davvero ipocrita. Eppure in quel momento, per proteggere se stessi, per il proprio tornaconto politico, erano pronti addirittura a dichiarare pubblicamente la loro fedeltà a Cesare, rifiutando di fatto il proprio re, il proprio Messia. Così come Pilato aveva scelto di assecondare i giudei per mantenere la propria posizione politica, così quei capi dei sacerdoti stavano proclamando la loro lealtà a Cesare per semplice opportunismo. Tutti stavano in realtà rispettando la propria agenda politica e Gesù era una pedina sacrificabile a tale scopo. Gesù aveva guarito, aveva fatto miracoli, aveva fatto del bene a molti, aveva insegnato con autorità, ma soprattutto egli aveva amato gli uomini, mostrando loro l'amore di Dio ogni giorno in cui aveva vissuto sulla terra. Gesù non aveva fatto nulla che fosse degno di morte, eppure alla fine Pilato assecondò i capi dei giudei, stabilendo che Gesù dovesse essere crocifisso. Pilato e quei capi dei sacerdoti stavano commettendo un'ingiustizia per poter portare avanti i propri programmi politici. Qualcosa che non sorprende più di tanto, qualcosa che probabilmente è accaduto in tante occasioni nella storia dell'umanità. Ma essi non sapevano che quel giorno le loro scelte avevano un peso che avrebbe cambiato per sempre la storia dell'umanità. Con le loro scelte, inconsapevolmente, stavano facendo in modo che si realizzasse ciò che Dio aveva stabilito e aveva annunciato attraverso i suoi profeti. Come profetizzato, Gesù Cristo, il giusto, il santo, l'innocente, il re che si è fatto servo, stava per morire per colpe che non aveva commesse. I suoi accusatori non se ne rendevano conto, ma erano proprio le loro colpe, quelle che egli avrebbe portato sulla croce. Essi volevano liberarsi di lui, ma era lui che li avrebbe invece liberati dalle conseguenze del loro peccato, adempiendo il piano di Dio per la salvezza dell'uomo. Essi avevano le loro motivazioni per gridare «Crocifiggilo!», ma le motivazioni di Dio per permettere la crocifissione di Gesù erano ben diverse. Nel momento in cui Pilato lo consegnò alle guardie perché fosse crocifisso, il piano di Dio per la salvezza dell'uomo entrava nella sua fase cruciale. L'agnello di Dio stava per essere offerto per i peccati del suo popolo e anche per i peccati di tutti noi, aprendoci la strada verso la riconciliazione con il nostro Creatore.

0: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

0: testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Ci siamo tutti o no? Beh, penso proprio di sì, penso proprio di sì, quindi significa che possiamo dare inizio al nostro incontro. A dire il vero è già iniziato, perché questa è la sigla di apertura, quindi hai già avuto modo di ascoltare le battute iniziali di questo nostro incontro. Però, insomma, un incontro come questo non è un incontro se non ci si saluta. Ci mancherebbe un minimo di educazione, signore. Ciao, io sono Maurizio e un grosso benvenuto te lo mando proprio sincero all'inizio di questo nostro incontro. Ancora una volta grazie a chi ci ha scelti, grazie a chi ha scelto questa emittente, questa frequenza a quest'ora per seguire questa trasmissione. Grazie.

È un grosso grazie, questa volta voglio dirlo anche alla redazione. Ne parlo spesso di questa redazione, ma non sempre ringrazio questi carissimi amici che, anche se non qui presenti fisicamente in studio con me quando così facciamo queste nostre conversazioni, quando portiamo avanti questi nostri incontri, sono con noi, è vero, con l'intento, sono con noi con il cuore, veramente. Loro sempre pronti aspettano le tue lettere, i tuoi biglietti, le tue cartoline, le tue domande, i tuoi quesiti, le tue osservazioni, le tue critiche, le tue richieste. Ecco, sono lì che aspettano ansiosi. Sento, sì, è lei. La sigla della lettura. Siamo alle prese, come sai, con il quinto capitolo del Vangelo di Marco. Stiamo affrontando problematiche complesse, per niente facili, ma importanti. Problematiche che sono molto comuni, direi. Vorrei leggerti parte di questo quinto capitolo, tanto per rinfrescarci la memoria.

Mi permetto di ricordarti che siamo alle prese con quel capitolo nel quale si parla dell'indemoniato di Gerasa. Un indemoniato, una persona, un uomo che si aggirava per i sepolcri, un uomo che andava in giro sporco, nudo, un uomo violento, un uomo che nessuno riusciva a controllare, un uomo che si aggirava per le tombe appunto e gridava. Vedendo Gesù, questa persona, quest'uomo corre verso di lui, gli corre incontro e non appena gli fu davanti cade ai piedi di Gesù. Allora Gesù parla al demone che era dentro l'uomo, gli dice: esci, spirito maligno. A queste parole seguì un lungo, terribile grido del demone. Che vuoi da me, Gesù, figlio dell'Iddio Altissimo? Per l'amor di Dio non torturarmi. Poi Gesù chiese: come ti chiami? Il demone rispose: legione, perché siamo in molti. Allora i demoni lo pregarono con insistenza di non mandarli troppo lontano da quel posto. Nelle vicinanze c'era un grosso branco di maiali che stava pascolando sulla collina sopra il lago. I demoni lo supplicarono: mandaci in quei porci. Gesù lo permise e gli spiriti maligni uscirono dall'uomo, entrarono nei maiali e tutto il branco si gettò giù a precipizio nel lago, dove annegò. Erano circa 2000 maiali. I guardiani dei porci corsero in città e nelle campagne circostanti e raccontarono il fatto. Perciò la gente accorse per vedere coi propri occhi che cosa era accaduto. Quando giunsero dov'era Gesù e videro l'ex indemoniato seduto normalmente, vestito completamente e sano di mente, si spaventarono. Intanto quelli che avevano assistito al fatto continuavano a riferirlo in giro. La folla cominciò ad implorarlo di andarsene. Così Gesù risalì in barca. L'uomo guarito invece lo pregava di lasciarlo andare con lui, ma Gesù non glielo permise. Vai a casa dai tuoi, racconta agli altri tutto ciò che Dio ha fatto per te e quanto è stato pietoso nei tuoi confronti. Allora l'uomo se ne andò e cominciò ad annunciare in tutta la Decapoli, il territorio delle 10 città, le grandi cose che Gesù aveva fatto per lui. E tutti ne erano profondamente meravigliati.

Abbiamo già parlato e discusso ampiamente la tematica della presenza malefica di Satana e dei suoi emissari. Abbiamo dedicato un paio di programmi a tutto questo, quindi non vorrei ora ripetermi. Nel caso questa fosse la prima volta che ti poni all'ascolto, ti invito e ti incoraggio a continuare a rimanere con noi per quest'altri 20 minuti più o meno, durante i quali sentirai probabilmente cose che sentirai esprimere cose per la prima volta, soprattutto sotto una certa luce. E può darsi che questo susciti in te delle domande, può darsi che tu non sia affatto d'accordo con la nostra tesi, tesi che noi crediamo scaturire dalla parola di Dio, dalla Bibbia. Ma può darsi, ripeto, che tu non sia d'accordo. Per non ripetermi, ti incoraggio quindi a prendere carta e penna per porre i tuoi quesiti per iscritto. Ora, se mi permetti, vorrei procedere e andare avanti con il resoconto che Marco ci fa nel suo Evangelo, resoconto che abbiamo poc'anzi riletto. Ci troviamo davanti quindi ad un uomo, ad una persona, in un certo senso normale, una persona come te e come me, che però, per una ragione che non ci viene chiarita, era divenuto posseduto. Spiriti maligni, spiriti immondi, demoni, si erano impossessati della sua persona. Ora, io non posso spiegarti, perché non lo so, in quale sfera della persona gli spiriti si annidino. Non so dirti se è la mente o se è l'anima o se è il corpo, non lo so, non ho idea. La Bibbia, a proposito, tace. Ciò che ci dice è che è possibile per una persona, per un essere umano, essere controllato, essere posseduto da un altro essere. Scusa il bisticcio di parole. Ora, l'unica cosa che vorrei dire prima di addentrarmi nel testo è questa. Non pensiamo che una persona un giorno si alza e all'improvviso diventa posseduta da un demonio. Non accade così. Non accade così. Di solito la possessione è, come dire, l'ultima tappa di una serie di eventi che appunto poi vanno a finire con la possessione completa. Ci troviamo quindi davanti ad un caso, oserei dire, limite, un caso estremo. Gesù dice: come ti chiami? E sente per tutta risposta: legione, perché siamo in molti. Questa risposta può lasciarci perplessi, ma non fu un errore grammaticale. Probabilmente l'uomo stesso iniziò a dire: io mi chiamo, ma poi non poté finire perché i demoni ebbero subito il sopravvento e dissero: siamo in molti. Lo pregavano con insistenza che non li mandasse via dal paese. Nota come questi demoni riconoscano che Gesù è in controllo della situazione. Fino al suo arrivo, fino all'arrivo di Gesù sulla riva di Gerasa, erano i demoni che controllavano quest'uomo. Adesso la sola presenza di Gesù è sufficiente per soggiogare questi demoni. Non possono più agire di propria volontà. Non possono più fare ciò che vogliono. Devono chiedere il permesso. Qui ci troviamo davanti ad un fatto straordinario e tremendo allo stesso tempo. I demoni avanzano una strana richiesta, perché preferiscono i porci all'abisso. Ora, il permesso accordato loro da Gesù è stato severamente criticato dai seguaci della teologia razionalistica moderna. Essi dicono che Gesù non avrebbe mai permesso che un'intera mandria di porci fosse distrutta a quel modo. Il gentile Gesù non avrebbe mai fatto cose simili.
Ma tanto per cominciare, io non sono d'accordo per niente con una tesi del genere. Se il Nuovo Testamento ci dice che Gesù ha agito così, io credo che egli abbia agito così. Quindi trovo tale opinione, se me lo permetti, inaccettabile. Inoltre, secondo un'ipotesi molto accreditata, la gente di quel posto era di razza israelita, ma appartenevano ad una tribù che in un certo senso si era un po' così ribellata, e agli israeliti era stato vietato l'allevamento e il consumo dei maiali, l'allevamento dei suini e il consumo della carne suina. Vediamo qui invece che questa gente è dedita all'allevamento, in grande scala fra l'altro. Quindi ci troviamo davanti ad una situazione di disobbedienza e di ribellione. Chissà che con questo evento Gesù, oltre che a liberare l'uomo, non voglia anche insegnare una lezione a questa gente. Come abbiamo detto più volte nel corso di questi ultimi incontri, non solo il Vangelo di Marco, ma tutte le scritture ci parlano della reale esistenza di Satana e dei suoi demoni. Attenzione, c'è un solo diavolo e tanti demoni. Non ci sono tanti diavoli, ce n'è uno solo. Si chiama Satana, padre della menzogna, serpente antico e così via. La Bibbia gli dà tanti nomi. Però ci sono tanti demoni, tanti spiriti alle sue dipendenze. Chi riconosce l'autorità della Bibbia deve accettare l'esistenza e di Satana e dei suoi emissari. E in secondo luogo, non possiamo fare a meno, leggendo le pagine del Nuovo Testamento, non possiamo fare a meno di notare che i demoni furono particolarmente attivi durante la missione pubblica di Gesù, il che è di facile comprensione, visto che Gesù rappresentava e rappresenta la luce, la purezza, la santità, è ovvio che la sua presenza suscitava scompiglio nel regno delle tenebre. E spesso questo scompiglio si manifestava appunto in occasioni come questa, anche se, ripeto, questa occasione sembra essere abbastanza ai limiti. Oggi ci troviamo in un'epoca in cui il demonismo si manifesta con rinnovato vigore. E di questo fenomeno se ne potrebbero portare vari esempi, ma penso che tu stesso possa trovarne senza che io stia qui ad elencarli. In terzo luogo, per qualche strano motivo, sembra che i demoni cerchino di abitare, di possedere esseri umani, cercano di manifestare la loro natura malvagia mediante esseri umani. Sono particolarmente irrequieti, come risulta anche da questa descrizione che troviamo nel Vangelo di Luca. Quando lo spirito immondo, lo spirito maligno, è uscito dall'uomo, va attorno in luoghi aridi cercando riposo, e non trovandone dice: ritornerò nella mia casa da dove sono uscito. Ma questa non è forse una caratteristica di ogni tipo di male? L'irrequietezza è propria di ogni natura malvagia che in qualche modo cerca di manifestarsi. Quindi, come abbiamo visto, che si tratti di uno spirito immondo o che si tratti soltanto della voglia di fare il male, l'irrequietezza, la smania di portare avanti i propri disegni malefici è la caratteristica di coloro che non hanno mai trovato pace con Dio.

Vorrei approfittare di questo evento, dell'evento che abbiamo letto nel Vangelo di Marco, per sottolineare un'importante distinzione che dobbiamo fare. C'è una grossa differenza fra la possessione diabolica e l'essere ripieni dello Spirito Santo. Nella Bibbia, soprattutto nel Nuovo Testamento, leggiamo diverse volte che dobbiamo essere ripieni di Dio, o con queste parole o parole simili. Il concetto è che il cristiano, il seguace di Cristo, deve aprire la propria vita, la propria esistenza alla presenza di Dio. Ora, non c'è solo la differenza sostanziale, fondamentale, fra il bene ed il male, le tenebre e la luce. Chiaramente c'è anche quella. Ma vedi, un'altra differenza fra la possessione demoniaca e essere ripieni dello Spirito Santo è che Satana non ha nessuno interesse a rendere la persona che egli vuole possedere qualcosa di migliore. Vuole possederla e basta. Vuole soggiogare la volontà, vuole agire per conto proprio e si serve solo di questo strumento umano come tale, come strumento appunto. Essere ripieni dello Spirito Santo di Dio è tutta un'altra cosa. Ripeto, non soltanto perché abbiamo a che fare con la luce, che abbiamo a che fare con il nostro Creatore, ma abbiamo a che fare con una persona che vuole il meglio per noi, che desidera il meglio per noi. Quindi la guida dello Spirito, la presenza dello Spirito di Dio nella mia vita, e oserei dire la possessione dello Spirito Santo della mia vita, non ha connotazioni negative, tutt'altro. Lo Spirito Santo non schiaccia la mia volontà, la mia creatività, non soffoca la mia personalità. Prende ciò che in me, prende il potenziale che c'è in me, lo santifica, lo rende pulito, se così mi permetti di esprimermi, e ne fa qualcosa di migliore. Non perché io possa paragonarmi a qualcun altro, ma perché io possa procedere nel mio cammino e, guardandomi indietro, possa vedere quanta strada ho fatto. Inoltre, la differenza sostanziale è che lo Spirito di Dio mi guida sulla strada per diventare sempre più come colui che è il mio modello, il mio maestro, Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Quindi quando alcuni critici rivolgono appunto sollevano questa obiezione, questa è la mia risposta. C'è una vasta differenza fra la possessione demoniaca e il cristiano che abbandona la propria vita nelle mani alla guida dello Spirito Santo. Io non getto il cervello dalla finestra, non lo butto nella spazzatura quando divento un cristiano e dico allo Spirito Santo di riempire la mia vita. Tutt'altro. Lo scopo è diventare una persona migliore. Lo scopo è continuare ad essere un fedele seguace di Cristo. E mi pare che questa sia una differenza più che sostanziale. C'è tanta differenza quanta ce n'è fra il giorno e la notte, appunto. Dopo l'intervento di Gesù, quest'uomo diventa libero. Quest'uomo diventa normale. Quest'uomo diventa come tutti gli altri, così come era prima di essere posseduto dagli spiriti immondi. Quando la gente giunse dove era Gesù e videro l'ex indemoniato seduto normalmente, vestito, completamente sano di mente, si spaventarono. Perché si spaventarono?

Posso capire la meraviglia, la sorpresa, ma perché spavento? Perché si accorsero della potenza, del potere e dell'autorità di Gesù. Si resero conto che quest'uomo non avrebbe mai potuto da solo diventare ciò che adesso era. Doveva esserci stato un intervento straordinario. E avevano ragione. Era stato così. Ma nota che Gesù non si è dato a riti e cerimonie ed incantesimi. Si è limitato a parlare. Si è limitato a dare il permesso. Gesù avrebbe potuto dire no a quegli spiriti immondi, uscite e basta. Concede loro invece di entrare nei maiali. C'erano circa 2000 maiali che si buttarono a precipizio nel lago, dove annegarono. Nota un'altra cosa che sembra incredibile. Se non fosse scritta nelle pagine dei Vangeli, la troverei quasi difficile da credere. La gente chiese a Gesù, implorò Gesù di andarsene. Non potevano sopportare la sua presenza. La gente lo implorò di andarsene. L'aspetto positivo di questo evento fu che la persona liberata cominciò ad annunciare in tutta la Decapoli le grandi cose che Gesù aveva fatte per lui, e tutti ne erano profondamente meravigliati. Cosa possiamo imparare noi da questo resoconto, da questo evento? Beh, una cosa fondamentale, semplice ma profonda. Gesù ha completa, assoluta autorità e vittoria su Satana e sui suoi emissari. Questa vittoria, questa autorità, questo potere è valido oggi come lo era allora. Tieni presente questa fondamentale verità quando ripensi all'evento che abbiamo esaminato insieme. E ripeto, se hai quesiti o domande, vedile sotto questa luce. Per adesso Maurizio ti lascia, ti saluta con un forte abbraccio come sempre e grazie. A risentirci. Ciao.

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

0: situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: E Mario Pieri vi dà adesso, amici, il benvenuto a questo nostro appuntamento, un programma monotematico, quello di oggi. Ho trovato un interessante articolo, l'autore è Paul Borthwich, un articolo che è uscito per la casa editrice, non so se è casa editrice, comunque è uscito per Solideo Gloria di Piacenza. Il titolo è questo: quando il dolore è la tua prigione, cosa potrebbe mai venire fuori di buono dalla sofferenza cronica? Ecco, quanti di noi, di voi, potranno riconoscersi in quello che vi dirò fra poco. Il mio augurio è ovviamente che possa esserci anche incoraggiamento e anche stimolo a guardare avanti e guardare soprattutto in alto. E se guardiamo in alto, il Signore a volte ci sorprende, così come ci canta adesso Patrizia Borlotti in questa canzone che ho scelto per cominciare il nostro programma. Dio ti sorprenderà. Eccovi allora Patrizia Borlotti, amici, restate con me qui a Contrappunti.

Nel film The Princess Bride, il terribile pirata Roberts confronta la romantica sensibilità dell'eroina, la principessa Buttercup. Lei soffre per la perdita del suo unico grande amore, mentre lui la sgrida per questa sua autocommiserazione. E dice infatti: la vita è dolore, principessa, e chiunque le dica il contrario sta cercando di venderle qualche cosa. Ecco, non so se avete mai pensato che la vita fosse dolore, che il futuro sarà più o meno una lunga sofferenza emotiva, fisica oppure relazionale. Questo sentimento spesso si intensifica quando cresciamo e le nostre esperienze dolorose diventano da acute croniche. Un dolore acuto, come sappiamo, può essere tremendo, ma scompare, come sappiamo, in un tempo relativamente breve. Ecco, ad esempio, ci rompiamo un osso, oppure abbiamo un mal di testa che capita ogni tanto, ovviamente, quando anche questo non è diventato cronico, oppure il nostro budget è sottoposto a pressioni inaspettate, ma vediamo alla fine una speranza. Ecco, ma il dolore cronico invece, come sappiamo, continua e sembra non avere mai fine. Il dottore ci diagnostica un'artrite reumatica, un'artrite che ci porteremo dietro per tutta la vita. Una figlia non sposata annuncia di essere incinta, con tutti i problemi poi che ne conseguiranno. Oppure ci ritroviamo con una montagna di debiti, casomai perdiamo la casa. Ecco, problemi grossi che avranno delle ripercussioni per anni. Il dolore acuto, ha detto qualcuno, è come una notte in prigione. Il dolore cronico invece è come una condanna alla prigione a lungo termine, senza possibilità di liberazione. Ed eccovi allora la testimonianza tratta da questo articolo che vengo a condividere quest'oggi con voi. Per mia moglie e me, dice Paul Borthwich, il dolore cronico include rapporti familiari malsani a causa di un genitore alcolizzato. Include anche il prendersi cura di un altro genitore che si spegne poco a poco a causa del morbo di Alzheimer. Include anche vivere con una malattia incurabile. Sia che le nostre sofferenze siano spirituali o fisiche, economiche o relazionali, molti di noi possono identificarsi in una sorta di dolore cronico nella propria vita. Quando abbiamo pregato per avere sollievo, guarigione o liberazione e Dio non ha risposto come avremmo sperato, come allora possiamo perseverare? Approfondendo ancora la questione, come possiamo addirittura crescere attraverso un dolore cronico? All'età di 40 anni mi fu diagnosticato il cosiddetto diabete mellito. Alcuni dissero che la diagnosi confermava la mia immaturità. Abbiamo pregato per una guarigione, l'abbiamo perseguita, ma Dio deve ancora intervenire. E così vivo una vita dipendente dall'insulina, devo controllare attentamente il cibo che mangio, devo fare dei test agli zuccheri nel sangue, oltre ad iniettarmi insulina almeno 4 volte al giorno. Senza una cura attenta, questa malattia cronica mi porterebbe a vedere distrutti i miei reni e a problemi di cuore, alla cecità e alla amputazione. Odio questo mio diabete, è la mia prigione. Ho lottato con il motivo per il quale Dio ha permesso questa sofferenza. Ma nel lottare sono cresciuto. Dio ha usato e sta usando il mio diabete per sviluppare il mio carattere. La mia esperienza è coerente con la scrittura, che insegna ripetutamente che cresciamo attraverso il fuoco della sofferenza. Il Signore corregge quelli che ama e la disciplina spesso porta dolore. Tuttavia vale la pena di passare per questo processo per ottenere un risultato, almeno dalla prospettiva di Dio. È utile quindi conformare il nostro carattere a quello di Gesù in molti modi concreti. A causa del diabete vivo ogni giorno con un più grande senso di dipendenza da Dio. Non do più per scontato una lunga vita o la vista o la capacità del mio sangue di rimarginare le ferite. Accetto la mia vita come un dono.
ho imparato quanto poco controllo io abbia non solo sulla mia salute ma sulla maggior parte delle cose. Uno dei modi nei quali questa fresca dipendenza si esprime è la preghiera. Parlo con Dio molto di più di quanto facessi nei giorni della mia indipendenza e lo ringrazio per cose che prima non avevo mai considerato degne di ringraziamento. Il cambiamento nella mia vita di preghiera ha portato ad una maggiore intimità con Dio attraverso una dipendenza da Lui momento per momento. Il diabete mi ha anche obbligato ad essere più disciplinato. È iniziato con una disciplina fisica, anche se l'esercizio fisico e il controllo del peso non mi possono curare, però essi possono migliorare la qualità della mia vita. Ho visto queste discipline fisiche influenzare anche le mie discipline spirituali. E così come sto crescendo nel mio impegno verso le pratiche fisiche che arricchiscono la mia salute, sto anche crescendo nelle pratiche spirituali che nutrono il mio spirito. Dio ha anche usato la mia sofferenza cronica per rendermi più compassionevole nei confronti degli altri e più paziente con me stesso. Prima di avere il diabete io vedevo le altre persone che soffrivano come persone che dovevano solo riuscire a superarlo e marciare verso la vittoria spirituale. Il diabete mi ha umiliato, mi ha mostrato che vivere vittoriosamente in prigione non è solo una questione di citare un versetto o di psicoanalizzarsi per tirarsi su. Può essere un viaggio quotidiano, un viaggio lungo, un viaggio stancante. Un basso tasso di zucchero nel sangue, che è una condizione comune ai diabetici dipendenti dall'insulina, mi può fare essere piagnucoloso, pignolo e generalmente difficile da sopportare. Attraverso questi incontrollabili cambiamenti di umore sono diventato più compassionevole con mia moglie, perlomeno questo è quanto lei mi ha detto. Odio sì la mia prigione e se Dio aprisse la porta sarei felice di uscirne libero. Ma nel riflettere su come il mio carattere è cresciuto a motivo di questa malattia, sono costretto ad essere d'accordo con il salmista. E il salmista ha detto: è stato un bene per me l'essere afflitto.

Quindi, ecco, sono confortato nella mia sofferenza quando vedo i suoi effetti positivi sul mio carattere e sui miei rapporti con Dio. Sono anche confortato nell'osservare come Dio usi la mia sofferenza per influenzare positivamente un pubblico più vasto. Ecco, per questioni di tempo tralascio di leggervi parte di questo articolo, ma qui l'autore riporta alcuni esempi di appunto come è riuscito, tramite questa sua testimonianza, ad influenzare positivamente persone che in qualche modo hanno visto l'opera di Dio nella sua vita, quindi di riflesso anche nella loro. Ecco, un altro paragrafo che volevo leggervi da questa testimonianza di Paul Bortwich è quello che ha per titolo «Un appetito per l'eternità». Il dolore cronico può anche dirigerci verso gli scopi eterni di Dio. Nella seconda lettera ai Corinzi, l'apostolo Paolo, che appunto ha scritto nella sofferenza, disse: «Perciò non ci scoraggiamo, ma anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo, il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno, perché la nostra momentanea leggera afflizione ci produce un sempre più grande e smisurato peso eterno di gloria, mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne». Ecco, la sofferenza fece sì che Paolo, che era abituato alla vita di prigione di tutti i tipi, vivesse anticipatamente il cielo. Infatti, dice ancora Paolo, per me il vivere è Cristo, il morire è guadagno. Le sue sofferenze temporanee confermarono che la sua vera e duratura cittadinanza era da un'altra parte. Io sospetto, dice l'autore, che fosse ispirato dall'esempio di Gesù. Ecco, ci sono dei canti, i Negro Spirituals, dei quali vi ho parlato anche più di una volta. Questi canti furono scritti da persone che vivevano nell'oppressione, nella schiavitù. Ecco, le parole di questi canti riflettono una anticipazione del cielo che aiutavano queste persone sofferenti a sopportare le loro esperienze quotidiane. Le loro vite si basavano su quanto riportato nel Vangelo di Giovanni: nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo. E come risultato questi schiavi cantavano durante il tempo della loro cattività. Il dolore e i problemi cronici ci ricordano che la vita implica delle perdite: la perdita di una relazione, la perdita della libertà dal punto di vista fisiologico, oppure la perdita di una sicurezza finanziaria. L'anticipazione del cielo invece mi rafforza perché mi dice che verrà il giorno in cui non ci saranno più perdite e saremo accolti nella sua presenza. Nel lottare quotidianamente con il diabete, una visione del cielo mi permette di ridere anticipatamente per la dolce festa di cui godrò lassù. Ad un livello più profondo, tuttavia, ogni iniezione, ogni esame del sangue, ogni nuova complicazione mi ricorda che il mio uomo esterno si sta disfacendo. Guardare la mia vita attraverso le lenti dell'eternità mi obbliga a farmi delle domande importanti, come ad esempio: sto coltivando il mio uomo interiore, oppure sto vivendo per le cose eterne? Sto come Gesù, guardando oltre le difficoltà verso la gioia posta davanti a me? So che verrà un giorno nel quale riceverò il mio corpo risuscitato e sarà la fine di tutte le mie infermità temporali. So che verrà un giorno nel quale Gesù asciugherà tutte le nostre lacrime provenienti da relazioni rotte, una scarsa salute, l'impatto della povertà, i risultati di pessime scelte e così via. Per ora, tuttavia, io affermo la speranza del cielo, perseverando e chiedendo a Dio la grazia di trasformare la mia prigione cronica in opportunità che mantengano il mio sguardo fisso sul premio eterno.
Ecco queste alcune parole tratte da questa testimonianza, ovviamente di un credente, di un figlio di Dio. Proseguiremo fra poco, adesso un'altra pausa musicale, la facciamo in compagnia di questa bella canzone di Amy Grant, il brano si intitola Somewhere Down the Road, cioè da qualche parte lungo la strada.

Le parole di questa bella canzone di Amy Grant che dicono tanto dolore e nessuna buona spiegazione. Hai pianto tutte le tue lacrime e nulla qui può aiutarti a capire il perché. L'unica cosa a cui tenevi veramente ti sta scivolando di mano e gridi perché, ma perché deve succedere questo? L'unica cosa che io posso dirti è che da qualche parte lungo la strada ci saranno risposte alle tue domande. Da qualche parte lungo la strada, anche se ora non lo vedi, tu troverai le braccia potenti protese verso di te e loro terranno le risposte alla fine della strada. Ieri ho pensato di avere visto tutto, pensavo di avere scalato la vetta più alta di tutte, ma ora vedo che non c'è mai fine all'imparare e so che l'unica cosa che io possa fare è continuare a camminare girando l'angolo e ripetendo che da qualche parte lungo la strada ci saranno risposte alle tue domande.

Siamo ormai arrivati al termine del tempo a nostra disposizione per quest'oggi. Prima però di lasciarci, volevo concludere nel modo in cui conclude appunto l'autore di questa testimonianza che vi ho letto quest'oggi. Sono alcune espressioni di dolore. A volte, dice, il viaggio della fede può essere più una corsa su delle montagne russe piuttosto che una serena passeggiata nel bosco, specialmente quando stiamo affrontando difficoltà croniche oppure del dolore per molto tempo. Attraverso questa corsa ho osservato queste reazioni emotive, sia in me stesso che negli altri. Dai 12 ai 18 anni ho affrontato 4 operazioni, 7 ossa rotte, un certo numero di traumi. Quando mi sono poi fratturato un disco della colonna all'età di 42 anni, ho inveito contro Dio. Dopo poi che mi fu diagnosticato il diabete, vedendo una torta di zucca, scoppiai a piangere e mia moglie protestò: «Ma a te non piace neanche la torta di zucca?» E io risposi: «Sì, ma non la potrei mangiare neanche se lo volessi». Ecco, qui aveva il sopravvento l'autocommiserazione. Quando soffriamo, spesso diciamo: «Perché devo affrontare questo dolore quando invece per quell'altra persona è stato tutto così facile?» Alcuni brani nei Salmi illustrano come questa lotta sia stata reale anche nella vita degli scrittori del Vecchio Testamento. E poi ancora, ho un amico il cui figlio ha subito 10 operazioni per correggere un difetto congenito in un osso della gamba. L'ultima operazione sembra avere funzionato, eppure sta sperimentando ancora molto dolore nel capire ciò che ha perso durante i primi 18 anni della sua vita, molti dei quali ha passato usando gesso e stampelle. Nel Salmo 73 Asaf scrive parole familiari a chiunque abbia affrontato un dolore cronico. «I miei problemi erano così grandi che mi sono quasi allontanato, me ne sono quasi andato, ho quasi abbandonato la mia fede». Ecco, queste grosso modo le parole di Asaf. Chiunque affronti un dolore cronico, problemi o sofferenza, lotterà con qualcuna di queste emozioni. La famiglia e gli amici, lo scrivere un diario oppure la lettura della Bibbia, la preghiera, i gruppi di supporto e i consulenti possono tutti aiutarci a cercare la grazia di cui abbiamo bisogno per affrontare il nostro dolore. Ma è nel corso del tempo che impariamo a lasciare andare i comandi e a lasciare andare l'amarezza. Quando il nostro cuore viene raffinato, impariamo ad invitare Dio a cambiare i nostri atteggiamenti e la nostra prospettiva. In alcuni giorni sperimenteremo la vittoria, in altri invece lotteremo. A volte la cosa migliore che possiamo fare è metterci le cinture di sicurezza della fede, essere saldi e credere che Dio alla fine ci porterà alla fine della corsa in un luogo dove il viaggio finalmente avrà un senso.

0: Grazie per avermi fatto compagnia. Mi raccomando, restate ancora con noi e buon proseguimento. Non mancate anche al prossimo numero.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Radio Evangelo Piemonte.
3: Radio Evangelo Piemonte.
4: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
5: Favole?
6: Favole.
5: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
0: Il fanciullo e il corvo, questa è la favola che ascolteremo oggi. Amici, benvenuti a questo appuntamento. Sentiamola subito assieme.
7: Il fanciullo e il corvo. A una madre che consultava l'oroscopo circa il destino del proprio figlio ancora in fasce, i responsi le profetizzarono che sarebbe stato ucciso da un corvo. Spaventata da questa profezia, la madre fece costruire una grandissima arca e vi pose dentro il figlio in modo che nessun corvo potesse ucciderlo. In determinate ore apriva l'arca per fornire al figlio il cibo necessario. Un giorno, mentre la madre si accingeva dopo aver aperto l'arca a richiuderla, rimettendovi sopra il coperchio, il bimbo si sporse imprudentemente orizio e il gancio dell'arca, colpendolo al capo, lo uccise. La favola insegna che non ci si può sottrarre al proprio destino.
0: Penso ci sarebbe davvero molto da dire a proposito di questo racconto, ma fra tutte è senz'altro importante sottolineare l'avvertimento che ricorre più volte nella Bibbia, la parola di Dio. Ecco, leggiamolo nel libro del Deuteronomio al capitolo 18 verso 9. Quando sarai entrato nel paese che l'Eterno, l'Iddio tuo, ti dà, non imparerai a imitare le abominazioni delle nazioni che sono lì. Non si trovi in mezzo a te chi faccia passare il figlio o la figlia per il fuoco, né chi eserciti la divinazione, né pronosticatore, né augure, né mago, né incantatore, né chi consulti gli spiriti, né chi dica la buona fortuna, né negromante, perché chiunque fa queste cose è in abominio all'Eterno. E a motivo di queste abominazioni l'Eterno, il tuo Dio, sta per cacciare quelle nazioni dinanzi a te. Tu sarai integro verso l'Eterno, l'Iddio tuo, perché quelle nazioni, del cui paese tu vai a impossessarti, hanno dato ascolto a pronosticatori e agli indovini, ma quanto a te l'Eterno, il tuo Dio, ha disposto altrimenti. Ecco questo quanto ci dice la parola di Dio. Può essere interessante verificare con un vocabolario tutte le varie sfumature delle pratiche descritte in questo brano. Comunque sia, è chiaramente espresso il pensiero di Dio a riguardo. In poche parole, Dio detesta, odia, disprezza tutto questo. Ecco, lo disprezza forse perché ha paura che gli uomini possano scoprire in qualche modo il futuro o chissà quale altra cosa nascosta. Ecco, no, sicuramente no. Dio condanna gli uomini che si rivolgono ad altri e non vanno a Lui, che è il Creatore, colui che vive in eterno. A parte il fatto marginale che la profezia della favola non si sia realizzata, dato che non è stato il corvo ad uccidere il bambino, è l'atteggiamento della madre che ci fa riflettere. Il male non risiede certo nella sua cura materna verso il figlio, ma nel cercare, rendendosi conto della fragilità umana, di proteggere il bimbo attraverso la conoscenza del futuro e quindi, di fronte alla minaccia incombente, di porvi rimedio ricorrendo alle proprie forze, quando la consultazione dell'oroscopo stesso dimostra la coscienza della sua debolezza. Ecco, se la morale di questa favola fa riferimento alla inevitabilità del proprio destino, che è più grande di noi, la parola di Dio si rivela molto più incoraggiante nei nostri confronti. Ci dice, è vero, che non è in potere dell'uomo dirigere i suoi passi, ma allo stesso tempo ci rivela l'Eterno come un padre d'amore, un padre che circonda i propri figli con una conoscenza perfetta, come si legge nel Salmo 139. Dice: «O Eterno, Tu m'hai investigato e mi conosci. Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo. Tu intendi da lontano il mio pensiero. Tu scruti quando cammino e quando mi giaccio e conosci a fondo tutte le mie vie, perché la parola non è ancora sulla mia lingua che Tu, o Eterno, già la conosci appieno. Tu mi stringi di dietro e davanti e mi metti la mano addosso. Una tale conoscenza è troppo meravigliosa per me, tanto alta che io non posso arrivarci». Ecco qui, amici, il problema è capovolto. Non è più importante per un cristiano conoscere il futuro, ma sapere di essere pienamente conosciuti da Dio, sapere che ogni particolare della nostra vita è sotto il controllo divino. Questo è ciò che veramente conta e che dà sicurezza all'uomo, non la conoscenza del futuro.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Vorrei sapere se potesse spiegare quello che la Bibbia intende per condanna. La condanna della Bibbia è questa. Vuol dire che un individuo ha subito processo ed è stato condannato essendo stato trovato colpevole. La condanna o la pena che gli deve essere inflitta è dannazione eterna. Questo è quello che la Bibbia vuol dirci quando parla di condanna, ed è per questo che noi esultiamo di gioia quando leggiamo nell'epistola ai Romani capitolo 8 nel primo versetto che non v'è dunque ora alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, cioè per coloro che hanno riposto la loro fede in Lui, riconoscendolo e accettandolo per loro Salvatore, sottomettendosi cioè sotto la sua signoria. Questo che fa una persona? Ecco che lo libera dalla condanna. Un'altra domanda è in Prima Corinzi capitolo 5 nei primi 5 versetti, ed io ora non ho qui la Bibbia, ma si parla di fornicazione. Lei può leggere questo per me e darmene la spiegazione. E questa domanda che è rivolta al Nuovo Testamento, a questa epistola di Paolo ai Corinzi, questo passaggio narra di qualcuno nella Chiesa che pensa ad essere salvato mentre il suo modo di vivere dichiara il contrario e ci mostra che questo non è un figlio di Dio, e la Chiesa è istruita dall'Apostolo a scomunicarlo, a espurgerlo dalla comunità. Lo scopo della scomunicazione non era di condannare quel tale, ma di dimostrare che lui non era figlio di Dio e che aveva bisogno di ravvedersi e di essere salvato. Il passaggio legge così: si ode addirittura affermare che v'è tra voi fornicazione, e tale fornicazione che non si trova neppure fra i gentili, al punto che uno di voi si tiene la moglie di suo padre. E siete gonfi e non avete invece fatto cordoglio perché colui ha commesso questa azione affinché fosse tolto di mezzo a voi. Quanto a me, questo è l'Apostolo Paolo che scrive, assente di persona ma presente in spirito, ho già giudicato come se fossi presente colui che ha perpetrato tale atto. Nel nome del Signor Gesù Cristo, essendo insieme adunati a voi e lo spirito mio con la podestà del Signor nostro Gesù, che ho deciso che quel tale sia dato in mano di Satana a perdizione della carne, onde lo spirito sia salvo nel giorno del Signore di Gesù Cristo. In altre parole, il piano proposto è che quel tale sia allontanato dalla Chiesa, che non gli sia permesso di essere in comunione con il resto dei credenti, per fargli capire che è ancora sotto il potere distruttivo di Satana. Lo scopo di questa scomunica era di spingerlo a ricercare la salvezza e il ravvedimento. Poi si chiede, quando dice io do il suo corpo in potere di Satana, sì che il suo spirito venga salvato, che cosa vuol dire? Ebbene, se noi guardiamo al mondo, noi vediamo qui che c'è uno che vive in una orrenda fornicazione e usualmente che viene immerso nel peccato e viene soggetto a mali e a malattie che distruggeranno la carne. Per esempio, una persona che si ubriaca verrà distrutto dall'alcol. Le persone che vivono per la sessualità corrono il rischio di venire distrutte da malattie veneree. Queste persone morranno assai prima di coloro che evitano questi peccati. Paolo qui dice che espulgendo quest'individuo dalla Chiesa, questi si può immergere ancora di più nel peccato ed essere distrutto da esso. E di nuovo lo scopo di tutto questo è di fargli capire e vedere che no, non è salvato, che sta vivendo nel peccato affinché possa ravvedersi, convertirsi ed aver così l'anima sua salvata. Poi si domanda, se uno insegna una falsa dottrina, è questo un falso Vangelo? Consideriamo questo, vediamo se lo è. C'è qualcuno sulla terra che ha compreso alla perfezione tutto ciò che insegna la Bibbia? E la risposta è no. Noi siamo tutti studenti fin tanto
noi capiremo in una maniera soltanto limitata quello che Dio ci dice. Noi diremo cose imperfette, e se insegniamo cose imperfette il nostro insegnamento è falso, almeno fino a un certo punto. Il fatto che noi non comprendiamo perfettamente la parola di Dio non vuol dire che abbiamo un falso Vangelo. La classica illustrazione di questo è la chiesa a cui Gesù e i suoi discepoli appartenevano. Loro avevano la verità, la Bibbia, che era il Vecchio Testamento. E noi sappiamo, il Nuovo Testamento non era ancora stato scritto, ma loro, cioè il clero giudaico, ne fece diverse applicazioni che erano sbagliate. Il loro insegnamento divenne sbagliato e falso al punto che non riconobbero in Cristo il loro Messia, anzi certi di loro videro in lui Satana e chiesero che fosse crocifisso. Lo stesso Gesù e i suoi apostoli frequentarono quella chiesa, non la lasciarono per andare alla chiesa pagana, perché quello non era una falsa religione. Avevano la verità, la religione era la vera, ma l'applicazione che ne facevano era sbagliata, molto sbagliata. Pure rimasero ligi a quella religione. Oggigiorno succede la stessa cosa, vi sono tante chiese che hanno il vero Vangelo e credono soltanto alla Bibbia, considerandola la vera parola di Dio, ma ci sono tante incomprensioni su quello che la Bibbia dice. Ora, questo non significa che loro insegnano falso Vangelo. Ora, come si fa a distinguere la differenza? Ebbene, considerando quale sia la loro autorità, per esempio, ci sono certe chiese che dicono sì, noi crediamo la Bibbia come la parola di Dio, ma accettiamo anche quest'altro libro che è stato scritto da persone che sono state ispirate da Dio e hanno avuto certe visioni. Ebbene, allora si capisce subito che la loro fede non è soltanto basata sulla Bibbia, ma anche su quell'altro libro. Questo è un falso Vangelo perché si basa su altri insegnamenti oltre che a quelli della Bibbia. Ci sono poi altre chiese che dicono: sì, noi crediamo

che essa considera di essere di origine divina. Può anche darsi che ci sia una chiesa che dica sì, noi crediamo la Bibbia, ma non tutta la Bibbia. Ma vede, tutta la Bibbia è parola di Dio, e quando un gruppo restringe l'autorità a qualche cosa di meno di quello che era, ecco che questi presentano un falso Vangelo, perché presentano uno differente che ha posizione da quello che ci offre la Bibbia nella sua interità. Io ho avuto una discussione con un amico che è rinato di nuovo, e lui mi ha detto che una persona, una volta che è stata salvata, non può più perdere la sua salvezza, e siamo finiti in una lunga discussione su come uno fa a sapere che non è salvato. E gli ho detto che se tu pensi di essere salvato e poi apertamente, deliberatamente, tu continui a peccare e pensi di perdere la salvezza, ma tu non sei mai stato salvato, perché vede, se uno è stato veramente salvato, l'evidenza della sua salvezza si trova nel grande desiderio che questi ha per seguire con zelo e ardore la volontà di Dio. Se uno invece persiste nel peccare deliberatamente, continuando nelle proprie vie, questa è evidenza che egli non è mai stato salvato. Ora, la ragione per cui noi non possiamo perdere la nostra salvezza è che noi siamo stati liberati dai nostri peccati, perché Gesù ha pagato per essi, per tutti, passati, presenti, futuri. Non ci sono peccati che noi potremmo commettere o che potrebbero farci perdere la salvezza. Vede, al momento che siamo salvati succede un miracolo. Noi diveniamo nuove creature, riceviamo la risurrezione dell'anima nostra, la quale non vuole più peccare, ed è per questa ragione che nella vita dei credenti c'è questo crescente desiderio di fare la volontà di Dio. Uno che è salvato non può più cadere o sprofondare nel peccato. E cari amici, questo è tutto per oggi. Grazie per la vostra cortese attenzione. Continuate ad ascoltarci e leggete la Bibbia e mandateci le vostre domande affinché possiamo continuare con questo vostro programma, Il Quesito Biblico. Qui è Eros Bacocina che vi ringrazia e vi saluta. Ciao.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Epistola ai Romani, capitolo 8. Non v'è dunque ora alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha affrancato dalla legge del peccato e della morte, poiché quel che era impossibile alla legge perché la carne la rendeva debole, il Dio l'ha fatto mandando il suo proprio figliuolo in carne simile a carne di peccato, e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne, affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Poiché quelli che son secondo la carne hanno l'animo alle cose della carne, ma quelli che son secondo lo Spirito hanno l'animo alle cose dello Spirito. Perché ciò a cui la carne ha l'animo è morte, ma ciò a cui lo Spirito ha l'animo è vita e pace. Poiché ciò a cui la carne ha l'animo è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo. E quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Or voi non siete nella carne ma nello Spirito, seppur lo Spirito di Dio abita in voi. Ma se uno non ha lo Spirito di Cristo, egli non è di Lui. E se Cristo è in voi, ben è il corpo morto a cagion del peccato, ma lo Spirito è vita a cagione della giustizia. E se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non alla carne per vivere secondo la carne, perché se vivete secondo la carne voi morrete. Ma se mediante lo Spirito mortificate gli atti del corpo, voi vivrete, poiché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figliuoli di Dio, poiché voi non avete ricevuto lo Spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito d'adozione, per il quale gridiamo «Abba, Padre». Lo Spirito stesso attesta insieme col nostro Spirito che siamo figliuoli di Dio. E se siamo figliuoli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, seppur soffriamo con Lui, affinché siamo anche glorificati con Lui. Perché io stimo che le sofferenze del tempo presente non siano punto da paragonare con la gloria che ha da essere manifestata a nostro riguardo. Poiché la creazione, con brama intensa, aspetta la manifestazione del figliolo di Dio, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità, non di sua propria volontà, ma a cagione di colui che ve l'ha sottoposta, non senza speranza però che la creazione stessa sarà anch'ella liberata dalla servitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figlioli di Dio. Poiché sappiamo che fino ad ora tutta la creazione geme insieme ed è in travaglio, non solo essa, ma anche noi che abbiamo le primizie dello Spirito, anche noi stessi gemiamo in noi medesimi aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo, poiché noi siamo stati salvati in speranza. Or la speranza di quel che si vede non è speranza, difatti quello che uno vede perché lo spererebbe egli ancora? Ma se speriamo quel che non vediamo, noi l'aspettiamo con pazienza. Parimente ancora, lo Spirito sovviene alla nostra debolezza perché noi non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito intercede egli stesso per noi con sospiri ineffabili, e colui che investiga i cuori conosce qual sia il sentimento dello Spirito perché esso intercede per i santi secondo il Dio. Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano il Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento, perché quelli che egli ha preconosciuti li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figliolo, onde egli sia il primogenito fra molti fratelli, e quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Che diremo dunque a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il suo proprio figliuolo, ma l'ha dato per tutti noi, come non ci donerà egli anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? E Dio è quel che li giustifica. Chi sarà quel che li condanni? Cristo Gesù è quello che è morto e, più che questo, è risuscitato ed è alla destra di Dio ed anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la retribuzione o la distretta, o la persecuzione o la fame o la nudità o il pericolo o la spada? Come è scritto, per l'amore di te noi siamo tutto il giorno messi a morte, siamo stati considerati come pecore da macello, anzi, in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati, poiché io sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né podestà, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Da Confucio a Cristo.

continuiamo la narrazione della vita del signor Si, un credente cinese, convertitosi a Gesù dopo aver vissuto per molti anni nell'idolatria e nella schiavitù della droga. Egli è ora un efficace testimone di Gesù in mezzo ai suoi conterranei, moltissimi dei quali abbracciano la fede in Cristo. Una delle lotte più dure da sopportare per i credenti cinesi è quella contro le potenze di Satana, presenti ovunque, soprattutto nelle pratiche spiritistiche, molto comuni a quell'epoca. Ma con le armi di Cristo si può sempre avere la meglio e tanti indemoniati possono così sperimentare una liberazione completa. Al di sopra di quello che chiedete o pensate. Sì, questa promessa si avvera certamente, ma non sempre nel modo in cui noi ce lo aspettiamo. La benedizione viene nella misura in cui è stato proprio lo Spirito Santo a ispirare la preghiera e viene attraverso vie che per noi sono talvolta dolorose. Siamo passati per il fuoco e per l'acqua, ma tu ci hai tratto fuori in un luogo di refrigerio, dal Salmo 66. La casa della missione di Hung Tung, affollata fino a pochi giorni prima di moltitudini gioiose, ora era silenziosa e semideserta. C'erano i pazienti del rifugio, il pastore Si e sua moglie, che avevano accettato dal signor Stanley Smith l'incarico di occuparsi della stazione missionaria, ma i missionari se n'erano andati e i loro posti apparivano tristemente vuoti. Sentendo il bisogno di una certa quiete per studiare, il che era impossibile da quelle parti, essi avevano deciso di passare l'estate alla capitale, presso un insegnante. Così, sì, era stato lasciato solo, come non lo era più stato da un anno, cioè da quando il signor Stanley Smith si era unito a lui. Fu allora che scoppiò la tempesta, e ci fu un cambiamento tanto improvviso da essere quasi incredibile, se non si fosse saputo qualcosa dell'insoddisfazione che già da mesi serpeggiava e stava preparando questo momento. Fu una crisi improvvisa e lunga, che sembrò dovesse spazzar via tutto il lavoro precedentemente fatto da Si. Ma alla fine il male fu vinto dal bene. Lontano dall'immaginare una cosa del genere, Si aveva iniziato questa nuova esperienza che sembrava meno stressante del lavoro degli anni precedenti. Invece di essere lontano, in qualche zona periferica del suo campo di influenza o nella sua casa indaffarata nel villaggio di Chang occidentale, egli era al centro del lavoro ed era quasi riposante dirigere le cose da lì. Il suo lavoro era molto utile perché egli si teneva in contatto con tutti i rifugi e aveva molto tempo a disposizione per pensare e pregare, lasciando ad un altro credente molti dei suoi doveri di prima. Ma questo stesso cambiamento, gradevole sotto molti aspetti, fece precipitare una crisi già in atto, esasperando l'invidia e la scontentezza che già erano in alcuni cuori. In parte ciò dipendeva dall'atteggiamento stesso di Si, in parte da circostanze del tutto estranee alla sua volontà. Il riconoscimento pubblico dei doni da lui ricevuti aveva suscitato qualche rancore tra alcuni dei suoi collaboratori. Finché lui era al loro stesso livello, erano contenti di seguirlo, ma quando egli fu posto in una posizione di preminenza, anche se si trattava solo di un cambiamento nominale, furono pieni di invidia. Prima o poi ci sarebbe stata una rottura, perché alcuni di questi uomini, non contenti di soddisfazioni spirituali, volevano anche guadagnare del denaro e avere un avanzamento personale. Il signor Si, da parte sua, peggiorò molto le cose con la sua mancanza di tatto e di umiltà. Egli parlava del cambiamento avvenuto nella sua vita come di una ricompensa per il lavoro svolto prima, e non ci volle molto tempo per Fan e gli altri concludere che Si si era montato la testa per il luogo confortevole in cui viveva senza pagare l'affitto e per la fiducia cieca che i missionari avevano riposto in lui. Lo giudicavano presuntuoso e attaccato alla potenza e divennero furibondi contro di lui. Ormai i loro cuori si erano allontanati dal Signore. Specialmente Fan aveva fatto grandi passi indietro nella sua vita spirituale. Come anziano egli aveva una influenza considerevole nella chiesa e, assecondato dall'anziano Chang e da uno dei diaconi di Pingyang, riuscì ad organizzare un forte partito che radunava tutti gli ambiziosi e gli scontenti. Ingigantendo ogni vera o presunta colpa di Si, sparlarono di lui in tutta la zona, avvelenando la mente di molti che, lasciati a loro stessi, non si sarebbero mai mossi contro quell'uomo al quale dovevano tanto. Conoscendo bene ogni dettaglio del lavoro dei rifugi, progettarono di portar via il maggior numero possibile di uomini preparati per aprire dei rifugi per conto loro in concorrenza a quelli di Si, nei quali le cose di carattere spirituale avrebbero avuto un'importanza secondaria. Vendendo le medicine del signor Si al di sotto del loro prezzo, speravano anche di riuscire a soppiantarlo sul terreno suo proprio.
Ci vuole del tempo per trovare un sufficiente capitale e per accumulare abbastanza amarezza da sentirsela di avviare il lavoro, ma ben presto le circostanze li aiutarono nel loro proposito. La partenza dei missionari, come abbiamo visto prima, diede l'occasione e lo stimolo necessari. Ormai Fan e i suoi seguaci sembravano decisi non solo a rovinare l'opera di Si e la sua reputazione tra quelli di fuori, ma a demolire anche la stima che i missionari avevano per lui e a rimuoverlo dalla sua posizione di preminenza nella Chiesa. Il piano era ben organizzato e culminò in un attacco aperto al rifugio di Hung Tung. Una folla adirata, condotta da Fan, Chang e l'altro diacono, si impossessò del luogo, sperando di spaventare Si, che era praticamente solo, e di prenderlo in loro potere. Le calunnie si abbatterono fitte su di lui. Fan, che era sempre stato un uomo dalle grandi passioni, ora appariva veramente incontrollabile. Brandendo la spada, urlava le sue accuse infamanti. «In passato ci sei stato vicino solo per raggiungere i tuoi fini. Ti sei servito di noi come di una scala per arrampicarti. Ci hai tenuti lontani dagli stranieri mentre tu te li sei fatti amici per guadagnarti i loro favori. E ora che hanno fatto di te un uomo importante, tu vuoi signoreggiare sopra di noi e privarci di tutto. Ma è venuto il momento di fare i conti. Pagaci per tutti i servizi che ti abbiamo reso nel passato, se no ti renderemo la vita impossibile». Il signor Si cercò di affrontare la tempesta con calma. Sapeva benissimo che la sua stessa vita era in pericolo. Non poteva scappare, né poteva sperare di farsi ascoltare. Era praticamente loro prigioniero, e Fan lo avrebbe ucciso se un uomo un po' più calmo non lo avesse tenuto stretto. La folla, vedendo che non c'era nulla da guadagnare a Hung Tung in assenza dei missionari, gli si gettò addosso e lo portò ad un rifugio, gridando «A Ping Yang! Vedremo che cosa ha da dire il sovrintendente straniero! Metteremo il caso nelle sue mani!» E tutti si incamminarono verso sud in direzione di Ping Yang e qualche ora più tardi giunsero alla casa della missione, accaldati e impolverati per il viaggio e più che mai eccitati. Il signor Bagnall, colto di sorpresa, non capiva che cosa stesse succedendo. Si trovò circondato da una folla di accusatori del signor Si, pronti a togliere la vita stessa al loro inerme prigioniero. Per quanto ci provasse, non riuscì a tranquillizzarli e per molto tempo non riuscì neanche a capire che cosa volessero. In mezzo a tutti questi strani fatti, la cosa che più lo impressionava e lo sconvolgeva era la perfetta calma e autocontrollo di Si.